0: Siamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Vogliamo pregare. Signore, di nuovo una gioia, una privilegio di stare qui, Signore, nella Tua casa, Signore, di stare con i Tuoi figlioli. Ti ringraziamo che hai risparmiato nostro fratellino Gioele, Padre, per questa gioia di Lina e Luigi che hanno una bambina, Padre. Vogliamo pregare anche per Carlo, Padre. Guariscilo, Padre. Signore, Tu puoi ogni cosa, Signore. Opera nella sua famiglia, nella vita di Roberta, di Alessandra, di Michela, Signore. E usi anche noi, Signore, per fare questa opera. Signore, queste sono situazioni davanti a noi, sono impossibili, sono giganti, ma Tu sei il Dio dell'impossibile. E Tu ci sfidi, Signore, c'è qualcosa troppo difficile per me, dice l'Eterno. E Signore, veramente per Te non c'è niente troppo difficile. Anche se i medici non danno tanta speranza per Carlo, Signore, Tu puoi ogni cosa, Signore. Confidiamo in Te, Signore. E anche questa sera vogliamo mettere nelle Tue mani questo tempo, nella Tua parola, Signore. Guidami, Signore, di dare quella parola giusta per ciascuno di noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in capitolo 22... qui Paolo racconta la sua testimonianza e diverse volte nel libro di Atti lui racconta la sua testimonianza e anche questa volta racconta delle cose diverse che non abbiamo scoperto nelle altre volte che lui ha raccontato la sua testimonianza. In 22, cominciando dal versetto 6, ora avviene che mentre io ero in cammino e mi avvicino a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo mi folgorò di intorno. Ed io cadi a terra e udì una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi, chi sei, Signore? Egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce, e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi, Signore, che devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco. Là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Or siccome io non vedevo nulla, per lo splendore di quella luce, fu condotto per mano da quelli che erano con me, e così entrai a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza, vieni da me e standomi vicino mi disse, fratello Saulo, recupera la vista. In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, e udire una voce dalla sua bocca. Una cosa che ho già toccato in capitolo 9, quando viene raccontato la conversione di Saul, scritto da Luca, quando Saul ha conosciuto Gesù, qual era la risposta a Gesù? Che cosa devo fare, Signore? E questo è quando uno si converte al Signore. Quando non dice, io farò quello che voglio io, ma dice, Signore, che cosa devo fare? Che cosa vuoi Tu che io faccio? E quindi il Signore disse di andare da questo fratello Anania, e Anania annuncia a Paolo, versetto 14, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato. Nella Bibbia inglese è tradotto scelto. Tutte e due parole sono giuste, diciamo. Erano nel piano di Dio. E tante volte anche noi chiediamo, giusto, qual è la volontà di Dio per la mia vita, no? Signore, qual è la tua volontà per la mia vita? Avete mai chiesto questo? Qui abbiamo la volontà di Dio, perché questo non è solo il destino di Paolo, ma il destino per ciascuno di noi, di conoscere la volontà di Dio. E noi lo conosciamo come? Voi sapete, no? Come conosciamo la volontà di Dio? Attraverso la parola di Dio. Perché nella parola di Dio Dio si è rivelato. In Romani 12, versetto 1 e 2, tenete sempre un dito lì in Atti 22. Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ieri io e Gianni, quando siamo andati a trovare Gioele, abbiamo pregato con lui, con suo papà e mamma, e dopo Franco ha letto un versetto della Bibbia, di Osea: il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza. E io ho visto tante volte nelle chiese quanti popolo credenti si periscono, si perdono per una mancanza di conoscenza della parola di Dio, una mancanza di conoscenza della volontà di Dio per la loro vita. E nella parola di Dio, Anania ha detto a Paolo: Dio ti ha scelto per conoscere la sua volontà. E io posso dire a tutti voi questa sera: Dio vi ha scelto e vi ha preordinato per conoscere la sua volontà. E qui troviamo la sua volontà. Tante volte anche io, quando ero magari più maturo, dico: Signore, fammi vedere la tua volontà. Parlami in modo miracoloso, giusto? Vogliamo tutti che il Signore ci parli in visione, in profezia, in modo miracoloso. Una volta ho sentito un fratello che predicava e lui ha detto: se noi non mettiamo in pratica la volontà di Dio che è già rivelato nella sua parola, non pretendiamo che Dio ci dà oltre. E tante volte facciamo così. Magari: Signore, guidami a Belluno. E il Signore dice: qui c'è la carta geografica. Giusto? Qui è come arrivi a Belluno. Poi se noi facciamo quello, poi magari da Belluno ci dice: vai su questo sentiero in montagna dove non c'è la carta, dove non c'è una strada. E lì ci sarà una persona e pregherai per loro e saranno guariti, non lo so per dire. Però tante volte noi vogliamo questa extra rivelazione da Dio, quando noi abbiamo già tanta rivelazione e non lo obbediamo. E a me, come un giovane credente, mi ha colpito tanto questo fatto, che magari era un po' immaturo nel mio modo di vedere le cose, e che qui è rivelata la volontà di Dio per la mia vita, per la vita dei miei fratelli. E quindi il destino di Dio è che noi conosciamo la sua volontà, e lo conosciamo attraverso la parola di Dio. La seconda cosa che ha detto Anania, versetto 14, a vedere il giusto. Quindi non basta solo conoscere mentalmente, giusto, la parola di Dio, perché ci sono anche non convertiti. Ci sono anche preti cattolici che vanno in seminario per 6 anni e studiano teologia, dottrina, e hanno la testa piena di conoscenza. Ma bisogna anche vedere il Cristo, bisogna vedere il Signore. Magari non con gli occhi fisici, ma dobbiamo avere quell'illuminazione che solo lo Spirito Santo può darci. E quando stavo pensando su questo fatto di vedere il Signore, quanto di voi avete visto il Signore con i vostri occhi fisici? Nessuno. Infatti la Bibbia dice che nessun uomo ha mai visto Dio. Quindi se uno viene a dire che ha visto Dio è un bugiardo, perché la Bibbia dice che nessun uomo ha mai visto Dio. Un giorno lo vedremo quando avremo corpi eterni, quando noi saremo preparati per vederlo. Voi sapete la storia di Mosè, giusto? Mosè, qual era la sua richiesta del Signore? Qualcuno si ricorda? Cosa? Fammi vedere la tua gloria, lui ha detto. Quindi il Signore doveva preparare Mosè, ma poi ha detto, tu non puoi vedere la mia faccia, perché se un uomo vede la mia faccia, morirà. Quindi se sentiamo nelle chiese, uno dice, io ho visto Dio, non l'hai visto, perché la Bibbia dice che non puoi vederlo e vivere. E quindi stavo pensando un po' su questo fatto di vedere il Signore. E voi sapete in Isaia capitolo 6 quando Isaia ha visto il Signore. Avete mai letto questo? Andiamo lì. Isaia capitolo 6, quando Isaia ha avuto questa visione del Signore, versetto 1, nell'anno della morte del re Uzza io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 ali si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Uno gridava all'altro e diceva, Santo, Santo, Santo, è l'Eterno dei eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Allora io dissi, ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure. E abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno dei eserciti. E poi sapete la storia, l'angelo ha preso un carbone, ha messo sulla lingua di Isaia, e ha detto, tu sei purificato. Però ho letto questo solo per farci capire, Anania ha detto a Paolo, è la volontà di Dio che tu conosci la sua volontà attraverso la parola. È la volontà di Dio che tu vedi il giusto, che tu vedi il Cristo, che tu vedi il Signore. E che cosa accade quando noi vediamo il Signore? Abbiamo visto in Isaia. Guai a me, ahimè. Sono spacciato. Perché Dio è 3 volte santo, io sono un uomo impuro. E quando noi abbiamo una visione del Signore, quando abbiamo compreso, anche noi diremo, guai a me, Signore abbia pietà su di me, no? Quando noi vediamo il Signore ci porta all'umiltà. Amen. Ci porta di essere umile e dire, Signore, guai a me, tu sei 3 volte santo. È la volontà di Dio che noi vediamo il Signore, che noi vediamo quello che Lui ha fatto anche per noi. A me piace molto questi cantici tipo Rosa Croce, questi inni antichi che parlano della croce, che parlano della sofferenza di Cristo. Non so se voi siete d'accordo, magari uno piace più la gioia che ho, che è anche bello. Non voglio sminuire. Perché anche è bello di gioire, di esaltare, di ballare, di... però è anche buono di riflettere, di vedere il Signore, di vedere il Signore, tu hai fatto questo per me. Perché? Perché il Signore è morto per me? Io non sarei mai morto per me. È un amore, l'agape di Dio, quell'amore che ama anche quando non riceve l'amore. Quell'amore che va oltre. E per questo mi piace questi cantici, perché mi fanno riflettere su quello che il Signore ha fatto per me e mi umilia. Come Isaia dice al Signore, guai a me, sono un uomo di labbra impure, guai a me. È buono, io penso, che ogni giorno riflettiamo, vediamo il Signore in questo modo. Ci tiene umile, ci tiene nel posto giusto. Lui è Dio, tre volte santo, e noi siamo gente di labbra impure. Però il Signore ha purificato anche Isaia, no? E anche noi. Quando noi riconosciamo, Signore, sono un peccatore, sono mancante, tante volte, purificami. Come abbiamo cantato anche questa sera, rinnova un spirito sano dentro di me. Rinnova la mia vita, Signore. E poi la terza cosa, che tu conosci la sua volontà, che tu vedi il giusto, e udire una voce dalla sua bocca, per udire la voce di Dio. Voi credete che noi possiamo sentire la voce di Dio? Io ci credo, l'ho sentito tante volte. Quando ero nuovo nel Signore, appena convertito, magari sentivo una voce e io sempre ero in dubbio, ma è il Signore? Sono io o il diavolo? Avete mai fatto questa cosa? Ho sentito la testimonianza di un pastore quando era in California a giugno. Lui era un drogato, si era convertito al Signore sotto la tenda che avevano lì a Costa Mesa. Ha detto che un giorno stava guidando la sua macchina andando al lavoro e lui sentiva questa voce e ha detto, chiudi i tuoi occhi. E lui era sull'autostrada con la macchina. E lui ha detto, ma è il Signore, è il diavolo? Quindi, e questa voce dicevo, farlo, non hai fede in me? E quindi lui ha chiuso gli occhi per qualche secondo e quasi ha sbattuto la macchina contro un muro. E alla fine ha detto, ho capito che non era il Signore che mi diceva di chiudere gli occhi. Questo è un incidente buffo, però tutti noi vogliamo sentire la voce di Dio, no? E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Gesù ha detto, io sono il buon pastore, le mie pecore udono la mia voce. Noi crediamo che ogni credente può sentire la voce di Dio. Magari non sarà come voi sentite la mia voce, una voce audibile, udibile, come ha sentito Samuele. Perché Samuele credeva che era Elia che lo chiamava, giusto? Quando lui era fanciullo. Quindi sentiva una voce udibile. Ma mi sembra in Ezechia, no, forse Isaia, che lui era in quel posto, c'era il terremoto, c'era il fuoco e c'era il vento. E lui diceva, la voce del Signore non era nessuna quelle cose, ma era quel dolce sussurro dentro il mio cuore. E quindi il Signore ci parla, il Signore ci guida. E dobbiamo sviluppare sensibilità alla sua voce. Noi possiamo conoscere la sua voce anche attraverso la parola di Dio. Perché conosciamo la volontà di Dio per la parola di Dio, e quindi se una voce ci dice di fare qualcosa contro la parola, non è la voce del Signore, giusto? E ci sono anche chiese in America, in Italia, dicono Dio sta facendo una cosa nuova, una cosa diversa, che non troviamo nella Bibbia. Ma io non accetto questo, perché Dio si è rivelato in questo. Dio ha detto che la Chiesa deve essere fatta in un certo modo, bisogna avere ordine nella Chiesa. E alcuni dicono, ma Dio sta facendo una cosa nuova, perciò noi facciamo come facciamo. No, mi dispiace. Non sentite la voce di Dio. Perché altrimenti abbiamo un Dio schizofrenico che non sa decidere che cosa vuole. Io preferisco di fidarmi di questo nel giorno di giudizio. Quindi noi attraverso la parola di Dio impariamo la volontà di Dio per la nostra vita, per gli altri, e impariamo a sentire la sua voce. Quanti di voi avete aperto la Bibbia magari la mattina prima di partire per il lavoro e stai leggendo un passo e come un versetto salta fuori, no? Avete mai sperimentato questo? È il Signore che ti sta parlando. E dice, questo è il mio versetto per te oggi. Una piccola parola bella per te. Ma dobbiamo sviluppare sensitività con la comunione, col Signore nella preghiera, nella parola di Dio, per aver discernimento fra la voce di Dio, magari la nostra testa, o la voce del nemico. Io adesso non faccio fatica a capire la voce del Signore. Quando ero nuovo nel Signore facevo un po' di fatica, ma adesso conosco abbastanza bene la sua voce. Adesso mi tocca di obbedirlo, però. Tante volte noi sentiamo quello che Dio vuole, ma non lo vogliamo fare, no? E questo è il problema anche. Quindi come Paolo, il nostro destino è di conoscere la sua volontà, di vedere il Signore e sentire la sua voce. In versetto 17, andiamo avanti con questa testimonianza di Paolo, 15, perché tu devi essere testimone, questa è Anania che parla con Paolo, preso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Ed ora che aspetti, alzati e sia battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Ora avviene che quando ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel Tempio, fu rapito in estasi. E vidi il Signore che mi dicevo, affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi, Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battezzavo. Incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra, e quelle che credevano in te. Quando si versava nel sangue di Stefano, tuo martire, anche io ero presente, acconsentivo alla sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano tra i gentili. Solo una cosa che voglio farvi notare, in preghiera il Signore ha parlato con Paolo. Chi si ricorda che cosa ho detto all'inizio di questo studio di Atti? Sottolineare ogni volta che è scritto preghiera. Ogni volta che tu vedi la preghiera, dopo vedi qualcosa che accade. È così. Anche qui a Montebelluna, vuoi vedere le cose accadere? Comincia a pregare. Perché la preghiera è il lavoro spirituale. C'è la conversione delle anime qui nel Veneto. È un'opera spirituale, no? E quindi bisogna usare mezzi spirituali. La preghiera, la parola di Dio. Vuoi vedere il tuo caro convertito al Signore? Comincia a pregare, digiunare. Per mio papà ho pregato 13 anni. Non era veloce. Ma grazie a Dio, lui è un servo di Dio, lavora per il Signore. Il Signore ha fatto al di là di quello che io chiedevo al Signore convertalo. Il Signore l'ha convertito e anche fatto missionario, e mio padre serve il Signore in America, e il Signore fa sempre al di là di quello che noi possiamo chiedere. Ma bisogna pregare, bisogna insistere. E anche qui Paolo pregava in preghiere dove il Signore parla, dove il Signore muove, dove il Signore fa miracoli e potente opere. Perché nella preghiera ci umiliamo davanti a Lui, invochiamo il Suo aiuto, il Suo soccorso, è lì che noi vediamo la Sua gloria, vediamo la Sua mano che muove nella nostra vita e nella vita di altri. Questa testimonianza non vediamo nelle altre volte che Paolo racconta la sua testimonianza. È una cosa anche, pensavo oggi, che Paolo non racconta tanto le sue visioni, i miracoli che il Signore ha fatto per mezzo. Non era uno che vantava di tutte queste cose. E io pensavo che quando eravamo nella tenda tante volte venivano questi grandi evangelisti, questi grandi uomini di Dio, e tante volte queste persone per un'ora citavano quasi niente versetti della Bibbia, ma solo raccontavano tutte le cose che loro hanno fatto. Io ho avuto questa visione, io qua, io là, io questo, io quello. Ma Paolo raramente raccontavo queste cose intime che lui, queste esperienze mistiche, si può dire mistiche, soprannaturale. Anche in 2 Corinzi 12, non dovete andare lì, lui parla di questo uomo che è stato rapito nel terzo cielo. Avete letto questo? E parla in terza persona, come era un'altra persona. E lui dice, io non è proficuo che io vanto di queste cose, però voglio raccontarvi questa piccola testimonianza. Per dirci che un uomo di Dio non è uno che si vanta sempre in tutto quello che lui fa. Un uomo o una donna di Dio si vanta in quello che il Signore fa. Da versetto 25 fino a 29... parla come Paolo usa questo fatto che lui era cittadino romano per salvarsi la pelle. Stavano legando Paolo, stavano per picchiarlo, frustrarlo, e lui ha detto, io ho il passaporto italiano, non è lecito che voi frustrate un cittadino romano senza essere giudicato. E poi in versetto 23, fino alla fine del capitolo 22, fino a 30, un'altra volta Paolo è in pericolo di vita, i religiosi ebrei vogliono ucciderlo, e lui che cosa fa? Lui dice, io sono qua per la risurrezione, perché c'erano i farisei e i sadducei. I farisei credevano alla risurrezione, i sadducei no. I farisei credevano nei angeli, nelle cose soprannaturali, invece i sadducei no. Quindi Paolo, stavano tutti per ammazzarlo, e lui ha usato anche l'intelligenza, anche la saggezza che Dio lo ha dato. Per dire, io sono giudicato per la risurrezione, perché lui ha capito, se posso mettere questa metà della gente contro quella metà, magari posso scappare. E credo che anche in questo è importante per noi di non essere troppo super spirituale, perché ci sono fratelli in certe chiese che sono troppo spirituali, non usano il cervello che Dio gli ha dato. Non so se mi sto spiegando bene. Dio ci ha dato un cervello, no? Ci ha dato anche la logica, ci ha dato la saggezza, la conoscenza. E quindi possiamo anche usarlo. Io credo che Dio opera quasi sempre in modo logico. 99%. Magari ci sarà quell'1% che il Signore dice, Mario, sputa nel fango, fai un impasto, metti nei occhi di Angela e lei sarà guarita. Potrebbe accadere, il Signore ha fatto, ma come Signore, devo sputare? Un po' strano, no? Però maggiormente Dio opera in modo logico, perché Dio ci ha dato la logica, Dio ci ha dato un cervello. E anche qui Paolo ha usato i mezzi che era alla sua disposizione. Io sono cittadino romano, voi non potete ammazzarmi. E poi con queste due frazioni dei ebrei ha usato il discorso della resurrezione per salvarsi la pelle.

e di ricondurlo nella fortezza. Quindi c'era questo grande tumulto fra i farisei e i sadducei, stavano per ammazzare Paolo. Il Signore ha usato questo romano per salvarlo. E poi in versetto 11, che finiremo qua con questo versetto. E la notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la resti. Questo motivo che lui più avanti poteva fare appello a Cesare, perché non tutti potevano fare questo. Un ebreo normale non poteva appellarsi a Cesare, ma un cittadino romano sì. Era tutto nel piano di Dio. Però è bellissimo questo versetto che Paolo, poverino, lui amava i suoi connazionali. Nel libro di Romani, Paolo dice, non so come in italiano, ma dice che forse io maledetto che i miei fratelli potevano essere salvati. Voi potete dire questo? Io no. Io non voglio essere maledetto da Dio. Che io, Signore, vado all'inferno, ma che tutti i montebellunesi possono essere salvati. Ma questo non è in me, ma era in Paolo. Lui amava i suoi connazionali, il suo popolo, così tanto. E volevo solo evangelizzarli, volevo solo che loro conoscevano il suo Signore, conoscevano Gesù. E l'hanno picchiato, volevano ammazzarlo, lui era in carcere di notte. Il Signore viene e dice: Paolo, coraggio. E quindi questo mi dà, cioè anche mi un po', mi fa anche vergognare che tante volte lamento e brontolo e piango perché la mia situazione, Signore. Ma non, nessuno ha cercato mai di ammazzarmi. Non sono in un carcere. Però è bello che volevano uccidere Paolo, lui era abbandonato da tutti, ma non abbandonato da Dio. Il Signore è venuto al suo fianco e ha detto: Paolo, io sono con te. In inglese è scritto che il Signore è venuto al suo fianco e ha detto: Paolo, fatti coraggio, io sono con te, io sono vicino a te. E anche il Signore ha fatto a noi questa promessa, no? Matteo 28, io sarò con voi fino alla fine di questa età presente. Questa età presente che cos'è? Fino alla fine del mondo, fino all'età eterno, lo stato eterno, io sarò con voi. Il Signore ha promesso di non abbandonarci mai. E perciò io credo che se siamo veramente figlioli di Dio, noi non possiamo perdere la salvezza. Perché il Signore è con noi. Il Signore ha promesso, io sarò sempre con voi. Sempre. E io ho provato sulla pelle. Ho combinato tante di quelle cose, fratelli, in 22 anni. E sapete una cosa, il Signore mi è stato sempre fedele. Magari altri no. Sono stato abbandonato e maltrattato dalle persone, ma il Signore è sempre stato vicino a me. E per noi come credente ci dà una grande forza questo. Io sarò sempre con voi, dice il Signore. Tante volte non sembra, magari noi non lo sentiamo, ma non dobbiamo camminare per sentimenti, ma per la parola di Dio, no? Anche Pietro, quando Gesù ha detto esci, esci dalla barca, Pietro ha camminato sull'acqua. Voi credete che Pietro ha camminato sull'acqua? Io credo che ha camminato sulla parola di Dio. Gesù ha detto vieni, e quindi Pietro ha fatto V-I. Sì, ha camminato sull'acqua, ma lui ha camminato

0: basato su quella parola di Gesù, vieni. Lui aveva una piena fiducia. I suoi sentimenti, poi vediamo che poi sono entrati i sentimenti di Pietro. Un'onda è venuta, un urto, perisco. Ha cominciato a guardare intorno, che le cose non sembravano, e come si è sprofondato. E anche noi tante volte, Signore, ma dove sei? Perché sono in questo carcere buio, questa notte buio? Ma il Signore dice anche a voi questa sera, fatti coraggio. Io ho un piano per la tua vita, io porterò a compimento. Magari non ti porterò a Roma, ma ti porterò all'altra riva. Ti porterà a quella città celeste che noi tutti aspettiamo, no? Quello che io desidero più di ogni altra cosa è di inchinarmi davanti al trono di Dio, fratelli. Non ci voglio stare qua. Questo mondo per me non c'è niente. Non vedo l'ora di stare davanti al suo trono e di vederlo nella sua gloria. Io sarò sempre con voi, dice il Signore. E voglio incoraggiarvi anche con questo ultimo pensiero. Chi va avanti nel Signore non è chi è perfetto, non è chi è senza peccato, non è chi è più religioso, ma chi va avanti col Signore è chi prende questa parola veramente al cuore e dice, Signore, Tu sarai sempre con me. Perché tutti noi veniamo meno, no? Tutti noi pecchiamo. E il diavolo vorrebbe condannarci. Tu, Gabriella, hai peccato. Tu, Mario, hai peccato. E l'hai fatto un'altra volta, l'ennesima volta l'hai fatto. Lascia perdere tutto questo. Il diavolo vi ha mai detto questo? Nessuno, solo a me. A tutti, no? Lascia perdere questo cammino. E purtroppo vedo anche dei fratelli che ascoltano la sua voce. Ma non puoi andare in comunità perché sarai ipocrita. Ti ha mai detto questo? Non vai in chiesa perché sarai ipocrita. No, no, è proprio in comunità che deve correre. È proprio il fratello che deve correre. Pregate per me, fratelli. E quindi chi va avanti nel Signore è quello che... Non quello perfetto, non quello che non sbaglia, non quello che non pecca, ma quello che ogni volta, anche se sbaglia, dice, Signore, perdonami un'altra volta. E il Signore dice, fate coraggio, alzati, e ci mettiamo in cammino di nuovo un'altra volta. Andiamo avanti, io ti porterò avanti. Amen, preghiamo. Signore, vogliamo benedirti questa sera, Padre, per il tuo immenso amore, Signore. E voglio pregare per qualunque persona qui presente che magari si sentono questa sera in quel carcere, Padre, si sentono disperati, sentono nel buio, Padre, sentono che il nemico vuole schiacciarli. Padre, che loro possano ricevere per fede questa parola di farsi coraggio, Signore. Che possano per fede aggrapparsi alla Tua promessa, Signore, che Tu sarai sempre con noi. Che possano aggrapparsi a quella promessa che chi ha iniziato un buon opera in noi lo porterà a compimento. Signore, Tu sei meraviglioso. Sei meraviglioso, Signore. E siamo grati questa sera, Padre. Siamo grati non solo perché Tu sei morto 2000 anni fa, ma perché Tu ci stai sempre al fianco. E che Tu ci porterai, Signore, un giorno nella gloria eterna, Signore. Tu ci presenterai un giorno davanti al Padre. La Tua sposa, Signore, senza macchia, senza difetto. E ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Gentili ascoltatori, nel numero precedente di questa rubrica abbiamo promesso di parlarvi della persona del fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma che si può dire che non sia stato già detto? Tuttavia, aggiungeremo il nostro contributo a quello di quanti si sono accinti a parlare del grande Salvatore degli uomini. Gesù è il personaggio più importante della storia del genere umano. Egli è l'inimitabile, l'incomparabile, l'ineffabile, maestro e anche Signore della nostra vita. La Bibbia ci fornisce indicazioni sulla personalità e sul carattere di Cristo. E anche una lettura casuale dei Vangeli lascia una profonda impressione della sua originalità. A sostegno delle proprie asserzioni, Cristo pronunziava semplicemente le parole «Io vi dico». Le affermazioni che seguivano all'uso di questa espressione e di altre simili contenute nei Vangeli mostravano la sua creatività e originalità del pensiero e meravigliavano la gente del suo tempo.

Tutta la descrizione della visita di Cristo a Gerusalemme con i suoi genitori all'età di 12 anni ed alcuni accenni sparsi qua e là a sua madre e ai suoi fratelli, ben poco si sa dei molti anni vissuti da Cristo a Nazaret. Con molta probabilità ricevette la sua istruzione biblica in casa e nella scuola della sinagoga, e poiché ogni fanciullo ebreo veniva addestrato in un mestiere, egli aveva appreso quello del padre. Il suo ministero fu preceduto dal breve ministero del suo precursore Giovanni Battista, e la sua prima apparizione è legata al battesimo amministratogli da questi. Un attento studioso del ministero di Gesù noterà che per tutta la durata del suo ministero dopo tale avvenimento egli operò d'abitudine in centri giudaici. Questa condotta era in armonia con la sua asserzione secondo la quale egli era venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Dopo la sua tentazione nel deserto, Cristo procedette alla scelta di alcuni dei discepoli che dopo la sua resurrezione ed ascensione avrebbero dovuto continuare la sua opera sotto la guida dello Spirito Santo. Una visita a Cana segnò l'occasione del suo primo miracolo, la trasformazione dell'acqua in vino. Seguì quindi una breve visita a Gerusalemme durante la quale egli purificò il Tempio ed ebbe lo storico colloquio con Nicodemo che rivelò la natura spirituale del suo ministero. Ma l'episodio della donna samaritana, verificatasi durante il viaggio di ritorno in Galilea attraverso la Samaria, fu la dimostrazione che il suo ministero non sarebbe stato limitato da barriere di nazioni o di sesso, anche se la sua missione era rivolta principalmente ai giudei.

fase attiva del ministero di Cristo, che si estese per un periodo di 3 anni, era soltanto di preparazione alla fase passiva della sua opera, cioè la sua morte sulla croce, il grande avvenimento preannunziato dai profeti, che avrebbe determinato la sconfitta finale di tutte le forze del male e concesso a quelli che lo accettano tutta la potenza spirituale frutto della sua opera sulla croce. Era questo importante scopo temporale ed eterno per il quale era venuto sulla terra. I Vangeli danno particolare risalto a questo fatto e raggiungono il culmine nei passi quali quelli di Matteo, di Marco e di Luca. Consideriamo anche per un momento i miracoli di Gesù. Furono numerosi e costituirono una parte importante del suo ministero. Essi dovevano rivelare la gloria di Dio e mostrare che Cristo era il figliuolo di Dio, perché nascesse negli uomini la fede in Lui. Ad essi vengono dati vari nomi: opere potenti, prodigi, segni. I razionalisti ne hanno negato la possibilità ed hanno cercato di spiegarli con le leggi della natura o definendoli miti, posizione quest'ultima che comporta necessariamente la negazione della veridicità storica della narrazione. I miracoli possono essere definiti fenomeni non spiegabili con le leggi naturali conosciute, operati per speciale intervento della divinità e proponentisi fini morali. La possibilità del loro verificarsi è dimostrata dall'esistenza di documenti storici che ce li descrivono come fatti storici. I miracoli operati dal Cristo servirono a autenticarne agli occhi di molti increduli del suo tempo la persona e l'opera. Diamo ora spazio a quello che è stato il messaggio di Gesù, del fondatore del cristianesimo. La sua azione consiste nel predicare una dottrina che non è né filosofica né politica, ma esclusivamente religiosa e morale. Ciò che per il mondo è male, per Gesù è bene. Ciò che per il mondo è bene, per Gesù è male. La povertà, l'umiltà, la sottomissione, il sopportare silenziosamente le ingiurie, il ritirarsi addietro per far posto agli altri, come sono sommi mali per il mondo, così sono sommi beni per Gesù. E viceversa, le ricchezze, gli onori, il dominio sugli altri e tutte le altre cose che formano la felicità del mondo rappresentano per Gesù un discapito o almeno un pericolo gravissimo. Gesù è l'antitesi del mondo. Il mondo infatti vede solo ciò che si scorge. Gesù invece afferma di vedere ciò che non si scorge. Il mondo vede esclusivamente la terra e la vede dal basso. Gesù invece vede specialmente il cielo e contempla la terra dal cielo. Per Gesù la terra non ha senso in se stessa, è un episodio doloroso e transitorio che non contiene in sé un risolvimento adeguato. Per lui la terra si risolve adeguatamente nel cielo e riceve senso soltanto dal cielo. La vita presente intanto ha valore in quanto è preparazione ad una vita futura. È una dimora travagliata ed instabile, ma che ha valore come punto d'appoggio onde spiccare il volo verso la dimora gioiosa e stabile dei cieli. Gli inquilini della dimora instabile, che ripongono tutte le loro speranze in essa e non vogliono distaccarsi da essa, costituiscono il regno di questo mondo. Gli inquilini invece che dimorano in essa solo per rassegnazione, ma anelando alla dimora stabile e preparandosi a spiccare il volo verso questa, costituiscono
il regno

due regni è guerra implacabile, sia nel presente sia nel futuro. Nessuno dei due cesserà di guerreggiare se non quando avrà debellato l'altro. La forza d'ambedue i regni consiste in due amori per due oggetti differenti. I sudditi del regno del mondo amano soltanto se stessi e ciò che è utile e piacevole a se stessi. Per tutti gli altri esseri della terra e del cielo, essi hanno o formale odio o fredda noncuranza. I sudditi del regno di Dio amano in primo luogo Dio. Poi, scendendo giù lungo la gerarchia degli esseri, hanno particolare amore per gli uomini malefici o disutili e cercano di fare il bene a chi fa il male o non sa fare il bene. Per essi il dare è un guadagnare e perciò non conoscono l'odio, che è somma avarizia. Di questo regno di Dio, che ha per sua forza l'amore di Dio e degli uomini, Gesù è il banditore. Il regno di Dio è quello preannunziato dagli antichi profeti di Israele, il cui banditore sarebbe stato il Messia promesso al popolo eletto. Gesù, nel predicare la sua dottrina antimondana, ha coscienza di agire come Messia. Tuttavia non si dichiara tale fin dal principio per evitare che le turbe, tutte vibranti di speranza messianico-politiche, lo accolgano come condottiero nazionale e interpretino la sua dottrina come un proclama politico. Difficilissima è quindi la sua missione, egli deve ammaestrare turbe su argomenti che saranno indubbiamente fraintesi, già che quando egli parlerà di vittoria sul male, le turbe intenderanno la vittoria sui romani, e quando nominerà il regno di Dio, intenderanno il regno di Israele. Eppure egli deve parlare di questi argomenti e usare quei precisi termini, perché essi sono già fissati nelle sacre scritture del popolo di Dio. E Gesù, come Messia, è venuto a compiere quelle scritture, non ad abolire, ad integrare, non ad abbattere. La sua missione è rivolta direttamente al solo popolo eletto, depositario delle antiche promesse di Dio. Tuttavia, quando siano adempiute quelle promesse, gli effetti della sua missione si effonderanno su tutti i popoli della terra.

maggior parte del popolo eletto non accoglie la sua predicazione e i più ostili sono appunto i dirigenti del popolo, ossia i sommi sacerdoti del Tempio e i farisei delle sinagoghe. Dopo averlo tollerato a malincuore per qualche tempo, lo arrestano a tradimento, lo condannano nel tribunale della nazione per imputazioni religiose e lo fanno ricondannare nel tribunale del rappresentante di Roma per imputazioni civili. Gesù muore crocifisso, ma dopo 3 giorni risusciterà dai morti. I discepoli dapprima non ne sono convinti, ma in seguito si arrendono all'evidenza, avendolo visto e toccato con mano più volte ed avendo parlato con lui come avevano fatto prima della sua morte. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine del secondo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi diamo appuntamento per il terzo numero della rubrica Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Le risposte alle vostre domande, risposte che dobbiamo ancora dare, sono molte e con un poco di pazienza da parte vostra lo faremo. Abbiamo cominciato a corrispondere a quelle telefonate che ci sono state fatte alcuni mesi or sono, quando ancora non era stato deciso di andare in onda con questa rubrica radiofonica. E quindi vogliate scusarci per il ritardo. Noi speriamo vivamente nella vostra assiduità nell'ascoltarci. Solo questa assiduità vi consentirà di cogliere la risposta che attendete. Confidiamo anche che quanto andiamo dicendo di volta in volta possa interessare anche coloro i quali non hanno telefonato, ma potendolo avrebbero posto lo stesso tipo di domanda. Mentre vi auguriamo un buon ascolto, ci accingiamo ad esaudire le richieste di un ragazzo, il quale si è lungamente intrattenuto con noi al telefono. Le cose salienti che ci ha chiesto sono: prima, che vuol dire figliuoli di Dio? E poi, sempre, che cosa significa regno di Dio nei nostri cuori? Cominciamo con la prima domanda, cioè che vuol dire figliuoli di Dio? Dobbiamo necessariamente rifarci all'Evangelo per citare uno dei versi più significativi a questo riguardo. Scusate, ce ne sono però molti altri. Citeremo Giovanni 1,12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Questo testo è molto chiaro e ce n'è a sufficienza per sapere tanto quanto è necessario intorno a questo importante soggetto. Siamo tutti creature di Dio, certamente, ma figliuoli di Dio lo sono coloro i quali lo diventano perché lo hanno ricevuto nei loro cuori, hanno cioè ricevuto Gesù Cristo in loro. Credere in Lui ed accettarlo, abbiamo letto, ci dà questo diritto di diventare figliuoli di Dio. Tutta questa operazione non si compie sul piano intellettuale, ma su quello della esperienza spirituale ed interiore. Abbiamo detto ripetutamente attraverso tutte le trasmissioni di Radio Evangelo che quando in materia di fede è coinvolta soltanto la nostra mente diventiamo dei religiosi convinti. Quando invece è il nostro cuore ad essere coinvolto, solo allora cominciamo a capire e sperimentare le realtà di Dio. Non siamo solo individui convinti, ma individui convertiti. Per ritornare al verso che abbiamo letto, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio, per essere figlioli di Dio dobbiamo essere nati da Dio. E Dio nel suo infinito amore compie questa opera di rigenerazione verso ciascun individuo che crede nel suo figliuolo Gesù Cristo. È chiaro che chiunque è nato da Dio e quindi ha il diritto di chiamarsi figliuolo porta in sé i segni inconfondibili di questa opera di grazia e di rigenerazione, senza dei quali qualunque pretesa di chiamarsi figliuoli sarebbe presuntuosa e falsa. L'Apostolo Giovanni dichiara che chiunque è nato da Dio non pecca perché il seme di esso dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Questo vuol significare che la sua vita è volta completamente verso la giustizia e la verità e vuol vivere nella volontà di colui che lo ha amato e generato a nuova vita. L'Apostolo Paolo aggiunge che i figli di Dio sono guidati e condotti dallo Spirito di Dio
E questo spiega perché sono diversi, perché sono resi capaci per mezzo dello Spirito Santo di operare quello che all'uomo naturale è impossibile operare, cioè la volontà di Dio e la santificazione dal mondo. Il Dio si riconosce in loro e loro si riconoscono in Lui. Perciò sono una razza eletta che nel mondo non ha trovato e non trova una grossa ospitalità. Il mondo non ci riconosce perché non ha conosciuto Lui, cioè il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, dice l'Apostolo Giovanni. È una razza eletta a cui però tutti possono appartenere, tutti quelli che lo ricevono e credono nel suo nome. E tra questi sono compresi tutti i nostri ascoltatori e il giovane ascoltatore che ci ha posto la domanda. Rispondiamo ora brevemente alla seconda domanda: cosa significa regno di Dio nei nostri cuori? Ed è sempre lo stesso giovane ascoltatore che ce l'ha posta. Gesù è venuto ad annunziare la venuta imminente del regno di Dio, e non dimentichiamo che si rivolgeva al popolo ebreo, che era schiavo della dominazione romana e mal sopportava, come tutti i popoli oppressi, questa dominazione. La predicazione di un regno di Dio veniente poteva aprire il cuore di quel popolo ad una speranza che Gesù invece non voleva incoraggiare, cioè la speranza di una liberazione sul piano politico e militare. Gesù ha dovuto chiarire in che consistesse il regno di Dio e dove si sarebbe instaurato. Il mio regno non è di questo mondo, ha occasione di dire Gesù quando è interrogato, nel senso che con i regni di questo mondo non ha nulla in comune e non si prefigge obiettivi terreni, pur essendo un regno che si manifesta nel mondo e in mezzo agli uomini. Gesù dice che non si dirà di questo regno eccolo qui o eccolo là, proprio perché mancheranno a questo regno quegli elementi che sono presenti invece nei regni del mondo. Ecco, il mio regno è dentro di voi. Ecco, il regno di Dio è dentro di voi, dice Gesù. Gesù non è venuto a riorganizzare politicamente il mondo. Gesù è venuto a salvare gli uomini. Egli si interessa di ogni singolo individuo per rinnovarlo interiormente, per farlo una nuova creatura, per instaurare nel suo cuore quelle virtù che sono anche le sue proprie virtù. Tra queste dobbiamo menzionare quella che tra tutte è la più importante, l'amore. Qualcuno chiese a Gesù quale fosse il più importante comandamento di tutti. Ecco la risposta: ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutto il tuo maggior potere e il tuo prossimo come te stesso. Chi aveva posto la domanda replicò che quanto Gesù aveva detto era assai più che tutti i sacrifici e gli olocausti, e Gesù gli disse che non era lontano dal regno di Dio. Se hai capito questo, volle dire il Salvatore a quell'uomo, non sei lontano dal regno di Dio. Se poi realizzi questo amore in te per il Signore e per il tuo prossimo, sei già nel regno di Dio. Questo è il regno di Dio dentro di noi, l'amore di Dio che ci domina e che ci possiede, un amore per tutte le creature senza distinzione. Naturalmente quest'amore non possiamo ritrovarlo dentro di noi o cercarlo dentro di noi o risvegliarlo in noi, ma è frutto del regno di Dio che si manifesta nei cuori per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo parlato di virtù al plurale, e mentre l'amore rimane la virtù saliente del regno, ve ne sono altre che non possiamo fare a meno di menzionare. Ci aiuta in questo l'apostolo delle genti, Paolo, quando dice che il regno di Dio consiste in giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Questo è il regno di Dio dentro di noi. Questi sono gli elementi
che ci aiutano a riconoscerlo dentro di noi, ma anche negli altri.

ci ha telefonato un giovane, di cui per ovvie ragioni ometteremo il nome, il quale, accostatosi da poco tempo alla fede, chiede consiglio con riguardo alla sua lotta interiore con il dubbio. Dice che ha passato un periodo molto triste, nel quale ha fatto molte amare esperienze ed è stato molto vicino al suicidio. Ha attraversato una profonda crisi quando ha realizzato che anche l'uomo, dalle migliori intenzioni, non riesce che a produrre del male. È stato vicino alla pazzia quando ha compreso di non meritare altro che la condanna eterna, ma Gesù è arrivato in tempo per manifestargli il suo grande amore. Sente che Gesù è una persona reale e presente accanto a lui, ma a volte sopraggiunge il dubbio e con esso anche il tormento interiore. Ma una mattina, ascoltato di nuovo Radio Evangelo, e la presenza di Dio è tornata di nuovo in lui. È una telefonata che, se da un lato ci rattrista per le varie vicissitudini che hanno caratterizzato l'esperienza di questo giovane particolarmente prima del suo contatto con l'Evangelo, dall'altro ci rallegra nel constatare ancora una volta l'attualità e la validità del messaggio cristiano, sempre capace di trovare ed illuminare la strada di ogni cuore. Veniamo ora a quella che è la domanda centrale che questo giovane ci pone, e cioè la sua lotta interiore con il dubbio. Se dovessimo dare una risposta sintetica, diremmo a questo giovane di non preoccuparsi eccessivamente di tutto ciò, in quanto che anche il dubbio è una componente di quel bagaglio di esperienze senza le quali il credente difficilmente giungerebbe ad una maturazione più o meno completa nella vita cristiana. Affermava in proposito un servo di Dio di dubitare di quei credenti che almeno una volta nel corso della loro vita cristiana non avessero avuto dubbi a proposito della loro salvezza. Ma noi non vogliamo liquidare questa domanda in maniera così sintetica, crediamo che essa vada approfondita proprio alla luce della parola di Dio, la Bibbia. Parola di Dio che ci ricorda a proposito che, se è vero che la fede ha origine in Dio, è altresì vero che il dubbio o l'incredulità hanno la loro origine nel maligno. Sono le due solite realtà che si contrappongono, come il bene e il male, la verità e la menzogna, la morte e la vita, con cui indubbiamente abbiamo ogni giorno a che fare. Realtà che pertanto non possiamo annullare, ma che possiamo però, alla luce della rivelazione di Dio, considerare in un'ottica diversa e di conseguenza affrontarle in maniera dovuta. Di qui l'esortazione dell'Apostolo Paolo a rivestire tutta l'armatura di Dio, affinché possiamo resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. Quindi è ovvio che, come prima conclusione, possiamo dire che ad un combattimento spirituale, e tale è anche quello del dubbio, vanno contrapposte armi spirituali. E la prima che ci sentiremmo di suggerire al nostro ascoltatore è quella che sempre l'Apostolo Paolo definisce lo scudo della fede, col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E la parola di Dio, a proposito della fede, è ricca di citazioni, in quanto che la vera vita cristiana è vita di fede. In altri termini, il cristiano è chiamato a vivere la propria esperienza non sulla base di certe sensazioni o emozioni, ma fondato sulla realtà di quella parola di Dio che, come dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, non passerà giammai. Quindi vogliamo a questo punto far rilevare al nostro ascoltatore che la fede di cui parliamo non è una fede astratta o teorica, ma è una fede fondata su di una realtà che possiamo vivere ogni giorno e quindi a tutta prova, perché scaturisce dalla parola del Signore. E la fede viene, dice il Signore, dall'udire la parola di Dio. Quindi il consiglio che possiamo suggerire al nostro fratello è quello di nutrirsi sistematicamente della parola del Signore, la sola che sarà capace di neutralizzare quei dubbi che possano assalire anche il credente. Noi crediamo
che se l'esperienza spirituale del nostro ascoltatore è stata autentica, e quando diciamo autentica ci riferiamo ad un'esperienza fondata sulle verità dell'Evangelo, e cioè se egli ha accettato il Signore come suo personale Salvatore, avendo confessato a Lui i suoi peccati ed avendo creduto nella sua opera espiatrice, vivendo una vita rigenerata dalla potenza della parola di Dio, egli non ha da temere, in quanto che Dio, afferma la Bibbia, è per noi, e se egli è per noi, chi sarà contro noi?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Ok, abbiamo visto nel capitolo 15 come Gesù viene condannato, torturato, flagellato, crocifisso e anche sepolto nella tomba di questo religioso, Giuseppe d'Arimatea. E domenica anche abbiamo approfondito un altro aspetto, di questo che è scritto nel capitolo 14, 15, quello che si squarcia in due. È la fine di questa separazione tra l'uomo e Dio, e l'abbiamo ricollegato con il grido di Gesù che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La sua separazione dal Padre che ha portato alla nostra riconciliazione con il Padre. E come vedete, anche in questi aspetti, oggi vedremo la risurrezione. Anche in questi aspetti, Marco è molto sintetico, va veramente ai tratti salienti, e quindi saremo sintetici anche noi. Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano fra di loro: chi ci rotolerà la pietra dell'entrata del sepolcro? E alzando gli occhi videro che la pietra era stata arrotolata, sebbene fosse molto grande. Quindi, trascorso il sabato, quindi è domenica. Ora, prima di tutto, la domenica per loro è un giorno lavorativo, non è un giorno di festa come lo è per noi, giusto? Quindi questo era il primo giorno lavorativo, il primo giorno della settimana, e quindi hanno tante cose da fare, è normale che si alzano presto per andare al sepolcro, perché c'è una lunga giornata che le aspetta. Ma questo alzarsi presto parla anche del loro desiderio. Nella Bibbia ci sono molte cose che vengono fatte la mattina presto. Mi ricordo di Abramo quando Dio gli ha detto di andare a sacrificare suo figlio e lui si alza la mattina presto. Sono quelle cose che vengono fatte con desiderio, con determinazione, anche se possono essere cose difficili. E loro avevano dovuto aspettare tutto il sabato, perché il sabato non potevano fare nulla, quindi fremevano all'idea di poter andare finalmente a onorare Gesù. E quindi appena sorge il sole, subito sono lì. Ora, la mia versione qui dice andare a imbalsamare Gesù, ma probabilmente non è la traduzione migliore, perché i giudei non imbalsamavano i loro morti. Li ungevano di profumi, di oli profumati e ricoprivano i corpi con panni e bende. Quindi queste donne vogliono andare a ungere il corpo di Gesù. E qual è la loro preoccupazione nell'andare? Di cosa sono preoccupate? Noi siamo piccole, noi siamo deboli e davanti a noi c'è una gigantesca pietra. Come faremo ad arrivare dentro? Come faremo a rotolare la pietra? E quando arrivano, che cosa scoprono di questa pietra? È già rotolata. Quindi si preoccupano di un problema che Dio ha già risolto. Non è quello che facciamo pure noi, eh? Spesse volte ci preoccupiamo di problemi e magari Dio già è all'opera per risolvere quei problemi, o magari già li ha risolti e noi non lo vediamo. Ma loro erano preoccupate perché ovviamente contavano sulla loro forza, la loro capacità, e quindi la pietra era un ostacolo insormontabile. Non contavano sull'onnipotenza di Dio. Questo ci dovrebbe fare riflettere. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventate. Ed egli disse loro: non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse uscite prontamente e fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Quindi arrivano, trovano la pietra arrotolata, entrano e c'è questo giovanetto, che in realtà è un angelo, che gli dice questa cosa bellissima e dà a loro questa bellissima notizia. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso,
è risuscitato, non è qui. Quello che voi vi aspettate di vedere, un crocifisso, un uomo che è stato crocifisso, un uomo morto, un corpo, un cadavere, quello che vi aspettate di vedere è molto diverso, la realtà è molto diversa. È vero che è stato crocifisso, voi cercate Gesù Nazareno che è stato crocifisso, è vero, la croce non viene negata, ma non è tutta la verità. L'altra parte della verità è questa notizia gloriosa, non è qui, è risuscitato. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Gesù quindi è risuscitato. Questo naturalmente è un nuovo tipo di resurrezione, ok? Molte altre persone, non tantissime, però diverse altre persone sono risuscitate prima di Gesù e prima di questo momento. Ma era una risurrezione temporanea, non era una risurrezione definitiva. Gesù è il primo a risorgere in questo senso, con un corpo glorificato, ad una vita che non muore più. E quindi questa è la risurrezione che noi aspettiamo. Se una persona dovesse risuscitare oggi sarebbe un grande miracolo, vero? È vero? Beh, sì, sarebbe un miracolo abbastanza notevole. Però non è il miracolo per eccellenza, non è quello che aspettiamo noi. Noi aspettiamo quest'altra risurrezione, quella di Gesù. E Gesù ha detto, lui è la primizia di quelli che dormono e noi risusciteremo della stessa risurrezione di Gesù, esattamente come lui. Quindi, da loro questa notizia che Gesù è risuscitato, che non è più qui. Ora, qualcuno ha sottolineato che questa roccia che chiudeva il sepolcro non è stata rimossa per far uscire Gesù, ma per far entrare loro. Gesù non aveva bisogno di che la porta fosse aperta, non era vincolato ormai. Questa roccia è stata aperta, rotolata per far entrare loro. E qual è il loro compito adesso? Dice: andate a dire ai discepoli

Gesù aveva anticipato loro, e sicuramente sono lacerati, oltre che dalla paura, dalla preoccupazione, ma anche dai sensi di colpa, della delusione. Tutto quello che pensavano era crollato, tutte le loro speranze erano crollate. Il loro peggiore momento, sicuramente. Ora hanno bisogno di sapere che non è finita. Quindi andate a dire ai discepoli. E poi specifica e a Pietro. C'è uno che ha bisogno più di tutti gli altri. Perché? Probabilmente le donne non sapevano cosa Pietro aveva fatto. Non sapevano del suo tradimento, del suo aver rinnegato Gesù in maniera veemente. E quindi non è che hanno capito bene il senso di questa precisazione. Andate a dire ai discepoli e a Pietro. Magari hanno pensato, sì, Pietro, vabbè, forse lui perché è il più anziano, forse perché è il punto di riferimento, ma Pietro aveva bisogno che qualcuno gli dicesse in particolare questa notizia. E quindi Gesù ha questa, l'angelo dice di dirlo a Pietro in particolare, perché Pietro era quello che aveva, essendo caduto più forte di tutti gli altri, aveva bisogno di questa notizia più degli altri. E esse sono molto agitate, sono molto spaventate, sono prese da stupore, non era quello che si aspettavano. Insomma, possiamo immaginare come si sono sentite. E qui dice che fuggirono via, prese da tremore e stupore, non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Non sembra che abbiano creduto molto al ragazzetto, all'angelo, almeno non tutte. Matteo e Luca ci dicono che hanno parlato con i discepoli, sono andati a raccontare ai discepoli di queste cose. Però Giovanni, se leggete in Giovanni, lì scoprite che Maria Maddalena a questo punto sa solo una cosa per certo, che il corpo di Gesù non c'è, ok? Quindi lei non crede assolutamente a quello che gli dice l'angelo. Per lei l'assillo è quello: dov'è il corpo di Gesù? Voglio vedere il corpo di Gesù. Chi ha preso il corpo di Gesù? Lo trovate in Giovanni capitolo 20. E non a caso Gesù appare proprio a lei. Ora Gesù, versetto 9, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. La prima persona che vede Gesù risorto è questa donna, Maria Maddalena. Lei è andata via insieme alle altre donne, ma poi, lo leggiamo sempre dagli altri Vangeli, in particolare Giovanni, scopriamo che è ritornata con Pietro e Giovanni, e quando anche loro se ne sono andati, sono arrivati, hanno visto e se ne sono andate, lei è rimasta lì da sola fuori dal sepolcro a piangere. Perché piangeva? Me l'ho detto, perché non capisce quello che sta succedendo e non ha visto il corpo di Gesù. Piange perché è confusa, non crede del tutto alle parole dell'angelo, non si ricorda neanche le parole di Gesù. Gesù aveva detto ai discepoli che sarebbe morto e che sarebbe risuscitato. Ma lei non ricorda queste parole o non ci pensa. Aveva questo bisogno, aveva bisogno di vederlo. E poi, ripeto, in Giovanni 20 leggete di come Gesù si presenta, la chiama per nome, lei lo riconosce ed è un momento fantastico. Qui ce lo dice in due parole: apparve prima a Maria Maddalena e dice dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Spesso quando viene citata Maria Maddalena c'è sempre questa connotazione: Maria Maddalena, quella da cui erano usciti 7 demoni, quella dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni. Era la sua testimonianza, non era una cosa di cui andare fieri, però ogni volta che si diceva Maria Maddalena si diceva quella da cui erano usciti 7 demoni. Non era una cosa da ricordare con piacere, ma era la sua storia di una persona liberata. E per quanto le nostre storie di persone liberate possano essere bizzarre, particolari, sconvolgenti,

o normali è la nostra storia e non ci dobbiamo vergognare o essere tristi. Certo, molte persone dicono mi sarei voluto convertire prima, vabbè, però è la nostra storia ed è una storia che non glorifica e non deve glorificare noi, deve glorificare Dio e la sua benignità, la sua pazienza, la sua grazia. Quindi Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ora, lei probabilmente era una donna grande, forse addirittura anziana, faceva parte delle donne che sostenevano il ministero di Gesù e dei discepoli, lo trovate scritto in Luca 8. C'era lei e c'erano altre donne, donne benestanti, donne che mettevano a disposizione le loro facoltà, i loro beni e sostenevano il ministero itinerante di Gesù. Quindi probabilmente era una donna grande. Lei era riconoscente, ovviamente, non deve essere piacevole essere posseduti e non deve essere piacevole essere posseduti da 7 demoni. Avrà vissuto sicuramente un inferno, non sappiamo per quanto tempo, ma Gesù viene, la libera e lei amava profondamente Gesù. Però il suo amore per Gesù era un amore assolutamente puro. Tutte le storie, tutti i miti, tutte le tradizioni, tutte le allusioni circa una storia d'amore tra Gesù e Maria Maddalena sono pure invenzioni. Non c'era nulla di simile a questo. Ripeto, lei probabilmente era una donna grande e forse Gesù era più come un figlio per lei e c'era quel rapporto. Ovviamente lei riconosceva in lui il Signore, il suo Salvatore, ma il suo amore per Gesù era un amore puro. Non c'era nulla oltre questo. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, udito che egli viveva e che era stato visto da lei, non credettero. Quindi lei a questo punto è certa, è sicura, perché lo ha visto, è stata testimone oculare. Va e lo riferisce agli altri, e loro in che condizione stavano? Come lei. Stavano lì, abbattuti, depressi, piangevano, e anche loro non ricordavano le parole di Gesù. E quando lei dà loro questa notizia, loro non credono. Continuano a piangere e non riescono a credere alla resurrezione. Quindi non solo Tommaso, noi associamo spesso la frase di Tommaso, se non vedo non credo, ma anche loro finché non hanno visto Gesù non hanno creduto. Quindi erano un po' tutti come Tommaso. Dopo queste cose apparve in altra forma a 2 di loro che erano in cammino verso la campagna. Questi sono i discepoli sulla via di Emmaus. La storia la leggete in Luca 24, dal versetto 13 a 35. È molto bella, affascinante, ma è interessante come in tutte queste apparizioni, anche quella di Maria, e che avvengono tutte lo stesso giorno, la stessa domenica. Quindi prima Maria, poi i discepoli sulla via di Emmaus, e poi vedremo dopo anche gli 11. In tutte queste apparizioni sembra che Gesù non sia stato riconosciuto subito. E qui dice addirittura che apparve in altra forma o con un altro aspetto. Quindi probabilmente, non so come spiegarlo, probabilmente il suo aspetto era diverso e questa forse è un'altra caratteristica del corpo glorificato. Non so dire più che questo, insomma. Non l'hanno riconosciuto fino a che Gesù non ha fatto o detto cose che loro hanno associato. In Luca è detto che in quel momento, quando Gesù ha spezzato il pane, loro si sono resi conto che era Gesù. Perché? Perché i loro occhi erano chiusi, perché non ci hanno fatto caso, perché non l'hanno riconosciuto o perché lui era proprio diverso. Io penso quest'altra possibilità. E neanche Maria l'aveva riconosciuto. Pensava che fosse l'ortolano. Quindi la lascio così. Quindi anche essi, questi 2 discepoli, andarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Marco insiste su questo aspetto nella sua narrazione, che non credettero. Adesso le voci e le testimonianze cominciano ad essere diverse. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto
a coloro che lo avevano visto risuscitato. Come ho detto, Gesù aveva annunciato la sua risurrezione prima, più volte. E poi vi faccio notare che loro erano stati presenti alla resurrezione di Lazzaro e poi avevano cenato con Lazzaro. Adesso ci sono tutti questi testimoni oculari che dicono di aver visto Gesù e loro continuano a non credere. Gesù li sgrida, li rimprovera per la loro incredulità. L'incredulità è un peccato e loro erano colpevoli. Per questo Gesù li sgrida. Meritavano di essere sgridati, ripresi. E anche noi non dobbiamo essere teneri con l'incredulità. Non dobbiamo alimentare o rafforzare o scusare l'incredulità nostra o delle persone intorno a noi. Dobbiamo combatterla, dobbiamo riprenderla. Dobbiamo incoraggiare noi stessi e gli altri a credere, perché l'incredulità è un peccato, è un grave peccato che ci deruba tanto delle cose di Dio, della vita spirituale, e sicuramente è un'offesa a Dio, perché è un non riconoscergli la sua potenza, anche il suo amore, le sue cure. L'incredulità è un peccato e va ripreso. Quindi li rimproverò per la loro incredulità, durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Quindi Gesù si presenta a loro, li rimprovera per la loro incredulità, e poi rivolge loro questo che è il grande mandato: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura, dice. Questa era un po' una rivoluzione per loro, perché Gesù sta dicendo che la salvezza non è per poche persone, per un popolo solo, ma per tutti. E infatti ci metteranno un pochettino a masticare e a comprendere e a vivere questo, secondo questo comandamento di Gesù: andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Perché all'inizio la loro tendenza per un po' di tempo è stata quella di stringersi gli uni con gli altri, di stare solo a Gerusalemme, e quindi ci è voluto un po' prima che capissero che dovevano muoversi, e il Signore gli ha dato anche un pochettino di spinta in questo senso, per la persecuzione, esatto. Perché il messaggio dell'Evangelo è per tutti, per tutto il mondo, ed è per ogni creatura. Non c'è un'altra salvezza, non c'è un altro Evangelo. È lo stesso messaggio, è la stessa salvezza per tutti gli uomini. E questo è ancora il mandato della Chiesa. Ancora noi dobbiamo ubbidire a questo comando, perché anche per noi: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Come loro avevano le loro resistenze, le loro paure, le loro insicurezze, le loro sfide, così anche noi abbiamo le nostre, ma dobbiamo cercare la potenza dello Spirito Santo e ubbidire a questa chiamata di andare e predicare il Vangelo. Quindi ben venga la preghiera e l'azione e il finanziamento, la sponsorizzazione di evangelizzazioni qui in Italia, nel mondo, ovunque. L'Evangelo deve essere predicato a ogni creatura. Perché deve essere predicato l'Evangelo? Perché la salvezza sarà per quelli che avranno creduto all'Evangelo. E infatti dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Non dice che forse sarà salvato se sarà creduto, ma è una certezza. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi l'enfasi ovviamente è sulla fede. La salvezza è per fede. Fede nel Signore Gesù Cristo. Ci vuole una decisione interiore, ragionata, personale, ma interiore,
che la fede è qualcosa di interiore? Io non posso sapere quello che senti tu, o che... però posso vedere gli atti esteriori, posso sentire il tuo ragionamento quando lo verbalizzi, quando parli. Comunque dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato, perché oltre la fede la confessione della fede, ci vuole anche una dimostrazione esteriore, che è appunto il battesimo in acqua. Quindi c'è un atto interiore e c'è un atto esteriore. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora, ovviamente, sappiamo che il battesimo non è salvifico, cioè non salva il battesimo. Non è essenziale per la salvezza, nel senso che se uno muore non essendo stato battezzato, anche se ha creduto in Gesù, la sua salvezza non è completa e quindi non andrà in cielo. Però andrei contro la parola di Dio se dicessi che non è importante. Andrei contro la parola di Dio se dicessi che non ci pensare al battesimo, non è essenziale, quindi se lo vuoi fare fallo, se non vuoi farlo non farlo. Gesù ha detto che chiunque crede deve essere battezzato, e quindi è necessario in un certo senso. Non è essenziale, ma in un certo senso dobbiamo farlo, è un atto di ubbidienza ed è necessario ubbidire, ok? Quindi le persone che si convertono devono essere battezzate. Come? Quando? Questo è un altro discorso, però devono essere battezzate. Ci deve essere questo incoraggiamento, anche se non lo sentono di fare loro, dobbiamo insegnare loro che il battesimo nell'acqua è qualcosa di biblico. E non possono dire: ma io sono stato battezzato da bambino, eccetera, eccetera. No, tu hai creduto in Gesù, adesso lo devi manifestare e dichiarare al mondo attraverso il battesimo, perché questo insegna la scrittura e questo è molto importante. Chi non avrà creduto, quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto, quindi qui al negativo solo chi non avrà creduto, perché chi non avrà creduto ovviamente non si sarà neanche battezzato e sarà condannato. Però è anche vero che qui dice chi non avrà creduto sarà condannato, quindi non dice chi non è stato battezzato. Se tu sei stato battezzato e non credi, il battesimo non vale niente, non serve a niente. Così come qualsiasi altro atto rituale o cosa particolare, se lo fai ma non credi in Gesù, non serve a niente. Quindi, essere battezzati senza credere, così come tutte le altre cose, senza credere, non servono. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Questa frase non va fraintesa, non dice questi sono i segni che contraddistingueranno, ma che accompagneranno quelli che avranno creduto. Prima di tutto sono quelli che avranno creduto, quindi tutti i credenti, non solo i pastori o i missionari o gli evangelisti. Perché ho fatto questa distinzione? Perché non è che questi sono i segni, la prova che uno è credente, ok? Queste sono cose che accompagnano la predicazione dell'Evangelo, sono segni che accompagnano l'azione della Chiesa nell'evangelismo. Non sono la prova se uno è un vero credente o no, come molti estremizzando hanno fatto. Addirittura ci sono quelli che si sono spinti a fare le prove con i veleni e con i serpenti per vedere se uno è vero. Sono state fatte queste cose. Sono estremizzazioni. Ah, vediamo se sei un vero credente. E nemmeno sono promesse incondizionate, che ci sarà sempre una guarigione, che a un credente non può succedere nessun male, perché nella storia della Chiesa la persecuzione è sempre stata una costante. Tantissimi credenti sono morti, muoiono e moriranno per la loro fede. Quindi non è che uno può dire: ah, Gesù ha promesso che se bevo un veleno non mi può succedere nulla, o che se impongo le mani per forza ci deve essere la guarigione. No,
Questi sono dei segni che avrebbero accompagnato la predicazione. Se leggiamo il libro degli Atti, scopriamo che era quello che è quello che è proprio successo. Loro predicavano e c'erano dei segni, dei miracoli, cose potenti, cose gloriose. Ad esempio l'apostolo Paolo, lui è stato morso da una vipera e non gli è successo nulla. Quindi queste stesse cose si sono realizzate nella storia della Chiesa e si realizzano anche oggi. Io credo che i miracoli sono anche per oggi, anche per i nostri tempi. Non è qualcosa che apparteneva solo ai primi anni della Chiesa. Ma l'enfasi, secondo me, in questo versetto è nel mio nome. Ci avete fatto caso? Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome. Gesù sta dicendo che loro, in un certo senso, devono proseguire quello che lui ha iniziato. Questi erano i segni che accompagnavano il ministero di Gesù, no? E lui dice adesso tocca a voi. Nel mio nome andate, predicate e questi segni, questi miracoli ci saranno. A me, non so se ci avete fatto caso, sicuramente sì. Qui il riferimento è chiaramente alla potenza dello Spirito Santo. Quando dice nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, eccetera, imporranno le mani agli infermi. Gesù sta dicendo, questo è il vostro compito, fatelo nel mio nome e avrete a disposizione la potenza dello Spirito Santo per farlo. E come ho detto, il libro degli Atti è pieno di esempi di questo. E il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Quindi Gesù, sappiamo che passano un po' di giorni, vedete quanto Marco corre, passano 40 giorni, Gesù sta 40 giorni prima della sua ascensione, però lui arriva subito a questo punto. Fu accolto in cielo, si assise alla destra di Dio. Gesù attualmente è ancora lì, nel suo corpo glorificato. Gesù è in cielo, nel posto più alto e autorevole dell'universo, alla destra di Dio, allo stesso livello. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Quindi Gesù in cielo, i discepoli sulla terra. Questa è la scena che stiamo vivendo anche oggi. Gesù in cielo, noi qui sulla terra, a servirlo, a predicarlo, a testimoniare. Ma non siamo soli. Dice che loro se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro. Non è che dice, arrivederci, vedetevela voi. No, io sono con voi. Infatti Matteo lo dice proprio in questi termini. Gesù che dice, io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo, fino alla fine dell'età presente. La promessa dell'aiuto e la vicinanza di Gesù. Che bella espressione. Il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quindi qual è il nostro compito? Predicare, andare, ubbidire. E qual è il suo compito? Il suo compito è quello di fare i miracoli, giusto? Essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore, qui il soggetto è il Signore, operava con loro e confermava la parola con i segni. Loro facevano la loro parte e Dio faceva la sua parte. Ora, non sempre la predicazione è accompagnata da miracoli, perché questo dipende anche da chi ascolta. Gesù stesso a un certo punto ha testimoniato di non aver potuto fare dei miracoli a Capernaum per la loro incredulità. E quindi non sempre, però non dobbiamo neanche precluderlo e escluderlo, che Dio non possa fare miracoli quando viene predicata la parola. Comunque questi non dovrebbero essere il centro, non dovrebbero essere l'enfasi, non dovrebbero essere l'esca per attirare le persone. Non dovremmo fare la pubblicità della riunione dei miracoli. Venite e otterrete un miracolo da Dio per voi. E tutta l'enfasi di una riunione o di un incontro o di quello che volete è sui miracoli. Non è questo. Sono
La centralità è la predicazione della parola e questi sono i segni che l'avrebbero accompagnata. Amen significa che è finito, così sia. E qui termina il Vangelo di Marco e qui termino anche io. Grazie Signore per questo tempo insieme, grazie per questo meraviglioso messaggio, che tu sei vivo, tu sei risorto. Questa tua risurrezione è così significativa, significa che anche noi risorgeremo. E questo ci dà tanta gioia, tanta speranza per il futuro, ma anche ci mette quell'urgenza di predicare la salvezza, l'Evangelo, perdono dei peccati alle persone intorno a noi, affinché anche loro possano un giorno risorgere insieme a noi per essere insieme a te. Riempici del tuo spirito, dacci fede per andare, zelo, entusiasmo, passione per i perduti, aiutaci a fare tutto quello che è in nostro potere, a dare le priorità giuste, possiamo essere ubbidienti in questo e aspettiamo che tu faccia la tua parte, che tu operi, che tu porti salvezza, liberazione, vite trasformate, miracoli, anche fisici, nella vita delle persone. Aiutaci, Signore, ad avere una fede genuina, un'attesa sincera di un'opera potente da parte tua. Grazie, Padre. Grazie nel nome di Gesù.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia e io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo all'ascolto della lettura gentilmente fatta da Patrizia del Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti da 24 a 30.

I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno».

0: In un giorno, durante la festa della dedicazione, nel Tempio, sotto il portico di Salomone, i giudei circondarono Gesù, chiedendogli con parole bonardie e apparentemente amichevoli di chiarire finalmente la sua posizione, precisando se era o meno il Messia annunciato ed atteso. Le loro melliflue parole sembravano quelle di persone tormentate da un dubbio, persone aperte alla verità che desideravano conoscere e vivere, persone pronte a credere per essere liberate dalle loro perplessità. Si presentarono in modo amichevole, come lamentandosi della poca chiarezza dei discorsi di Gesù, che aveva loro impedito di comprendere e credere. In fondo è possibile riconoscere un sottile rimprovero fatto a Gesù, un rimprovero che ha tutta l'apparenza di una giustificazione alla loro incredulità. Tendiamo sempre a colpevolizzare gli altri delle nostre mancanze. A volte è un tentativo per tranquillizzare la nostra coscienza, altre un mezzo per giustificare il nostro atteggiamento, altre ancora per accusare indirettamente il nostro interlocutore. Ma Gesù non si lasciò prendere dal loro gioco. Non si fece conquistare dal loro conciliante atteggiamento. Rispose chiaramente, anche se indirettamente. Egli mise in luce che più volte aveva affermato la sua divinità e la sua messianicità. Aveva affermato che le sue opere possedevano un chiarissimo linguaggio e testimoniavano apertamente della sua origine divina, perché erano le opere comandate dal Padre. Il problema, l'unico problema, era la loro mancanza di fede, era la loro ferma volontà a non credere, il loro ostinato rifiuto ad accoglierlo per quello che egli aveva dichiarato e dimostrato di essere. Quei giudei dimostrarono con il loro atteggiamento, con le loro parole, con la loro incredulità, con il loro goffo tentativo di giustificarsi accusando Gesù di non essere pecore del suo ovile, di non essere parte del suo gregge e di non volere ascoltare la sua parola, come di non volerlo seguire. Questo era il nocciolo del problema. Questa era la vera causa della loro ostilità, della loro inimicizia. Tutto il resto assumeva un valore secondario, un valore temporaneo, terreno, limitato. La loro visione, come la loro concezione del Messia, riguardava esclusivamente questa vita terrena. Non era elevata, era destinata ai valori immediati, e quelli ricercavano, disposti a credere al subito, al presente, pronti a credere non a Dio, ma a qualsiasi compromesso, pur di ottenere quanto desideravano. È questo il nostro cristianesimo? Siamo pronti a credere veramente?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: amici, eccoci di nuovo insieme per parlare intorno ad un argomento molto caro ai credenti, il ritorno del Signore. Vorrei farvi presente una verità molto importante. La Bibbia ci parla sempre solo e soltanto di due condizioni: salvati o perduti. Non concede a nessuno spazio dopo la morte. La parola del Signore è molto chiara a proposito. Quando arriviamo al momento della morte, possiamo arrivarci con due condizioni: salvati per grazia tramite Gesù o perduti per sempre senza aver accettato la redenzione offerta da Cristo. La Bibbia non dà a nessuno la possibilità di recuperare. Leggiamo dall'Evangelo secondo Matteo al capitolo 25 dal verso 31 al verso 46.
1: Or quando il figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare, o aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiam accolto, o ignudo e t'abbiam rivestito? Quando mai t'abbiam veduto infermo o in prigione e siam venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiam veduto aver fame o sete o esser forestiere o nudo o infermo o in prigione non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
0: Questa parabola conclude al verso 46 con queste parole. È sempre Gesù che parla e dice: e questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Sono parole di Gesù, sono parole semplici e chiare. I malvagi, dice Gesù, andranno all'eterno supplizio, i giusti o i giustificati alla vita eterna. È una dichiarazione molto semplice, ma molto importante. Alcune volte noi ci dimentichiamo di questa chiarezza della parola di Dio e cerchiamo di interpretare le parole di Gesù in maniera diversa, ma egli, Cristo, è stato molto chiaro. Come anche quando parlò ai due ladroni appesi alla croce con lui. I ladroni appesi alla croce erano in due situazioni diverse. Uno diceva a Gesù: Gesù, io riconosco di essere qui appeso a questa croce perché lo merito in quanto ho fatto del male. E l'altro pretendeva da Gesù semplicemente una liberazione in quanto riteneva che Gesù avesse la potenza e l'autorità di fare dei miracoli. E Gesù risponde alla persona che si era rivolta a lui implorando perdono e misericordia: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Non ha dato nessuna speranza all'altro ladrone. E in questa circostanza possiamo notare un fatto molto importante. Gesù non ha proposto nessun purgatorio per l'altro ladrone che era in punta di morte e che invocava la grazia del Signore in modo sbagliato. Non ha detto all'uno: oggi tu sarai meco in paradiso, e all'altro: ma ci sarà forse una possibilità per te. No, Gesù ha dato soltanto una possibilità a quello che si è rivolto a lui cercando aiuto e chiedendo e implorando: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Nessuna altra possibilità. Ma c'è ancora un altro passo della scrittura che ci parla più chiaramente intorno a questo argomento. Nella parabola del figliuol prodigo, nella quale Gesù presenta il dramma di un'anima che si era perduta e poi è ritornata in sé e è ritornata nella casa paterna, in questa parabola Gesù chiarisce ancora meglio il concetto di due posizioni: o quella di essere perduti o quella di essere salvati. Vogliamo ascoltare la lettura della parabola del figliol prodigo che si trova nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 15, dal verso 11 al verso 32.
1: Disse ancora: un uomo aveva due figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano, e quivi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne il bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era ai campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori, gli domandò che cosa ciò volesse dire. E quello gli disse: è giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato.
0: Prima di procedere a parlare intorno a questo argomento, vogliamo ascoltare un brano musicale.

quel padre avrebbe dovuto accogliere sì il figliuolo penitente, ma non senza avergli prima fatto scontare le sue malefatte. Scusate se vi intrattengo ancora su questo argomento, ma non mi piace far rimanere gli ascoltatori nell'illusione che dopo, forse, nel futuro, dopo morti, ci sarà qualche possibilità. Particolarmente vorrei ricordare che la vita eterna non si può acquistare con preghiere o intercessioni fatte dagli altri quando noi saremo morti. Un giorno ero in visita nella città di Padova e fuori ad una chiesa c'era un obolo per offerte dove c'era scritto «Offerte per preghiere ai vostri defunti», come se in funzione del nostro denaro potessimo redimere i nostri parenti o amici che ci hanno lasciati e quindi ridurre la salvezza dell'anima ad una semplice operazione commerciale. Più preghiere fatte uguale salvezza, che equivale a più denaro uguale salvezza assicurata. Chi è povero e non può farsi fare delle preghiere è condannato. Vorrei che fosse chiaro questo concetto davanti ai nostri occhi. La salvezza, il perdono, la redenzione, la vita eterna non si può acquistare, non si può comprare, non si può comprare né tramite preghiere fatte da altri, né tramite meriti eseguiti da noi. La salvezza che Gesù ci offre, la vita eterna, la preparazione per il suo ritorno è qualche cosa che si deve semplicemente accettare, perché Dio ha già donato Gesù quale unico modo per poter ottenere la vita eterna e quindi essere certi che il giorno del ritorno del Signore è per noi il giorno più bello, nel quale incontreremo il Signore e andremo con Lui per tutta l'eternità. Vorrei concludere dicendo che Gesù ha chiaramente detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ripeto le parole di Gesù a chiarimento di qualunque dubbio che possa venire nella nostra mente, a chiarimento di qualunque idea, dottrina, concetto che forse ci è stato inculcato. È Gesù che parla, non è un uomo qualunque. È Gesù che dice: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quindi è un qualche cosa che prescinde dalle nostre azioni, che prescinde dalle preghiere del prossimo, è qualche cosa di personale, di diretto, di individuale. Se noi ascoltiamo le parole di Gesù e crediamo in Lui, abbiamo la certezza della vita eterna e non veniamo in giudizio, ma passiamo dalla morte alla vita. Vorrei lasciarvi proprio con questo verso, amici, leggetevelo. Si trova nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 5, il verso 24. Ci risentiamo nella prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare leggendo un versetto esattamente nel libro dell'Esodo al capitolo 31, versetto 14. È scritto così: «Osserverete dunque il sabato, questo lo disse Dio, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà di sabato qualche lavoro sarà sterminato fra il suo popolo». A questo punto vorrei chiedere a quelli che pretendono di osservare il sabato se lo osservano sempre, secondo le prescrizioni della legge mosaica, e quelli che tra di loro non osservano sempre il sabato vengono forse uccisi, come descrive la legge? E allora stiamo attenti a non cadere in uno sterile settarismo. Poi Dio disse ancora a Mosè: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. È un segno

non la Chiesa, dovevano osservare il sabato. E gli israeliti costituiscono un popolo appartenente alla prima creazione. La Chiesa, invece, costituisce la nuova creazione e le fu quindi dato un nuovo giorno da osservare, cioè il primo giorno della settimana, la domenica. Il capitolo che ora ci accingiamo a studiare, il capitolo 32, narra una tragedia in cui gli ebrei stessi furono coinvolti. Per noi invece quell'episodio è una vera fonte di insegnamento e rivelazioni riguardanti Dio. Oltre a ciò, ci troviamo in questo capitolo dinanzi a una delle più importanti lezioni bibliche sulla preghiera. Ma leggiamo subito il primo versetto di Esodo capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si riunì intorno ad Aronne e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada innanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa ne sia stato». Il popolo pensava forse che Mosè se ne fosse andato o che fosse stato ucciso, chissà. E dal momento che non si faceva più vivo, vollero farsi degli idoli che li guidassero nel loro viaggio nel deserto. Caddero così ben presto nel peccato di idolatria.

A dire il vero, ci saremmo aspettati che Aaron, il futuro sommo sacerdote, fosse intervenuto a fermarli, ma non fece così. Aaron, purtroppo, scese anche lui a un compromesso, tollerando l'idolatria del popolo. Infatti, come leggiamo nel versetto 2 di questo capitolo 32, Aaron rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli». A quell'epoca gli orecchini potevano essere anche dei simboli idolatrici, ed il popolo dovette portare proprio gli orecchini ad Aaron. E tutto il popolo si staccò dagli orecchini gli anelli d'oro e li portò ad Aaron, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Questo è riportato in Esodo capitolo 32, versetto 3 e 4. Com'è possibile, ci domandiamo, che gli israeliti siano caduti così presto nell'idolatria? Sarebbe inspiegabile se anche oggi non vedessimo certe chiese apostatare, allontanarsi dalla fede in un modo che non avremmo mai immaginato. E l'indomani quelli si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. Poi il popolo si adagiò per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 6. Vi furono dunque manifestazioni di indicibile immoralità. Gli israeliti avevano promesso solennemente di osservare i precetti della legge, ed ecco che li stanno trasgredendo tutti. Mosè intanto se ne stava sul monte per ricevere la legge da parte di Dio e quindi ricevere anche le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo. E l'Eterno disse a Mosè, leggo ancora in Esodo capitolo 32, l'Eterno gli disse: «Vai Mosè, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono ben presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: O Israele».

Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Questo è scritto in Esodo, capitolo 32, versetto 7 e 8. Come vedete, amici, Dio non liberò gli israeliti dalla schiavitù perché erano superiori, più grandi o migliori di altri popoli. Anzi, Dio sapeva che erano gente dal collo duro, come leggiamo nei versetti 9 e 10, sempre di questo capitolo. L'Eterno disse ancora a Mosè: «Ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Ora dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi. Ma di te io farò una grande nazione».

Questa fu per Mosè una vera e propria tentazione. In pratica Dio gli disse: Mosè, ti adopererò come adoperai Abramo e farò di te una grande nazione, e così mi sarà possibile tener fede al patto stipulato con Abramo. Ma notate bene quello che fa Mosè. Ci troviamo dinanzi a una delle più belle preghiere della Bibbia. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Queste parole di Mosè sono scritte sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 32, versetto 11. Dio chiede a Mosè di ricordare. Dio dice: Mosè, scendi perché il tuo popolo, che tu hai portato fuori dall'Egitto, si è corrotto. Mosè allora replica a Dio in una maniera che non ha nulla a che fare con certe pie preghierine scialbe che si sentono oggi troppo spesso. Quanta ipocrisia c'è in certe preghiere che si fanno oggi. Non c'è da stupirsi che le riunioni di preghiera languiscono. Se invece noi parlassimo onestamente e francamente con Dio, la riunione di preghiera sarebbe davvero la riunione più interessante e stimolante della Chiesa. Ed ecco ciò che in pratica Mosè disse a Dio: Signore, credo che tu abbia fatto un errore. Non mi ricordo di avere mai portato nessuno fuori dall'Egitto, e poi costoro non sono il mio popolo. Essi sono il tuo popolo. Tu li hai portati fuori dall'Egitto e lo facesti con grande potenza. Io non avrei mai potuto farlo. No, Signore, in questo ti sbagli. Potete immaginarvi, amici, un credente che parla a Dio in questa maniera? Eppure Mosè lo fece. Perché direbbero gli egiziani, continua ancora Mosè, perché direbbero gli egiziani: l'Eterno li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Queste parole di Mosè sono scritte in Esodo capitolo 32, versetto 12. In pratica, Mosè disse ancora a Dio: tu hai portato il tuo popolo fuori dall'Egitto, ma supponiamo che tu non lo conduci nella terra promessa. Gli egiziani direbbero che tu sei stato capace di portarli fuori dall'Egitto, ma non nella terra promessa. Israele è il tuo popolo, Signore, e tu hai promesso di portarlo a destinazione, nella terra promessa. Poi Mosè dà a Dio una terza ragione per cui dovrebbe stornare la sua ira dagli israeliti. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, dice Mosè, che erano tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo. Questo è scritto in Esodo capitolo 32 versetto 13. Signore, dice in pratica Mosè, ricordati di Abramo, Isacco, Giacobbe. Tu hai fatto loro una promessa, cioè che i loro discendenti si sarebbero moltiplicati e che avresti dato loro una terra. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. È scritto in Esodo 32, versetto 14. Perché l'Eterno, il Dio, è un Dio di amore, di giustizia, e mantiene sempre la sua parola.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

mai più tristezza, né lacrime, né vergogna, mai più lotte, malattie, depressioni, mai più la valle dell'ombra e della morte, ma la luce della gloria, la bellezza della grazia, tutto come l'hai pensato tu. Tutto questo cambierà quando noi ti vedremo, Gesù, faccia a faccia.

Bravi, bravi, grazie per la vostra sintonia. Noi eravamo rinchiusi nel vuoto dell'etere, la nostra voce era lì, sì, ma era imprigionata, e voi, aprendo la vostra radio, ci avete permesso ora di giungere fino a voi, nella vostra casa. Ed oggi vi parleremo di qualche cosa che voi dovete fare. Oh, non vi allarmate, non dovete muovere un dito né spendere una lira. Ma quello che vi chiediamo, se lo farete, rivoluzionerà la vostra vita. Quando ero ragazzo mi si raccontò una storiella di un uomo che di notte sotto un lampione fu visto cercare affannosamente qualche cosa in terra. Quando gli fu chiesto cosa cercasse, disse: «Mi è caduta la chiave di mano e senza essa non posso entrare in casa e così sto cercandola». Qualche altro pure si mise a cercare con lui sotto la pallida luce di quel lampione e dopo un po' di tempo, vedendo che la ricerca restava infruttuosa, fu domandato: «Ma dici dov'è il luogo esatto che ti è caduta la chiave?» E quel tale rispose: «Laggiù», indicando un luogo nel buio della notte. Allora, un po' stupiti i presenti, risposero: «Ma se l'hai perduta laggiù, come mai che la cerchi qui?» «Bene, ho provato di cercarla laggiù, ho provato tanto, ma c'è troppo buio, non posso trovarcela». E noi vi abbiamo detto questa storiella per portarvi davanti una certa verità. Ultimamente abbiamo notato che diversi dei nostri ascoltatori sono turbati o almeno incuriositi dai nostri programmi e hanno domande, vorrebbero spiegazioni, però invece di cercare tali spiegazioni e rivolgere tali domande le ricercano da qualche altra parte, così naturalmente non ne ricevono la risposta giusta. Fanno un po' come quel tale che aveva perso la chiave. Amici, se avete qualche domanda, scriveteci, chiamateci. Non è che noi sappiamo più degli altri, ma noi abbiamo le scritture, la luce, la verità. Non cercate quindi nel buio, portate la luce delle scritture nella vostra vita. E così, se avete domande, desiderate informazioni, o se c'è qualche cosa che vorreste sapere sulle scritture, scriveteci, noi vi risponderemo sempre. Vi risponderemo personalmente. Ed ora, detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora passiamo alle Sacre Scritture e considereremo per la nostra meditazione dal libro degli Atti, terzo capitolo, un passaggio compreso fra il primo e l'undicesimo versetto. Atti 3, 1, 11. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'oranona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, dissero: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro, ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella meditazione.

Gli uomini di tutte le nazioni, ma specialmente noi italiani, abbiamo, per qualche ragione sconosciuta, un desiderio e una tendenza di voler differenziare l'uno dall'altro. Invece di cercare unificazione e di fare di tutti i popoli del mondo una umanità singola, ecco che ci piace dividerci e ci classifichiamo secondo il colore della pelle, in bianco, nero, giallo, rosso, secondo la religione, in cristiani, ebrei, buddisti, secondo la nazionalità, italiani, francesi, secondo le condizioni finanziarie, ricchi e poveri, secondo l'istruzione ricevuta in dotti ignoranti, e specie in Italia, ma noi ci dividiamo persino fra nord e sud e da regione a regione. Però se noi consideriamo la condizione spirituale delle persone, ci accorgiamo che secondo Dio, secondo la sua parola, sì, c'è anche qui una divisione, ma la divisione è ristretta a solo due classificazioni e queste sono dirette alla loro condizione spirituale e sono considerate persone, peccatori salvati, peccatori perduti. E personalmente noi conosciamo un buon numero di tali persone che, essendo cosciente della loro perduta condizione, avendo appreso la via della salvezza che il Signore è pronto a salvare, pure tuttora resistono a cambiamenti e restano nella condizione in cui sono cresciute e che da per se stesse riconoscono e ammettono sbagliata. Così sono vicine alla salvezza, stanno per afferrarla, la desiderano, ma pure mancano in loro di qualche cosa, di un ultimo ingrediente che le impedisce di professare la loro fede in una definitiva decisione per il Signor Gesù Cristo. Ora, questa attitudine non è tipica della nostra era o soltanto in noi italiani. Infatti la troviamo presente anche ai tempi di Gesù. Troviamo infatti nel libro degli Atti l'apostolo Paolo che in un'occasione sta testimoniando al re Agrippa, il quale, assai convinto e alquanto commosso, lo interrompe esclamando: Paolo, Paolo, per poco mi persuadi a diventare cristiano, per poco, solo per un poco. Ma per quel poco re Agrippa rimase inconvertito ed è eternamente perduto. Nel Vangelo di Marco, al 12° capitolo, troviamo uno scriba che andò da Gesù per discutere la via della salvezza e a lui Gesù disse: «Tu non sei troppo lontano dal regno di Dio». Così è nostra quotidiana esperienza di trovare fra i nostri concittadini tanti ascoltatori, simpatizzanti con noi delle dottrine evangeliche, quasi pronti ad accettarle, ma però ancora solo per un poco sono separati, sono divisi e non riescano a fare qualche cosa, gli manca qualche cosa. È come, insomma, quando si mischia un colore si prova di uguagliarlo a un altro e certe volte ci siamo vicini, ma notiamo che manca un ingrediente che non conosciamo e che rende l'uguagliamento impossibile. Cos'è che impedisce ai nostri amici di veder chiaro, di accettare il dono di Gesù? Cos'è che ancora manca loro per passare da una cognizione religiosa ad una realizzazione personale con il vivente Salvatore? Nel passaggio che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti troviamo un uomo che è zoppo, che ottiene un miracolo e la salvezza per mezzo di Pietro e di Giovanni. Così esaminiamo attentamente l'esperienza di quest'uomo, osserviamo come egli ottenne la guarigione fisica e così facendo apprenderemo come noi possiamo ottenere la nostra guarigione spirituale, la certezza assoluta della nostra salvezza. Prima di tutto notiamo che quest'uomo era un povero accattone. Ora,
se egli fosse stato un milionario, credete voi che avrebbe avuto la stessa opportunità di essere guarito? No, perché mai abbiamo trovato che Pietro e Giovanni avevano l'abitudine di visitare i palazzi dei nobili o dei ricchi, come da Gesù stesso apprendiamo che i ricchi fra tutte le persone sono quelli che meno di tutti frequentano le chiese. Così la prima cosa vantaggevole per noi è di accertarci che siamo spiritualmente poveri, che come ci dice Dio noi siamo spiritualmente accattoni e ci dobbiamo sentire destituti e cercare non in noi la via della salvezza, perché noi ci dobbiamo rendere conto di non aver niente, di sentirci totalmente dipendenti per la nostra salute spirituale dalla misericordia divina. Questo è il primo e il più importante requisito. Oggigiorno purtroppo è raro trovare persone che si sentino e si dichiarino spiritualmente povere, che si sentino peccatori. Tutti vantano la loro bontà, le loro buone opere, il favore che essi hanno presso a Dio. Vantano la loro vita onesta, l'aiuto che hanno prestato alla Chiesa, e queste persone che si sentano in tal modo ricche di meriti spirituali sono quelle che mai saranno salvate. Dobbiamo ricordarci che la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sicché, se tu sei interessato nella salvezza, non ti basare su tali opere o sulla tua bravura, e se tu ne hai, non contarci per la tua giustificazione, ma considerati invece povero e perduto davanti alla misericordia di Dio, e come quest'accattone tu mettiti in questa sua attitudine. La seconda cosa che troviamo in quest'uomo è che non si vergogna a chiedere palesemente la elemosina, e questa attitudine contrasta con l'attitudine odierna. Infatti oggi quando si va in chiesa ci si va con le 10.000 lire alla mano. Si va e si dà alla Chiesa, e si dà per un matrimonio, e si dà per un battesimo, e si dà per un funerale, e si dà per un, insomma, qualsiasi cosa. Oggigiorno si va alla Chiesa con l'idea che se ci presentiamo a Dio con il nostro denaro in mano, noi possiamo ammansirlo, guadagnarci il suo favore. Noi, incoscientemente forse, non vogliamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ma ascoltatore, ricordati che da Dio ci si va a mani vuote. Da Lui ci si va nella nostra vera situazione di peccatori perduti, bramanti e dipendenti unicamente dalla Sua grazia. Questo è l'unico modo che Dio ci riceve. Mai noi chiediamo un soldo a nessuno. E così è di Dio. Dio non vuole niente da noi, non c'è niente che possiamo dargli, e con niente noi dobbiamo andare a Lui. E fino a questo punto forse tanti dei nostri ascoltatori ci sono arrivati. Fino qui tanti sono come quel mendicante, si sentono poveri spiritualmente e chiedono invece di voler dare. Però come quel mendicante ancora sono spiritualmente paralizzati. Ma cari amici, notate bene, e se avete un Nuovo Testamento rileggete il quarto e quinto versetto di questo terzo capitolo. Notate cosa Pietro disse a quel mendicante: guarda a noi. Vedete la sua attenzione
fu richiesta da Pietro, e questo è importante anche per te, oh amico, se sei interessato nella salvezza. Tu devi dunque volgere la tua attenzione interamente verso il Vangelo di Cristo. Quel povero zoppo, leggiamo, che li guardò intentamente e non sviò il suo sguardo né a destra né a sinistra, e così è di noi. Noi non dobbiamo lasciarci sviare dalle distrazioni, le cure, gli svaghi del mondo o anche dalle tradizioni della religione. Per un po' di tempo dobbiamo fissare il nostro sguardo, la nostra mente, la nostra fede sulle cose di Cristo. E così noi osserviamo in questo zoppo che l'orecchio fu pronto all'obbedienza, l'occhio fu pronto, la fede pure fu pronta. L'unica cosa che non era pronta in lui erano i suoi piedi, ma lo furono di conseguenza. Quest'uomo era pronto, desiderava ardentemente la guarigione, e questo è l'ingrediente necessario, l'ultimo che produrrà salvezza in ognuno che crede: il desiderio di essere salvati. Amico, hai tu questo desiderio? Vuoi tu in verità essere salvato? Ebbene, se tutto il resto non sarà pronto in te, ma se tu hai un desiderio genuino, lo sarà di conseguenza, e la salvezza sarà tua. Lo zoppo credeva, aveva ascoltato intentamente, guardava ed era desideroso, e la mano di Pietro venne e lo sollevò. Amico, questo è quello che oggi noi abbiamo per te. Non abbiamo argento o d'oro, non sfarzose cattedrali, non misteriosi riti o pompose cerimonie, ma ti offriamo la nostra mano per sollevarti dalla perdizione del peccato, dall'incertezza dell'eternità, e ti offriamo la salvezza che Gesù ha e nella quale tu potrai startene sui tuoi due piedi e incamminarti in novità di vita. Osserva quell'accattone, non aspettò di vedere un segno nel cielo né di poter capire bene tutto quello che c'era da capire su il dono redentivo di Cristo. Egli non propose con Dio patti o prove, né avanzò inchieste con Pietro su come potesse egli guarirlo. No, egli credé, afferrò quella mano e camminò. Cosa lo fece guarire? La mano di Pietro? No, Pietro stesso afferma questo più tardi. No, non fu la sua mano, ma la fede che quello zoppo dimostrò nel prendere quella mano. Noi alla fine di ogni programma facciamo un'esortazione e invitiamo ogni ascoltatore a fare una decisione, a dimostrare la sua fede nello scriverci due righe su una cartolina e dirci che sì, ha posto la sua fede in Gesù. E no, la cartolina non lo salva per certo, ma la fede che si dimostra scrivendo, la fede che è riposta nel sangue propiziatorio di Cristo, quella sì, quella salva appieno. Amico, nota ancora, non furono le opere dello zoppo che rafforzarono le sue caviglie, non furono massaggi o unzioni, ma fu la sua fede. Dio non lo sanò perché lo meritava, ma perché a lui così piacque. E così non è una vasta cognizione teologica nei tuoi meriti che rafforzeranno la tua fede, ma solo la tua sottomissione agli insegnamenti di Cristo, solo una fede che crede che Dio ti salverà non per quello che tu hai fatto, ma attraverso la sua grazia. Ora tu hai udito il messaggio del Vangelo. In fede tu credi che Gesù è morto per salvarti da tutti i tuoi peccati. Tu ti senti perduto, pure ti manca un ultimo ingrediente, e mentre Gesù ha fatto tutto il resto, quest'ultimo ingrediente, come quello zoppo, devi mettercelo tu. Il desiderio di essere salvato deve sgorgare dal tuo cuore. Una sete di verità, una fame di giustizia deve nascere in te.
Poi nota quello zoppo cosa fece. Ritornò a fare l'accattone dopo che il Signore lo guarì? Tornò alla sua chiesa? No! Egli si appiccicò a Pietro e a Giovanni e li seguì tenendoseli stretti uno ad ogni lato. Oh, quanti sono quelli che ci scrivono e ci dicono che quanto bene gli fanno questi programmi, ma ecco che mai si fanno vivi, che mai poi dimostrano verso di noi nessuna cura o interesse. Oh, quanto noi abbiamo bisogno di coloro che hanno accettato Gesù, che si sono professati i suoi seguaci, che vengano e che ci stringano da ambo i lati e ci sostengano con la loro presenza. Notiamo che lo zoppo, quando fu sanato, saltava e lodava Dio con la bocca e con le sue azioni gli rendeva testimonianza della grazia divina, e la gente che gli era vicina sbigottiva a vederlo. Se noi diamo testimonianza, se tu stai dando testimonianza della grazia di Dio che è in te, se tu stai saltando per la gioia che il Signore mette in te mentre cammini con i discepoli suoi, la gente pure sbigottirà. Hai tu fatto questo? O sei tornato a zoppicare, a sederti fra la polvere del materialismo e della mondanità? Oh, se questo è il caso, è meglio che tu ora riesamini te stesso e la decisione che facesti. Amico credente, è l'ora che il nostro popolo sbigottisca nel vedere quello che Dio ha operato in noi. E se troviamo persone pronte a sacrificare se stesse e a mettere il Vangelo di Cristo prima di loro, prima della famiglia, del benessere personale, se troviamo persone pronte come quello zoppo a stringersi a noi, a lavorare e a studiare e a desiderare prima di ogni cosa il successo della causa di Cristo, noi, così pochi come siamo, noi faremo sbigottire tutti. Da prima poveri, accattoni, peccatori perduti, ma non più ora. Attraverso la grazia di Dio e la salvezza che Dio ha portato nel nostro cuore, noi siamo ora ricchi, ricchi nella sua grazia. Non timidi, ma sfrontati nel predicare con persistenza il Vangelo di Dio. Non destituti, ma ricchi ambasciatori del Gran Re. Ascoltatore, qual è la tua situazione? Sei tu disposto a crederti perduto? Sei tu disposto a porre i tuoi occhi, i tuoi orecchi, la tua fede, tutto te stesso nelle mani di Cristo? Egli ti ama, vuole salvarti, ma tu devi avere il desiderio di cercarlo, di crederlo e di accettarlo come tuo Signore, come tuo Maestro. Se tu hai quest'ultimo ingrediente, che è il più importante, il Signore farà il resto. Cari amici, è nostra speranza che questo programma vi sia stato di ispirazione e vi abbia fatto del bene. Vi ricordiamo che noi siamo a vostra disposizione per opuscoli, per una copia gratis del Vangelo, così scriveteci, fatevi vivi. Qui Eros Bacocena che vi saluta ed implora la pace e la salvezza di Cristo su voi e sulla vostra casa.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: È il nostro quinto incontro. Questo è un desiderio di poter avere una prospettiva sull'escatologia biblica. E non so per voi, per quanto voi sapete di profezie bibliche, quanto avete mai studiato queste cose. E quindi il mio desiderio fin dall'inizio era di poter avere almeno un tocco veloce su alcuni termini, come introduzione o come continuazione di ciò che sapevamo già riguardo a questi argomenti biblici. Quindi la crisi che stiamo affrontando ci porta a chiedere varie domande, e il mio desiderio è di toccare ciò che la parola ha da dire in confronto a questi concetti. Dobbiamo sempre ricordarci però il perché studiare l'escatologia biblica. L'escatologia vuol dire lo studio di ultime cose, quindi l'escatologia biblica è lo studio della fine del mondo realmente. Ma vogliamo sempre avere il perché studiare qualunque dottrina biblica. Qual è il nostro perché? Come Daniele ci condivide alla fine della sua profezia in capitolo 12, abbiamo visto questo insieme la volta scorsa. Daniele capitolo 12 versetto 3 dice: quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Io credo che noi siamo alla fine. Credo fermamente che Gesù potrebbe tornare per me stasera. Io credo realmente nella imminenza della mia morte. Ma come vediamo le cose sulla scena mondiale, è molto probabile che Gesù stia alla porta per il rapimento della sua chiesa. Ma noi stiamo studiando queste cose per questi due concetti. Io direi, vogliamo sempre avere più sapienza. Vogliamo avere conoscenza che ci porta ad una saggezza secondo Dio. Vogliamo conoscere Dio. Il nostro desiderio di studiare la Bibbia è di fortificare il nostro rapporto con il nostro Dio. Non è conoscenza come fine a se stessa. Non vogliamo avere più informazioni necessariamente, non vogliamo essere noi così sapienti, no, vogliamo avere una conoscenza di Dio, poi applicata alla nostra vita vuol dire camminare in saggezza, crescere nel nostro rapporto con Dio, e poi quelli che avranno condotti molti alla giustizia, che la nostra conoscenza di Dio ci porta a splendere dalla gloria di Dio e di evangelizzare le persone nella nostra vita, perché conoscendo Dio potremo parlare di Lui con più chiarezza. Come Gesù poi dice nel Vangelo di Giovanni capitolo 9, versetto 4 e 5, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E Gesù in questa istanza in Giovanni 9 ha guarito un cieco. E Gesù era consapevole della volontà di Dio, dell'essere fedele con le opere che Dio lo aveva concesso di compiere. E quindi, Chiesa, io spero che noi tutti possiamo crescere sempre di più nel piano di Dio per la nostra vita. Giovanni 9, versetto 4, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. E quindi vogliamo, come Gesù, lavorare mentre è giorno. Allora, i termini che abbiamo visto finora, la pienezza dei gentili, cioè questa età della Chiesa, questo momento in cui Dio non sta lavorando in modo esplicito con la nazione di Israele, ma che si sta focalizzando sulla Chiesa, su il mondo intero, per compiere questa opera di grazia, la salvezza del mondo gentile. Quando si finirà, quando questo tempo finirà, poi ci sarà il rapimento della Chiesa. Negli ultimi giorni, questi giorni dal giorno di Pentecoste fino ad adesso, Pietro in Atti 2 dice che noi ci troviamo negli ultimi giorni. Poi il terzo termine, il giorno del Signore, che inizia con il rapimento della Chiesa e termina con il regno millenario di Cristo Gesù. Quarto termine, il rapimento della Chiesa, non il ritorno di Gesù sulla terra di Apocalisse 19, ma il ritorno di Gesù nelle nuvole per portare via la sua Chiesa prima di iniziare questa grande tribolazione o un tempo di giudizio mondiale. E abbiamo finito la grande tribolazione l'ultima volta, e questo schermo ci ha servito per capire sempre di più i 6.000 anni di storia della storia dell'uomo. Poi avremo il rapimento della Chiesa, Prima Tessalonicesi 4 e 5, il ladro di notte che non deve essere un ladro per noi. Poi i 7 anni di tribolazione, Apocalisse 6 a 18. Poi il ritorno di Gesù, Apocalisse 19. Il regno millenario di Gesù, Apocalisse 20. Il gran trono bianco, e poi un nuovo cielo e una nuova terra e lo stato eterno con noi, con il Signore. E quindi vogliamo trattare il sesto termine, l'anticristo. E di nuovo, questo non sarà magari un punto di vista completa, non tratterò personaggi di questo momento o chi pensate che potesse essere, no? Il mio desiderio è di vedere ciò che la Bibbia dice riguardo a questo personaggio. L'anticristo, chi è? Cosa intendiamo dire con il nome anticristo? Cosa intendiamo dire con il nome anticristo? Anticristo, solitamente nell'ottica biblica, l'anticristo è questo leader mondiale che ha da venire. Sarà carismatico e poi guiderà il mondo in unità e pace per un tempo, portando poi il mondo all'adorazione di se stesso come un Dio. E quindi vogliamo considerare questo concetto dell'anticristo. La parola greca, la parola stessa, è semplice antichristos. Antichristos letteralmente vuol dire nel posto di Cristo, o l'avversario del Messia. Quindi Gesù è il nostro Messia, l'unto di Dio, il Salvatore del mondo. L'anticristo è qualcuno che cerca di essere nel posto di Gesù. E

6:33 di cercare per primo il suo regno e la sua giustizia, e tutte le altre cose che ci servono nella vita saranno poi sopraggiunte. E quindi per noi dobbiamo chiederci sempre: Gesù ha la preeminenza o il posto primario nei nostri cuori? Perché se lui non ce l'ha, noi abbiamo già un anticristo nella nostra vita. Allora, il spirito dell'anticristo sorge nel cuore stesso di Satana. In Isaia 14 abbiamo un po' di versetti che parlano di Satana in modo biografico, il suo essere e ciò che lui ha fatto. E qui in Isaia 14, versetto 13 e 14, secondo me troviamo il nocciolo, il centro un po' di questo pensiero dell'anticristo e lo spirito dell'anticristo. Dio che dice attraverso Isaia, riguarda a Satana, tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, parlando del paradiso. E Satana voleva salire, e lui voleva sedersi nel punto centrale dell'adorazione, nel posto che appartiene solo a Dio. Versetto 14, poi Satana diceva nel cuore suo: salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E quindi il desiderio di Satana fin dall'inizio era questo pensiero dell'orgoglio nel suo cuore, che lui fosse meglio di Dio, e lui voleva sedersi nel posto di Dio. E quindi il cuore di Satana è sempre essere anticristo nel posto di Gesù. La parola anticristo non è utilizzata spesso nella Bibbia, ma vogliamo leggere i versetti che ne fanno uso. L'anticristo viene utilizzato 4 volte qui nel Nuovo Testamento, tra l'altro tutti in Primo Giovanni, la lettera di Primo Giovanni, che è curioso. Ma Giovanni scrive in Primo Giovanni 2, da versetto 18, fanciulli, è l'ultima ora. Già questo è interessante, no? Come abbiamo visto l'Apostolo Paolo che dice non tutti moriremo, ma saremo mutati riguardo il rapimento. Lui diceva noi che siamo vivi saremo rapiti. Io credo che l'Apostolo Paolo viveva con una santa attesa del ritorno di Gesù nei suoi giorni, e credo che anche Giovanni vivesse con questo stesso pensiero. È l'ultima ora, fanciulli, stiamo attenti, non vogliamo camminare nelle tenebre. Giovanni parla delle tenebre e la luce, che non dobbiamo avere comunione con le tenebre. È l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E noi crediamo che ancora deve venire questa figura dell'anticristo. E fin d'ora sono sorti molti anticristi. Già dopo la resurrezione di Gesù c'erano diversi uomini sorti che dicevano di essere Gesù già tornato. Quindi già nel primo secolo avevano moltissimi uomini che pronunciavano di essere il ritorno di Gesù. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. E quindi loro vivevano e speravano che Gesù tornasse, ma come le dogli del parto, sempre più spesso queste cose devono accadere. E in questi 2000 anni troviamo sempre più pronto il ritorno di Gesù. Ma se tu dici, ma 2000 anni sono abbastanza, dov'è questa promessa del suo ritorno? Allora Pietro ti incoraggerebbe di realizzare che 1000 anni per Gesù è come un giorno, e un giorno come 1000 anni. Quindi se Giovanni riteneva che fosse l'ultima ora, quanto di più lo è oggi per noi.
Poi versetto 19, questi anticristi usciti di mezzo a noi

0: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Poi Giovanni continua, versetto 20, ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Costui è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. E Giovanni dice anche in 1 Giovanni capitolo 4, ancora riguardo all'anticristo, ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, deve venire. E ora è già nel mondo. E quindi abbiamo da Giovanni questa comprensione dello spirito di Anticristo e lo vediamo già nel mondo. Lo vediamo nel mass media, nella musica, nei leader, nella politica, riguarda un governo mondiale, un futuro moneta mondiale. Possiamo vedere questo in mille modi. Lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo perché Satana, cioè il vero anticristo, Satana, lui è all'opera nei figli della disubbidienza, Paolo dice in Efesini capitolo 2. E quindi questo spirito dell'anticristo già c'è, ma la figura dell'anticristo deve ancora venire. Ma voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi, Gesù stesso, lo Spirito di Dio, è più grande di colui che è nel mondo. E quindi non dobbiamo vivere con un senso di timore perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di una sana mente. Quindi non dobbiamo avere paura perché è più forte colui che è in noi. Ma poi in secondo Giovanni 1:7 Giovanni dice: poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Andiamo poi in Seconda Tessalonicesi per vedere un altro passaggio importante nel Nuovo Testamento che ci parla riguardo questa figura dell'anticristo. È un altro passaggio abbastanza importante quando noi pensiamo riguardo questo personaggio che, come Giovanni dice, deve venire. Secondo Tessalonicesi capitolo 2, Paolo vuole chiarire il ritorno di Gesù. Abbiamo già visto questi versetti quando abbiamo parlato del rapimento della Chiesa, ma riguardiamoli. Secondo Tessalonicesi 2, versetto 1, or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui. Quindi abbiamo l'adunamento della Chiesa, il rapimento, abbiamo poi il ritorno o la venuta del Signore Gesù dopo la grande tribolazione. E Paolo dice di non lasciarvi subito sconvolgere. Noi come cristiani dovremmo avere i piedi ben piantati nella parola di Dio. La parola di Dio ci fa come baluardo e pilastro della verità, come Paolo dice a Timoteo. Pilastro perché innalza la parola, baluardo perché c'è una certa protezione e sicurezza nella parola di Dio per noi. Quindi non dobbiamo essere subito sconvolti nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, perché già ai loro tempi giravano mille voci, giravano mille messaggi, ed è stato un po' questo ciò che mi ha spinto a voler fare questo percorso con voi riguardo alla crisi di Cristo, perché quanti messaggi stanno girando sui social, su WhatsApp, tanto fake news, forse alcune cose vere, ma tante cose che ci lasciano sconvolti e turbati ci lasciano nella confusione. Ma come abbiamo visto in 1 Corinzi 14, Dio non è l'autore di confusione, ma di pace. E quindi vogliamo essere fermi nella parola e in ciò che possiamo sapere della verità, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. E Paolo dice, il giorno di Cristo non verrà finché, qui, versetto 3, nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Magari potrei trattare come pensiero l'apostasia, ma per dirlo velocemente, questo è un concetto che un giorno ci sarà un grande momento di inganno dove molti saranno portati via verso un falso Vangelo o falsi pensieri, ok? Quindi c'è questo senso di un futuro apostasia e la manifestazione di quest'uomo, qui Paolo dice, come vediamo con questi tre termini, l'uomo del peccato, figlio della perdizione e l'avversario. E quindi ci sono vari titoli per l'anticristo. Giovanni utilizza anticristo, qui Paolo utilizza questi termini, e come vedremo in Apocalisse capitolo 13, Giovanni utilizza in Apocalisse il termine la bestia. Ma quest'uomo, quest'anticristo, l'uomo del peccato, figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. E quindi ciò che Satana non è riuscito a fare all'inizio della creazione, ciò che abbiamo letto in Isaia 14, volendo sedersi sulla monte di Dio, nel tempio di Dio, essere uguale a Dio come l'Altissimo, Satana alla fine della storia dell'uomo, diciamo il percorso di Apocalisse, lui cercherà finalmente di sedersi nel tempio di Dio in anticristo, essendo adorato come Dio. Quindi secondo Tessalonicesi ci insegna alcune cose, ma quali sono delle caratteristiche dell'anticristo? E mi sa che ho sui 16 punti o caratteristiche dell'anticristo che noi impariamo da vari versetti biblici, ma maggiormente Apocalisse capitolo 13. Quindi quali sono delle caratteristiche? Punto 1, l'anticristo sarà dello stesso popolo che ha distrutto la città e il santuario, o come Daniele dice, che distruggerà la città e il santuario. Il pensiero primario è sempre stato che l'anticristo sarà dall'impero romano. Se guardiamo Daniele 9, come abbiamo visto l'ultima volta riguardo la grande tribolazione e la 70ª settimana di Daniele, abbiamo queste 62 settimane più 7 fanno 69, Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui o non sarà per se stesso. Un'altra traduzione della Bibbia dice, Messia sarà messo a morte ma non per se stesso. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. E quindi Daniele profetizza la morte del Messia, Gesù, e poi lui dice un popolo verrà e distruggerà la città e il santuario. Ma poi lui inserisce, questo popolo che distruggerà la città e il santuario sarà di un capo che verrà. Questo lascia confusione a volte, ma In poche parole, questo versetto 26 spesse volte viene visto come un riferimento all'Anticristo, colui che deve venire, come Giovanni ha detto in Primo Giovanni. Questo capo che verrà è di questo popolo che ha distrutto la città e il santuario. E quindi al motivo del fatto che nell'anno 70 Tito e i Romani hanno distrutto la città e il santuario, molti dicono che questo capo o questo anticristo che verrà per la 70esima settimana sarà del popolo romano o dell'impero romano. Quindi è vago questo, perché si parla dell'Europa, il Medio Oriente, il Nord Africa. L'impero romano al tempo di Gesù era vasto, ma è interessante come concetto. Poi, secondo pensiero o caratteristica dell'anticristo, l'anticristo farà un patto con molti. Sembra che inizierà il suo regno avendo un messaggio di pace e bontà per il mondo, un senso evangelico o di buona notizia, come un Cristo. Non so se vi ricordate l'elezione di Barack Obama come presidente degli Stati Uniti ormai anni fa. Era interessante, perché lui, pur di essere un politico americano, lui subito aveva una fama mondiale e tutti portavano la sua maglietta con la parola scritta cambiamento or change, speranza, hope. Era la faccia di Barack Obama e mi ricordo questo momento da americano vivendo nel Veneto. Era strano vedere la faccia di un presidente americano sulle magliette in giro per una piccola cittadina nel Veneto. E quindi il senso dell'anticristo sarà questo senso di un senso di gioia, di wow, che bel leader, carismatico, avrà un messaggio di pace. E questa caratteristica lo vediamo sia in Daniele 9, 27, quando questo egli che parla del versetto 26, il capo che verrà, egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Come leggiamo poi nella seconda metà di Daniele capitolo 11, l'anticristo non avrà un accordo con tutti. Ci saranno vari re che vorrebbero fare guerra con lui. Lui non ha una perfetta monopolia su tutto il mondo, ma sta cercando di esercitare il suo dominio sul mondo. E potete studiare Daniele capitolo 11 verso la fine del capitolo, realmente Daniele 11 da versetto 36, ma farà un patto con molti per una settimana, questa 70esima settimana di Daniele, o come abbiamo visto in questo discorso della grande tribolazione, un periodo di 7 anni. Quindi lui inizierà questo regno con pace, facendo un patto con molti, ma nel mezzo della settimana, cioè dopo 3 anni e mezzo, farà cessare sacrificio e oblazione. Questo ci insegna che a Gerusalemme ci deve essere un tempio, e quindi un giorno vedremo la ricostruzione del tempio. E per poter fare un patto con Israele, molti pensano che magari questo leader mondiale porterà pace in Israele tra gli ebrei e i palestinesi, gli arabi che vivono in Israele, e che il Tempio sarà pezzo di questa negoziazione di pace. Ogni presidente americano ha cercato di fare questo accordo di pace. Comunque, egli farà questo patto con molti per 7 anni, ma in mezzo alla settimana lui farà cessare il sacrificio nel Tempio e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Quindi lui farà questo abominio di desolazione, lui si siederà nel tempio e vorrà essere adorato come Dio. Ma comunque un accordo di pace, questo è il punto numero due. Come vediamo in 1 Tessalonicesi capitolo 5, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. E quindi il pensiero è che l'anticristo sarà una figura di pace. Farà un patto di 7 anni con Israele, con molti. Ci sarà un senso di pace e sicurezza. E anche in Apocalisse 6, all'inizio lui conquista con un arco, e alcuni dicono un arco senza frecce, o alcuni dicono l'arcobaleno, ok? Questo è interessante, come vediamo tutti quanti adesso in Italia, tutto andrà bene, ok? L'arcobaleno, figura anche del movimento dell'omosessualità nel mondo, e quindi lui conquisterà con un messaggio di amore e di pace, e quindi questo è interessante, e fu data a lui una corona. Quindi c'è questo senso che il mondo concederà a lui il senso di leadership. Tu sarai per noi un re, fu data, che lui esce fuori come vincitore per vincere, ma vince con la pace e il mondo concede a lui il senso di leadership. Punto 3, osservazione numero 3, l'anticristo viene dato il suo potere e autorità da Satana stessa. Andando adesso in Apocalisse 13, vogliamo fare varie osservazioni da Apocalisse 13. E il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Il lei, la sua, sta parlando della bestia, il femminile, ma sempre parlando dell'anticristo, se è un lui, un lei, chissà, ma la bestia è un altro nome che troviamo qui in Apocalisse capitolo 13. E questa bestia viene data potenza, un trono e grande autorità dal dragone stesso, il vecchio serpente Satana. E come vediamo in Apocalisse 13, come Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, qui alla fine dei tempi, durante la grande tribolazione, abbiamo il dragone o Satana, abbiamo la bestia e abbiamo il falso profeta che parla della bestia. E quindi abbiamo un falso senso anche di trinità malvagia, Satana, la bestia e il falso profeta. Quindi la sua autorità viene da Satana stessa. Punto 4, l'anticristo viene sanato da una ferita mortale. E quindi questo è interessante perché Satana è in grado di fare prodigi. Noi dobbiamo chiederci, quando vediamo cose sovrannaturali o cose non spiegabili con le leggi della fisica o dell'universo solitamente osservato, qualunque cosa che va al di là di spiegazioni naturali, non vuol dire che proviene da Dio. Perciò dobbiamo provare gli spiriti, perché ogni cosa sovrannaturale non è una cosa che proviene da Dio. Perciò dobbiamo provare ogni cosa e ritenere il bene. Ma questa ferita, l'anticristo sarà ferito, Apocalisse 13:3, e vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, parlando della bestia, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. E quindi questa bestia ha un bellissimo messaggio di pace, tutto il mondo lo sta inseguendo, viene ferito e tutti hanno compassione per lui e si mettono a meravigliare riguardo la guarigione che viene fatta per lui. E poi versetto 12 dello stesso capitolo, la cui piaga mortale era stata guarita. E quindi Satana è in grado di fare alcuni prodigi. Solo perché una cosa è sovrannaturale non vuol dire che viene da Dio sempre. Satana è al lavoro. Lui è un ente spirituale. E quindi essere spirituali o operare nel mondo del spiritualismo non vuol dire che stiamo operando secondo il Santo Spirito o lo Spirito di Dio. Punto 5, osservazione 5, il dragone e la bestia, l'anticristo, vengono adorate, Apocalisse 13:4, e adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? E quindi tutto il mondo sta andando dietro questa bestia e stanno adorando la bestia. Satana finalmente, il mondo mi adorerà come Dio. E sappiamo che la bestia, punto 6, viene dato poi potestà di operare per 42 mesi o un altro 3 anni e mezzo dal punto di ricevere adorazione. Quindi il patto di 7 anni, Daniele 9:27, e in mezzo alla settimana lui vorrà essere adorato come Dio. Versetto 5, Apocalisse 13:5, e le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di operare per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E quindi il tempio ricostruito, ancora incoraggiato qui come pensiero. Settimo pensiero, la bestia o l'anticristo ha un leadership e apprezzamento mondiale. Loro si meravigliavano in tutta la terra riguardo alla sua guarigione, ma Apocalisse 13, versetto 7 e 8, le fu dato, la bestia, di far guerra ai santi e di vincerli. Qui è un concetto per la quale viene sostenuto da alcuni che il rapimento della Chiesa sarà alla metà della grande tribolazione, perché qui l'anticristo guerreggia con i santi di Dio. Ma questo può essere facilmente interpretata che questi santi sono coloro che vengono alla conoscenza della salvezza in Gesù durante la grande tribolazione. Non tutti verranno al ravvedimento, pur di vedere cose cataclismiche succedere attorno ai loro occhi. Non tutti si ravvederanno, ma alcuni sì. E quindi io direi che questi santi di cui parla versetto 7 sono le persone durante la tribolazione che dicevano: mi ricordo quel strano vicino di casa che mi parlava del rapimento della chiesa, del ritorno di Gesù. Io pensavo che fosse fuori di testa. E si metteranno a leggere la Bibbia e scopriranno la verità del Vangelo. Ma l'anticristo farà guerra con chi è tra i santi di Dio durante la tribolazione. Io credo che noi come Chiesa saremo rapiti con il Signore ben prima. E le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E quindi questo ci fa capire che è una cosa mondiale. L'anticristo fa un patto magari con Israele, con molti, il Tempio è in mezzo a questo patto, chissà. Ma l'impatto dell'anticristo è una cosa mondiale. Perciò il senso di anticristo come leader mondiale è così, viene sostenuto da versetti come questo versetto 7, su ogni tribù, lingua e nazione. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo o destinato ad essere messo a morte. Gesù ha creato l'universo l'universo sapendo che sarebbe andato in croce per te e per me. Che grande amore che Dio creò Adamo ed Eva sapendo ciò che avrebbero fatto. E Gesù ha detto: creo l'umanità lo stesso, e era destinato alla morte di croce fin dalla fondazione del mondo. Io non mi preoccupo di prendere il marchio della bestia personalmente, perché penso che sarò rapito prima, e penso che sarà molto chiaro che chi prende il marchio della bestia o chi seguirà l'anticristo lo farà con consapevolezza di adorare lui come Dio e di negare Cristo. E io non ho nessuna intenzione di negare il mio Salvatore Gesù. Non so se voi avete lo stesso pensiero. Spero di sì. Numero 8. Ci sarà un falso profeta che cercherà di accrescere l'adorazione della bestia o l'anticristo. Apocalisse 13 continua: poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corone simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Alcuni vogliono nominare il Papa della Chiesa Romana come un possibile falso profeta, e potrebbe essere. Non vedo un grande problema nel pensare o inquadrare questa cosa. Non sappiamo con 100% certezza, ma questo personaggio sembrerà un agnello, sembrerà una persona spirituale, magari sarà religioso o musulmano o può essere cristiano, chissà, ma sarà un leader mondiale religioso che sembra un agnello ma parlava come un dragone. E perciò abbiamo questo senso di Trinità: Padre, Figlio, Spirito Santo, Satana, bestia e falso profeta. Versetto 12: essa, il falso profeta, quest'altra bestia, esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E quindi, in qualche modo, questo falso profeta farà ancora di più il mondo correre dietro la bestia o l'anticristo in questo secondo 3 anni e mezzo della tribolazione. Nono osservazione, osservazione numero 9. Questo falso profeta è in grado anche di compiere grandi prodigi. Versetto 13 e 14. Il falso profeta faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Quindi questa è la terza volta che Apocalisse 13 fa un riferimento a queste ferita mortale che l'anticristo aveva ricevuto, di cui è stato guarito. E quindi quello è stato un prodigio, ma questo falso profeta fa anche lui dei prodigi. Quindi noi dobbiamo stare attenti. Gesù ha detto: una generazione malvagia ricerca segni e prodigi. E a volte, come cristiani, come chiesa, noi ci impazziamo per segni e prodigi, è un potente uomo di Dio, corriamo dietro, ma vedi ciò che fa, che miracoli. Noi dobbiamo stare attenti. Io credo nell'operare di Dio in mezzo alla sua chiesa. Io credo che Dio può guarire oggi. Io credo nell'opera sovrannaturale di Dio. Ma stiamo attenti, chiesa, perché Satana è anche un essere, un'entità sovrannaturale. E quando lui opera, lui opera fuori il mondo naturale, e quindi ogni cosa sovrannaturale non è necessariamente una cosa da Dio. Osservazione 10. Vediamo la pena di morte per chi non adora la bestia. Quindi questo movimento dell'anticristo porterà alla uccisione di chi non si inginocchia davanti all'immagine della bestia. Non so se voi avete in mente un'altra scena nella Bibbia in cui questo è già successo. Se pensate alla storia di Daniele e i suoi tre amici che non volevano inginocchiarsi davanti alla statua dorata che Nebuchadnezzar aveva eretto nel deserto, loro dicevano: noi sappiamo che il nostro Dio può liberarci dalle tue mani, ma anche se non lo facesse. E secondo me questo è dove noi come cristiani dobbiamo restare fermi. Sappiamo che Dio può qualunque cosa, ma anche se non lo facesse, io starò fedele al mio Dio. Ma nella stessa maniera di Shadrach, Meshach e Abednego, gettati nella fornace di fuoco lì nel libro di Daniele, anche qui in Apocalisse 13 vediamo una scena molto simile. E alla bestia le fu concesso di dare uno spirito all'immagine, scusatemi, la seconda bestia, o il falso profeta. Al falso profeta fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. E quindi noi anche come cristiani magari non seguiamo le statue della Madonna che piange o un quadro che piange, perché anche se possiamo accertare una cosa sovrannaturale, dobbiamo sempre chiedere di che spirito viene. E qui il falso profeta fa ancora di più un'adorazione dell'immagine della bestia, fino ad un tale punto qui dove l'immagine stessa parla in modo sovrannaturale. È una cosa spirituale che succede qui. E se uno non adora la bestia, viene messo a morte. Quindi chi in questi giorni della grande tribolazione viene alla conoscenza della salvezza in Cristo, possono essere salvati, sì, ma dovranno subire un po' di difficoltà nel loro cammino, come già alcuni dei nostri fratelli nel mondo oggi. Punto 11, vediamo un sistema economico mondiale di comprare e vendere attraverso un marchio, spesse volte chiamato il marchio della bestia, la bestia cioè l'anticristo. Apocalisse 13, 16 a 18, inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome, cioè 666, giusto? Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Quindi ancora ripeto, queste cose a me interessano, ma fino ad un certo punto. Perché, Chiesa? Io credo che noi saremo rapiti, Apocalisse 4, con quel suono di tromba, la voce di Dio che dice sali su, Apocalisse capitolo 4, e che noi non affronteremo questo momento in cui il mondo dovrà scegliere se essere ubbidienti a Dio e adorare Dio e essere messo a morte, versetto 15 di Apocalisse 13, o se seguire la bestia e ricevere il suo marchio. E quindi non penso che noi dovremo affrontare quel giorno, ma vediamo sempre di più le doglie di parto di questi momenti. Vediamo sempre di più come sarà quel momento dove siamo tutti costretti ad adorare l'anticristo nel posto di Dio. Ma noi come Chiesa non ci saremo. Numero 12, osservazione 12. L'anticristo magnificherà se stesso. Andando in Daniele 11 da versetto 36 in poi, abbiamo vari versetti che parlano, solitamente vengono interpretati riguardo l'anticristo. Da Daniele 11:36 in poi parli di questo futuro anticristo che deve venire. Quindi il re agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà al di sopra di ogni dio e proferirà cose sorprendenti contro il dio degli dei. Prospererà finché l'indignazione sia completata, perché ciò che è decretato si compierà. E quindi i malvagi prosperano. La prosperità non è prova che sei benedetto da Dio, anzi, in questo caso, la prosperità dell'anticristo è un percorso che deve succedere, ma lui non è per niente benedetto da Dio. Ma parlando di questo re, lui si magnificherà. Questo momento alla metà della settimana, Daniele 9:27, Apocalisse 13, Secondo Tessalonicesi 2:4, dove lui si siederà nel tempio e vorrà essere adorato come Dio. Osservazione 13: l'anticristo non avrà rispetto per il Dio dei suoi padri. Daniele 11:37. Ma all'inizio del versetto 37, a motivo di questo, vari commentatori biblici dicono: chissà se l'anticristo non sarà del popolo ebreo stesso, il Dio dei suoi padri, anche perché il nome di Dio è il nome stesso di Dio, non un Dio qualsiasi. Quindi interessante qui, ma non avrà riguardo al suo Dio. Quindi una possibilità che sia di stirpe ebreo, anche perché se i giudei guarderanno a questa figura come un certo messia che deve venire, che gli ortodossi giudei in Israele stanno aspettando e bramando il venire del messia. Può essere interessante se fosse ebreo, perché magari avrebbe credibilità come un vero messia della linea di Davide, magari, ma non avrà riguardo al Dio dei suoi padri. Poi, numero 14, l'anticristo non avrà un desiderio per le donne. Questo è interessante. Il resto del versetto 37, ancora uno sbaglio, Daniele 11:37, egli non avrà riguardo al Dio dei suoi padri né al desiderio delle donne, e non avrà riguardo ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. E quindi questo pezzo è anche importante. A volte noi cerchiamo di inquadrare chi sarà questa figura, e va bene, siamo contenti per il ritorno di Cristo, ma vogliamo rimanere sempre nel campo della verità e le cose che si possono conoscere, e vogliamo stare attenti nel applicare questi versetti troppo ai personaggi che vediamo. Può essere che questo o quello sia collegato in qualche modo a questo futuro momento, ma io ritengo versetto 37 un'osservazione interessante. Non avrà riguardo ad alcun Dio né al desiderio delle donne. Interessante. Magari parla del suo orientamento sessuale, chissà. Osservazione numero 15, l'anticristo cerca di fare guerra contro Gesù al suo ritorno. Quindi per questo saltiamo in Apocalisse 19 e Giovanni dice: e vidi la bestia. Gesù torna, Apocalisse 19:11, sta tornando, e poi qui: vidi la bestia e il re della terra coi loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. E quindi noi torniamo con Cristo Gesù, Apocalisse 19:11, e l'anticristo cercherà di fare guerra contro Gesù stesso. Ok, quindi hai Satana, l'anticristo e il falso profeta, questa trinità non santa contro la santa trinità, e noi l'esercito di Dio che segue Gesù in Apocalisse 19. E numero 16, l'anticristo ha una fine certa. L'anticristo ha una fine certa. Apocalisse 19, versetto 20, ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due, quindi l'anticristo, la bestia, e il falso profeta, questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. E come sempre, Satana promette tanto ai figli della disobbedienza, Satana promette tanto ai suoi seguaci in questo mondo, ma lui non prende veramente cura di loro. Uno che non segue Gesù magari si diverte nel percorso di questo mondo, ma solo per un tempo, veramente un tempo breve. E vengono giudicati, vengono gettati nello stagno di fuoco. E poi Satana anche verrà lui giudicato, ma non ancora. Quindi l'anticristo ha una fine certa. Quindi lo spirito dell'anticristo è già nel mondo. Giovanni diceva: il tempo è breve, siamo all'ultimo momento. E quindi ancora di più quanto siamo all'ultimo momento, dove il spirito dell'anticristo, Satana stesso, è all'opera nei figli della disobbedienza nel mondo. Ma un giorno, dopo i 6.000 anni della storia dell'uomo, l'anticristo verrà sulla scena mondiale, noi saremo rapiti, e lui poi, con la sua posizione, farà un patto di 7 anni con molti, alla metà del quale vorrà essere adorato come Dio. E l'anticristo, al ritorno di Gesù, qui in Apocalisse 19:11, sarà giudicato, lui è il falso profeta, e poi ci sarà questo regno millenario di Cristo Gesù, il gran trono bianco e una nuova creazione, cielo e terra, e lo stato eterno, e saremo sempre con il Signore. E quindi questo sesto termine, l'anticristo, spero di aver chiarito alcune cose, spero che questo sia stato per voi magari un inizio ad una scoperta di chi è l'anticristo biblicamente, e poi se vogliamo vedere personaggi nei nostri giorni, magari possiamo fare eventualmente un discorso su i momenti che stiamo vivendo, e magari come ultimo studio possiamo magari parlare di dogli di parto e vedere dove siamo. Ma intanto questo è stato il percorso dell'anticristo. Voglio pregare insieme e concludere. Signore, grazie veramente per la tua chiesa. Io ti ringrazio per questi cari che stanno ascoltando, e noi preghiamo grande benedizione su chiunque apre Apocalisse e lo legge, perché una benedizione rimane a noi che studiamo Apocalisse, a noi che studiamo la tua parola. Quindi grazie Gesù per la tua bontà verso di noi. Noi ti amiamo e ti vogliamo bene, papà. Guidaci, benedicici, nel nome santo di Cristo Gesù preghiamo. Amen. Dio vi benedica.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Lo spirito della verità. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 16 versi 5 a 15. Ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore, eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Non era un momento facile per i discepoli di Gesù. Essi erano tristi perché Gesù aveva detto loro che stava per lasciarli. Alcuni di loro erano probabilmente delusi, perché non avevano ancora capito come mai Gesù, se era il Messia, avrebbe dovuto morire. Gesù continuò a spronarli affinché non fossero concentrati su ciò che a loro sembrava un insuccesso, ma cercassero di spendere questi ultimi momenti con Gesù per comprendere le cose utili che sarebbero derivate dalla sua partenza, a partire dalla ricezione dello Spirito Santo che Egli aveva promesso. Gesù aveva già detto loro che stava per andare al Padre e che avrebbe dato loro il suo Spirito Santo, ma i suoi discepoli continuavano ad essere tristi perché non avevano capito la portata delle sue parole. Ancora una volta Gesù li invitò a riflettere. Avevano capito dove stava andando? Avevano capito l'importanza di ciò che stava per accadere? Gesù voleva che comprendessero come la sua morte sarebbe stata una tappa fondamentale per la storia della salvezza, così come lo sarebbe stata la successiva venuta dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, il Consolatore a cui Gesù si stava riferendo, affinché si entrasse nella successiva fase del piano di Dio, che sarebbe stata una grande benedizione per loro e per tutta l'umanità. Gesù doveva prima passare per la morte e poi ascendere al Padre. La rivelazione del piano di Dio è progressiva. C'erano cose che essi avrebbero compreso solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù, e sarebbe stato proprio lo Spirito Santo a rivelarle loro. Per renderci conto del cambiamento che lo Spirito Santo ha portato nei discepoli, basta leggere il primo discorso di Pietro alla Pentecoste, il Pietro che aveva sgridato Gesù quando egli aveva annunciato la sua morte in Matteo 16:22, è un uomo completamente cambiato quando nel suo discorso a Pentecoste dimostrò di avere una comprensione molto accurata del piano di Dio che passava attraverso la morte del Messia. Si può leggere in Atti 2:22-23. È quindi evidente che alcune cose non erano alla portata dei discepoli in quel momento e lo sarebbero state solo dopo la venuta dello Spirito Santo. È straordinario notare che lo Spirito Santo, il Messia e il Padre sono tutti allineati sulla stessa lunghezza d'onda. Le parole di Gesù ci illustrano l'interazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo in un modo davvero affascinante. Infatti lo Spirito Santo non avrebbe parlato di suo, ma avrebbe parlato da parte di Gesù. D'altra parte, ciò sarebbe equivalso a parlare da parte del Padre, perché le cose che ha il Padre sono anche del Figlio. I tre sarebbero quindi stati assolutamente concordi. Lo Spirito Santo svolge quindi nell'epoca in cui viviamo, dopo la risurrezione di Gesù, un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. La sua opera è volta a rivelare la verità all'uomo per portarlo a tornare al suo Creatore. Come Gesù affermò, lo Spirito avrebbe convinto il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. L'opera dello Spirito Santo, innanzitutto, porta l'uomo a rendersi conto del suo peccato e del suo bisogno di credere in Gesù Cristo per essere salvato. Se egli continua a rifiutare Cristo, il suo peccato non può essere perdonato. Lo Spirito Santo mette poi l'uomo peccatore di fronte alla giustizia di Dio, una giustizia soddisfatta in Gesù Cristo. Il fatto che Gesù sarebbe andato al Padre avrebbe dimostrato che il suo sacrificio perfetto è stato accettato e giustizia è stata fatta. Coloro che credono in Gesù Cristo vengono giustificati da Dio proprio in virtù della giustizia di Gesù Cristo, non per i loro meriti. Infine lo Spirito Santo annuncia all'uomo il giudizio di Dio. Come Dio ha giudicato l'avversario, Satana, sconfiggendolo attraverso la morte e la risurrezione di Gesù il Messia, così giudicherà tutti quelli che rifiutano Cristo e rimangono nel loro peccato. Lo Spirito Santo agisce in questo modo anche oggi. Possiamo rispondere alla sua esortazione solo respingendola o accettandola. Coloro che credono allo Spirito della verità e credono in Gesù Cristo saranno perdonati del loro peccato e giustificati in Gesù Cristo. Coloro che invece la respingono rimangono sotto giudizio. Tu hai già scelto da che parte stare?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Quando è stato crocifisso Gesù? C'è una discrepanza tra i Vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni? Uno dei problemi più noti nei Vangeli riguarda la difficoltà di armonizzare il racconto del Vangelo di Giovanni con i sinottici per quanto riguarda il giorno in cui Gesù fu crocifisso. Gesù aveva mangiato la Pasqua con i suoi discepoli nell'ultima cena, come indicano chiaramente i sinottici. E allora perché Giovanni ci dice che Gesù fu crocifisso nel giorno della preparazione della Pasqua? Questa apparente discrepanza ha generato discussioni fin dal secondo secolo, come ricorda lo studioso McGarvey nel suo lavoro The Fourfold Gospel, A Harmony of the Gospels. Innanzitutto, se ci fossero solo i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, probabilmente nessuno avrebbe mai sentito l'esigenza di speculare su teorie alternative al venerdì per la crocifissione di Gesù. Come scrive Gleason Hercher, curatore del testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, l'impressione uniforme trasmessa dai Vangeli sinottici è che la crocifissione ebbe luogo il venerdì della settimana di Pasqua. Se non fosse per Giovanni 19,14, questo punto non sarebbe mai stato discusso. Infatti, i Vangeli sinottici, letti nel modo più naturale, lasciano intendere che Gesù consumò la Pasqua con i propri discepoli e fu quindi crocifisso il giorno dopo. Osservate il testo di Matteo 26,16-20. Dice che era il primo giorno degli azimi e che Gesù intendeva mangiare quella sera la Pasqua con i suoi discepoli. Essi infatti apparecchiarono la Pasqua, come scritto chiaramente al versetto 19, e ovviamente la consumarono. Inutile arrampicarsi sugli specchi per cercare spiegazioni alternative, perché il testo è molto chiaro. I testi di Marco e Luca sostanzialmente confermano. Sia Marco che Luca confermano che era proprio il giorno nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Non potrebbero essere più chiari di così, come potete vedere. Quando si misero a tavola, Gesù confermò che aveva desiderato proprio mangiare la Pasqua con loro. Insomma, la lettura naturale di tutti e tre i Vangeli sinottici è che Gesù mangiò la Pasqua il giorno prima di essere crocifisso. Dopo la cena di quella sera fu arrestato, processato nella notte e crocifisso il giorno dopo. Secondo Levitico 23,5-6, la Pasqua veniva consumata sull'imbrunire del 14 del mese di Nisan e poi per 7 giorni, dal 15 al 21 di Nisan, veniva celebrata la festa degli azimi. Anche se si tratta di 2 feste distinte, nel tempo era diventato usuale per gli israeliti riferirsi alle 2 feste come se costituissero un'unica festa. D'altra parte, la cena di Pasqua dà inizio agli azimi ed essa stessa prevedeva il consumo di pane azimo. Ecco perché nei brani che abbiamo letto ci si riferisce al giorno in cui si consumava la Pasqua come il primo giorno, quello con cui hanno inizio gli azimi. L'intero periodo che va dal 14 al 21 di Nisan è di fatto un periodo di 8 giorni a cui ci si riferiva come festa.

Giovanni 11,55, ad esempio, ci si riferisce a quel pellegrinaggio indicandolo semplicemente come Pasqua. Riassumendo dai sinottici, emerge che il 14 di Nisan, come era usuale, Gesù consumò la Pasqua con i propri discepoli. Ma che giorno era? Era un mercoledì? Un giovedì? Un venerdì? Questo non è scritto, ma possiamo dedurlo da ciò che leggiamo in Marco 15,42 e Luca 23,53-56, che si riferiscono al giorno in cui Gesù fu crocifisso. In Marco 15,42 leggiamo: «Poi avvicinandosi, ormai la sera, perché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato». Luca 23,53-56 ci dice invece: «Dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della preparazione e il sabato stava per cominciare». Di nuovo, il modo più naturale di leggere questi brani è di considerare che Gesù fu crocifisso il giorno che veniva definito della preparazione, ovvero il sesto giorno della settimana, quello in cui ci si preparava al sabato, quello che noi chiameremmo venerdì. Ripeto, se ci fossero solo i sinottici, nessuno avrebbe mai pensato a teorie alternative, perché non sarebbe stato assolutamente necessario. Tutte le spiegazioni elaborate che si leggono su vari siti internet per spiegare che Gesù non può aver mangiato la Pasqua con i discepoli quella sera nascono infatti non dal testo dei sinottici, ma piuttosto dalla necessità di far quadrare i conti con il Vangelo di Giovanni. L'apparente discrepanza nasce infatti quando leggiamo alcuni versetti nel Vangelo di Giovanni. Come avevamo accennato, quello che genera più perplessità è Giovanni 19,14. «Or era la preparazione della Pasqua ed era circa l'ora sesta e disse ai giudei: ecco il vostro re». Perché Giovanni dice che era la preparazione della Pasqua? Cosa si intende per preparazione della Pasqua? Questo è il punto. Se uno pensa che sia il giorno in cui si prepara la Pasqua, il 14 di Nisan, allora questo genererebbe una contraddizione con i sinottici, perché sembra che Giovanni sposti gli eventi un giorno prima. Ma è davvero così? Nel passato questo ha generato diverse perplessità, anche in molti cristiani. Tuttavia la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quanto si creda. Infatti non c'è un vero motivo per pensare che quando Giovanni parla della preparazione della Pasqua intenda qualcosa di diverso dalla preparazione per il sabato di cui parlano i sinottici. Si tratta infatti di un riferimento al venerdì durante la settimana di Pasqua. Archer, nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, ci fa notare che già nel primo secolo la parola parascheue, preparazione, è una parola con la quale ci si riferisce al venerdì, perché il venerdì è il giorno di preparazione per il sabato. Inoltre, come abbiamo detto, era piuttosto usuale riferirsi all'intera settimana degli azimi come la settimana di Pasqua. Quindi la preparazione della Pasqua a cui ci si riferisce non è null'altro che il giorno di preparazione per il sabato all'interno della settimana di Pasqua, ovvero il venerdì, come affermano anche i sinottici. Tra l'altro è piuttosto significativo che la parola greca parascheue, qui tradotta preparazione, ancora oggi nel greco moderno significhi proprio venerdì. Ma nel Vangelo di Giovanni c'è però un altro passaggio che potrebbe creare difficoltà. Leggiamo quindi Giovanni 18,18. «Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua». I capi religiosi non volevano contaminarsi per poter mangiare la Pasqua. Ma a cosa ci si riferisce? Come osservò già lo studioso Robertson un secolo fa nel suo lavoro Harmony of the Gospels, non si può essere in alcun modo sicuri che qui ci si riferisca alla cena pasquale. La parola Pasqua è usata in tre modi nel Nuovo Testamento: la cena pasquale, l'agnello pasquale o la festa pasquale di una settimana che includeva gli azimi, come dicevamo prima. La parola è usata 8 volte in Giovanni, oltre a Giovanni 18,18, e ogni volta nel Vangelo di Giovanni è riferita alla festività di Pasqua come festa settimanale. All'interno della settimana c'erano sacrifici e pasti associati alla festa, a cui quei capi religiosi volevano ovviamente partecipare.
non necessario.

Ovviamente il riferimento è alla cena del 14 di Nisan. Ciò è confermato anche dallo studioso Craig Bloomberg, che nel suo testo The Historical Reliability of the New Testament, a pagina 224, ci fa notare che la legge, in Levitico 15 da 5 a 11, dice che se uno si contamina durante il giorno, ritorna puro a sera. Quindi, se fosse un riferimento alla cena di Pasqua, visto che era mattina, essi avrebbero comunque potuto mangiare la Pasqua alla sera, perché sarebbe comunque stata consumata dopo le 6 di sera, all'inizio del 15 di Nisan. Invece c'era un secondo pasto, conosciuto come Haggigah, intorno a mezzogiorno di quel 15 di Nisan, a cui essi non volevano mancare. Ma qualcuno potrebbe dire: perché Giovanni non dice esplicitamente che quell'ultima cena con i discepoli sia stata una cena di Pasqua, a differenza dei sinottici? Può essere ancora utile la spiegazione di Craig Bloomberg nel testo che ho già citato prima. Il resto di Giovanni 13 è strettamente parallelo ai sinottici, con Gesù che predice il rinnegamento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Tutto questo suggerisce che la cena descritta in quel capitolo, a partire dal versetto 2, è la cena pasquale, piuttosto che un'altra cena avvenuta prima, come molti critici hanno presupposto. Il versetto 1 infatti dice «or prima della festa di Pasqua» e forma un piccolo paragrafo autonomo che suggerisce ciò che accadde prima della festa. Ma il versetto 2 comincia con «durante la cena», senza specificare quale cena. Ora, la lettura più naturale, dopo il versetto 1, che si riferisce alla Pasqua, è che non si tratti di una cena qualunque, ma la cena di Pasqua, che è sottintesa, quella a cui aveva accennato il versetto 1. D'altra parte, Bloomberg ci fa notare ancora che Giovanni 13:29 ci conferma che si trattava di una notte particolare. Infatti i discepoli pensavano che Giuda dovesse comprare qualcosa per la festa o che desse qualcosa ai poveri. Sappiamo che i negozi erano aperti in quella notte di Pasqua proprio per poter comprare provviste anche per i giorni seguenti della settimana festiva. Se fosse stato il giorno prima, come alcuni sostengono, Giuda non sarebbe andato 24 ore prima a comprare il cibo per la cena di Pasqua del giorno dopo, visto che all'epoca non era facile conservare i cibi. Lo avrebbe fatto il giorno stesso come facevano tutti gli altri. Soprattutto l'agnello lo avrebbe comprato il giorno dopo, non certo nella notte. Ma se Giuda doveva invece comprare provviste generiche per la settimana di festa, quindi per il pranzo del giorno dopo, allora poteva aver senso uscire di notte, come avevano pensato gli altri discepoli. In Giovanni 13:29 la parola festa è la parola greca eorte, che viene usata nei Vangeli non per indicare la Pasqua in modo specifico, ma una festa generica, come poteva essere proprio la festa degli azimi. Inoltre i discepoli avevano pensato che Gesù si riferisse al dare qualcosa ai poveri. Ma perché Giuda sarebbe dovuto uscire nella notte per dare qualcosa ai poveri? Ci avete pensato? Il rituale ebraico in occasione di Pasqua incoraggiava l'elemosina e in particolare prevedeva proprio che le porte del tempio rimanessero aperte durante quella sera per permettere ai poveri di fare l'elemosina vicino alle porte del tempio. Ma in una notte qualunque sarebbe stato strano, perché sarebbe stato chiuso. Nella notte di Pasqua invece aveva senso. In conclusione, esaminando quanto ci dicono gli studiosi, non ci sono veri motivi per pensare che Giovanni contraddica i sinottici. Ciò che emerge dallo studio comparato dei quattro Vangeli è che l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli fu una cena di Pasqua sull'imbrunire del 14 di Nisan e Gesù fu ucciso nel pomeriggio del giorno seguente, che era la preparazione, ovvero il venerdì della settimana di Pasqua. Qualcuno potrebbe dire: ma se Gesù è stato ucciso il 15 di Nisan, mentre gli agnelli pasquali venivano uccisi il 14 di Nisan, come può essere la nostra Pasqua secondo 1 Corinzi 15:7? Gleason Archer, nel testo già citato in precedenza, risponde così: è necessario semplicemente puntualizzare che gli agnelli pasquali a cui ci si riferisce non sono quelli uccisi e mangiati nelle case private, un rito che Gesù aveva osservato con i suoi discepoli già il 14 di Nisan, come si usava a fare, ma quelli offerti sull'altare per tutta la nazione di Israele.
Archer prosegue puntualizzando che in Esodo 12:6 ci si riferisce ai sacrifici privati, mentre in altri brani come Levitico 23:4-8 ci si riferisce a sacrifici pubblici offerti durante tutta la settimana di Pasqua. Tutti questi sacrifici erano comunque presentati all'interno della settimana pasquale. Rimane comunque significativo che Gesù sia stato sacrificato durante la settimana di Pasqua, il 15 di Nisan, come un sacrificio pubblico per essere la nostra Pasqua. Non è necessario che egli sia morto proprio il 14 di Nisan. D'altra parte, nella lettera agli Ebrei, Gesù è paragonato anche al sacrificio che si compie una volta all'anno nel gran giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur. Eppure, egli non è certamente morto il giorno di Yom Kippur. Come avete visto, è possibile spiegare questa apparente discrepanza senza introdurre particolari teorie complesse. Se fate le vostre ricerche, vedrete che alcuni, nel tentativo di far quadrare tutti e quattro i Vangeli, hanno elaborato teorie in cui la morte di Gesù si sposta al mercoledì o al giovedì. Naturalmente io rispetto chiunque abbia scelto di andare dietro a queste teorie elaborate, perché comunque il valore della morte di Gesù non dipende dal giorno in cui essa è avvenuta. Quindi non sono certamente temi su cui litigare. Tuttavia dobbiamo riconoscere che tali elaborazioni non sono considerate necessarie dagli studiosi e presentano varie debolezze. Alcune di queste teorie partono dal presupposto che 3 giorni e 3 notti vadano considerati secondo il nostro modo moderno di vedere, piuttosto che basandosi sul contesto culturale dell'epoca. Altre arrivano ad ipotizzare che Gesù abbia mangiato la Pasqua un giorno prima, seguendo un calendario diverso, addirittura riconducibile agli Esseni di Qumran. Altre addirittura negano che Gesù abbia consumato la cena pasquale con i suoi discepoli nell'ultima cena, negando di fatto la lettura più naturale del testo. Altre suggeriscono che ci sia da considerare un doppio sabato, quello della festa e il sabato settimanale, per far quadrare i conti. Ma tutte queste assunzioni sono improbabili e soprattutto non sono necessarie se si considera la spiegazione più semplice, che è tra l'altro quella più attestata anche storicamente, ovvero che Gesù mangiò la Pasqua con i discepoli il giovedì sera, fu crocifisso il venerdì, il giorno di preparazione all'interno della settimana di Pasqua, e risorse la domenica. D'altra parte, ricordiamo che nel Nuovo Testamento è indicato più volte chiaramente che Gesù risuscitò il terzo giorno e, come abbiamo ribadito, contando in maniera inclusiva anche il giorno in cui è stato crocifisso, come si usava a fare, la domenica era il terzo giorno a partire dal venerdì, non a partire dal giovedì e tantomeno dal mercoledì. Questa ricerca mi è stata molto utile per chiarirmi le idee e spero che lo sia stato anche per qualcuno di voi. Un abbraccio a tutti. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo riprendere la nostra conversazione. In realtà è un'unica conversazione quella che stiamo tenendo, perché è una serie di soggetti intorno ai comportamenti cristiani e in fondo intorno alla vita cristiana, che poi raggruppa i vari comportamenti. Nella precedente conversazione abbiamo parlato delle opere di misericordia, delle opere di pietà, e in questa conversazione vogliamo parlare della tolleranza cristiana.

0: Tolleranza è un termine molto vasto e noi non possiamo trattare l'argomento in tutte le sue implicazioni, ma vogliamo trattarlo almeno nei limiti che ci è concesso dal tempo che abbiamo a disposizione, e vogliamo farlo ricordando inizialmente che Gesù, in relazione alla tolleranza, ha pronunciato una delle più audaci affermazioni, che è poi quella contenuta nelle parole che tutti conoscono: se qualcuno ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. E il Signore ha continuato dicendo: se alcuno ti angaria per un miglio, va insieme con lui per due, e se alcuno ti toglie la tunica, dagli anche il mantello. Sembra proprio che con queste parole il Signore abbia voluto indicare il caso limite della tolleranza, e quindi abbracciare tutte le varie forme di tolleranza che possono essere espresse, che possono essere manifestate. Ho detto che è un'affermazione molto audace, è stata considerata audace in tutte le epoche, ma è considerata particolarmente audace nell'epoca nella quale viviamo, perché purtroppo è un secolo di violenza, è un secolo di conflitti, è un secolo di controversie, di dispute, di polemica, e sappiamo che quando noi ci riferiamo a questi termini parliamo sempre di fenomeni umani, di fenomeni sociali e frequentemente anche di fenomeni religiosi che escludono proprio la tolleranza, mentre il cristiano, nel vivere la sua esperienza spirituale, deve avere la capacità di manifestare tolleranza, e in fondo anche in questo egli deve essere imitatore del Maestro, perché Gesù, nel corso del suo ministero, veramente ha manifestato della tolleranza, l'ha manifestata in molteplici circostanze, l'ha manifestata nei confronti dei circoli più diversi, l'ha manifestata soprattutto a livelli che noi possiamo definire livelli molto diversi l'uno dall'altro. Volevi dire qualche cosa? Sì.
1: Sì, no, volevo soltanto dire che penso che in questo caso tolleranza possa essere identificato anche con il termine mansuetudine, cioè appunto un cristiano viene esortato dal Signore Gesù stesso ad essere mansueto, come gli dice appunto: imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore. E appunto in questa mansuetudine si può vedere anche quell'atteggiamento, diciamo, di pazienza nei confronti dei vari soprusi che purtroppo spesso il cristiano riceve proprio in quanto cristiano.
0: Sì, si potrebbe anche dire che la mansuetudine è uno dei mezzi che può essere usato proprio per essere tolleranti, perché la tolleranza è qualcosa di diverso dalla mansuetudine, nel senso che mentre la mansuetudine è semplicemente la sopportazione attraverso un carattere che sa piegarsi, un carattere che sa subire, la tolleranza invece è una specie di predisposizione, possiamo dire addirittura positiva, nei confronti di coloro che possono essere di carattere diverso, possono essere di opinione diverso, possono essere addirittura di ideale diverso, e che quindi spontaneamente dovrebbero essere rigettati o combattuti, ma a mezzo di uno spirito di tolleranza invece vengono accettati e vengono sopportati.
2: Quindi tolleranza significherebbe in sostanza autocontrollo dei propri nervi, controllare il proprio carattere, controllare soprattutto le loro parole, perché giustamente, come tu hai accennato, viviamo in una società inquieta, in una società violenta, in cui tutto deve essere il comportamento deve essere razionato e quindi controllato. Ma alcuni potrebbero obiettare: ma questo è difficile anche per un cristiano.
0: Sì, e infatti appunto per questo noi parliamo di un cristianesimo eroico, un cristianesimo vissuto a mezzo dell'amore, un cristianesimo esercitato mediante la fede, un cristianesimo che è cristianesimo perché sa superare tutte le barriere rappresentate, lo abbiamo detto in altre circostanze, dalla propria natura, rappresentate anche da una certa forma culturale che esiste oggi nel mondo, nel seno della società e persino nel seno della società religiosa, noi sappiamo che in certi ambienti la tolleranza è considerata un elemento negativo. Non bisogna essere tolleranti, bisogna essere intolleranti per difendere i propri principi, per difendere la propria persona. Naturalmente questo è un concetto apertamente in conflitto con l'insegnamento della scrittura, perché essere tolleranti non significa, qui bisogna precisare bene, bisogna chiarire bene per non cadere nell'equivoco, non significa cedere al male, non significa assolutamente abiurare i propri principi, significa semplicemente saper sopportare e saper sopportare con amore anche coloro che si presentano come avversari nelle più diverse forme, con le più diverse manifestazioni.
3: Volevo farti una domanda. Le parole che tu hai citato di Gesù, se uno ti percuote sulla guancia destra volgi la sinistra, se uno ti perseguita per un miglio vai insieme a lui per due, se uno ti chiede la tunica dagli anche il mantello, eccetera. Pensi che Gesù con queste parole volesse proprio mettere, diciamo, un limite alla tolleranza, volesse proprio fare un caso estremo di tolleranza, e che quindi il cristiano di fronte alle varie situazioni che possono prospettarsi nel corso della sua vita debba sempre assumere un atteggiamento passivo o meglio un atteggiamento di non difesa, oppure il cristiano può e deve difendersi, diciamo, dagli attacchi che possono venire dall'esterno?
0: Ma bisognerebbe forse entrare proprio nella casistica, altrimenti l'argomento rimane nebuloso, rimane troppo nelle sfere del generico. Prima di tutto dobbiamo ricordare che noi siamo chiamati a manifestare tolleranza nei più diversi ambienti, quindi nella casa, nella chiesa, nei luoghi di lavoro, di fronte a coloro con i quali veniamo a contatto per le più diverse ragioni. Stabilito questo, noi abbiamo già stabilito che le forme di tolleranza dovranno assumere carattere diverso di volta in volta. Prendiamo un caso tipico: il marito che si trova in conflitto con la moglie. Un caso tipico che dobbiamo risolvere alla luce della parola di Dio. La parola di Dio precisa che il marito è il capo della casa, il capo di famiglia, quindi è il capo della donna. Di conseguenza, quando c'è questo conflitto, il marito non deve cedere a danno dell'insegnamento della parola di Dio, deve rimanere fermo su quei principi che sono insegnati chiaramente dalla scrittura, ma deve fare questo con uno spirito di amore e, direi, proprio usando il termine che stiamo usando, con un sentimento di tolleranza che dimostra in maniera inequivocabile che questo conflitto non deve essere portato fino alle estreme conseguenze perché egli pretende di far prevalere il suo punto di vista o la sua posizione autoritaria, anzi che egli desidera che tutto sia composto nell'amore del Signore alla luce della parola di Dio. Quindi sia chiaro che mentre rimane fermo e saldo il principio della verità, perché è stabilito dalla scrittura, nello stesso tempo non c'è da parte di colui che cerca di difendere questo principio nessuna rivendicazione del proprio io, dei propri diritti, ma c'è in questo sentimento di amore proprio l'esercizio della tolleranza. È un caso che poi può illustrare tanti altri casi, perché quando arriviamo poi all'esterno, proprio al conflitto che può determinarsi tra il credente ed una società persecutrice, il credente è disposto ad accettare la persecuzione, è disposto a subire la persecuzione, e questa è tolleranza ed estrema tolleranza, ma senza rinunciare alla verità. Noi possiamo proprio prendere come punto di riferimento i martiri che di fronte ai tribunali hanno saputo anche usare parole cortesi, parole di evangelizzazione, parole di amore per i giudici che si trovavano lì per inquisirli. Quindi il massimo della tolleranza nei confronti di questi nemici, ma di fronte a questi nemici hanno mantenuto ferma la loro confessione di fede e quindi hanno tenuto alto il nome di Cristo.
2: Ma non credi che la eccessiva tolleranza, sia in senso negativo sia in senso positivo, del cristiano possa assumere una posizione di estrema passività, così tal punto tale da poi cadere anche nel ridicolo?
0: Ma io non credo questo, perché se egli manifesta la tolleranza come cristiano, cioè rendendo una testimonianza della sua fede, questa tolleranza acquista immediatamente un colore proprio di eroismo. Qualcuno ha detto, e in fondo lo ha detto in conformità alla parola di Dio, che è molto più facile reagire e quindi esplodere con la propria ira, con la propria collera, per avere ragione, per essere intolleranti, che non sottoporre la propria personalità in uno spirito di tolleranza. Ora, ancora una volta, riferiamoci all'esempio classico che è quello del Signore. Il Signore che si è lasciato strappare la barba, che si è lasciato sputare sul viso, che si è lasciato percuotere, e noi sappiamo, perché egli stesso lo ha dichiarato, e d'altronde tutta la scrittura ce l'insegna, che sarebbe stato estremamente facile per lui liberarsi di quegli aggressori e di quei persecutori, eliminarli in un istante mediante un intervento divino. Ma egli è stato l'eroe che con la luce del suo eroismo ha illuminato il mondo, ha illuminato i secoli. Naturalmente noi in Cristo non è che vediamo soltanto l'eroe, noi vediamo il Salvatore, il Redentore, il Figlio di Dio, ma anche considerato da un punto di vista umano, e infatti persino gli atei materialisti sono pronti a giungere ad una dichiarazione di questo genere, considerato da un punto di vista umano, egli è stato un eroe, ed è stato un eroe proprio nell'esercizio di una vera tolleranza, di una tolleranza che in questo caso è stata proprio messa in effetto, come hai ricordato inizialmente, a mezzo della mansuetudine, caratteristica fondamentale nella vita di Gesù.
1: E infatti ci sono molti cristiani che pensano che appunto non convenga essere tolleranti, in quanto che oggi come oggi nella società essere tolleranti equivale, diciamo, a farsi calpestare, no? Come si suol dire. Ma eppure appunto ci sono molte testimonianze veramente gloriose di credenti che hanno veramente conquistato i loro persecutori, i loro maltrattatori, anzi li hanno vinti proprio con la loro tolleranza, con la loro testimonianza così diversa da quella che invece potrebbe essere appunto la reazione di una persona qualsiasi.
0: Ma questo è sicuro. Noi naturalmente lo abbiamo già precisato e dobbiamo continuare a precisarlo, ci stiamo muovendo nelle sfere del generico, perché questo argomento può essere chiarito e sviluppato soprattutto applicandolo a casi particolari, a casi pratici, e proprio per far questo voglio riferirmi ad un altro caso pratico, quello enunciato dalla parola di Dio, che ci dice: scriva l'uomo eretico dopo la seconda e la terza ammonizione. L'eretico deve essere schivato. Di conseguenza il credente, dopo aver tentato di guadagnarlo, dopo aver tentato di farlo tornare a sanamente, deve rompere ogni rapporto con lui. Ma questa rottura di rapporti non deve essere mai un'espressione, una manifestazione di intolleranza, perché c'è una grande differenza tra il separarsi dall'eretico o il separarsi anche dal provocatore, e noi possiamo riferirci ad un altro caso tipico, e invece reagire manifestando intolleranza, quell'intolleranza che appunto ci fa entrare nel terreno della disputa, del conflitto, e che in questo caso ci travolge in quelli che sono i sentimenti della nostra natura umana.

0: Naturalmente stiamo trattando un soggetto che è impegnativo perché nell'attuazione pratica della tolleranza bisogna essere dotati di grande discernimento, di sensibilità spirituale, proprio per non cadere in certi errori che veramente potrebbero renderci complici del male. Noi leggiamo per esempio nella parola del Signore molteplici insegnamenti che esortano i credenti a essere tolleranti nei confronti dei deboli nella fede, dei principianti, ma la medesima parola del Signore in molte delle sue pagine chiama i credenti, specialmente i servitori del Signore, ad essere severi nei confronti del male. Noi abbiamo fatto sempre una distinzione, che quella distinzione che ci deve fare appunto discernere di fronte alle situazioni più diverse che si presentano, come agire nei confronti del male e come agire nei confronti di chi opera il male. È proprio in questa distinzione che noi dobbiamo applicare la dottrina della tolleranza, cioè saper sopportare, saper penetrare nei sentimenti, sapere in tutte le maniere usare misericordia, sapere accettare certe situazioni, ma senza mai cedere al male, senza mai scendere a compromessi, senza mai travolgere la verità. Questa è tolleranza, ma naturalmente anche qui ci stiamo riferendo a qualche cosa di specifico, cioè ci stiamo riferendo a certe situazioni che si presentano nella Chiesa e che ci impegnano ad un'attività disciplinare. Questa attività disciplinare deve essere manifestata, deve essere esercitata in uno spirito di tolleranza, ma la tolleranza non deve essere mai un cedimento alle aggressioni dell'inferno, alle invadenze del diavolo.
1: Beh, tutto ciò è naturalmente, forse qualcuno potrebbe anche pensarlo oppure obiettare in questo senso, che la tolleranza del cristiano è possibile soltanto in un determinato ambiente. Perché? Perché fin quando il cristiano vive nel suo ambiente naturale, tra fratelli, tra cristiani che la pensano allo stesso modo, naturalmente dice è facile essere tolleranti gli uni gli altri, però ciò non è riscontrabile quando poi assistiamo alla vita del cristiano nella società, perché ovviamente noi siamo chiamati a vivere anche nella società, nel posto di lavoro. Tu hai citato la famiglia, quindi proprio nel posto del lavoro, oggi come oggi, per molteplici cose e per diverse circostanze, il cristiano si trova quasi nell'impossibilità ad essere tollerante, perché subisce tutta una serie di angherie, di provocazioni e di persecuzioni. Allora si dice: come si fa ad essere tollerante nel contesto di una condizione del genere?
0: Ma mediante la potenza della grazia di Dio, perché è proprio in queste situazioni che il cristiano è chiamato a rendere la propria testimonianza, e queste diventano delle opportunità, delle felici, delle particolari opportunità per manifestare quella luce che deve illuminare le tenebre. Proprio in un mondo dove l'intolleranza è stata elevata a sistema, e lo vediamo, non è soltanto la lotta di classe, non è soltanto la lotta partitica, ma è la lotta anche fra individui, è la lotta che può dire nasce dalle più banali circostanze della vita, la vita è elettrizzata e tutti sono elettrizzati proprio perché si esprime e si manifesta questa inasprita intolleranza. È proprio in un contesto di questo genere che il cristiano, manifestando la tolleranza, deve mostrare di essere cristiano. Com'è possibile? È qui che interviene la potenza della grazia di Dio, perché noi crediamo che quella medesima grazia così efficace da renderci liberi dai legami dei vizi, dai legami delle passioni, soprattutto dalla potestà del peccato, ha altrettanto efficacia proprio di fronte a queste situazioni per darci la capacità di brillare, di essere coerenti con la nostra testimonianza verbale.
2: Io vorrei sottoporti un caso specifico che si verifica spesse volte per quanto riguarda i cristiani, a volte sia nell'ambiente, diciamo, che lo circonda, forse appunto di non cristiani, ma a volte anche nella chiesa, accade che un cristiano venga colpito, diciamo, da calunnie, ecco, proprio verbali, da parte di altre persone che appunto parlano e sparlano su di lui senza, diciamo, avere avere anche fondamenti su cui basarsi. Pensi che in questo caso il cristiano possa in certo qual modo difendersi, perlomeno diciamo usare una certa autorità per confutare le parole di queste persone?
0: Ma io penso che trattando un argomento di questo genere noi spostiamo il problema diciamo dal suo centro, lo portiamo quasi su un altro argomento, su un altro soggetto, in quanto che il cristiano, pur essendo tollerante, è chiamato a chiarire, è chiamato cioè a ripristinare continuamente quei rapporti che possono essere stati turbati dalle più diverse circostanze o dai più insani sentimenti. Naturalmente deve fare tentativi per chiarire, perché qualche volta questi tentativi risultano vani, in quanto che se da parte del calunniatore c'è della mala fede, è ovvio che tutti i tentativi risulteranno infruttuosi, perché il calunniatore ci aveva degli scopi ben precisi nel calunniare e quindi difficilmente sarà disposto a ricredersi intorno a quello che ha detto, alle parole che ha forse lanciato al vento. Ma da parte del cristiano devono essere compiuti tutti i tentativi per chiarire e per cercare di regolarizzare i rapporti. Una volta che compiuti questi tentativi, purtroppo questi risulteranno vani, il cristiano sarà lo stesso tollerante. Tollerante nel senso che egli cercherà forza nella grazia di Dio per conservare nel proprio cuore un sentimento limpido di amore anche nei confronti del calunniatore e una capacità di pregare per lui perché possa ravvedersi ed umiliarsi nel cospetto di Dio. E anche questa è stata tolleranza.
3: Ritornando sul generico della nostra conversazione, tu hai definito l'argomento che stiamo trattando impegnativo. Io vorrei aggiungere che è un argomento molto difficile, in quanto esprimersi con dei concetti teorici a volte è molto facile, ma come hai detto prima tu, è molto difficile riuscire a mettere in pratica la tolleranza cristiana, e sicuramente da un punto di vista umano può sembrare addirittura anacronistico parlare di tolleranza in un secolo, come dicevamo prima, pieno di violenza, pieno di soprusi e di abusi, eccetera. Però sicuramente c'è da sottolineare un fatto molto importante, cioè che il cristiano sicuramente con la sua capacità, con la sua forza umana, non riuscirà mai ad essere tollerante, e forse i suoi buoni tentativi, i suoi buoni propositi andranno in fumo se appunto non c'è la potenza dello Spirito di Dio, se appunto non c'è la potenza dell'amore di Dio nel suo cuore, che gli consente di essere tollerante anche in quei casi in cui da un punto di vista umano sembrerebbe impossibile essere tolleranti.
0: Ma infatti noi l'abbiamo detto sin dal principio che è un comportamento cristiano, cioè un'espressione di quella grazia di Dio realizzata nell'esperienza della salvezza, nell'esperienza della grazia. E infatti anticipatamente abbiamo riconosciuto che specialmente nel nostro secolo, nella nostra generazione, l'intolleranza è stata elevata a sistema, e ci stanno individui che si vantano di essere intolleranti, e si vantano non soltanto di essere intolleranti, ma di aver saputo dare alla loro intolleranza una certa eleganza. Hanno acquisito delle capacità dialettiche, hanno acquisito delle capacità polemiche, hanno acquisito anche certe forme di violenza, non sempre violenza nel senso grossolano del termine, forse soltanto violenza verbale, ma hanno acquisito queste capacità di violenza verbale proprio per non sottomettersi a nessuno. Ci stanno persone che amano ripetere una frase che ormai è diventata una specie di proverbio: io non mi faccio mettere i piedi sul collo da nessuno. L'abbiamo sentita esprimere tante volte questa frase, e l'abbiamo sentita esprimere appunto nei più diversi circoli, dalle più diverse persone, e non sempre coloro che si sono pronunciati in questi termini appartenevano a classi del volgo, erano anche persone di cultura, persone che occupavano delle posizioni elevate nella società, ma che con questa espressione hanno voluto dire che non erano disposti a subire e non erano disposti ad essere tolleranti in nessuna maniera. E teniamo presente una dolorosa verità, che questa mancanza di tolleranza tolleranza frequentemente è proprio la pregiudiziale che impedisce l'incontro, che impedisce l'intesa, che impedisce quindi anche la convivenza, proprio per il fatto di essere intolleranti a priori. Molte volte si preclude ogni prospettiva di successo per qualunque programma. Ora, se noi trasferiamo queste situazioni addirittura nell'ambiente religioso, nell'ambiente cristiano, dobbiamo riconoscere che è altamente drammatico essere intolleranti, quando invece nell'esercizio di una vera tolleranza cristiana, che poi è amore fraterno in ultima analisi, noi possiamo superare anche eventuali divergenze, possiamo smussare certi angoli, possiamo anche vincere certe incomprensioni, possiamo realizzare certi incontri e certe intese che sono desiderabili per noi e che rientrano nella volontà di Dio. E naturalmente l'argomento è vasto e noi forse potremo trattarlo in un'altra opportunità, svilupparlo ulteriormente, ma per questa volta concludiamo a questo punto. Separiamoci dai nostri amici, dai nostri fratelli, auspicando a tutti la pace del Signore.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 26.
3: Quando siamo soli, quando le nostre paure nascoste ci hanno tolto persino la capacità di parlare, quando anche la più semplice delle preghiere come aiuto e più di quanto possa fare il nostro cuore stanco appellandosi a tutte le sue forze, ecco, questi sono i momenti in cui abbiamo al di sopra di ogni altro il bisogno che venga in nostro aiuto lo Spirito del Signore. Sapere che Dio si dà pensiero per noi è vita. Lo Spirito del Dio vivente è con noi e segue con attenzione il nostro stato di debolezza. Non ci fa sentire pieni di vergogna per il fatto di essere deboli. Per Lui la nostra debolezza non è cosa riprovevole, è semplicemente una realtà, e ad essa Egli risponde dandoci aiuto. Egli è al nostro fianco, lo Spirito ci conduce e ci ama, conosce qual è il dolore che ci schiaccia e sovviene alla nostra debolezza aiutandoci. Nei momenti in cui siamo stati ridotti al silenzio dalla vita, lo Spirito prega per noi. Prega con gemiti e sospiri per i quali non vi è un linguaggio. Quando non riusciamo a pregare, possiamo trovare conforto e speranza nel ricordarci quanto ci è stato promesso, e cioè che lo Spirito sta pregando per noi.
2: Oh Signore, ho bisogno che mi venga rammentato quando mi sento assolutamente sola che Tu sai il mio dolore, Tu sai la mia debolezza. Quando giungo a non avere più parole, quando la mia mente è piena di confusione, aiutami a ricordarmi che Tu preghi per me. Quando sono sopraffatta dalla disperazione, quando mi sento spinta a cedere, quando voglio fuggire per la paura, è solo la Tua presenza, amico tenero e potente, che mi dà forza e speranza. Ho bisogno del Tuo aiuto oggi, ho bisogno che Tu preghi per me.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Prima del mio incidente, quando ero un adolescente che camminava con le proprie gambe, mi importava molto poco di essere resa più simile a Cristo. La più grande sofferenza che avevo sperimentato fino ad allora erano stati 25 giri del campo di hockey di corsa, oppure prendere un'insufficienza nel compito di matematica, o forse sentirmi esclusa da un paio di amici. La sofferenza sembrava avere poco a che fare con ciò che io chiamavo vita cristiana esuberante. Pensavo che vita abbondante significasse meno compiti, più popolarità e maggiore successo a scuola. Essere resa era qualcosa a cui pensare da grande. Le mie idee in proposito subirono una svolta netta dopo il mio incidente all'età di 17 anni. Improvvisamente cominciai a capire che la sofferenza era intrinsecamente collegata con l'essere resa più conforme a Cristo. L'impotenza di fronte a svariate situazioni aveva qualcosa a che fare con la santità. Il dolore era legato alla pietà. La mia scala di valori cominciò a cambiare. La vita abbondante in Cristo ora significava qualsiasi aspetto del carattere di Cristo che poteva essere trovato in me, come la pace, la pazienza, la sopportazione e la tolleranza, la gentilezza e la sensibilità. Mi fu improvvisamente chiaro che il vero successo e la vera bellezza spirituali consistono in questo: Gesù che vive in me e che si riflette attraverso di me. No, non sto esaltando la sofferenza. Non c'è niente di intrinsecamente buono nell'essere paralizzata. Non c'è niente di buono in sé nella cecità o nella sordità. Non c'è niente di buono nella guerra, nella violenza, nelle malformazioni o nel divorzio, nella bancarotta o nella povertà. Ma queste cose, per quanto siano brutte, possono coincidere in un piano meraviglioso per il nostro bene e la sua gloria. Ti ricordi la domanda del salmista? Eccola di nuovo. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Chi non avrebbe difficoltà ad essere rassicurato dell'incrollabile amore di Dio quando, per amor suo, siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello? Eppure, per quanto possa sembrare sorprendente, è proprio questa espressione riferita alle pecore sofferenti che Paolo utilizza in Romani 8:36 per proclamare l'amore di Dio. Guardala bene. Paolo dice: «Persino nel dolore, persino quando la nostra vita è appesa ad un filo, è proprio in quei momenti che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Perché io sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore». Perché non aggiungi proprio in questo momento il tuo problema a questa lista? Persino queste cose, piccole o grandi, le cose con le quali stai lottando, non possono separarti dall'amore di Dio. Inoltre, ciò che più importa è che attraverso tutto questo Gesù viene formato nel tuo carattere. Questa è una risposta ai tuoi perché, una possibile ragione ai tuoi problemi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Veramente vi voglio raccontare oggi qualche cosa che mi ha fatto veramente capire quanto il Signore è buono e quanto io tante volte sono stata una donna benedetta e protetta. Me ne sono resa conto, per esempio, un giorno, in un modo speciale, dopo aver evitato un incidente che avrebbe potuto anche diventare grave. Parlo ancora di molti anni fa, quando i figli venivano più spesso a casa. «Cosa ti piacerebbe che cucinassi oggi?» avevo chiesto a un figlio che era in visita per un paio di giorni. Quando erano piccoli non rivolgevano mai una domanda simile ai miei figli, se non per il loro compleanno in cui potevano scegliere il cibo da mangiare. Però, una volta usciti di casa, quando tornavano, volevo sempre cercare di fare loro molto piacere. «Un sacco di tempo, mamma, che non mangio il tuo tacchino con salsa di curry sul riso». È stata la proposta immediata, come se ce l'avesse lì pronta nel taschino. «Niente di più facile», ho risposto, molto riconoscente che non avesse suggerito i cannelloni o qualche altra cosa più complicata. Tornata dall'ufficio, ho messo sul fuoco la pentola a pressione per cuocere il riso e ho cominciato a preparare il tacchino. Dopo poco erano pronti tutti e due. Solo il riso doveva essere scolato e, a differenza di molte donne che si complicano un po' la vita, io cuocio il riso che non scuoce nella pentola a pressione. E sapendo esattamente quanto tempo si lascia sul fuoco, si può fare molto molto bene. Allora, ho tolto il coperchio dalla pentola a pressione, ho portato la pentola verso il lavandino senza pensare che aveva un manico un pochino rotto. È bastato un movimento un po' brusco per far inclinare la pentola e versare tutto il suo contenuto a terra a pochi centimetri dai miei piedi. Ho fatto un bel grido e mio marito è venuto a vedere. «Quanto ti è andata bene!» ha esclamato mentre mi guardava. «Quanto sono benedetta!» gli ho risposto io, e al pensiero che quell'acqua viscida, piena di amido e di riso bollente, avrebbe potuto versarsi sui miei piedi, mi ha fatto venire non le bruciature, ma i brividi che andavano su e giù per la schiena. E ora? Ora cuocio dell'altro riso, ci vorranno altri 10 minuti. Mentre raccoglievo tutta quella pappa scivolosa che aveva avuto anche il cattivo gusto di schizzare da tutte le parti, continuavo a lodare il Signore e mi dicevo: oggi ti sei resa conto della sua protezione, dovresti lodarlo più spesso, anche per tutte le volte che non te ne rendi conto, ma in cui lui evita incidenti a te e ai tuoi cari. È vero, la protezione del Signore è vigile, costante e spesso invisibile o trascurata. La Bibbia dice che il nostro guardiano, cioè Dio, non sonnecchia e non dorme. Pensiamoci. E ogni volta che qualche cosa va bene, ringraziamolo. E quando le cose vanno meno bene, pensiamo che potrebbero sempre andare peggio. Vorreste sapere la ricetta del famoso tacchino col curry? Allora, se la volete, scrivetemi e ve la manderò.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 38, versetti da 19 a 21. Quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti. Quelli che m'odiano a torto si sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendono male per bene sono miei avversari.

bene e del male, il centro di tutta la storia morale del mondo. Davanti alla croce ognuno è messo alla prova. È l'unico avvenimento della storia del mondo che coinvolge ogni persona, senza scappatoia possibile. Rivediamo brevemente la scena. Pilato, governatore romano, occupa il seggio dell'autorità civile. Ma dal seggio dove dovrebbe trovarsi la giustizia, egli condanna ingiustamente colui che egli stesso ha riconosciuto essere un giusto, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 24. Ha persino detto: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo», Evangelo di Luca, capitolo 23, versetto 4. Eppure ha consegnato Gesù ai soldati che si sono accaniti contro di lui, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, nei versetti da 27 a 31. I sacerdoti giudei cercano false testimonianze e la folla che li circonda condivide i loro sentimenti, alzando la voce contro colui che aveva fatto loro solamente del bene. Quelli che passano sulla strada lo ingiuriano, dando libero corso al loro odio senza motivo. I discepoli, che gli erano stati tanto vicini e quindi così tanto privilegiati, lo abbandonano nell'ora del pericolo e lo lasciano solo. Giuda, uno dei 12 discepoli, lo aveva tradito e alla fine, vedendo le conseguenze del suo atto, si suicida. Ma la grandezza di Gesù e il suo amore risplendono in quei momenti terribili. Sulla croce Gesù prega: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Evangelo di Luca, capitolo 23, versetto 34.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo ventunesimo. Or dopo che ci fummo staccati da loro, salpammo e per diritto corso giungemmo a Cos e il giorno seguente a Rodi e di là a Patara, e trovata una nave che passava in

0: Fenicia, vi montammo su e facemmo vela. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui vi si doveva scaricare la nave. E trovati i discepoli, dimorammo quivi 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede in Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partirmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figliuoli, fin fuori della città. E postici in ginocchio sul Lido, facemmo orazione e ci dicemmo addio. Poi montammo sulla nave e quelli se ne tornarono alle case loro. E noi, terminando la navigazione da Tiro, arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro. E partiti l'indomani, giungemmo a Cesarea ed, entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, dimorammo con lui. Ora egli aveva 4 figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Questo, dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei Gentili». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quei del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io son pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme e vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea, menando seco un certo Mansone di Cipro, antico discepolo presso il quale dovevamo albergare. Quando furono giunti a Gerusalemme i fratelli, ci accolsero lietamente. E il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una le cose che Dio aveva fatte fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, uditele, glorificavano il Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei ci sono che hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Or sono stati informati di te che tu insegni a tutti i giudei che sono fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non circoncidere i figlioli e di non conformarsi ai riti. Che devi dunque fare? È inevitabile che una moltitudine di loro si raduni perché udranno che tu sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili teco, purificati con loro e paga le spese per loro onde possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è nulla di vero nelle informazioni che hanno ricevute di te, ma che tu pure ti comporti da osservatore della legge. Quanto ai gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbono astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate dalla fornicazione. Allora Paolo, il giorno seguente, prese seco quegli uomini e, dopo essersi con loro purificato, entrò nel tempio annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascun di loro. Or come i 7 giorni erano presso che compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini israeliti, venite al soccorso! questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E oltre a ciò ha menato anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo. Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel tempio. Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo, e preso Paolo lo trassero fuori del tempio e subito le porte furono serrate. Or, come essi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della coorte la voce che tutta Gerusalemme era sottosopra. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno, accostatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi egli fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde, non potendo sapere nulla di certo a cagione del tumulto, comandò che egli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla esser portato dai soldati, perché il popolo in gran folla lo seguiva gridando: «Toglielo di mezzo!». Or, come Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Ti è egli lecito dirti qualche cosa?». Questo rispose: «Sai tu il greco? Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò e menò nel deserto quei 4.000 briganti?». Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». E avendolo egli permesso, Paolo, stando in piè sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò loro in lingua ebraica, dicendo:
1: «Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio».

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio è sempre contento e felice di trovarsi di nuovo in tua compagnia, grato che tu abbia ancora una volta scelto questa frequenza, questa emittente. Grazie perché, beh, insomma, con tutta la scelta incredibile, enorme che c'è di questi tempi, di altre emittenti, di altre frequenze, tu hai scelto noi.

Naturalmente non è che siamo in cerca di complimenti, comunque devo essere sincero, ci fa tantissimo piacere quando qualcuno scrive e dice: non vedo l'ora che arrivi l'orario, non vedo l'ora che arrivi l'ora, che arrivi l'orario di ascoltare Hai letto il libro più letto. Aspetto quasi tutto il giorno perché arrivi proprio quell'ora esatta. Mi sbrigo a fare le faccende pur di arrivare in tempo per ascoltare Hai letto il libro più letto. Non vedo l'ora di arrivare a casa per sedermi insieme a te e passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Ecco, tutte queste frasi e tante altre che giungono attraverso le tue lettere ci dicono quanto sia bello stare insieme, quanto sia bello passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco, come stiamo facendo in questo periodo. E ripeto, non sono vani complimenti, almeno noi non li prendiamo come tali, ma sono manifestazioni di calore e di affetto per le quali noi siamo molto molto grati. Grazie.

corrispondenza continua ad arrivare, di questo siamo, anche di questo siamo grati. Siamo felicissimi di vedere ogni giorno il postino che porta un bel mazzetto di lettere, biglietti, cartoline.

Se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai e ricorderai che siamo alle prese con il secondo capitolo del Vangelo di Marco. Siamo arrivati ad un punto, già proprio alle prime battute di questo Vangelo arriviamo ad un punto critico. Perché critico? Beh, perché già adesso abbiamo modo di scoprire la vera identità di Gesù Cristo. Abbiamo modo di toccare con mano chi Gesù veramente sia. Un pazzo? Un folle? Uno squilibrato? Un deluso? Un moralista? Una persona sicuramente esemplare? Un bravo insegnante? O Dio vestito di sembianze umane? Dio che si è momentaneamente spogliato della propria gloria per vestirsi della nostra umanità, senza però mai gettar via la propria divinità. Per te chi è Gesù? Con questa domanda ci siamo lasciati la volta scorsa.

credo che la risposta sia a portata di mano. La risposta credo si trovi proprio qui, nel secondo capitolo del Vangelo di Marco, o almeno anche qui, non solo qui. Ma questa è una delle situazioni nella quale, se abbiamo occhi per vedere e orecchie per ascoltare, vedremo Dio, ascolteremo Dio in Gesù. Mi spiego meglio. Se ricordi l'evento, Gesù è nella casa di Simon Pietro, è lì che parla ad una grande folla, quando all'improvviso qualcuno cala dal tetto una barella, un lettuccio con sopra un paralitico. Gesù vede questa persona, interrompe la conversazione, interrompe quella sessione di insegnamento e dice: «Perché mi disturbi?» Dice così Gesù? No. «Perché interrompi la mia lezione?» Dice questo Gesù? No, non dice neanche questo. «Come osi venire qui tutto sporco su quella barella puzzolente?» Dice questo Gesù? No. Nessuna di queste affermazioni leggiamo nel Vangelo di Marco. Gesù invece dice: «Figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Figlio». Presumibilmente questa è la prima volta che i due si incontrano. Ma mettiamo pure che si siano incontrati prima d'ora. Mettiamo pure che i loro sguardi si siano incrociati. Gesù chiama quest'uomo figlio. Le altre persone non lo avevano lasciato passare. I suoi quattro amici hanno dovuto escogitare questo strano, abbuffo stratagemma: calare il loro amico dal tetto. Gesù non solo lo accoglie, Gesù non solo lo accetta lì alla presenza di tutti, Gesù non solo interrompe il proprio insegnamento, il proprio discorso, non dà nessun segno di essere impaziente, nessun segno di nervosismo, dà invece tutti i segni dell'affetto, dell'amore, della speranza, e dice: «Figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati». E Marco è come se ci presentasse in uno stesso quadro, in una stessa immagine, due aspetti totalmente diversi, discordanti fra loro, due note dissonanti: il calore di Gesù, l'amore di Gesù, l'accettazione di Gesù, l'abbraccio di Gesù nei confronti di questa persona, se non in pratica, almeno a parole, e invece quel senso di rifiuto, di rigetto, di critica da parte delle cosiddette autorità religiose, gli scribi. Gli scribi che in cuor loro, da bravi ipocriti, non osano dirlo ad alta voce, ma in cuor loro dicono: «Egli bestemmia. Chi si crede di essere per dire queste cose? Solo Dio può perdonare i peccati». Come abbiamo detto la volta scorsa, almeno in questo, in quest'ultima affermazione, gli scribi hanno ragione. È vero, tutte le scritture confermavano, insegnavano che soltanto Dio, soltanto Yahweh, poteva perdonare i peccati. E poi anche Dio poteva farlo solo dietro certe condizioni. Quindi, ripeto, in questo gli scribi hanno ragione, ma hanno gli occhi foderati di prosciutto. Le loro orecchie sono chiuse, chiuse dalle tradizioni, chiuse da presupposti atavici che non permettono loro di ascoltare. Sentono sì le parole, ma non ascoltano il loro messaggio. Guardano, ma non vedono esattamente ciò che sta accadendo. Come reagisce Gesù?
Gesù capì subito, col suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro. Immagina la sorpresa. Questi scribi stanno pensando. Non pensano neanche ad alta voce, sono pensieri. Parlano, pensano, ragionano in cuor loro, quindi nel silenzio della propria mente. Eppure Gesù, col suo spirito, nello spirito, capisce che essi ragionavano così dentro di loro. E pone loro una domanda, ma Gesù lo fa ad alta voce, davanti a tutti. Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Immagina la sorpresa di questa gente. Immagina la sorpresa degli scribi, che se ne stanno lì, tutti intenti a criticare dentro se stessi. Sono lì che escogitano in qualche modo per rispondere, per agire. Devono lasciar stare questa situazione? O devono in qualche modo reagire? Se ne devono stare in silenzio o devono in qualche modo rispondere? Devono azzittire questo pazzo folle? O lo lasciamo fare? Gesù capisce. Gesù, attraverso lo Spirito, riceve questo discernimento. Intende i loro pensieri. Immagina la loro sorpresa. Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Tutti gli sguardi dei presenti adesso si volgono verso gli scribi. Gesù lascia per un attimo il paralitico e volge la propria attenzione a questi intellettuali, a queste persone che conoscevano le scritture, conoscevano la legge più di qualsiasi altra persona. Erano, ripeto, scribi. Facevano parte dell'elite. Poi Gesù pone una domanda alla quale sembra non esserci risposta. Che cosa è più facile, dire al paralitico «I tuoi peccati sono perdonati?» oppure dirgli «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Pensa per un attimo a questa domanda di Gesù. Se tu fossi stato lì, come avresti risposto? È più facile dire a un paralitico «Alzati e cammina» oppure dirgli «I tuoi peccati ti sono perdonati». Ovviamente la nostra prima risposta è dirlo è facile, basta aprire la bocca e pronunciare le parole. Ma ovviamente non è questo che intende Gesù. Dopo aver pronunciato queste parole, dopo aver fatto queste affermazioni, ci deve essere qualcosa di pratico, di tangibile, qualcosa deve accadere. Tu come avresti risposto in quel momento?

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Torniamo alla domanda che Gesù pone agli scribi e per riflesso a tutti noi, a me e a te, oggi. Che cosa è più facile, dire al paralitico «I tuoi peccati ti sono perdonati» oppure dirgli «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Ovviamente Gesù non intende soltanto limitarsi al pronunciare queste parole, a fare queste affermazioni. Io le ho appena lette. Tu, se hai davanti il testo, puoi leggerle per conto tuo, puoi pronunciarle per conto tuo, puoi fare affermazioni per conto tuo. Ma non è il limitarsi a aprire bocca e dargli fiato che Gesù ha in mente qui. Vedi, gli scribi stanno mettendo in discussione l'autorità di Gesù. E ad un primo acchito dobbiamo dire giustamente, perché questi scribi sono il risultato di secoli e secoli di tradizioni, di insegnamenti che hanno loro inculcato la verità che solo Dio perdona i peccati. Ma questi secoli di insegnamenti, queste tradizioni, queste che erano in fondo affermazioni vere fino adesso, non permettono loro di vedere al di là del proprio naso. Le stesse scritture avevano tante volte predetto l'avvento del Messia. Queste persone erano così prese dai loro insegnamenti, dalle loro vecchie verità, dalle loro tradizioni, dalle loro presupposizioni, che non riescono a riconoscere chi hanno davanti. Gesù dice, in effetti, se io dico a questo paralitico, alzati e cammina, così come gli ho detto, i tuoi peccati ti sono perdonati, ed egli si alza e cammina, crederete voi che io ho anche autorità di perdonare i peccati? Crederete che il miracolo della sua guarigione è una prova esteriore del cambiamento interiore avvenuto in lui, grazie alla mia affermazione precedente? Gesù ci mette davanti ad una scelta. Non possiamo incontrare Gesù e rimanere inerti, rimanere indifferenti. Ogni volta che la Bibbia ci mette davanti Gesù, ogni volta che Dio ci presenta Gesù, noi dobbiamo accettarlo o rifiutarlo. Veramente il termine accettarlo non mi piace un granché. Preferisco il termine credere. O credo che Gesù è ciò che dichiara di essere, o non lo credo. Non posso zoppicare un po' qui e un po' lì. Non posso dire, sì, credo che Gesù sia esistito e sia stata una brava persona, e fermarmi lì. O lo ignoro completamente, o devo credere completamente. Il fermarsi a metà strada non ci porterà da nessuna parte. Gesù prosegue e dice: ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via, in presenza di tutti. Sicché tutti stupivano, glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Operando questo miracolo, operando la guarigione del paralitico, Gesù vuole anche darci un altro messaggio.
in un modo neanche tanto velato. Gesù ci sta dicendo: io ho autorità su questa terra di perdonare i peccati. E vedi, la mente giudaica, nell'ascoltare queste parole, automaticamente pensa: allora Gesù deve essere Dio, perché solo Dio perdona i peccati. E se è vero che Gesù può guarire, se è vero che Gesù può dire a quest'uomo: alzati e cammina, e quell'uomo si alza e cammina, non posso allora fare a meno di credere che sia avvenuto qualcosa anche interiormente, e cioè che i suoi peccati siano stati perdonati. Posso chiudere gli occhi davanti all'evidenza. Posso dire che sia stata coincidenza. Posso dire che era stato tutto preparato in precedenza, che quell'uomo non era per niente un paralitico, era tutta una scena. Posso fare tutte queste affermazioni, nessuno me lo impedisce. Così come posso dire che Napoleone non è mai esistito, che Giulio Cesare era un prodotto dell'immaginazione di tanti storici che avevano voglia di guadagnare qualche soldo e allora si sono messi a scrivere libri di storia o presunta storia e hanno inventato questo interessante personaggio. Posso fare queste affermazioni, ma la storia stessa mi dà del bugiardo. Io posso dire quello che voglio. Posso dire che il sole non splende o che la notte è luce, ma l'evidenza dei fatti mi dà del bugiardo. I fatti stessi dichiarano che le mie affermazioni sono fasulle. Gesù ha detto: figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dio in Cristo non aveva nessun dovere di darci spiegazioni e noi non avevamo nessun diritto di richiederle. Eppure nella sua comprensione, nel suo amore, Gesù ci ha fornito la chiave di lettura, la chiave di interpretazione della sua identità. Ora sta a noi decidere se servirci di quella chiave o meno.

Accade sempre a quest'ora eppure non riesco ad abituarmi all'idea. Questa è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. E ti ripeto la domanda con la quale ti lascio. Per te, Gesù.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico e anche quest'oggi continueremo a rispondere alle domande che ci sono pervenute dal nostro caro ascoltatore Nicola Cipone. Cominciamo con la sua prima domanda. Veniamo al capitolo 29 del libro dei Numeri. In questo capitolo si danno le disposizioni relative al novilunio del settimo mese, a tutti i sacrifici che prepareranno al decimo giorno del settimo mese, e subito dopo si dà l'elenco di tutto ciò che deve essere fatto in occasione della festa delle capanne. Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Celebrerete una festa in onore dell'Eterno per 7 giorni, e in questi 7 giorni, il primo giorno, c'è da fare una certa offerta, il secondo pure, e così via, una serie di offerte, peraltro abbastanza complicata. Ecco, la mia domanda è questa: come mai il Signore stabilisce una iter così complicata per quanto riguarda l'associazione di queste feste in suo onore? C'è un motivo particolare che lo spinge a rendere così complicato proprio lo svolgersi delle ricorrenze? Eh sì, c'è un motivo, ed è lo stesso che spinse Dio ad usare 7 capitoli nell'Esodo per descrivere il modello del tabernacolo, una semplice tenda, mentre ne usa appena 2 nella Genesi per descrivere l'intera creazione dell'universo. Sia il tabernacolo come le feste e l'intera liturgia avevano lo scopo di preparare il popolo ebreo per la venuta del Messia e aiutarlo per mezzo di queste cose a riconoscerlo. Per quanto riguarda questo 29 capitolo, la festa delle capanne, possiamo fondare la nostra risposta sul commento fatto da Matthew Henry. Egli scrisse così: subito dopo il giorno dell'espiazione, giorno in cui gli uomini dovevano affliggere le loro anime, seguiva la festa delle capanne, in cui il popolo doveva rigioire davanti al Signore, perché coloro che seminano con lacrime, dice la Bibbia, torneranno poi a raccogliere con gioia. Ma va notato che ogni giorno di festa e di gioia per il popolo era pure un giorno di morte e di sacrificio per le vittime. Se l'uomo nel futuro avrebbe potuto rigioire, qualcuno nel futuro avrebbe dovuto soffrire. I sacrifici giornalieri usavano vittime in numero sempre più basso, finché nell'ultimo giorno venne offerta una sola vittima. Questo che gli ebrei facevano ogni anno doveva loro far capire, e far capirlo ben chiaro, che quando il momento sarebbe venuto per sempre, avrebbero posto fine a tutti i sacrifici una sola volta, e finale una vittima sola sarebbe stata chiesta, e gli ebrei dovevano da queste cose capire quello che Gesù offriva loro quando nell'ultimo giorno della festa si presentò al tempio e disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Poi dovevano capire questo quando lo videro per il giorno di Pasqua immolato sulla croce, e poi videro i loro sacrifici per sempre sparire dalla loro liturgia, e loro dovevano aver ben capito che erano entrati nell'ultimo giorno e che Gesù era in verità l'agnello di Dio che toglieva i peccati dal mondo. Un'altra domanda. Veniamo ora al 35 capitolo del libro dei Numeri. È il penultimo, e in questo capitolo si parla della istituzione delle città levitiche, soprattutto dell'istituzione delle città di rifugio, città delle quali è possibile ottenere salvezza per quanto riguarda peccati involontari pesanti, come nel tipo dell'omicidio involontario. Infatti, al 17 versetto noi leggiamo: e se lo colpisce con una pietra che aveva in mano atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida, e l'omicida dovrà essere punito di morte. Al 19 leggiamo: sarà il vindice del sangue quelli che metterà a morte l'omicida. Quando lo incontrerà, lo ucciderà. Poi al 22 versetto si legge: ma se
gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta qualche cosa senza premeditazione o senza volerlo, gli fa cadere una pietra addosso che possa causarne la morte, e quello muore senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la radunanza giudicherà fra colui che ha colpito e il vindice del sangue. La radunanza libererà l'omicida dalle mani del vindice del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era ricoverato. Quivi dimorerà fino alla morte del sommo sacerdote che fu unto con l'olio santo. Ora la mia domanda è questa: il vindice del sangue è una figura che assomiglierà più ad un giudice dei giorni nostri oppure ad un boia? Inoltre, una cosa che non mi è sembrata di leggere, o se l'ho letta mi è sfuggita: chi istituisce il vindice del sangue? Ebbene, il vindice del sangue era usualmente il parente più stretto dell'ucciso, il quale doveva vendicarne la morte uccidendo l'assassino. Non era quindi un giudice, ma un esecutore, o come dice il nostro ascoltatore, un boia. Il vindice del sangue fu istituito da Dio stesso, come leggiamo in Genesi 9, 5, 7. La legge mosaica stabiliva certe regole e salvava e permetteva agli assassini involontari di scampare dal vindice rifugiandosi in certe determinate città, chiamate appunto città di rifugio. Continuarono ancora con altre domande qui sul libro di Deuteronomio, ma prima di far ciò vorrei sapere qualche cosa di più sul significato della parola Deuteronomio e sulla concezione generale che guida questo libro, e per questo lascio a voi di buona novella di parlare. Beh, ringraziamo di nuovo questo nostro ascoltatore e cerchiamo di dare una spiegazione. Per gli ebrei il quinto libro della legge era nato con il nome Elehad Belin, ossia queste sono le parole, o nella forma più breve Belin, ossia parole. La parola invece Deuteronomio proviene dalla lingua greca e significa ripetizione, e questo libro ci presenta appunto la ripetizione della legge. Mosè, sapendo che presto doveva morire, che la generazione presente non era al corrente dei patti che Dio aveva fatto con i loro padri, narra e ripete di nuovo ciò che Dio aveva ordinato al popolo. Il Deuteronomio contiene la ricapitolazione delle regole contenute nel libro dell'Esodo e delle inserzioni nel libro di Numeri e inserzioni nel Levitico. Esso elabora i principi e le responsabilità del popolo di Dio unito a Dio da un patto. Il Deuteronomio contiene i discorsi indirizzati a Dio da Mosè negli ultimi mesi della sua vita agli israeliti accampati nelle pianure di Moab. Il libro perpetua, insomma, le tradizioni conservate nell'Esodo. Nello studiare questo libro è necessario tenere bene in mente il tempo e il luogo che sono accuratamente indicate in esso. Ed ecco un'altra domanda. Nel quarto capitolo del Deuteronomio, al 19° versetto, leggiamo: «Ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo, vedano il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito celeste, tu non sei tratto a prostrarti davanti a queste cose ed ad offrir loro un culto. Quelle cose sono il retaggio che l'Eterno, l'Iddio tuo, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma voi l'Eterno va tratti fuori dalla fornace di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli apparteneste in proprio, come oggi difatti voi siete». Ora la mia domanda è questa: riguardo questo versetto dobbiamo concludere che è stato Dio a istituire i culti aministi? No, non possiamo dire che Dio con questo versetto stabilisce o ha rivelato che i popoli dovevano adorare il sole, la luna o le stelle. Questo sarebbe contrario all'intero contesto biblico, ma in più notiamo che qui Dio dice: io l'ho dati come retaggio, cioè come un'eredità, io l'ho dati a tutti i popoli perché se le servissero. Ora, dare qualcosa come un eritaggio non vuol necessariamente dire che si deve prendere e che si deve usare. Se gli egiziani commisero quell'errore, fecero male. Questo non vuol dire che gli ebrei o gli altri popoli dovevano seguire il loro esempio.
E Dio ammonisce gli ebrei infatti di astenersi dal limitarli. E con questo terminiamo, cari amici, per oggi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi chiediamo anche a voi di leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite di mandarci la domanda, noi saremo ben contenti di risponderla anche per voi. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi saluta. Ciao.

Stiamo parlando da alcuni giorni della donna dal flusso di sangue e leggiamo di questo glorioso miracolo come è scritto nell'Evangelo di Marco al capitolo 5 e i versi 31 a 34. E i suoi discepoli gli dicevano: tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici: chi mi ha toccato? Ma Gesù guardava attorno per vedere colei che aveva ciò fatto. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. E Gesù le disse: figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello. Queste ultime parole ci parlano della grande comprensione e compassione di Gesù. A Gesù piacque l'attitudine di quella donna, per questo la incoraggiò dandole ulteriori benedizioni. Aveva ricevuto la potenza di Gesù, la sua malattia era scomparsa, ma il Figlio di Dio volle completare il suo lavoro donandole una totale, piena guarigione. Volle dare a quella donna più di quello che si aspettava, e cioè la pienezza della vita nella gioia della salvezza. Le disse: la tua fede ti ha salvata. La parola greca sozo è tradotta nel Nuovo Testamento con la parola salvare, e in questo caso vuol significare riscossa dalla morte, sia spirituale che fisica. La donna desiderava la salvezza del corpo, ma Gesù conosceva che, oltre quella, aveva bisogno della salvezza dell'anima, ed operò per tutte e due. Gesù è sempre pronto a darci più di quello che noi desideriamo quando ci rimettiamo nelle sue mani. Infatti, nella lettera di Paolo agli Efesi, al capitolo 3 e al verso 20, leggiamo queste parole: ora colui, cioè a Cristo, che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. D'altra parte, non saremo mai in grado di vedere la sua potenza in azione se non lo lasciamo libero di operare, se non lo aiutiamo aprendogli il nostro cuore. Non abbiamo timore di lasciargli fare ciò che egli vuole. È vero che spesso possiamo vedere cose che non ci aspettavamo, differenti dai nostri desideri, ma mai Gesù rinnega se stesso o le promesse che egli ha fatto nella sua parola. Soltanto che qualche volta può andare contro le nostre idee o contro le cose che secondo noi dovrebbero essere fatte, ma quando questo accade è perché ci vuole ricondurre nella retta via, facendoci abbandonare idee e cose che non sono per il nostro bene. Che cosa intendeva Gesù quando disse alla donna di andare in pace? Egli voleva mettere in evidenza che la vita della donna poteva muoversi in modo completo ed essere piena di vigore solo dalle risorse del cielo. Quando Gesù ci dà la sua pace, possiamo cantare con tutto il nostro cuore: grazie Signore di avermi salvato. La sua è differente da quella che il mondo può offrirci. Infatti Gesù stesso, nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, afferma: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Sì, Gesù incoraggia la nostra fede perché egli
è il nostro sommo sacerdote. Teniamo presente che colui che guarì questa donna e le diede pace e salvezza era ed è il figliuolo di Dio. Come tale, Gesù ha potenza e autorità divine ancora oggi. Quello che fece per questa donna, che per 12 anni fu affetta da emorragia, può farlo per ognuno di noi. Gesù è nella possibilità di darci tutte le promesse di Dio e oggi più di prima, poiché da un corpo fisico è passato rompendo il velo.

veramente la professione della nostra fede. Egli è alla destra di Dio Padre, intercedendo giorno e notte per noi. Egli è il nostro sommo sacerdote, pieno di compassione e di simpatia. Quello che dobbiamo fare è di riconoscerlo davanti agli uomini come Lui ci riconosce dinanzi al Padre che è nei cieli. Restiamogli fedeli e riteniamo la nostra confessione di fede. Gesù non venne meno di aiutare la donna che lo toccò. Egli, essendo il nostro sommo sacerdote, ci mostrerà la stessa compassione, la stessa misericordia, anche se oggi è nella sua gloria. Non dimentichiamo che fu durante la sua esistenza terrena tentato e provato in ogni modo, anche se non cadde mai in peccato. Egli ci conosce come noi ci sentiamo ed è pieno di simpatia per le nostre debolezze. Ma come possiamo avvicinarlo? E è sempre nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4 e al verso 16, che è detto: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Una delle cose più belle che possiamo riscontrare in Cristo è che in ogni momento possiamo trovarlo. Egli è sempre al suo posto, pronto ad aiutarci. Ci sono molti uomini che hanno la possibilità di aiutarci, ma non hanno la volontà di farlo, non sono in simpatia con noi. Ci sono poi alcuni che, pur avendo la volontà e la compassione, non hanno la possibilità di aiutarci. Ma Gesù non ha nessun limite alle sue compassioni, egli è sempre pronto a venire in nostro soccorso. Dobbiamo andare a Gesù, dobbiamo avvicinarci al nostro sommo sacerdote con una santità ardita, con libertà di parola e di preghiera, senza timore, senza preoccuparsi delle belle parole. Quello che dobbiamo fare è di esprimergli i sentimenti profondi del nostro cuore con piena certezza, accostarci a Lui e toccarlo, e allora virtù uscirà da Lui e opererà in nostro favore. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Oggi Enzo parlerà di un candelabro d'oro, quest'oro che continua ad emergere. Che bello, un mondo d'oro. Per chi non lo sapesse, l'oro puro è proprio malleabile, così dovremmo essere anche noi. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Felice di essere qui e disponibile quindi a stare con voi per qualche minuto per intrattenervi riguardo alla parola di Dio. Quindi faremo alcune considerazioni, alcune letture tratte dalla Bibbia. Avete notato che stiamo studiando il libro di Esodo. Bene, siamo arrivati al capitolo 25, ci siamo fermati nel tabernacolo. Abbiamo esaminato la tavola dei pani della presentazione. Leggeremo i versetti che descrivono il secondo elemento d'arredo del luogo santo, il candelabro. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 31 al 40 di Esodo, capitolo 25. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede, il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati gli usciranno 6 bracci, 3 bracci dal candelabro da un lato e 3 bracci dal candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sul secondo braccio 3 calici a forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi 4 calici a forma di mandorla, con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i 2 primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i 2 bracci seguenti e un pomo sotto i 2 ultimi bracci che partono dal candelabro. Così per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Il tutto sarà d'oro fino lavorato al martello. Farai pure le sue lampade in numero di 7. Le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro d'oro puro è probabilmente la più perfetta rappresentazione di Cristo riconoscibile nel tabernacolo. Esso lo rappresenta come oro purissimo e parla della sua deità. Esso ce lo raffigura come egli è, Dio. L'adorazione deve avvenire nella luce. Questo è un fatto molto importante da esaminare.

Ieri abbiamo studiato la tavola di presentazione dei pani e abbiamo notato il fatto che l'adorazione di Dio significa cibarsi del Signore Gesù. Se andate in chiesa soltanto per un intrattenimento o per discutere su di un libro o per ascoltare dibattiti di tipo sociale o di come migliorare la vostra città, voi non siete venuti per adorare. Avete soltanto partecipato a un incontro. Voi adorate Dio soltanto quando vi cibate di Lui, che è la tavola di presentazione dei pani. Ora, per poter adorare Dio, voi dovete camminare nella luce. Cristo è luce, come simboleggiato dal candeliere nel luogo santo. Se desiderate della luce naturale, dovete uscire fuori dal tabernacolo. E se volete camminare alla luce del candeliere, dovete entrare dentro al tabernacolo. Giovanni ci dice che Gesù è la vera luce che illumina ogni uomo e che stava per venire nel mondo. Giovanni 1, versetto 9. Gesù stesso testimoniò di sé dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Voi troverete che c'è molta gente che è di tutt'altra opinione, ma il cristiano è stato avvisato che, con la filosofia ed altri inganni, poteva essere illuso e ingannato. Ascoltate ciò che Paolo diceva ai Colossesi. «Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo». Colossesi, capitolo 2, versetto 8. Ma Cristo non fu un altro filosofo che ottenebrò le coscienze ingannando con parole senza conoscenza. Egli è il Figlio di Dio ed in Lui non vi è tenebra alcuna. Coloro quindi che si dichiarano cristiani, che dicono di avere comunione con Dio, devono camminare conseguentemente nella luce, perché Egli è luce. Nella prima lettera di Giovanni troviamo scritto: «Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Il candelabro era in realtà un pezzo d'oro. Era finemente lavorato e riccamente ornato. Aveva un albero centrale dal quale dipartivano tre braccia per ogni lato, per un totale di sette braccia. Ogni braccio era simile a un ramo di mandorlo con delle foglie, frutti e fiori sbocciati. Alla sommità c'era un fiore sbocciato di mandorlo ed era qui che le lampade ad olio erano poste. I fiori di mandorlo sembravano di legno, ma erano d'oro. Essi ci ricordano la verga fiorita ad Aronne. Quando le prerogative sacerdotali di Aronne furono poste in discussione, la fioritura della sua verga di mandorlo ristabilì il suo diritto sacerdotale. Troviamo questo in Numeri 17, versetto 23. Il legno secco di mandorlo fu fatto rivivere da Dio e fatto fiorire. Comparvero anche delle mandorle.

Cristo fu stabilito come figlio di Dio attraverso la sua resurrezione dalla morte. La resurrezione non fece di lui il figlio di Dio, poiché egli lo era già per l'eterno consiglio del Dio Padre. La resurrezione, semplicemente, lo confermò agli occhi di tutti. Aronne fu il sommo sacerdote nominato e confermato dalla resurrezione della verga secca, mentre la resurrezione di Cristo, in pari modo, lo stabilisce come sommo sacerdote. Egli, Gesù, è il nostro sommo sacerdote. Egli divenne uomo e partecipò alla nostra natura, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato. Ma la base principale del suo sommo sacerdozio sta nella sua deità. Il sacerdote rappresentava l'uomo davanti a Dio. Cristo, come Dio che diventa uomo, è ora l'uomo Dio che ci rappresenta. C'è qualcuno ora in cielo che mi conosce e mi comprende. Egli è capace di aiutarmi. La resurrezione che lo ha dichiarato come figlio di Dio altresì dichiara il suo diritto al sacerdozio.

0: È interessante notare che non ci sono disposizioni riguardo alle dimensioni del candelabro. Perché? Poiché non si può misurare la deità nella dimensione del Figlio di Dio. Voi non potreste comprenderla. Egli è al di là delle misure umane. Sì, egli fu anche perfetto uomo e la sua deità e la sua umanità non sono mai confuse insieme. Insieme al fatto che Gesù piange per la morte di Lazzaro, noi ritroviamo anche il suo potente comando. Lazzaro, vieni fuori. Il candelabro illuminava il luogo santo. Questo era il luogo della adorazione. Notiamo che il candelabro sosteneva le lampade. Per contro, la luce delle lampade rivelava la bellezza del candelabro. L'olio delle lampade ci parla dello Spirito Santo. Cristo disse dello Spirito Santo in Giovanni: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Giovanni 14, 26. Quando i credenti studiano la parola di Dio, si incontrano intorno alla persona di Cristo ed è lo Spirito Santo che prende le cose di Cristo e le presenta loro, proprio come quelle lampade rivelano la bellezza del candeliere. Lo Spirito Santo lo rivela come Figlio di Dio, colui che venne sulla terra, prese il nostro posto e ora vive nel cielo per intercedere per noi.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Voltiamo pagina ancora una volta per arrivare al capitolo successivo, il capitolo 26 del libro di Esodo. Questo capitolo ci descriverà le quattro tende o coperte del tabernacolo: lino, pelo di capra, pelli di montone e pelli di delfino. Quindi le assi del tabernacolo e infine il velo per l'arca. Leggiamo ora i versetti relativi alle quattro tende che ricoprivano il tabernacolo. Farai poi il tabernacolo con 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di ogni telo sarà di 28 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Tutti i teli saranno della stessa misura. 5 teli saranno uniti insieme e gli altri 5 teli saranno pure uniti insieme. Farai dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e lo stesso farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie. Metterai 50 lacci al primo telo e metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. I lacci si corrisponderanno l'uno all'altro. Farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli, perché il tabernacolo formi un tutto unico. Farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura. Unirai insieme 5 di questi teli da una parte e 6 teli dall'altra. Ripiegherai il sesto sulla parte anteriore della tenda. Metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. Farai 50 fermagli di rame e farai entrare i fermagli nei lacci e unirai così la tenda in modo che formi un tutto unico. Quanto alla parte che avanza dei teli della tenda, la metà del telo di avanzo ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo. Il cubito che avanza da una parte, come il cubito che avanza dall'altra parte nella lunghezza dei teli della tenda, ricadranno sui due lati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo. Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino.

Sul tabernacolo vi erano quattro tende. La prima era di lino e ricopriva quella parte di tabernacolo lunga 30 cubiti, larga 10 e alta 10. Questa copertura di lino cadeva agli angoli del tabernacolo, ma non fino a toccare terra. Il lino era bellissimo e finemente lavorato. La seconda copertura era fatta da teli di pelo di capra cuciti insieme. La lunghezza di 30 cubiti permetteva di coprire esattamente la sommità e i lati del tabernacolo. Era annodata e sostenuta con fibbie e anelli. La terza copertura era fatta di pelli di montone tinte di rosso e la quarta di pelli di delfino. È necessario dire due parole sul termine delfino utilizzato in questo contesto. Il significato della parola ebraica qui utilizzata non è ancora chiarito interamente. Alcuni lo traducono con tasso, ma è probabile che esso effettivamente si riferisca ad una specie di delfino molto comune nel Mar Rosso, chiamato dugongo. Ognuna di queste coperture ha un significato simbolico. La prima era finemente intrecciata, lino egizio con cherubini intessuti nel lino stesso. Non toccava il suolo e la sua bellezza poteva essere vista dall'interno del tabernacolo. La sua bellezza non poteva essere apprezzata dal di fuori, così come la bellezza del Signore Gesù non può essere vista ed apprezzata dal mondo. Egli può soddisfare soltanto gli occhi del suo popolo. È importante per i credenti adorare il Signore, poiché non siamo soltanto chiamati a cibarci di Lui, ma a contemplarlo nella sua bellezza. Nel Salmo, Davide dice: «Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali». Salmo 17,8. Le ali dei cherubini erano intessute nel lino sul tabernacolo, ma sotto le sue ali vi è il luogo d'oro dove ci nascondiamo, e noi dovremmo adorarlo poiché egli è degno della nostra adorazione.

La seconda tenda era fatta di pelo di capra e toccava il suolo. Questa tenda ci parla dell'opera di Cristo per i peccatori. È simbolica della morte di Cristo. E questo è il messaggio che viene dato al mondo. Leggiamo in Ebrei: egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ebrei 9:26. La parola mondo è stata tradotta più correttamente come età. Egli è apparso, si è manifestato, e questo è il messaggio che dovrebbe essere trasmesso. Questo è il significato della tenda di pelo di capra. La terza tenda era fatta di pelli di montone tinte di rosso. Essa ci parla della forza e del vigore di Gesù Cristo e della sua offerta sulla croce. È giusto ricordare che il montone era utilizzato come vittima sacrificale nel rituale della consacrazione dei sacerdoti e in alcuni casi anche di colpa, per la quale era previsto un sacrificio riparatore. Ad esempio, nel libro del Levitico, al capitolo 5, versetto 16, troviamo queste parole: risarcirà il danno fatto al santuario aggiungendovi un quinto in più e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli sarà perdonato. Analogamente, nella prima lettera di Pietro troviamo scritto a proposito di Gesù: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Prima Pietro 1, versetti 18 e 19. La tenda di pelli di montone ci mostra quindi gli aspetti esteriori della sua offerta come nostro sostituto. Egli morì al posto nostro.

0: La quarta tenda era fatta di pelle di delfino. Dopo 40 anni nel deserto, la coperta era rovinata, segnata dal tempo e dal clima, ma proteggeva sempre ciò che ricopriva. Ciò ci parla del cammino di Cristo con l'uomo. Così come il lino era all'interno per mostrare la bellezza di Dio al credente, così la coperta di delfino era all'esterno e non aveva bellezza alcuna da mostrare. Isaia ci dice riguardo a Cristo: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Isaia 53:2. Non vi è bellezza esteriore a ciò che desideriamo di lui. Dobbiamo andare dentro per contemplare la sua bellezza. Il mondo non vede in lui ciò che noi vediamo in lui. Non è un caso se la Bibbia non descrive minimamente Gesù dal punto di vista fisico e ci dice solo che in lui non c'era bellezza tale da attirare gli sguardi degli uomini. Quello che doveva lasciare un segno indelebile nella storia dell'umanità e di tutta la creazione era ciò che egli era venuto a compiere. Era il messaggio di salvezza che era venuto a portare. Era la manifestazione tangibile dell'amore di Dio per l'uomo. Amore che lo aveva portato a mandare il suo unigenito figlio a morire su una croce come vittima sacrificale per il nostro peccato. Questo è tutto ciò che sta al di sotto della tenda di pelli di delfino. Questo è ciò che un cristiano desidera contemplare. E con l'analisi di questo quarto tipo di tenda noi ci fermiamo qui. Bene, io vi ringrazio per averci seguito ancora una volta e ovviamente a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia e io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo all'ascolto della lettura gentilmente fatta da Patrizia del Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti da 24 a 30.

giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno».

0: In un giorno, durante la festa della dedicazione, nel Tempio, sotto il portico di Salomone, i giudei circondarono Gesù, chiedendogli con parole bonardie e apparentemente amichevoli di chiarire finalmente la sua posizione, precisando se era o meno il Messia annunciato ed atteso. Le loro melliflue parole sembravano quelle di persone tormentate da un dubbio, persone aperte alla verità che desideravano conoscere e vivere, persone pronte a credere per essere liberate dalle loro perplessità. Si presentarono in modo amichevole, come lamentandosi della poca chiarezza dei discorsi di Gesù, che aveva loro impedito di comprendere e credere. In fondo è possibile riconoscere un sottile rimprovero fatto a Gesù, un rimprovero che ha tutta l'apparenza di una giustificazione alla loro incredulità. Tendiamo sempre a colpevolizzare gli altri delle nostre mancanze. A volte è un tentativo per tranquillizzare la nostra coscienza, altre un mezzo per giustificare il nostro atteggiamento, altre ancora per accusare indirettamente il nostro interlocutore. Ma Gesù non si lasciò prendere dal loro gioco, non si fece conquistare dal loro conciliante atteggiamento. Rispose chiaramente, anche se indirettamente. Egli mise in luce che più volte aveva affermato la sua divinità e la sua messianicità. Aveva affermato che le sue opere possedevano un chiarissimo linguaggio e testimoniavano apertamente della sua origine divina, perché erano le opere comandate dal Padre. Il problema, l'unico problema, era la loro mancanza di fede, era la loro ferma volontà a non credere, il loro ostinato rifiuto ad accoglierlo per quello che egli aveva dichiarato e dimostrato di essere. Quei giudei dimostrarono con il loro atteggiamento, con le loro parole, con la loro incredulità, con il loro goffo tentativo di giustificarsi accusando Gesù di non essere pecore del suo ovile, di non essere parte del suo gregge e di non volere ascoltare la sua parola, come di non volerlo seguire. Questo era il nocciolo del problema. Questa era la vera causa della loro ostilità, della loro inimicizia. Tutto il resto assumeva un valore secondario, un valore temporaneo, terreno, limitato. La loro visione, come la loro concezione del Messia, riguardava esclusivamente questa vita terrena. Non era elevata, era destinata ai valori immediati, e quelli ricercavano, disposti a credere al subito, al presente, pronti a credere non a Dio, ma a qualsiasi compromesso, pur di ottenere quanto desideravano. E questo è il nostro cristianesimo? Siamo pronti a credere veramente?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Progetto. Preoccuparsi del modo migliore di ottenere un risultato fortuito. Ambroise Pierce, scrittore statunitense. Un risultato insperato, quando la provvidenza ti viene incontro con tanta generosità, ed il più delle volte ci si trova impreparati ed incapaci a cogliere e trasformare in opportunità la situazione contingente, e non sempre si presenta col volto migliore, ma la verità è che tutte le cose hanno senso quando amiamo Dio ed il prossimo. La promessa divina è che tutte le cose, e dico tutte le cose, anche quelle che in apparenza non sono così belle, sono utili, tutte le cose sono utili al bene di quelli che amano Dio. Questo è un punto di partenza per tutti quelli che hanno fede. Tutte le cose coprono al bene, tutte le cose si muovono al bene di quelli che amano Dio. Anche il Salmo 91 ci ricorda: poiché mi ama, io lo proteggerò e lo porterò al sicuro. Questa è la promessa che Dio fa al suo popolo. Questa è la promessa che Dio dà a tutti quelli che credono in Lui. E questo ci deve riempire di fede, di tranquillità, di serenità nell'affrontare ogni situazione, perché ogni situazione è un'opportunità nuova, è un nuovo giorno, è una nuova opportunità per affrontare le difficoltà e vincere il male col bene. Amare Dio è il fondamento della nostra felicità. Non c'è pace per quelli che ignorano Dio e vivono come se Dio non esistesse. Non c'è pace per quelli che rifiutano l'idea di Dio. Non c'è pace per quelli che non credono nel Signore. Perché Lui è la fonte di ogni bene, è Lui il sovrano. E se è vero che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, ed è vero, ebbene, come fa l'uomo a vivere in pace senza amare Dio? Senza Dio la vita è un tormento continuo e non ci si spiega le difficoltà che viviamo, mentre con l'aiuto di Dio ogni problema ha la sua soluzione, ha un senso. Ogni sofferenza, ogni difficoltà ha un senso. Ogni nuovo punto interrogativo trova una risposta. ma non perché vogliamo dare una risposta razionale a tutti gli interrogativi della vita, ma semplicemente perché Dio provvede e ci fa vedere il passo successivo da fare. Dio crede in te e ha dato la sua vita per renderti e per darti salvezza. Dio ha dato la sua vita per renderti salvo e libero. Non disprezzare il suo amore. Il risultato sarà meglio delle più rosee speranze. Il risultato di questa tua fiducia sarà più grande di quello che tu possa immaginare. Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Bravi, bravi, grazie per la vostra sintonia. Noi eravamo rinchiusi nel vuoto dell'etere, la nostra voce era lì, sì, ma era imprigionata, e voi, aprendo la vostra radio, ci avete permesso ora di giungere fino a voi, nella vostra casa. Ed oggi vi parleremo di qualche cosa che voi dovete fare. O non vi allarmate, non dovete muovere un dito né spendere una lira. Ma quello che vi chiediamo, se lo farete, rivoluzionerà la vostra vita. Quando ero ragazzo mi si raccontò una storiella di un uomo che di notte, sotto un lampione, fu visto cercare affannosamente qualche cosa in terra. Quando gli fu chiesto cosa cercasse, disse: «Mi è caduta la chiave di mano e senza essa non posso entrare in casa, e così sto cercandola». Qualche altro pure si mise a cercare con lui sotto la pallida luce di quel lampione, e dopo un po' di tempo, vedendo che la ricerca restava infruttuosa, fu domandato: «Ma dici dov'è il luogo esatto che ti è caduta la chiave?» E quel tale rispose: «Laggiù», indicando un luogo nel buio della notte. Allora, un po' stupiti, i presenti risposero: «Ma se l'hai perduta laggiù, come mai che la cerchi qui?» «Bene, ho provato di cercarla laggiù, ho provato tanto, ma c'è troppo buio, non posso trovarcela». E noi vi abbiamo detto questa storiella per portarvi davanti una certa verità. Ultimamente abbiamo notato che diversi dei nostri ascoltatori sono turbati o almeno incuriositi dai nostri programmi e hanno domande, vorrebbero spiegazioni, però invece di cercare tali spiegazioni e rivolgere tali domande, le ricercano da qualche altra parte, così naturalmente non ne ricevono la risposta giusta. Fanno un po' come quel tale che aveva perso la chiave. Amici, se avete qualche domanda, scriveteci, chiamateci. Non è che noi sappiamo più degli altri, ma noi abbiamo le scritture, la luce, la verità. Non cercate quindi nel buio, portate la luce delle scritture nella vostra vita. E così, se avete domande, desiderate informazioni, o se c'è qualche cosa che vorreste sapere sulle scritture, scriveteci, noi vi risponderemo sempre. Vi risponderemo personalmente. Ed ora, detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora passiamo alle Sacre Scritture e considereremo per la nostra meditazione dal libro degli Atti, terzo capitolo, un passaggio compreso fra il primo e l'undicesimo versetto. Atti 3, 1, 11. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, dissero: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella meditazione.

Gli uomini di tutte le nazioni, ma specialmente noi italiani, abbiamo, per qualche ragione sconosciuta, un desiderio e una tendenza di voler differenziare l'uno dall'altro. Invece di cercare unificazione e di fare di tutti i popoli del mondo una umanità singola, ecco che ci piace dividerci e ci classifichiamo secondo il colore della pelle, in bianco, nero, giallo, rosso, secondo la religione, in cristiani, ebrei, buddisti, secondo la nazionalità, italiani, francesi, secondo le condizioni finanziarie, ricchi e poveri, secondo l'istruzione ricevuta in dotti ignoranti, e specie in Italia, ma noi ci dividiamo persino fra nord e sud e da regione a regione. Però se noi consideriamo la condizione spirituale delle persone, ci accorgiamo che secondo Dio, secondo la sua parola, sì, c'è anche qui una divisione, ma la divisione è ristretta a solo due classificazioni e queste sono dirette alla loro condizione spirituale e sono considerate persone, peccatori salvati, peccatori perduti. E personalmente noi conosciamo un buon numero di tali persone che, essendo cosciente della loro perduta condizione, avendo appreso la via della salvezza che il Signore è pronto a salvare, pure tuttora resistono a cambiamenti e restano nella condizione in cui sono cresciute e che da per se stesse riconoscono e ammettono sbagliata. Così sono vicine alla salvezza, stanno per afferrarla, la desiderano, ma pure mancano in loro di qualche cosa, di un ultimo ingrediente che le impedisce di professare la loro fede in una definitiva decisione per il Signor Gesù Cristo. Ora, questa attitudine non è tipica della nostra era o soltanto in noi italiani. Infatti la troviamo presente anche ai tempi di Gesù. Troviamo infatti nel libro degli Atti l'apostolo Paolo che in un'occasione sta testimoniando al re Agrippa, il quale, assai convinto e alquanto commosso, lo interrompe esclamando: Paolo, Paolo, per poco mi persuadi a diventare cristiano, per poco, solo per un poco. Ma per quel poco re Agrippa rimase inconvertito ed è eternamente perduto. Nel Vangelo di Marco, al 12° capitolo, troviamo uno scriba che andò da Gesù per discutere la via della salvezza e a lui Gesù disse: «Tu non sei troppo lontano dal regno di Dio». Così è nostra quotidiana esperienza di trovare fra i nostri concittadini tanti ascoltatori, simpatizzanti con noi delle dottrine evangeliche, quasi pronti ad accettarle, ma però ancora solo per un poco sono separati, sono divisi e non riescano a fare qualche cosa, gli manca qualche cosa. È come, insomma, quando si mischia un colore si prova di uguagliarlo a un altro e certe volte ci siamo vicini, ma notiamo che manca un ingrediente che non conosciamo e che rende l'uguagliamento impossibile. Cos'è che impedisce ai nostri amici di veder chiaro, di accettare il dono di Gesù? Cos'è che ancora manca loro per passare da una cognizione religiosa ad una realizzazione personale con il vivente Salvatore? Nel passaggio che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti troviamo un uomo che è zoppo, che ottiene un miracolo e la salvezza per mezzo di Pietro e di Giovanni. Così esaminiamo attentamente l'esperienza di quest'uomo, osserviamo come egli ottenne la guarigione fisica e così facendo apprenderemo come noi possiamo ottenere la nostra guarigione spirituale, la certezza assoluta della nostra salvezza. Prima di tutto notiamo che quest'uomo era un povero accattone. Ora,
se egli fosse stato un milionario, credete voi che avrebbe avuto la stessa opportunità di essere guarito? No, perché mai abbiamo trovato che Pietro e Giovanni avevano l'abitudine di visitare i palazzi dei nobili o dei ricchi, come da Gesù stesso apprendiamo che i ricchi fra tutte le persone sono quelli che meno di tutti frequentano le chiese. Così la prima cosa vantaggevole per noi è di accertarci che siamo spiritualmente poveri, che, come ci dice Dio, noi siamo spiritualmente accattoni e ci dobbiamo sentire destituti e cercare non in noi la via della salvezza, perché noi ci dobbiamo rendere conto di non aver niente, di sentirci totalmente dipendenti per la nostra salute spirituale dalla misericordia divina. Questo è il primo e il più importante requisito. Oggigiorno, purtroppo, è raro trovare persone che si sentino e si dichiarino spiritualmente povere, che si sentino peccatori. Tutti vantano la loro bontà, le loro buone opere, il favore che essi hanno presso a Dio. Vantano la loro vita onesta, l'aiuto che hanno prestato alla Chiesa, e queste persone che si sentano in tal modo ricche di meriti spirituali sono quelle che mai saranno salvate. Dobbiamo ricordarci che la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sicché, se tu sei interessato nella salvezza, non ti basare su tali opere o sulla tua bravura, e se tu ne hai, non contarci per la tua giustificazione, ma considerati invece povero e perduto davanti alla misericordia di Dio, e come quest'accattone tu mettiti in questa sua attitudine. La seconda cosa è che troviamo in quest'uomo è che non si vergogna a chiedere palesemente la elemosina, e questa attitudine contrasta con l'attitudine odierna. Infatti oggi, quando si va in chiesa, ci si va con le 10.000 lire alla mano. Si va e si dà alla Chiesa, e si dà per un matrimonio, e si dà per un battesimo, e si dà per un funerale, e si dà per un, insomma, qualsiasi cosa. Oggigiorno si va alla Chiesa con l'idea che se ci presentiamo a Dio con il nostro denaro in mano, noi possiamo ammansirlo, guadagnarci il suo favore. Noi, incoscientemente forse, non vogliamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ma ascoltatore, ricordati che da Dio ci si va a mani vuote. Da Lui ci si va nella nostra vera situazione di peccatori perduti, bramanti e dipendenti unicamente dalla Sua grazia. Questo è l'unico modo che Dio ci riceve. Mai noi chiediamo un soldo a nessuno. E così è di Dio. Dio non vuole niente da noi, non c'è niente che possiamo dargli, e con niente noi dobbiamo andare a Lui. E fino a questo punto forse tanti dei nostri ascoltatori ci sono arrivati. Fino qui tanti sono come quel mendicante, si sentono poveri spiritualmente e chiedono invece di voler dare. Però, come quel mendicante, ancora sono spiritualmente paralizzati. Ma, cari amici, notate bene, e se avete un Nuovo Testamento, rileggete il quarto e quinto versetto di questo terzo capitolo. Notate cosa Pietro disse a quel mendicante: guarda a noi. Vedete la sua attenzione
fu richiesta da Pietro, e questo è importante anche per te, o amico, se sei interessato nella salvezza. Tu devi dunque volgere la tua attenzione interamente verso il Vangelo di Cristo. Quel povero zoppo, leggiamo, che li guardò intentamente e non sviò il suo sguardo né a destra né a sinistra, e così è di noi. Noi non dobbiamo lasciarci sviare dalle distrazioni, le cure, gli svaghi del mondo o anche dalle tradizioni della religione. Per un po' di tempo dobbiamo fissare il nostro sguardo, la nostra mente, la nostra fede sulle cose di Cristo. E così noi osserviamo in questo zoppo che l'orecchio fu pronto all'obbedienza, l'occhio fu pronto, la fede pure fu pronta. L'unica cosa che non era pronta in lui erano i suoi piedi, ma lo furono di conseguenza. Quest'uomo era pronto, desiderava ardentemente la guarigione, e questo è l'ingrediente necessario, l'ultimo che produrrà salvezza in ognuno che crede: il desiderio di essere salvati. Amico, hai tu questo desiderio? Vuoi tu in verità essere salvato? Ebbene, se tutto il resto non sarà pronto in te, ma se tu hai un desiderio genuino, lo sarà di conseguenza, e la salvezza sarà tua. Lo zoppo credeva, aveva ascoltato intentamente, guardava ed era desideroso, e la mano di Pietro venne e lo sollevò. Amico, questo è quello che oggi noi abbiamo per te. Non abbiamo argento o d'oro, non sfarzose cattedrali, non misteriosi riti o pompose cerimonie,

Non aspettò di vedere un segno nel cielo, né di poter capire bene tutto quello che c'era da capire su il dono redentivo di Cristo. Egli non propose con Dio patti o prove, né avanzò inchieste con Pietro su come potesse egli guarirlo. No, egli credé, afferrò quella mano e camminò. Cosa lo fece guarire? La mano di Pietro? No, Pietro stesso afferma questo più tardi. No, non fu la sua mano, ma la fede che quello zoppo dimostrò nel prendere quella mano. Noi alla fine di ogni programma facciamo un'esortazione e invitiamo ogni ascoltatore a fare una decisione, a dimostrare la sua fede nello scriverci due righe su una cartolina e dirci che sì, ha posto la sua fede in Gesù. E no, la cartolina non lo salva per certo, ma la fede che si dimostra scrivendo, la fede che è riposta nel sangue propiziatorio di Cristo, quella sì, quella salva appieno. Amico, nota ancora, non furono le opere dello zoppo che rafforzarono le sue caviglie, non furono massaggi o unzioni, ma fu la sua fede. Dio non lo sanò perché lo meritava, ma perché a lui così piacque. E così non è una vasta cognizione teologica nei tuoi meriti che rafforzeranno la tua fede, ma solo la tua sottomissione agli insegnamenti di Cristo, solo una fede che crede che Dio ti salverà non per quello che tu hai fatto, ma attraverso la sua grazia. Ora tu hai udito il messaggio del Vangelo. In fede tu credi che Gesù è morto per salvarti da tutti i tuoi peccati. Tu ti senti perduto, pure ti manca un ultimo ingrediente. E mentre Gesù ha fatto tutto il resto, quest'ultimo ingrediente, come quello zoppo, devi mettercelo tu. Il desiderio di essere salvato deve sgorgare dal tuo cuore. Una sete di verità, una fame di giustizia deve nascere in te. Poi nota, quello zoppo cosa fece? Ritornò a fare l'accattone dopo che il Signore lo guarì? Tornò alla sua chiesa? No! Egli si appiccicò a Pietro e a Giovanni e li seguì tenendoseli stretti uno ad ogni lato. Oh, quanti sono quelli che ci scrivono e ci dicono che quanto bene gli fanno questi programmi, ma ecco che mai si fanno vivi, che mai poi dimostrano verso di noi nessuna cura o interesse. Oh, quanto noi abbiamo bisogno di coloro che hanno accettato Gesù, che si sono professati i suoi seguaci, che vengano e che ci stringano da ambo i lati e ci sostengano con la loro presenza. Notiamo che lo zoppo, quando fu sanato, saltava e lodava Dio con la bocca e con le sue azioni gli rendeva testimonianza della grazia divina, e la gente che gli era vicina sbigottiva a vederlo. Se noi diamo testimonianza, se tu stai dando testimonianza della grazia di Dio che è in te, se tu stai saltando per la gioia che il Signore mette in te mentre cammini con i discepoli suoi, la gente pure sbigottirà. Hai tu fatto questo? O sei tornato a zoppicare, a sederti fra la polvere del materialismo e della mondanità? Oh, se questo è il caso, è meglio che tu ora riesamini te stesso e la decisione che facesti. Amico credente, è l'ora che il nostro popolo sbigottisca nel vedere quello che Dio ha operato in noi. E se troviamo persone pronte a sacrificare se stesse e a mettere il Vangelo di Cristo prima di loro, prima della famiglia, del benessere personale, se troviamo persone pronte come quello zoppo a stringersi a noi, a lavorare e a studiare e a desiderare prima di ogni cosa il successo della causa di Cristo, noi, così pochi come siamo, noi faremo sbigottire tutti. Da prima, poveri, accattoni, peccatori perduti,
ma non più ora, attraverso la grazia di Dio e la salvezza che Dio ha portato nel nostro

nostro cuore, noi siamo ora ricchi, ricchi nella sua grazia. Non timidi, ma sfrontati nel predicare con persistenza il Vangelo di Dio, non destituti, ma ricchi ambasciatori del Gran Re. Ascoltatore, qual è la tua situazione? Sei tu disposto a crederti perduto? Sei tu disposto a porre i tuoi occhi, i tuoi orecchi, la tua fede, tutto te stesso nelle mani di Cristo? Egli ti ama, vuole salvarti, ma tu devi avere il desiderio di cercarlo, di crederlo e di accettarlo come tuo Signore, come tuo Maestro. Se tu hai quest'ultimo ingrediente, che è il più importante, il Signore farà il resto. Cari amici, è nostra speranza che questo programma vi sia stato di ispirazione e vi abbia fatto del bene. Vi ricordiamo che noi siamo a vostra disposizione per opuscoli, per una copia gratis del Vangelo, così scriveteci, fatevi vivi. Qui Eros Bacocena che vi saluta ed implora la pace e la salvezza di Cristo su voi e sulla vostra casa.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti a Contrappunti. Ecco, prevedo che avremo tante cose da dire, da ascoltare, soprattutto dal nostro ospite che è Francesco di Meta, il Ministero Evangelico fra Arabi. Francesco, grazie di nuovo per il tuo contributo, la tua disponibilità.
2: Con piacere.
1: Ecco, nella puntata precedente, se ci avete seguiti, ho fatto qualche domanda a Francesco, mettendomi un po' dalla vostra parte, anche perché confesso una mia ignoranza sul tema. Ecco, sentiamo sempre più spesso parlare di Islam, e questo il tema che tratteremo anche quest'oggi. Ecco, ci siamo chiesti nel numero scorso se l'Islam è veramente una religione di pace, di tolleranza. Poi ci siamo chiesti anche se il pacifismo islamico e moderato non sia in contrasto con i principi coranici. E Francesco ci ha poi parlato anche di guerra santa, con alcuni riferimenti riportati dal Corano stesso. E oggi ho ancora altre domande da farti, Francesco. Quindi parto subito con la prima.
2: Va bene.
1: Ecco, è solo l'Occidente e il cristianesimo l'avversario del jihad, oppure lo sono tutti quelli che non fanno parte di esso?
2: Ma è una risposta che va riscontrata nel Corano, perché io potrei dire la mia opinione, però può essere giustamente confutabile da tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo dal Corano, che è la fonte delle informazioni e di quanto i musulmani dovrebbero essere fedeli, se vogliono esserlo naturalmente, e seguire quello che dice il Corano. Mm. Al capitolo 8, versetto 30, c'è un versetto che fa proprio riferimento chiaro, esplicito, che il cristianesimo non è soltanto l'unico avversario. Combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Allah. Se poi smettono, bene, Allah osserva quello che fanno. Per i musulmani tutti un po' siamo tutti un po' politeisti, tranne loro. Quindi non soltanto i cristiani, ma tutte le altre presenze religiose nel mondo, per i musulmani sono politeisti. Non ce n'è una che non è politeista, sono soltanto loro quelli monoteisti. Mi spiego? Quindi il Corano dice combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Allah, vuol dire solo l'Islam. Questo secondo il commentario, anche commentario che viene scritto dagli esegeti musulmani. Ecco, non è la mia risposta, è la risposta degli esegeti musulmani anche. Mm-hmm. I musulmani fondamentalisti però ritengono che l'Occidente sta attraversando il decadimento morale e religioso più profondo della storia, e proprio per la perdita dei veri ideali e di certi valori a cui sta andando incontro l'Occidente, i musulmani intravedono che abbia di fatto perduto il diritto di considerarsi una guida spirituale.
1: In questo in parte hanno anche ragione.
2: Hanno ragione, capito? E io sono contento che questo qui è un rimprovero che ci arriva da loro.
1: Certo.
2: Perché dovrebbe farci riflettere a noi, naturalmente.
1: Sì.
2: Dovrebbe farci riflettere a noi cristiani, veri cristiani, quando adesso è il nostro momento di entrare in questa situazione, in questa realtà, e presentare la buona novella alle persone. Mm-hmm. Ecco, volevo dire, i musulmani vedono quindi che il compito loro per il nuovo millennio è proprio spetta a questo, che debba essere l'Islam, soltanto l'Islam, a guidare l'Occidente.
1: Ho capito.
2: E il Corano sollecita in altri versetti a conquistare i kafiruna. Kafiruna vuol dire gli infedeli. Mm. In tutti i luoghi del mondo, finché tutti gli stati siano ridotti a Dar el-Islam, territorio della pace, governati dalla Sharia. Mm. Quindi non è soltanto il cristianesimo l'avversario, sono qualsiasi entità religiosa che si frappone e che viene a scontrarsi con loro, devono essere estromessi. Come dice il Corano, finché non ci sia più politeismo e la religione sia soltanto l'Islam. Sura 8, versetto 30. Fine della mia risposta.
1: Ho capito. Senti, un'altra domanda. cosa crede veramente un musulmano?
2: Dunque, cominciamo dalla radice etimologica. Musulmano viene da Islam. Islam significa arrendersi, o si può dire anche sottomissione alla volontà di Allah.
1: Mm-hmm.
2: Quindi musulmano innanzitutto è un seguace di detta religione, dell'Islam, e letteralmente significa colui che si sottomette. Io amo molto questa definizione, perché io come cristiano mi sottometto alla volontà di Dio, no? Questo quindi è in sé il termine musulmano non è deprecabile, no? È l'atteggiamento, però ci sono anche altri problemi, che il musulmano non crede veramente che Cristo è il Signore, è il Salvatore, e può credere a tutta una serie di dogmi che adesso vedremo, che comunque per il Signore non fanno testo. Ad esempio, i musulmani credono nei profeti di Dio. I musulmani credono che Dio abbia mandato dei profeti alle nazioni per insegnare all'uomo che era nelle sue vie, erra sempre, no? E questo è anche giusto. Però poi a un certo punto entra Maometto nella storia, che è considerato l'ultimo ed il più grande dei profeti di Dio, mentre al secondo posto, detroneggiato, c'è proprio Gesù. Un esempio dei profeti in cui credono sono appunto quelli che noi conosciamo, Noè, Abramo e Mosè. Loro credono che ad ognuno di essi furono dati dei libri, delle rivelazioni, no? I quali erano la parola di Dio. Per esempio, loro credono che la Torah è il libro che Dio ha consegnato a Mosè, come il Corano è stato consegnato, dicono, a Maometto. Poi che i libri di loro lo chiamano Kitab Daud, i libri di Davide, che sarebbero i Salmi, anche questo sono e sarebbero i libri, i Salmi che Dio ha consegnato a Davide. E così poi c'è il Vangelo, che quindi credono nell'esistenza di questi libri, no? Però per noi cristiani questi non sono gli unici testi della parola di Dio, la Torah, i Salmi e il Vangelo, è vero?
1: Certo.
2: Ecco. Allora, questi sono i profeti, però. E poi credono nella risurrezione. Dici, ma anche noi crediamo nella risurrezione, Francesco, e credono nel giudizio finale. Certo, anche noi. Quindi sono più vicini, diciamo, a noi, sotto un certo punto di vista. Loro credono che un giorno la tromba suonerà, ad esempio. I morti risusciteranno a giudizio per le loro azioni. E quindi verranno soppesate le opere buone e le opere cattive, le opere meritorie e le opere cattive, sulla bilancia. I musulmani credono nel paradiso e nell'inferno, ma è un paradiso tutto diverso da quello che la parola di Dio ci dice a noi. Mi pare che oramai se ne è parlato tanto, dove ci sono delle vergini che aspettano i salvati, e basta, e poi il resto ognuno sa arrivare alle proprie conclusioni. A me non mi sembra il caso. E poi nell'inferno credono, ma dichiarano di non sapere dove andranno fino al giorno del giudizio. Oggi il musulmano non sa cosa gli spetta. Solo a coloro che muoiono però come martiri viene garantito che c'è la via della salvezza. Quando muoiono nelle battaglie per l'Islam, allora viene concesso l'immediato accesso al paradiso. Non solo, ma secondo la tradizione, il Hadith si dice, quando vanno in paradiso ricevono anche il privilegio di poter pregare per la loro famiglia, intercedere per la loro famiglia, e quindi anche di benedire la loro famiglia. E questo è quanto loro hanno come obiettivo, non soltanto le famose 72 vergini, ma anche quella di poter intercedere, quindi pregare per la loro famiglia, forse che non versa in uno stato positivo.
1: Quindi hanno questa corsia preferenziale, poi hanno dei privilegi in più.
2: Esattamente. E quindi, sai, quindi uno dice, ma nella miseria come ci troviamo, mi conviene che mi do in sacrificio, così la mia famiglia ci guadagna, intercederò per loro, le cose andranno meglio per loro. Poi Dio si riserva, dicono, l'assoluto diritto di mandare gli individui dovunque lui voglia. Questa è un'altra cosa che a me dispiace tanto per loro, che ad esempio che Dio può decidere se lui vuole, essendo sovrano. Lui non è da sovrano legato a mantenere una promessa, perché un sovrano può fare quello che vuole. Qua stiamo parlando di un sovrano identità umana. Identità umana viene poi trasportato anche a Dio questo. Se Dio gli garba, se ad Allah gli garba, anche il musulmano che ha fatto opere meritorie tutta la vita, e lui gli va in quel momento capriccioso, questo Allah, lo può mandare all'inferno. Hai capito?
1: Capito.
2: Questo ci deve far riflettere noi cristiani, che queste persone sono veramente zelanti delle cose di Dio, ma senza conoscenza. Era questo che diceva anche l'Apostolo Paolo per i suoi fratelli ebrei. Vabbè, un solo Dio credono. L'Islam è una religione monoteistica. Maometto proclamò che solo Allah è Dio e che gli altri idoli non devono essere adorati. I musulmani rifiutano il concetto cristiano della Trinità.
1: Francesco, senti un'altra domanda. Maometto, ecco, ci sono, se ci sono ovviamente, delle relazioni fra lui e Gesù?
2: Sì, allora io posso rispondere a questa domanda, perché i musulmani, sai, credono anche nei libri, l'abbiamo detto, negli angeli, no?
1: Sì.
2: Ecco, vabbè, Maometto è il profeta più amato, diciamolo, lo sappiamo, dei musulmani, rispetto a tutti gli altri. Questo come punto di partenza. I musulmani hanno ricostruito in questi 1500 anni, attraverso le tradizioni orali, sono giunti ad una descrizione quasi visibile, materializzata, al giorno d'oggi, di chi era o come si presentava il loro profeta. Ad esempio, dalle tradizioni si ricavano informazioni anche sul modo come piangeva, come rideva. Per me è verosimile cercare di capire come rideva Gesù, il mio Signore, come piangeva Gesù. Però loro ci tengono a materializzare nella loro mente il loro profeta. Le sue azioni, i suoi detti, poi sono tramandati anche tramite le tradizioni, che si chiamano in arabo hadith. Per un musulmano, dunque, è Maometto il buon esempio, e la comunità attraverso di lui, attraverso Maometto, acquisisce questa oramai identità mondiale. E ci viene detto che nel giorno del giudizio Maometto, non Gesù, come dice la Bibbia, intercederebbe per i musulmani. Maometto riconoscerebbe i suoi seguaci e li giustificherebbe. E il Corano presenta quindi con un versetto che Maometto stesso non si arroghi mai di essere questo profeta salvatore. E non è nemmeno un intercessore. Infatti, nella Sura 46, al versetto 9, Maometto non solo non è intercessore, non solo non è un salvatore, ma lui stesso dichiara nel Corano che lui, dopo la morte, per dopo la morte, non sa cosa gli accadrà. Questo è il colmo. Nella Sura 46,9 dice che non conosce quello che avverrà a lui e nemmeno conosce quello che avverrà alla sua comunità, dopo la sua morte, appunto. E si dichiara inoltre né di essere un intercessore, né di essere un salvatore, ma di essere semplicemente un ammonitore, uno che parla, uno che avvisa nel nome di Allah, e basta.
1: Un po' come un profeta.
2: Un po' come un profeta, messaggero. Inoltre informa, in qualche versetto, i suoi seguaci che dopo la morte terrena, comunque, ogni uomo, anche quello pio, quello che ha osservato tutta la legge, ogni uomo, attenzione, è un po' complicato forse, dovrà passare su un ponte gettato sull'inferno. Quindi sotto ci sono le lingue di fuoco c'è questo ponte, e questo ponte, posso addentrarmi col vostro permesso, non è un ponte come lo immaginiamo noi, è un filo sottile, più sottile di un capello, questo ponte. E i musulmani devono camminare su questo ponte, su questo filo talmente sottile, e se cade è spacciato. Infatti mi sembra forse che magari qualcuno magari viene un po' sorpreso da questa mia affermazione. Basta andare a verificare il Corano secondo l'edizione Newton Tascabili, a pagina 267, il commentatore stesso, quindi l'autore, cioè quello che ha tradotto il Corano in italiano e commenta i versetti, dice proprio questo, che ogni uomo dovrà passare su un ponte gettato su un inferno. Non sono le mie parole, sono prese testuali dal testo e io ve le sto trasmettendo. Al capitolo 19, versetto 71, alla nota 30, a pagina 267 dell'edizione Newton. Ora veniamo a Gesù. L'ho presentato Maometto, presentiamo Gesù, secondo l'Islam. La persona e l'opera di Cristo non hanno la medesima valenza, capito? Ad esempio, i musulmani credono che Gesù era solo un profeta perfetto. Riconoscono che era senza peccato, ma questo non è poco, Questo non è poco, perché Maometto stesso nel Corano confessa i suoi peccati davanti a Dio, nel Corano, in tre versetti, dove Gesù e tutti i profeti del Corano, come Maometto, ammettono le loro colpe, i loro peccati ad Allah e chiedono perdono. Da tutto questo è esente invece Gesù nel Corano. Gesù non deve chiedere perdono a nessuno, infatti nella Bibbia c'è scritto, quando Gesù si rivolge ai suoi interlocutori, dice: chi di voi mi convince di peccato? Poi Gesù non è superiore per importanza a Maometto, perché Maometto è venuto a completare la religione, Gesù era soltanto un altro messaggero che precedeva colui che avrebbe perfezionato la religione, e la religione del mondo è l'Islam. Il cristianesimo non è che un Islam imperfetto visto dagli occhi di un musulmano.
1: Ho capito.
2: Quindi un cristiano dedicato, sottomesso a Dio, un cristiano è visto vicino a diventare un perfetto credente se diventa musulmano. Quindi quando io mi avvicino per parlargli dell'amore di Cristo, dalla loro prospettiva, loro si compiacciono, mi sorridono, si compiacciono, dicono: non ti manca poco per diventare un perfetto credente, hai capito? Cioè io quindi devo ricominciare tutto da capo, ho detto: guarda, ci stiamo capendo male io e te. Allora, quindi loro ci stimano a noi cristiani, ecco, e siamo sulla via dell'evoluzione verso la perfezione della religione dell'Islam, ecco. Per questo Gesù non viene dato a Gesù la stessa importanza che a Maometto. Tuttavia, secondo il Corano, Gesù occupa allo stesso tempo una posizione di prestigio molto più alto di tutti i profeti di cui il Corano stesso cita, compreso di Maometto. Perché? Dal Corano, pur il Corano sappiamo non è la parola di Dio, comunque ricaviamo delle testimonianze che a me non mi servono come cristiano, in quanto ho la Bibbia come parola di Dio, però riceviamo delle testimonianze a favore di Gesù, che dovrebbero fare del bene ai lettori musulmani, e che quindi questa lettura del Corano non deve offendere nemmeno i musulmani più devoti. Vediamolo insieme brevemente. Al capitolo 4, versetto 171, Gesù è dichiarato essere parola di Dio e spirito di Dio. Non è poco. Alla sura 19 e al versetto 19, Gesù viene riconosciuto come essere l'unico profeta senza peccato. E poi, meraviglia, al capitolo 43, versetto 63, Gesù è il profeta a cui devono obbedire in sottomissione. Infatti, mettendo le parole in bocca a Gesù, il Corano dice, riferisce che Gesù abbia detto: seguitemi e obbeditemi. Ecco, questo qui non è poco. La relazione che c'è tra Maometto e Gesù è diversa tra quello che dice il Corano e quello che dicono i musulmani, come abbiamo detto all'inizio della scorsa trasmissione, no? Un conto è quello che uno crede, un conto è quello che dice il suo libro sacro, così per lui sacro, detto sacro, no? La nascita virginale di Gesù è quasi annunciata, non è del tutto annunciata. Dico quasi, perché a generare Gesù non è lo Spirito Santo, ma è la parola di Dio. L'angelo Gabriele appare a Maria e dice che la parola di Dio entrerà in lei e lei genererà appunto il Messia, non un figlio, non dice questo il Corano, un figlio, genererà il Messia. Noi invece sappiamo che Maria è stata concepita per il miracolo per mezzo dello Spirito Santo. Questo basta da solo a negare la nascita divina di Gesù, se vogliamo, proprio perché è nato miracolosamente, come ho detto poco fa, dallo Spirito Santo. Nell'Islam, ancora una volta, quello che dice il Corano e quello che dicono i musulmani si contraddicono, non è considerato figlio di Dio, bensì solo uno dei tanti profeti. Secondo il Corano, Gesù non morì in croce, al capitolo 4, versetto 157, il ritorno di Gesù è appeso nel Corano per il giorno del giudizio. Cioè, praticamente, il profeta, per loro, Gesù, sarà colui che verrà nell'ultimo giorno per giudicare. Avete capito quindi l'implicazione?
1: Quindi attendono la venuta di Gesù?
2: Attendono la venuta di Gesù. Infatti il Corano dice che lui è il segno dell'ora, che poi nella chiave esegetica islamica è l'ora del giudizio, e quindi poi diventa il giorno del giudizio. Dice, lui è il segno dell'ora. E come mai poi Dio abbia affidato a un semplice uomo, perché così i musulmani stabiliscono che Gesù non è Dio, come mai Dio abbia poi affidato a questo semplice profeta questo ruolo principale nel giorno più importante di tutta l'umanità? Questa è una risposta che poi potete trovare anche voi con la vostra riflessione. Quindi vi leggiamo inoltre nel Corano che Gesù però non verrà soltanto nel giorno del giudizio, e quindi stanno aspettando il ritorno di Gesù. I musulmani dicono che Gesù verrà e caccerà l'anticristo, anche questo dicono i musulmani, è scritto nel Corano, caccerà l'anticristo. Però il Corano sostiene anche che Gesù è il segno della grazia di Dio. Al capitolo 19, versetto 21, il Corano gli fa dire ad Allah una cosa che io condivido stavolta, che lui è il segno di grazia mandato a tutte le genti. Purtroppo questa buona notizia contenuta nel Corano, questa è quella che io ritengo la buona notizia nel Corano, non è generalmente ricevuta, compresa, capita dai musulmani. Sta a noi suonare questa melodia alle loro orecchie. Gesù, in ripetuti versetti evangelici, sostiene essere il salvatore dell'umanità, ne cito solo uno: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È il Vangelo di Giovanni al capitolo 5, versetto 24. Sempre questa risposta alla relazione tra Maometto e Gesù, concludo. Gesù dichiarò, diversamente da Maometto, ricordate poco fa cosa ho detto, lui non sa cosa succederà a lui dopo la morte né alla sua comunità, Gesù dichiarò di sapere cosa sarebbe accaduto a lui e a coloro che avrebbero creduto in lui. Sostenne, se ricordiamo tutti i testi del Vangelo, sostenne in anticipo che egli doveva essere dato nelle mani dei peccatori. Diceva, il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme e lì sarà schernito, flagellato e morirà, no? E terzo giorno risusciterà, giusto? Poi confortò i suoi discepoli anticipando che sarebbe andato a preparare un luogo affinché potessimo rimanere tutti con lui per l'eternità. Quindi Gesù sapeva benissimo cosa sarebbe accaduto a lui anche dopo e cosa sarebbe accaduto anche a noi dopo la morte. Quindi questa si racchiude la promessa della salvezza eterna. Gesù ha promesso di essere il nostro intercessore fedele e verace presso il trono della grazia. Per riassumere quindi il confronto tra Gesù e Maometto, il Corano conferisce supremazia a Cristo, mentre Maometto è soltanto un semplice ammonitore, con un messaggio magari nuovo, magari insistente, ma per il popolo politeista arabo di quel tempo. Un messaggio che, secondo la chiave di lettura biblica, è un messaggio che per noi cristiani è scontato. Vi spiego, in quanto noi siamo monoteisti, non avevamo bisogno di avere la rivelazione di Maometto per diventare monoteisti, perché Cristo ce l'ha ricordato facendo eco alle parole di Mosè nei Vangeli. Poi, per concludere, se per il cristianesimo la morte e la risurrezione di Cristo rappresentano la base, giusto, la base della fede, i musulmani negano queste verità bibliche, ma affermano che egli non era morto, perché un altro è morto al posto suo, sulla croce, non è tantomeno risorto. Però, vedete, c'è un versetto del Corano che sfata, distrugge quanto viene detto alla Sura 4, versetto 157, dove Gesù non sarebbe morto in croce, quando al capitolo 5, versetto 117, il Corano, mettendo le parole in bocca a Gesù, lui ammette della sua avvenuta morte per volontà di Allah. Dice per esempio, io lo posso citare in arabo, ma forse
1: meglio di no.
2: Meglio di no. Dice: oh Allah, quando tu hai permesso che io morissi, tu sei stato testimone contro di loro. In arabo, quando tu hai permesso che io morissi, si dice falamma taufaitani, e questo significa che quindi Gesù ammette di essere morto. In un altro versetto, al capitolo 3, versetto 55, il Corano mette le parole in bocca ad Allah, che dice a Gesù: io ti farò morire, inni mutawafik, io ti farò morire. Poi Gesù fa eco nel Corano: falamma taufaitani, da quando tu hai permesso che io morissi. Però il Corano tragicamente non dice una cosa: perché è morto Gesù? Per chi, il più importante, è morto Gesù? Su questo il Corano è silenzioso. Sta a noi andare da loro e annunciare la buona novella, dove il Corano fa silenzio stampa, e invitare i nostri amici musulmani a considerare perché e per chi, soprattutto per tutti, Gesù è morto.
1: Ecco, e con questa importante affermazione, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Io ho ancora 2-3 domande da farti, Francesco, ma vorrà dire che ci incontreremo un'altra volta in un altro numero di Contrappunti.
2: Va bene.
1: Ecco, a chi ci avesse raggiunti strada facendo, vi ricordo, è stato con noi oggi Francesco di Meta, il Ministero Evangelico fra Arabi. Non ho ricordato in apertura di programma l'indirizzo, la pagina web di Meta, ve lo ricordo adesso, lì troverete ulteriori informazioni: www.metaitalia.org, questo è il loro sito web. Francesco, allora grazie di nuovo per essere stato con noi anche quest'oggi, ci risentiamo nel prossimo numero.
2: Vabbè, ti saluto Mario.
1: Ok, ciao.

Bene, allora grazie per averci seguiti anche quest'oggi. Vi invito ancora a restare con noi e non mancate al prossimo appuntamento con Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo riprendere la nostra conversazione. In realtà è un'unica conversazione quella che stiamo tenendo, perché è una serie di soggetti intorno ai comportamenti cristiani e in fondo intorno alla vita cristiana, che poi raggruppa i vari comportamenti. Nella precedente conversazione abbiamo parlato delle opere di misericordia, delle opere di pietà, e in questa conversazione vogliamo parlare della tolleranza cristiana.

0: Tolleranza è un termine molto vasto e noi non possiamo trattare l'argomento in tutte le sue implicazioni, ma vogliamo trattarlo almeno nei limiti che ci è concesso dal tempo che abbiamo a disposizione, e vogliamo farlo ricordando inizialmente che Gesù, in relazione alla tolleranza, ha pronunciato una delle più audaci affermazioni, che è poi quella contenuta nelle parole che tutti conoscono: se qualcuno ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. E il Signore ha continuato dicendo: se alcuno ti angaria per un miglio, va insieme con lui per due, e se alcuno ti toglie la tunica, dagli anche il mantello. Sembra proprio che con queste parole il Signore abbia voluto indicare il caso limite della tolleranza, e quindi abbracciare tutte le varie forme di tolleranza che possono essere espresse, che possono essere manifestate. Ho detto che è un'affermazione molto audace, è stata considerata audace in tutte le epoche, ma è considerata particolarmente audace nell'epoca nella quale viviamo, perché purtroppo è un secolo di violenza, è un secolo di conflitti, è un secolo di controversie, di dispute, di polemica, e sappiamo che quando noi ci riferiamo a questi termini parliamo sempre di fenomeni umani, di fenomeni sociali e frequentemente anche di fenomeni religiosi che escludono proprio la tolleranza, mentre il cristiano, nel vivere la sua esperienza spirituale, deve avere la capacità di manifestare tolleranza, e in fondo anche in questo egli deve essere imitatore del Maestro, perché Gesù, nel corso del suo ministero, veramente ha manifestato della tolleranza, l'ha manifestata in molteplici circostanze, l'ha manifestata nei confronti dei circoli più diversi, l'ha manifestata soprattutto a livelli che noi possiamo definire livelli molto diversi l'uno dall'altro. Volevi dire qualche cosa? Sì.
1: Sì, no, volevo soltanto dire che penso che in questo caso tolleranza possa essere identificato anche con il termine mansuetudine, cioè appunto un cristiano viene esortato dal Signore Gesù stesso ad essere mansueto, come gli dice appunto: imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore. E appunto in questa mansuetudine si può vedere anche quell'atteggiamento, diciamo, di pazienza nei confronti dei vari soprusi che purtroppo spesso il cristiano riceve proprio in quanto cristiano.
0: Sì, si potrebbe anche dire che la mansuetudine è uno dei mezzi che può essere usato proprio per essere tolleranti, perché la tolleranza è qualcosa di diverso dalla mansuetudine, nel senso che mentre la mansuetudine è semplicemente la sopportazione attraverso un carattere che sa piegarsi, un carattere che sa subire, la tolleranza invece è una specie di predisposizione, possiamo dire addirittura positiva, nei confronti di coloro che possono essere di carattere diverso, possono essere di opinione diverso, possono essere addirittura di ideale diverso, e che quindi spontaneamente dovrebbero essere rigettati o combattuti, ma a mezzo di uno spirito di tolleranza invece vengono accettati e vengono sopportati.
2: Quindi tolleranza significherebbe in sostanza autocontrollo dei propri nervi, controllare il proprio carattere, controllare soprattutto le loro parole, perché giustamente, come tu hai accennato, viviamo in una società inquieta, in una società violenta, in cui tutto deve essere il comportamento deve essere razionato e quindi controllato. Ma alcuni potrebbero obiettare: ma questo è difficile anche per un cristiano.
0: Sì, e infatti appunto per questo noi parliamo di un cristianesimo eroico, un cristianesimo vissuto a mezzo dell'amore, un cristianesimo esercitato mediante la fede, un cristianesimo che è cristianesimo perché sa superare tutte le barriere rappresentate, lo abbiamo detto in altre circostanze, dalla propria natura, rappresentate anche da una certa forma culturale che esiste oggi nel mondo, nel seno della società e persino nel seno della società religiosa. Noi sappiamo che in certi ambienti la tolleranza è considerata un elemento negativo. Non bisogna essere tolleranti, bisogna essere intolleranti per difendere i propri principi, per difendere la propria persona. Naturalmente questo è un concetto apertamente in conflitto con l'insegnamento della scrittura, perché essere tolleranti non significa, qui bisogna precisare bene, bisogna chiarire bene per non cadere nell'equivoco, non significa cedere al male, non significa assolutamente abiurare i propri principi, significa semplicemente saper sopportare e saper sopportare con amore anche coloro che si presentano come avversari nelle più diverse forme, con le più diverse manifestazioni.
3: Volevo farti una domanda. Le parole che tu hai citato di Gesù, se uno ti percuote sulla guancia destra volgi la sinistra, se uno ti perseguita per un miglio vai insieme a lui per due, se uno ti chiede la tunica dagli anche il mantello, eccetera. Pensi che Gesù con queste parole volesse proprio mettere, diciamo, un limite alla tolleranza, volesse proprio fare un caso estremo di tolleranza, e che quindi il cristiano di fronte alle varie situazioni che possono prospettarsi nel corso della sua vita debba sempre assumere un atteggiamento passivo o meglio un atteggiamento di non difesa, oppure il cristiano può e deve difendersi, diciamo, dagli attacchi che possono venire dall'esterno?
0: Ma bisognerebbe forse entrare proprio nella casistica, altrimenti l'argomento rimane nebuloso, rimane troppo nelle sfere del generico. Prima di tutto dobbiamo ricordare che noi siamo chiamati a manifestare tolleranza nei più diversi ambienti, quindi nella casa, nella chiesa, nei luoghi di lavoro, di fronte a coloro con i quali veniamo a contatto per le più diverse ragioni. Stabilito questo, noi abbiamo già stabilito che le forme di tolleranza dovranno assumere carattere diverso di volta in volta. Prendiamo un caso tipico: il marito che si trova in conflitto con la moglie. Un caso tipico che dobbiamo risolvere alla luce della parola di Dio. La parola di Dio precisa che il marito è il capo della casa, il capo di famiglia, quindi è il capo della donna. Di conseguenza, quando c'è questo conflitto, il marito non deve cedere a danno dell'insegnamento della parola di Dio, deve rimanere fermo su quei principi che sono insegnati chiaramente dalla scrittura, ma deve fare questo con uno spirito di amore e, direi, proprio usando il termine che stiamo usando, con un sentimento di tolleranza che dimostra in maniera inequivocabile che questo conflitto non deve essere portato fino alle estreme conseguenze perché egli pretende di far prevalere il suo punto di vista o la sua posizione autoritaria, anzi che egli desidera che tutto sia composto nell'amore del Signore alla luce della parola di Dio. Quindi sia chiaro che mentre rimane fermo e saldo il principio della verità perché è stabilito dalla scrittura, nello stesso tempo non c'è da parte di colui che cerca di difendere questo principio nessuna rivendicazione del proprio io, dei propri diritti, ma c'è in questo sentimento di amore proprio l'esercizio della tolleranza. È un caso che poi può illustrare tanti altri casi, perché quando arriviamo poi all'esterno, proprio al conflitto che può determinarsi tra il credente ed una società persecutrice, il credente è disposto ad accettare la persecuzione, è disposto a subire la persecuzione, e questa è tolleranza ed estrema tolleranza, ma senza rinunciare alla verità. Noi possiamo proprio prendere come punto di riferimento i martiri che di fronte ai tribunali hanno saputo anche usare parole cortesi, parole di evangelizzazione, parole di amore per i giudici che si trovavano lì per inquisirli. Quindi il massimo della tolleranza nei confronti di questi nemici, ma di fronte a questi nemici hanno mantenuto ferma la loro confessione di fede e quindi hanno tenuto alto il nome di Cristo.
2: Ma non credi che la eccessiva tolleranza, sia in senso negativo sia in senso positivo, del cristiano possa assumere una posizione di estrema passività, così a tal punto tale da poi cadere anche nel ridicolo?
0: Ma io non credo questo, perché se egli manifesta la tolleranza come cristiano, cioè rendendo una testimonianza della sua fede, questa tolleranza acquista immediatamente un colore proprio di eroismo. Qualcuno ha detto, e in fondo lo ha detto in conformità alla parola di Dio, che è molto più facile reagire e quindi esplodere con la propria ira, con la propria collera, per avere ragione, per essere intolleranti, che non sottoporre la propria personalità in uno spirito di tolleranza. Ora, ancora una volta, riferiamoci all'esempio classico che è quello del Signore. Il Signore che si è lasciato strappare la barba, che si è lasciato sputare sul viso, che si è lasciato percuotere, e noi sappiamo, perché egli stesso lo ha dichiarato, e d'altronde tutta la scrittura ce l'insegna, che sarebbe stato estremamente facile per lui liberarsi di quegli aggressori e di quei persecutori, eliminarli in un istante mediante un intervento divino, ma egli è stato l'eroe che con la luce del suo eroismo ha illuminato il mondo, ha illuminato i secoli. Naturalmente noi in Cristo non è che vediamo soltanto l'eroe, noi vediamo il Salvatore, il Redentore, il Figlio di Dio, ma anche considerato da un punto di vista umano, e infatti persino gli atei materialisti sono pronti a giungere ad una dichiarazione di questo genere, considerato da un punto di vista umano, egli è stato un eroe, ed è stato un eroe proprio nell'esercizio di una vera tolleranza, di una tolleranza che in questo caso è stata proprio messa in effetto, come hai ricordato inizialmente, a mezzo della mansuetudine, caratteristica fondamentale nella vita di Gesù.
1: E infatti ci sono molti cristiani che pensano che appunto non convenga essere tolleranti, in quanto che oggi come oggi nella società essere tolleranti equivale, diciamo, a farsi calpestare, no? Come si suol dire. Ma eppure appunto ci sono molte testimonianze veramente gloriose di credenti che hanno veramente conquistato i loro persecutori, i loro maltrattatori, anzi li hanno vinti proprio con la loro tolleranza, con la loro testimonianza così diversa da quella che invece potrebbe essere appunto la reazione di una persona qualsiasi.
0: Ma questo è sicuro. Noi naturalmente lo abbiamo già precisato e dobbiamo continuare a precisarlo, ci stiamo muovendo nelle sfere del generico, perché questo argomento può essere chiarito e sviluppato soprattutto applicandolo a casi particolari, a casi pratici, e proprio per far questo voglio riferirmi ad un altro caso pratico, quello enunciato dalla parola di Dio, che ci dice: scriva l'uomo eretico dopo la seconda e la terza ammonizione. L'eretico deve essere schivato. Di conseguenza il credente, dopo aver tentato di guadagnarlo, dopo aver tentato di farlo tornare a sanamente, deve rompere ogni rapporto con lui. Ma questa rottura di rapporti non deve essere mai un'espressione, una manifestazione di intolleranza, perché c'è una grande differenza tra il separarsi dall'eretico o il separarsi anche dal provocatore, e noi possiamo riferirci ad un altro caso tipico, e invece reagire manifestando intolleranza, quell'intolleranza che appunto ci fa entrare nel terreno della disputa, del conflitto, e che in questo caso ci travolge in quelli che sono i sentimenti della nostra natura umana.

0: naturalmente stiamo trattando un soggetto che è impegnativo perché nell'attuazione pratica della tolleranza bisogna essere dotati di grande discernimento, di sensibilità spirituale, proprio per non cadere in certi errori che veramente potrebbero renderci complici del male. Noi leggiamo per esempio nella parola del Signore molteplici insegnamenti che esortano i credenti a essere tolleranti nei confronti dei deboli nella fede, dei principianti, ma la medesima parola del Signore in molte delle sue pagine chiama i credenti, specialmente i servitori del Signore, ad essere severi nei confronti del male. Noi abbiamo fatto sempre una distinzione, che quella distinzione che ci deve fare appunto discernere di fronte alle situazioni più diverse che si presentano, come agire nei confronti del male e come agire nei confronti di chi opera il male. È proprio in questa distinzione che noi dobbiamo applicare la dottrina della tolleranza, cioè saper sopportare, saper penetrare nei sentimenti, saper in tutte le maniere usare misericordia, sapere accettare certe situazioni, ma senza mai cedere al male, senza mai scendere a compromessi, senza mai travolgere la verità. Questa è tolleranza, ma naturalmente anche qui ci stiamo riferendo a qualche cosa di specifico, cioè ci stiamo riferendo a certe situazioni che si presentano nella Chiesa e che ci impegnano ad un'attività disciplinare. Questa attività disciplinare deve essere manifestata, deve essere esercitata in uno spirito di tolleranza, ma la tolleranza non deve essere mai un cedimento alle aggressioni dell'inferno, alle invadenze del diavolo.
1: Beh, tutto ciò naturalmente forse qualcuno potrebbe anche pensarlo oppure obiettare in questo senso, che la tolleranza del cristiano è possibile soltanto in un determinato ambiente. Perché? Perché fin quando il cristiano vive nel suo ambiente naturale, tra fratelli, tra cristiani che la pensano allo stesso modo, naturalmente dice è facile essere tolleranti gli uni gli altri, però ciò non è riscontrabile quando poi assistiamo alla vita del cristiano nella società, perché ovviamente noi siamo chiamati a vivere anche nella società, nel posto di lavoro, tu hai citato la famiglia, quindi proprio nel posto del lavoro, oggi come oggi, per molteplici cose e per diverse circostanze, il cristiano si trova quasi nell'impossibilità ad essere tollerante, perché subisce tutta una serie di angherie, di provocazioni e di persecuzioni. Allora si dice: come si fa ad essere tollerante nel contesto di una condizione del genere?
0: Ma mediante la potenza della grazia di Dio, perché è proprio in queste situazioni che il cristiano è chiamato a rendere la propria testimonianza, e queste diventano delle opportunità, delle felici, delle particolari opportunità per manifestare quella luce che deve illuminare le tenebre. Proprio in un mondo dove l'intolleranza è stata elevata a sistema, e lo vediamo, non è soltanto la lotta di classe, non è soltanto la lotta partitica, ma è la lotta anche fra individui, è la lotta che può dire nasce dalle più banali circostanze della vita, la vita è elettrizzata e tutti sono elettrizzati proprio perché si esprime e si manifesta questa inasprita intolleranza. È proprio in un contesto di questo genere che il cristiano, manifestando la tolleranza, deve mostrare di essere cristiano. Com'è possibile? È qui che interviene la potenza della grazia di Dio, perché noi crediamo che quella medesima grazia così efficace da renderci liberi dai legami dei vizi, dai legami delle passioni, soprattutto dalla potestà del peccato, ha altrettanto efficacia proprio di fronte a queste situazioni per darci la capacità di brillare, di essere coerenti con la nostra testimonianza verbale.
2: Io vorrei sottoporti

0: calunnie, ecco, proprio verbali, da parte di altre persone che appunto parlano e sparlano su di lui senza, diciamo, avere anche fondamenti su cui basarsi. Pensi che in questo caso il cristiano possa in certo qual modo difendersi, perlomeno, diciamo, usare una certa autorità per confutare le parole di queste persone?
1: Ma io penso che trattando un argomento di questo genere, noi spostiamo il problema, diciamo, dal suo centro, lo portiamo quasi su un altro argomento, su un altro soggetto, in quanto che il cristiano, pur essendo tollerante, è chiamato a chiarire, è chiamato cioè a ripristinare continuamente quei rapporti che possono essere stati turbati dalle più diverse circostanze o dai più insani sentimenti. Naturalmente deve fare tentativi per chiarire, perché qualche volta questi tentativi risultano vani, in quanto che se da parte del calunniatore c'è della mala fede, è ovvio che tutti i tentativi risulteranno infruttuosi, perché il calunniatore ci aveva degli scopi ben precisi nel calunniare e quindi difficilmente sarà disposto a ricredersi intorno a quello che ha detto, alle parole che ha forse lanciato al vento. Ma da parte del cristiano devono essere compiuti tutti i tentativi per chiarire e per cercare di regolarizzare i rapporti. Una volta che compiuti questi tentativi, purtroppo questi risulteranno vani, il cristiano sarà lo stesso tollerante. Tollerante nel senso che egli cercherà forza nella grazia di Dio per conservare nel proprio cuore un sentimento limpido di amore anche nei confronti del calunniatore e una capacità di pregare per lui perché possa ravvedersi ed umiliarsi nel cospetto di Dio. E anche questa è stata tolleranza.
2: Ritornando sul generico della nostra conversazione, tu hai definito l'argomento che stiamo trattando impegnativo. Io vorrei aggiungere che è un argomento molto difficile, in quanto esprimersi con dei concetti teorici a volte è molto facile, ma come hai detto prima tu, è molto difficile riuscire a mettere in pratica la tolleranza cristiana, e sicuramente da un punto di vista umano può sembrare addirittura anacronistico parlare di tolleranza in un secolo, come dicevamo prima, pieno di violenza, pieno di soprusi e di abusi, eccetera. Però sicuramente c'è da sottolineare un fatto molto importante, cioè che il cristiano, sicuramente con la sua capacità, con la sua forza umana, non riuscirà mai ad essere tollerante. Forse i suoi buoni tentativi, i suoi buoni propositi andranno in fumo, se appunto non c'è la potenza dello Spirito di Dio, se appunto non c'è la potenza dell'amore di Dio nel suo cuore, che gli consente di essere tollerante anche in quei casi in cui da un punto di vista umano sembrerebbe impossibile essere tolleranti.
1: Ma infatti noi l'abbiamo detto sin dal principio che è un comportamento cristiano, cioè un'espressione di quella grazia di Dio realizzata nell'esperienza della salvezza, nell'esperienza della grazia. E infatti anticipatamente abbiamo riconosciuto che specialmente nel nostro secolo, nella nostra generazione, l'intolleranza è stata elevata a sistema e ci stanno individui che si vantano di essere intolleranti e si vantano non soltanto di essere intolleranti, ma di aver saputo dare alla loro intolleranza una certa eleganza. Hanno acquisito delle capacità dialettiche, hanno acquisito delle capacità polemiche, hanno acquisito anche certe forme di violenza, non sempre violenza nel senso grossolano del termine, forse soltanto violenza verbale, ma hanno acquisito queste capacità di violenza verbale proprio per non sottomettersi a nessuno. Ci stanno persone che amano ripetere una frase che ormai è diventata una specie di proverbio: io non mi faccio mettere i piedi sul collo da nessuno. L'abbiamo sentita esprimere tante volte questa frase, e l'abbiamo sentita esprimere appunto nei più diversi circoli, dalle più diverse persone, e non sempre coloro che si sono pronunciati in questi termini appartenevano a classi del volgo, erano anche persone di cultura, persone che occupavano delle posizioni elevate nella società, ma che con questa espressione hanno voluto dire che non erano disposti a subire e non erano disposti ad essere tolleranti in nessuna maniera. E teniamo presente una dolorosa verità, che questa mancanza di tolleranza ignoranza frequentemente è proprio

pregiudiziale che impedisce l'incontro, che impedisce l'intesa, che impedisce quindi anche la convivenza, proprio per il fatto di essere intolleranti a priori, molte volte si preclude ogni prospettiva di successo per qualunque programma. Ora, se noi trasferiamo queste situazioni addirittura nell'ambiente religioso, nell'ambiente cristiano, dobbiamo riconoscere che è altamente drammatico essere intolleranti, quando invece nell'esercizio di una vera tolleranza cristiana, che poi è amore fraterno in ultima analisi, noi possiamo superare anche eventuali divergenze, possiamo smussare certi angoli, possiamo anche vincere certe incomprensioni, possiamo realizzare certi incontri e certe intese che sono desiderabili per noi e che rientrano nella volontà di Dio. E naturalmente l'argomento è vasto e noi forse potremo trattarlo in un'altra opportunità, svilupparlo ulteriormente, ma per questa volta concludiamo a questo punto. Separiamoci dai nostri amici, dai nostri fratelli, auspicando a tutti la pace del Signore.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Un piccolo pezzo di un versetto, o meglio, mediteremo soltanto su questo piccolo pezzo del versetto. Ve ne leggo due per farvi rendere conto dove ci troviamo, va bene? E poi insieme mediteremo soltanto un pezzo di questo versetto. Capitolo 14, leggiamo dal verso 34. Verso 34. Gloria a Dio. Vogliamo la nostra preghiera anche per quanti si mettono in diretta, chiediamo a Dio di benedirli. Allora, leggo dal verso 33. Dio ci benedica. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Il pezzo che con voi mediterò è questo qui. E Gesù, andato un po' più avanti. Stasera voglio parlarvi dei passi in più che Gesù ha fatto nella nostra vita. Chiniamo il capo. Signore, noi ti chiediamo con tutto il nostro cuore che questa parola non venga da un uomo, ma venga dal cielo. Quanto bisogno abbiamo di ascoltarti ancora stasera, Signore? Quanta necessità nella nostra vita. Abbiamo bisogno della tua parola, non della parola di un uomo, non della dottrina di un uomo. Abbiamo bisogno della tua dottrina, quella che viene dal cielo e che cambia la vita degli uomini, quella che viene dal cielo e che cambia la vita della Chiesa. Signore, abbiamo bisogno di questa parola, mandala dal cielo, perché sentiamo la necessità. Non guardare alla miseria di chi sta predicando, ma guarda alla fame, alla sete di tutto il popolo che stasera si riunisce per onorare il tuo nome. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Andato un po' più avanti. Gesù è andato un po' più avanti. Credo che questo verso che ci proietta nel giardino del Getsemani dica tanto. Gesù si è portato, come abbiamo letto, leggiamo, ripeto un po' quello che abbiamo letto, poi spariamo dal Getsemani. Spariamo dal Getsemani, perché io e te non possiamo stare nel Getsemani. È stato Gesù al posto nostro. Tant'è vero che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno dovuto rimanere all'ingresso del Getsemani, non potevano entrare. Ditemi voi, fratelli, chi può portare il peso dei peccati dell'umanità? Chi di noi poteva entrare in questo Getsemani con tranquillità e dire: ci penso io? C'è qualcuno che è in grado di portare i pesi che ha portato Gesù? Non penso. Credo che nel Getsemani soltanto Gesù potesse andare più avanti. E io stasera voglio parlarvi di tutte le volte che Gesù, o meglio, non di tutte le volte, di alcune volte, perché non finiremo più, saremo qui fino a domenica prossima, se dovessimo parlare dettagliatamente di tutte le volte che Gesù è andato più avanti di noi, ma di alcune volte però in cui Gesù è andato più avanti. E questo ci deve ovviamente tranquillizzare, ci deve ovviamente mettere serenità, perché nonostante tutto devi sapere che Gesù è più avanti di te, che quello che tu stai vivendo nel bene e nel male deve essere preso sotto questa considerazione. Gesù è già avanti, già sa quello che fra un po' tu devi passare, devi attraversare, perché lui è più avanti di te. Ricordatelo, fartelo come se è necessario, come perla di saggezza per la tua vita. Tutte le volte che ti troverai in difficoltà e confuso, di a te stesso: Gesù è già arrivato, Gesù è più avanti. Ci crediamo che Gesù è più avanti? Sì o no? Gloria a Dio. E allora vediamo un po' quante volte, ma proprio qualche esempio, perché ripeto, non saremmo in grado di percorrere tutte le volte che Dio è andato più avanti di noi. Però vi posso dire che già nella Genesi Dio ha dimostrato di essere più avanti di noi. Questo Dio è proprio particolare, fratelli. Ma che ci è caduto in sorte? Vi rendete conto o no, fratelli? Chi ci è venuto tra le braccia? Io non so se vi rendete conto, perché a volte neppure io me ne rendo conto del privilegio che abbiamo di aver conosciuto un Dio così magnifico, così glorioso. Già nella Genesi Dio ha capito tutto quando ha visto Adamo ed Eva. Li ha visti e ha detto: mi conviene andare più avanti, mi conviene correre, anticiparli, mi conviene fare in modo che quando poi sarà cadano tra le mie braccia. Che meraviglia! Se noi speriamo nel Signore, noi, io e te, non saremo mai confusi. Il giardino d'Eden, pieno di fiori, pieno di frutti, è creato, l'uomo è stato messo al centro della creazione. È stato, come qualche teologo l'ha definito, io sono d'accordo con questa definizione, anche se può sembrare eccessivo, Adamo è stato considerato come signore di quella creazione, nel senso che Dio l'ha messo al di sopra di ogni cosa. Lo capiamo anche dal cosiddetto mandato che Dio dà ad Adamo: no, vedi tu, io ti metto qua, questo è tutto per te, tutto quello che vedi l'ho fatto in funzione della creazione tua, tu sei a mia immagine, puoi governare. Poi sappiamo le limitazioni che Dio gli mette ad Adamo, sono piccole rispetto alla libertà che gode. Si tratta di non mangiare del frutto dell'albero, di un determinato albero del giardino, e così inizia la splendida avventura dell'uomo. E nel giardino d'Eden, il paradiso di Dio, ha la possibilità anche di conoscere Eva. Io direi se ne innamora proprio di Eva. Quando la vede si rende conto che è qualcosa che Dio ha provveduto per lei: ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Quindi Dio li unisce in matrimonio. Bellissimo, citazione, Dio a coniare questa citazione, no? L'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Volevo aprire una breve parentesi, fratelli: i matrimoni in crisi possono essere sanati e salvati da Gesù. Se c'è qualche tempesta che soffia su qualche matrimonio, non correre da nessuna parte, corri ai piedi di Gesù. Stai attento ai venti infernali che soffiano con idee strane, giustificazioni varie. Stai molto, ma molto attento, perché il sangue di Gesù purifica da ogni sozzurra anche ciò che può aver intaccato all'interno di un matrimonio, all'interno di una coppia. È Dio che ha istituito il matrimonio ed è Lui che è in grado di sistemare ogni cosa. Poi conosciamo la storia, come va a finire. Sbagliano, sbaglia Eva, sbaglia il marito, e ad un certo punto questi provano vergogna, si aprono gli occhi, erano nudi già prima, ma poi si rendono conto, è entrato il peccato, è entrato nella loro vita, nella loro mente, nel loro cuore. Si rendono conto che c'è qualcosa che si è guastato, e allora, vi ricordate? Si nascondono fra gli alberi del giardino. E mi piace quando la scrittura denota il danno che sia Adamo che Eva cercano di riparare alla loro maniera. Per coprire la loro nudità cuciono delle foglie di fico e se le mettono intorno. E questo modo di fare non risolve ovviamente il peccato, non risolve il male che è entrato nella loro vita, perché pur coprendosi con delle foglie di fico hanno la necessità di andarsi a nascondere dietro agli alberi del giardino. Non c'è nulla che possa coprirci lontano da Dio dal giudizio. Se siamo lontani da Dio non ci saranno mai delle belle foglie di fico, come può essere l'apparenza di una religione, l'apparenza di un buon comportamento, la capacità culturale di un uomo o di una donna a farci stare a posto davanti a Dio. Però Adamo ed Eva cosa scoprono? Scoprono che Dio è andato più avanti di loro. Dio non si è fermato lì, lo scoprono, e lo scoprono nei giorni successivi, perché mentre si stanno nascondendo tra gli alberi del giardino c'è una voce che li richiama l'attenzione. Adamo, Adamo, dove sei? Il Signore ha notato che qualche passeggiata Adamo se l'è saltata sul far della sera. Il Signore era contento di passeggiare con Adamo, come è contento di passeggiare con te il Signore. Tutte le volte che viene a culto è una passeggiata che ti fai con il Signore, e speriamo che i nostri culti siano sempre delle passeggiate con il Signore, perché vuol dire che con Lui stiamo bene, vero o no? Ma quella sera Adamo ed Eva hanno saltato il culto, non sono andati all'incontro, alla riunione, e Dio se ne è accorto. Se n'è accorto e l'ha mandato subito a cercare. Adamo, Adamo, dove sei? E Adamo dà la sua spiegazione, ovviamente. Abbiamo avuto paura e ci siamo nascosti dietro l'albero del, gli alberi del giardino. L'uomo ha trovato un modo per ripararsi da Dio, o dall'idea di Dio, o dal fattore stesso del creatore, nascondendosi dietro a degli alberi. Io non lo so quali sono gli alberi dietro i quali ti sei nascosto, ma io voglio dirti che Dio è andato più avanti e ha preparato per te qualcosa di meglio che delle foglie di fico o che degli alberi da giardino. Difatti il Signore li chiama a uscire fuori dal giardino, dagli alberi, e dice il testo che Dio aveva preparato per loro delle tuniche di pelle. Il Signore aveva già preparato un sacrificio, era già andato avanti. Ancora prima che Adamo ed Eva sbagliassero, il Signore aveva già trovato la soluzione. Sapete perché? Perché Gesù è andato più avanti di noi. Gesù non si è fermato dove ci siamo fermati noi, Lui è andato più avanti. E quello che è bello e quello che è straordinario, quello che succede qui nel giardino d'Eden, è che è l'iniziativa di Dio di recuperare Adamo ed Eva. Gli cuce questi vestitini di pelle che rappresentano l'uccisione di un animale, rappresentano un agnello che è stato immolato, ucciso, perché io e te potessimo essere coperti. E Gesù è andato più avanti ancora prima che Adamo ed Eva venissero all'esistenza. Difatti è scritto che Dio aveva preparato fin dalla fondazione del mondo l'agnello. E noi vogliamo ringraziare Dio perché Dio è andato più avanti di noi. Non lo so tu dove stai correndo, ma voglio dirti che Dio corre più di te, e il Signore sa quello di cui tu hai bisogno. Dio è un Dio che sa le necessità che abbiamo, conosci i bisogni a cui andremo incontro, e sappi che io e te possiamo essere sorpresi dalle nostre mancanze. Io e te possiamo essere sorpresi dalle nostre debolezze. Io e te possiamo essere sorpresi dalla nostra inadempienza, insufficienza. Possiamo pure meravigliarci tutte le volte che vediamo che non riusciamo a risolvere. Quante volte abbiamo detto e come mai? E non me l'aspettavo. E perché è successo? Ma proprio questo, io non riesco a capire. In mezzo a questo nuvolo di interrogativi, Gesù è andato più avanti di me e di te, pronto per risolvere il problema. Sempre in Genesi, leggiamo di un'altra coppia straordinaria. Abramo e Sara avevano il desiderio di avere un figlio. Vi ricordate? Viene fatta loro una promessa e Abramo si aggrappa a questa promessa in maniera profonda, in maniera fedele. Gli anni non lo fanno dubitare. Certo, avrà passato dei momenti difficili, sicuramente, come noi quando passiamo dei momenti difficili e alcune cose iniziano un po' a traballare nella nostra mente. Noi diciamo, ma sarà così, non sarà così, che strano, eppure il Signore me l'ha fatto sentire, il Signore me l'ha fatto vedere, me l'ha detto, io vorrei un figlio, avrò un figlio, ho chiesto al Signore una benedizione, mi ha fatto capire che me l'avrebbe data. Come mai tutta questa attesa? È straordinario, perché la promessa che Dio fa ad Abramo e Sara non si adempie nei giorni in cui umanamente era possibile adempiersi, ma Dio è andato più avanti, ha adempiuto la promessa nel momento in cui nessuno più ci sperava, nessuno più poteva credere che questo era possibile. Se Abramo e Sara avessero avuto in età giovanile un figlio, vi assicuro che io e voi oggi non parleremmo di Abramo e Sara. Ci sarebbero stati tanti modi e tanti metodi per giustificare la nascita di Isacco. Ma siccome qua si parla di una donna avanti negli anni, svigorita, il cui corso ordinario delle donne non c'era più, un uomo vecchio come Abramo, così ce lo presenta la Bibbia, come ce lo presenta l'Epistola agli Ebrei, proprio in questo momento, in questo difficile momento, quando umanamente le cose sono impossibili, il Signore non solo fa la promessa a Sara sotto la tenda, fra un anno verrò e Sara avrà un figlio, ma egli è in grado anche di adempiere quello per il quale è arrivato sotto quella tenda, il motivo per il quale è arrivato sotto quella tenda e ha fatto quella promessa. Ma vi dirò di più, il Signore con Abramo e Sara è andato molto più avanti, perché ad Abramo non gli è arrivato solo un figlio, ad Abramo gli è arrivata una discendenza grande come le stelle ed è arrivata una discendenza vasta come la sabbia del mare. E vi dirò di più, è andato più avanti, perché io e te veniamo dai lombi di Abramo, dice Paolo ai Galati. Il Signore è andato molto più avanti, neppure Abramo forse si è reso conto di come il Signore stava andando avanti nella sua vita. Eppure quella promessa non solo è stato un fatto che ha dato dignità a sua moglie e a lui, ma ha dato dignità al mondo cristiano intero, perché per mezzo di quella fede siamo stati partoriti anche io e te in Cristo Gesù il Signore. Oh, Gesù è andato più avanti. Che ne pensi se ti dico che Gesù sta andando più avanti dei tuoi pensieri? Che ne pensi se ti dico che quello che pensi è meno della metà di quello che Dio farà nella tua vita? Quello che speri è poco rispetto a quello che Dio sta per fare nella tua vita e nella tua famiglia. Ma chiamiamo in causa un altro che sicuramente ci dice parecchio della sua storia. Giuseppe, che storia, eh? Giuseppe, io e voi ci saremmo fermati a metà strada con Giuseppe. Eppure Dio è andato più avanti. Il sogno, le stelle, i covoni che si inginocchiano davanti a lui. Era un sogno mal compreso dai fratelli. Forse io, secondo me, forse anche dal suo papà. Era un po' mal compreso. Se l'è preso un po' quando Giuseppe l'ha raccontato. Vi ricordate? papà e la mamma gli sono andati vicino e gli hanno detto: ma cosa vuoi dire? Che mo pure io e tua mamma ci dobbiamo inginocchiare davanti a te. Si legge lì un pizzico di Maretta, anche se Giacobbe è un grande uomo di Dio, soprattutto dopo la trasformazione che ha ricevuto. Eppure la vita di Giuseppe è una vita dove io e te non avremmo mai pensato quello che Dio stava per fare. Venduto dai fratelli. È una bella disgrazia, essere venduto dai fratelli. Non è una bella cosa. Eppure ci si può essere venduti dai fratelli. Eppure Gesù è stato venduto da un fratello, Giuda, per poco, però è stato venduto anche lui. Giuseppe è stato venduto. Sappiamo bene la sua storia, dalla malcomprensione, dalle calunnie che gli lanciavano i fratelli, viene gettato in una cisterna, viene recuperata da estranei alla vita di Giuseppe, è venduta a questi estranei che a loro volta lo vendono come schiavo in Egitto. Nel momento in cui sta lavorando, si sta un po' ricostruendo la sua vita in maniera un po' dignitosa, e io vi dico che Giuseppe non sarebbe forse mai andato in Egitto come figlio di ebrei, non si sarebbe mai affacciato in Egitto. Si ritrova lì a fare lo schiavo e viene affidato per le sue capacità, per la sua brillantezza, forse perché sul volto Giuseppe è diverso da altri schiavi, viene affidato a Potifar, vi ricordate? Capo delle guardie di Egitto. E Giuseppe anche lì verrà calunniato, viene calunniato malvagiamente lì, rischia di perdere tutta la sua dignità, viene messo in prigione. Pure in prigione porterà frutto, se vi ricordate, Giuseppe. Ci sono due condannati, la saggezza di Dio non si ritira da Giuseppe, lui può interpretare quello che sta avvenendo nella vita di questi due malcapitati, e Dio adempierà al meglio quello che Giuseppe ha detto a questi due malcapitati. Ma poi Dio si ricorderà anche di Giuseppe e Giuseppe si ritroverà a interpretare i sogni, niente che meno, di Faraone. Chi da una cisterna può portarti sul trono di un faraone? Chi è andato più avanti a preparare in Egitto la strada? Forse tu ti trovi in una cisterna, forse ti senti pure venduto dai fratelli, forse addirittura in prigione, forse qualcuno ti ha timbrato in maniera sbagliata, qualcuno ha voluto, forse l'ha voluto fare pure apposta, non importa, sappi che Gesù è andato più avanti. Vedrai che fra non molto il Signore onorerà la tua vita e la tua causa, e Giuseppe si ritrova a diventare vice re d'Egitto. Straordinario quando il faraone dice: solo io sono al di sopra di Giuseppe. Gesù è andato più avanti nella tua vita. Non ti lasciar confondere da questi viaggi difficili che adesso stai percorrendo, da queste situazioni strane, da questi sinistri che ti sta giocando la vita, le circostanze. Non ti lasciar confondere, perché Gesù, il tuo Salvatore, è già arrivato in Egitto per preparare la tua strada. Il Signore è la tua benedizione. Siamo tutti quanti d'accordo, no, fratelli? Egli è andato più avanti. Potrà dire un giorno Giuseppe, quando lo incontreremo nel cielo, perché li incontreremo queste straordinarie persone nel cielo, Giuseppe stesso dirà: non sapevo, quando ero nella cisterna, che Gesù era arrivato in Egitto a prepararmi la strada. Tu non lo sai, e meno male che non lo sai, perché questo fatto che tu non lo sai ti mette in una relazione con il Signore di fede, di ricerca, di propensione verso la grazia. Se noi lo sapessimo, fratelli, noi già quando dobbiamo confidare nel Signore ci diventa difficile, e quando poi se dovessimo sapere tutte le cose, sapete come ci rilasseremmo. Gesù è andato un po' più avanti, ma vi dirò di più. Usciamo dalla vita di Giuseppe e affacciamoci nella vita di Mosè. Non vi farò molti esempi, adesso correrò un po' più veloce. Però Mosè è scappato dall'Egitto, vi ricordate? È scappato, ha commesso un omicidio. Giuseppe deve scappare perché c'è l'ira del re sopra di lui. E quindi è scappato dall'Egitto e si è fatto 40 anni nel deserto. Chissà quante ne avrà dette Mosè nel deserto. Avrà detto: e che vita è questa qui? Chi me l'ha fatto fare? 40 anni nel deserto. È vero, nei secondi 40 anni nel deserto Dio gli ha dato una famiglia, gli ha dato una moglie, gli ha dato un figlio. Certo, ha vissuto col suocero per 40 anni, non è una cosa proprio facile, però insomma almeno c'è stata la sicurezza di qualcosa che non lo avrebbe lasciato solo, no? Poi il suocero, voglio dire, ad averli un po' tutti lo vorremmo, il suocero di Mosè, sacerdote di Madian, quindi un uomo che vive nel deserto ma che sperimenta le cose di Dio nel deserto, aveva delle figlie, temeva Dio, quindi un uomo che sapeva il fatto suo anche dal punto di vista spirituale. E credo che Mosè sia arrivato a 80 anni che non avrebbe mai immaginato che Dio stava per stravolgere la sua vita. Tu non lo immagini, ma Dio è andato più avanti di te e Dio è in grado di stravolgere la tua vita. Tu manco lo pensi, perché pensi che oramai le cose devono andare così, è vero? Quanti stanno pensando che oramai le cose devono andare così? Alzate un po' la mano. Vedete, c'è uno di... Alzate di nuovo la mano. Quanti pensano che oramai le cose devono andare avanti così? Alzate la mano. Ok, l'ha alzata solo uno. Due? Va bene, a voi due voglio dire una cosa. Dio sta per fare una cosa meravigliosa. Ripeto la domanda. Quanti pensano che le cose devono andare avanti così? A te che hai alzato la mano adesso. Non lo so cosa farai. Fratelli, Mosè non avrebbe mai pensato a 80 anni che Dio stava per mezzo di lui, avrebbe messo sotto sopra la nazione più potente di quel tempo, l'Egitto, col faraone e con tutto il suo esercito. Viene convocato Mosè davanti al pruno ardente e Dio gli dice: guarda che io sto vedendo l'afflizione dei miei che sono in Egitto. Ma come? Mosè nel deserto e Dio vede l'afflizione di quelli che sono in Egitto? Certo, perché Dio è andato più avanti di Mosè. Mentre Mosè è nel deserto, Dio sta già sconfinando nell'Egitto e gli sta dicendo a Mosè: parti, prendi tua moglie, i tuoi figli, se vuoi portati pure a tuo fratello, a tuo suocero no, lascialo lì, ma vattene e vieni in Egitto, perché io metterò sotto sopra per mezzo di te che ti senti insignificante, non, dici di non saper parlare, che sei insicuro, ti senti in difetto perché hai ucciso un uomo. Fratelli, che vi devo dire? Dio prende le cose che non sono buone per cappottare quelle che si sono buone. Io voglio servire il Signore e penso che lo vogliate anche voi, è vero? E allora sappiate che il Signore è andato un po' più avanti. Fidati del Signore. Mosè esce scappando dall'Egitto, ma dopo 40 anni esce dall'Egitto non da solo, ma con 600.000 uomini a testa alta. 40 anni prima è scappato per fuggire dalla collera del re. 40 anni dopo lo guarda negli occhi a Faraone e gli dice: tu devi far partire il mio popolo, dice il Signore. E con segni e prodigi il Signore manifesta la sua gloria in quest'uomo. Perché? Perché Gesù è andato un po' più avanti. Alleluia. Ci ritroviamo nel deserto e il popolo che si lamenta. Gloria a Dio, eh? Questo popolo che si lamenta. Siamo uguali, siamo proprio uguali, o no? No? Si lamenta, pensate un po', perché è stanco di mangiare sempre la stessa cosa, la manna che viene dal cielo. Ma come si fa a stancarsi dei miracoli? Tu ogni giorno vedi la manna che scende dal cielo, ad un certo punto ti stanchi e dici basta. Solo l'idea che tu vedi qualcosa che viene dal cielo, come fa a stancarti? Fratelli, questo è il momento più difficile che la Chiesa in Italia sta vivendo, ascoltatemi bene. Noi ci stiamo stancando delle cose di Dio. Per correre indietro a fandonie, apriamo gli occhi e apprezziamo le cose che vengono dal cielo. Dio gli ha dato la manna e questa manna gliel'ha data da quando si è trovata nel deserto fino a quando ha finito, fino a quando è arrivata a Canaan. Ogni giorno ha avuto la manna. E poi ad un certo punto il popolo si è stancato e ha detto basta, vogliamo, vi ricordate qual è la loro richiesta? La carne. Vogliamo la carne. E Dio gli dice, il Signore è andato più avanti, perché il Signore anticipa pure le critiche del popolo. E gli dice a Mosè, straordinario il Signore, digli al popolo che la carne non gliela do solo oggi, e neppure per 10 giorni, manco per 20. Gliela do per un mese intero. Ma mangiati la carne un mese intero. Digli al popolo che non si congeli la carne nel freezer, nel deserto. Gliela do ogni giorno. Fino a che non è stufo. Fratelli, a volte il Signore deve muoversi così con noi, perché non ci rendiamo conto, ma entriamo, facciamo entrare le cose straordinarie di Dio nella nostra ordinarietà, con la pretesa. Non sappiamo più accontentarci della semplicità e vogliamo che Dio non operi più nella semplicità, ma faccia chissà che cosa nella nostra vita. Un giorno mio figlio mi ha detto, non molto tempo fa, mi ha detto questa parola, come se dicesse... stato forte, come se dicesse, non so, solo io non ho il pane. No, uno ti dice così, ti si rompe il cuore, dice, veramente, te lo vado a comprare subito. Lui è tornato dalla scuola e ha detto, solo io non ce l'ho l'iPhone, solo io, perché forse a scuola ce l'avevano tutti quanti. Solo io, papà me lo compri, ma che lingua parli? Me lo compri, perché lui pensava, no, chissà che fosse. E noi siamo così, non ci rendiamo conto. Passiamo certi confini e vorremmo che Dio certi confini li passasse anche Lui. E facciamo passare per certe nostre necessità, che sono nostre, ma quel tipo di necessità a volte è una necessità viziata. Non è reale, non è vera. Dio non ci farà mai mancare le cose di cui noi abbiamo bisogno. Amen. Dio non ci farà mai mancare le cose di cui abbiamo bisogno. Non ti è mai mancato il cibo a tavola, non ti sono mai mancati i vestiti. Paolo dirà, basta che avremo di che mangiare e di che vestire, di quello noi ci accontenteremo. E non ti preoccupare, perché poi se ti accontenti di quello, Dio aggiungerà altro. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopra. Giunte, gloria a Dio. Per parlare di Giosuè, deve conquistare Gerico. Gesù è andato un po' più avanti, perché non sa come fare a conquistare Gerico. Qualcosa di importante è la conquista di una città, quindi c'è bisogno di una strategia militare. E che strategia militare vuoi da un popolo che è stato 40 anni nel deserto? Che gli vuoi insegnare al popolo? Che cosa gli vuoi dire? Qui c'è una città barricata con mura alte e spesse, con giganti. Che cosa vuoi fare? È così o no? Ci sono delle battaglie che dobbiamo riconoscere che sono per noi inaffrontabili. Ci sono dei problemi che per noi sono irrisolvibili, inutili. Possiamo metterci a pensare come, quanto vogliamo, non troveremo mai la soluzione, perché sono effettivamente più grossi di noi. Quando arriva una malattia, come fai a dire mo lo risolvo così? Quando arriva un problema economico grosso, come fai a dire mo faccio così? Come fai? E allora Giosuè, mentre sta pensando, davanti a lui si ritrova un angelo con la spada sguainata. Quell'angelo è arrivato prima di Giosuè, perché Gesù è andato più avanti. E Giosuè trova quest'angelo con la spada sguainata, che poi Giosuè, siccome non ha capito ancora che il Signore anticipa i tempi, Giosuè pensa che probabilmente è uno di Gerico e gli dice, ma tu sei uno dei nostri? E questo qui gli dice, io sono il capo. Gloria, fratello, vogliamo dare gloria a Dio? Io sono il capo dell'esercito del Signore. Io conosco un solo capo, fratelli, dell'esercito del Signore. Non è né Gabriele né Michele, il capo dell'esercito è Gesù. Lui è l'Iddio degli eserciti, è andato più avanti di Giosuè. Qual è il problema? La spada è già sguainata, ho già capito, Giosuè, quello che dobbiamo fare. Sono venuto io davanti a te. Questa città da conquistare non la conquisti con la tua forza, ci sono io con la spada sguainata, è Gesù. Sappi, sorella, sappi, fratello, che Gesù è già davanti a te con la spada sguainata, pronto per far cadere queste mura che davanti a te sono così alte. Per non parlare anche di altre situazioni, potremmo all'infinito andare avanti. Persino nei Magi d'Oriente il Signore è andato più avanti. Che meraviglia, il Signore ti libererà dai pericoli che sono sulla tua strada. Ci sono dei pericoli, ascoltami bene, questo te lo dico da parte del Signore, ci sono dei pericoli sulla tua strada di cui tu non sei a conoscenza, ma Gesù è più avanti, lui conosce tutto. I Magi vogliono conoscere chi è questo nuovo re che è nato, hanno visto una stella. Quando è arrivato Gesù, tutto l'universo, fratelli, ha tremato. Quindi i Magi, che erano degli astrologi straordinari, nel senso che conoscevano bene il movimento delle stelle, forse anche delle forze dello spazio, almeno per quel tipo di competenza di allora, si sono accorti che c'era qualcosa nello spazio che annunciava qualcosa di straordinario. È arrivata loro sicuramente una rivelazione che ha detto: mo sta arrivando il più grande re, se lo volete andare ad adorare, andateci pure. E così questa stella dà questa indicazione. Ovviamente i Magi, che non conoscono che tipo di re sta per arrivare, vanno da Erode e gli chiedono ragione di questa stella, dicendogli: abbiamo saputo che sta per nascere un re, ci può indicare dove? E così Erode, cattivo, malvagio, questi sono i tuoi pericoli, fa finta, li inganna i Magi dicendo: fatemi sapere quando l'avete trovato, così verrò anch'io ad adorare. E i Magi proseguono la loro strada e i Magi arrivano davanti alla mangiatoia, dove trovano il bambino, Maria, Giuseppe, bambino che è nato, offrono loro l'oro, l'incenso, la mirra, poi se ne devono tornare, no? E mentre stanno decidendo di tornare, tra loro avranno parlato, avranno detto: oh, non ci dimentichiamo di avvisare Erode, eh? Vi ricordate che Erode ci ha detto che voleva venire ad adorare? Li avvisiamo? Sì, sì, avranno detto, domani partiamo e avviseremo Erode. E durante la notte un angelo si presenta ai Magi e gli dice: guardate che Erode va mentito, Erode è un pericolo, il ritorno a casa fatelo per un'altra strada. Gesù è andato davanti a loro. I pericoli che sono sulla tua strada ce ne sono, tu forse vorresti pure saperlo, ma Gesù non te le dirà. Sai perché non te le dirà? Perché altrimenti poi li vuoi risolverli tu con le tue mani, ma te lo dirà nel momento in cui ti ha già liberato. Ti girerà indietro e vedrai da quale fossa, da quale fango, da quale pantano il Signore ti ha tirato fuori. Perché? Perché Gesù è andato un po' più avanti di te e di me. Non solo i Magi d'Oriente, che meraviglia, gloria a Dio, Lazzaro di Betania, l'amico di Gesù che è morto, gravemente ammalato, gloria a Dio, fratelli, per Lazzaro, stava morendo. Le due sorelle si precipitano per far arrivare la notizia a Gesù: il tuo amico sta morendo, corri subito. E Gesù si prepara per fare il viaggio, ma come se non bastasse, Gesù non arriva in tempo. Lazzaro muore e viene sepolto, chiuso nella tomba, e siamo al quarto giorno quando arriva Gesù. Maestro, noi l'abbiamo mandato a chiamare quando era vivo, vieni adesso, mo? E che c'è più da fare? Quanti di voi stanno pensando che non c'è più nulla da fare? Chissà quanti di voi si trovano in una situazione dove dicono: Lazzaro è morto oramai, abbiamo chiuso questa situazione, è finita così, facciamo tutto nuovo. Non fare nulla, non fare nulla. non cambiare le cose, lasciale così. Cioè, fratello, ma Lazzaro sta imputridendo. Se non ci muoviamo qua, Lazzaro inizia a puzzare. Fa arrivare a Gesù davanti a questa tomba e vedrai che le cose cambiano. Lui non ha bisogno del tuo aiuto. Lui viene proprio nel momento in cui le speranze umane si spengono. Sapete perché viene in quel momento? Lui è andato più avanti perché sa che la nostra fede verrà maggiormente motivata e fortificata da un atto di questo genere che da una semplice guarigione di un ammalato. Chissà quanti di noi hanno vissuto delle guarigioni e per forza di cosa lo hanno attribuito magari a uomini e vabbè, è passato, non si sono manco resi conto che invece è passato Gesù che ha sistemato le cose. E allora il Signore di tanto in tanto ci lascia in delle difficoltà proprio per permetterci di realizzare una maggiore benedizione. Gesù è andato più avanti, mentre tu pensi che oramai non c'è più niente da fare. Gesù è andato più avanti perché risolvendo questo grosso problema nella tua vita manifesterà la potenza e la grandezza del suo nome nella tua vita e tu gli potrai dare maggior gloria. La moltiplicazione dei pani, 5 pani, 2 pesci, 5.000 uomini, contiamoci, donne e bambini, saranno arrivati a 10.000? Non lo so, poi se avevano 4 figli come me arrivavano a 15.000. Gesù è andato più avanti, i discepoli erano indietro, stavolta di parecchio, ma mandiamo la gente a comprarsi qualcosa, se no questi muoiono di fame, siamo in un deserto. I discepoli non se ne erano resi conto che è vero che si trovavano nel deserto, ma che adesso lì in quel deserto c'era la manna vivente. Non si erano resi conto che lì c'era il pane della vita che si muoveva in mezzo a loro, non se ne erano mica resi conto. E allora Gesù è andato più avanti, non solo c'è stata una moltiplicazione straordinaria che ha sfamato tutti, ma ci sono state pure 12 ceste che sono avanzate. È andato più avanti Dio. Tante volte a Dio gli piace fare così. Non solo ti provvede quello di cui tu hai bisogno, ma ti dà pure più di quello che tu hai bisogno. Ma non per conservartelo, te lo dà perché a tua volta tu possa fare del bene a quelli che sono nella difficoltà. Adesso tu stai passando un momento dove non ti rendi conto, però stai ricevendo del bene, ringrazia Dio che ricevi del bene, ma arriverà un momento dove tu stesso sarai chiamato a fare del bene. Questa è l'opera di Dio e noi vogliamo benedire il Signore. Gesù è andato più avanti. Quando tu passi delle difficoltà, devi sapere che Gesù sta andando più avanti. Perché? Perché queste difficoltà diventano una scuola per te. E quando tu ti diplomi a questa scuola e dopo anni vedi gente che è in difficoltà, il tuo cuore è ammorbidito dalle difficoltà che hai vissuto. Invece, se non passi per queste difficoltà, sarai insensibile. Tu non puoi immaginare il sottoscritto quanti ricchi ha visto insensibili di fronte alle difficoltà e quanti poveri invece hanno diviso il pezzo di pane con chi era più povero di loro. La scuola, questa è la scuola dove ci dobbiamo scrivere, questa è la scuola dove dobbiamo diplomarci, è qui che dobbiamo qualificarci, fratelli, se vogliamo essere dei ministri di Dio che sono in grado di manifestare l'opera dello Spirito. E vabbè, potremmo continuare fino a non finire. Il battesimo nello Spirito Santo è andato più avanti. La promessa è per voi, per i vostri figli e per quanti crederanno per mezzo loro. Oh, qui Gesù è andato avanti di 2000 anni, eh? La promessa è per voi. E immaginate i discepoli, 120, che si sono abbracciate, grazie Signore, grazie, questa è tutta per noi questa promessa, fermai. E i vostri figli? E i figli dei vostri figli? I nipoti. Gesù gli ha già detto a quei 120 che hanno dei nipoti che più avanti sarebbero stati battezzati nello Spirito Santo. E poi, in quella promessa, non so se ti sei reso conto, Gesù ha parlato di me e di te, e per quanti verranno ancora, verranno. È andato più avanti Gesù. Gesù si è ricordato, mentre parlava ai discepoli, delle preghiere dello Spirito Santo che avremmo avuto, degli incontri, delle riunioni. Gesù si è ricordato che tu in un dato momento saresti stato battezzato nello Spirito Santo. Gesù si è ricordato che tu stasera sarai battezzato nello Spirito Santo. Gesù si è ricordato che questa promessa è per tutti quelli che credono fino agli estremi confini della terra. Gesù è andato un po' più avanti e se ne è reso conto Pietro, se ne è reso conto quando è stato battezzato Cornelio. Vi ricordate? Ma com'è? Ma pure i pagani ricevono lo Spirito Santo. Certo, Gesù è andato più avanti, ha detto fino agli estremi confini della terra. E poi pure Filippo ha visto l'eunuco, il ministro di Candace, della regina di Etiopia, che arriva e vede che questo crede e si rende conto che questa promessa è anche per gli africani, perché veniva dall'Etiopia. Gloria a Dio per l'opera che il Signore sta facendo in Africa. Gloria a Dio, alleluia. Paolo, quando arriva a Filippi, il carceriere di Filippi, ma come? Pure nei Balcani il Signore avrebbe fatto l'opera, a Filippi, in Macedonia, allora sì, pure nei Balcani. Grazie a Dio per l'opera nei Balcani che adesso c'è, perché il Signore è fedele, è andato più avanti. E lasciamo che il Signore vada più avanti, fratelli, amen. E per concludere, Gesù prima di morire ci ha detto che sarebbe andato più avanti. Ricordate? L'ha detto ai discepoli: io vado a prepararvi un luogo. È andato più avanti. È morto, è asceso al cielo, siede alla destra di Dio, intercede per noi e dal cielo tornerà. E tornerà per prenderci. È andato più avanti. È andato più avanti per ritornare, per venirci a prendere. Gesù è andato un po' più avanti. Sapete perché un po' più avanti? Non è andato avanti in maniera tale da distaccarsi da noi così completamente, un po' più avanti. È questa dimensione che denota una breve distanza, è la dimensione dell'opera dello Spirito Santo. Io vado, ma viene dopo di me il Consolatore, che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Fratello, fatti animo, perché Gesù è andato più avanti. Avremmo potuto parlare di molti altri esempi nella scrittura. Fino all'infinito, fratelli, avremmo potuto parlare. Però questi esempi ci bastano per rinnovare la nostra fiducia in Gesù. Per dire: Signore, io stasera torno a credere che la mia vita è nelle tue mani. È andato più avanti. Fratelli, non dobbiamo noi andare più avanti di Gesù. Non dobbiamo prendere noi in mano le situazioni. Gesù è andato più avanti. Forse tu non comprendi quello che Gesù sta facendo, però lo comprenderai più avanti. Più avanti dirai: ah, ecco, niente meno, era questo che il Signore stava facendo. Più avanti, che può essere fra un mese, fra due mesi, forse un anno, come Sara ha dovuto aspettare un anno, non lo so, ma non è lungo il tempo. Però fra un po' ti sarà tutto più chiaro e fra un po' tu potrai dire: Signore, ma allora è vero che tu vai più avanti, è vero che tu prepari la strada, è vero che tu vai più avanti e appiani le cose. Io per un tempo ho pensato che tu eri andato più avanti perché ti eri staccato da me. Io ho pensato che tu eri andato più avanti perché non avevi cura di me. Nulla di tutto questo. È più avanti per far beneficiare maggiormente la tua vita. Gesù è più avanti. E io voglio dirti che la tua vita è una vita in continua crescita. È una vita che sta salendo gradini. E man mano che sali questi gradini tu ti rendi conto che c'è qualcuno che ha tracciato davanti a te la strada. Nel senso che qualcuno c'è passato prima di te. Gesù è andato più avanti, più avanti. Quando Gesù ti ha lasciato nella difficoltà, lui è andato più avanti. Sai perché? Perché più avanti lui vedeva il giorno in cui tu avresti aiutato quelli che erano in difficoltà. quando sei stato lasciato nell'incomprensione. Gesù è andato più avanti, perché più avanti Gesù ti ha visto in una maniera tale da poterti usare per aiutare chi vive nell'incomprensione, chi vive solo, chi viene abbandonato. E quando il Signore ti ha lasciato nella difficoltà economica, non ti ha mai lasciato senza, ma nella difficoltà economica, ha visto più avanti, ha visto il tuo cuore sensibilizzato per un servizio speciale. Più avanti ti ha visto come un grande aiuto per coloro che sono nella difficoltà. Gesù è andato più avanti. Quando ti è arrivata, ti ricordi la notizia di quella malattia che ti ha buttato a terra, che ti ha scoraggiato? Gesù ha visto più avanti. Gesù ti ha visto un uomo completamente dipendente dalla sua volontà. Ma non solo. Più avanti Gesù ti ha visto come strumento di consolazione vicino agli ammalati. Ti ha visto come un sacrificio d'odor soave per il sostegno di chi è nella prova della malattia. Gesù è andato più avanti e stasera Gesù vuole andare ancora più avanti. Quello che sta preparando per te è qualcosa di meraviglioso. Questo mi dice lo Spirito di dirti. Qualcosa di meraviglioso. È andato più avanti. Se non lo vedi, se ti vedi solo con Pietro, Giacomo e Giovanni all'ingresso del Getsemani e a lui non lo vedi, non ti preoccupare, lui è andato più avanti. È andato più avanti per prepararti la strada. Fratelli, preghiamo il Signore. Alleluia.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: cede a nessuno spazio dopo la morte. La parola del Signore è molto chiara a proposito. Quando arriviamo al momento della morte, possiamo arrivarci con due condizioni: salvati per grazia tramite Gesù o perduti per sempre senza aver accettato la redenzione offerta da Cristo. La Bibbia non dà a nessuno la possibilità di recuperare. Leggiamo dall'Evangelo secondo Matteo al capitolo 25 dal verso 31 al verso 46.
1: Or quando il figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare, o aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiam accolto, o ignudo e t'abbiam rivestito? Quando mai t'abbiam veduto infermo o in prigione e siam venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiam veduto aver fame o sete o esser forestiere o nudo o infermo o in prigione non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
0: Questa parabola conclude al verso 46 con queste parole. È sempre Gesù che parla e dice: e questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Sono parole di Gesù, sono parole semplici e chiare. I malvagi, dice Gesù, andranno all'eterno supplizio, i giusti o i giustificati alla vita eterna. È una dichiarazione molto semplice, ma molto importante. Alcune volte noi ci dimentichiamo di questa chiarezza della parola di Dio e cerchiamo di interpretare le parole di Gesù in maniera diversa, ma egli, Cristo, è stato molto chiaro. Come anche quando parlò ai due ladroni appesi alla croce con lui. I ladroni appesi alla croce erano in due situazioni diverse. Uno diceva a Gesù: Gesù, io riconosco di essere qui appeso a questa croce perché lo merito, in quanto ho fatto del male. E l'altro pretendeva

0: da Gesù semplicemente una liberazione, in quanto riteneva che Gesù avesse la potenza e l'autorità di fare dei miracoli. E Gesù risponde alla persona che si era rivolta a lui implorando perdono e misericordia: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Non ha dato nessuna speranza all'altro ladrone. E in questa circostanza possiamo notare un fatto molto importante. Gesù non ha proposto nessun purgatorio per l'altro ladrone che era in punta di morte e che invocava la grazia del Signore in modo sbagliato. Non ha detto all'uno: oggi tu sarai meco in paradiso, e all'altro: ma ci sarà forse una possibilità per te. No, Gesù ha dato soltanto una possibilità a quello che si è rivolto a lui cercando aiuto e chiedendo e implorando: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Nessuna altra possibilità. Ma c'è ancora un altro passo della scrittura che ci parla più chiaramente intorno a questo argomento. Nella parabola del figliuol prodigo, nella quale Gesù presenta il dramma di un'anima che si era perduta e poi è ritornata in sé e è ritornata nella casa paterna, in questa parabola Gesù chiarisce ancora meglio il concetto di due posizioni: o quella di essere perduti o quella di essere salvati. Vogliamo ascoltare la lettura della parabola del figliuol prodigo che si trova nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 15, dal verso 11 al verso 32.
1: Disse ancora: un uomo aveva due figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano, e quivi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne il bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione, e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era ai campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire. E quello gli disse: È giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato.
0: Prima di procedere a parlare intorno a questo argomento, vogliamo ascoltare un brano musicale.

quel padre avrebbe dovuto accogliere sì il figliuolo penitente, ma non senza avergli prima fatto scontare le sue malefatte. Scusate se vi intrattengo ancora su questo argomento, ma non mi piace far rimanere gli ascoltatori nell'illusione che dopo, forse, nel futuro, dopo morti, ci sarà qualche possibilità. Particolarmente vorrei ricordare che la vita eterna non si può acquistare con preghiere o intercessioni fatte dagli altri quando noi saremo morti. Un giorno ero in visita nella città di Padova e fuori ad una chiesa c'era un obolo per offerte dove c'era scritto «Offerte per preghiere ai vostri defunti», come se in funzione del nostro denaro potessimo redimere i nostri parenti o amici che ci hanno lasciati e quindi ridurre la salvezza dell'anima ad una semplice operazione commerciale. Più preghiere fatte uguale salvezza, che equivale a più denaro uguale salvezza assicurata. Chi è povero e non può farsi fare delle preghiere è condannato. Vorrei che fosse chiaro questo concetto davanti ai nostri occhi. La salvezza, il perdono, la redenzione, la vita eterna non si può acquistare, non si può comprare, non si può comprare né tramite preghiere fatte da altri, né tramite meriti eseguiti da noi. La salvezza che Gesù ci offre, la vita eterna, la preparazione per il suo ritorno è qualche cosa che si deve semplicemente accettare, perché Dio ha già donato Gesù quale unico modo per poter ottenere la vita eterna e quindi essere certi che il giorno del ritorno del Signore è per noi il giorno più bello, nel quale incontreremo il Signore e andremo con Lui per tutta l'eternità. Vorrei concludere dicendo che Gesù ha chiaramente detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ripeto le parole di Gesù a chiarimento di qualunque dubbio che possa venire nella nostra mente, a chiarimento di qualunque idea, dottrina, concetto che forse ci è stato inculcato. È Gesù che parla, non è un uomo qualunque. È Gesù che dice: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quindi è un qualche cosa che prescinde dalle nostre azioni, che prescinde dalle preghiere del prossimo, è qualche cosa di personale, di diretto, di individuale. Se noi ascoltiamo le parole di Gesù e crediamo in Lui, abbiamo la certezza della vita eterna e non veniamo in giudizio, ma passiamo dalla morte alla vita. Vorrei lasciarvi proprio con questo verso, amici. Leggetevelo. Si trova nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 5, il verso 24. Ci risentiamo nella prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

Ciao a tutti. Quando è stato crocifisso Gesù? C'è una discrepanza tra i Vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni? Uno dei problemi più noti nei Vangeli riguarda la difficoltà di armonizzare il racconto del Vangelo di Giovanni con i sinottici per quanto riguarda il giorno in cui Gesù fu crocifisso. Gesù aveva mangiato la Pasqua con i suoi discepoli nell'ultima cena, come indicano chiaramente i sinottici. E allora perché Giovanni ci dice che Gesù fu crocifisso nel giorno della preparazione della Pasqua? Questa apparente discrepanza ha generato discussioni fin dal secondo secolo, come ricorda lo studioso McGarvey nel suo lavoro The Fourfold Gospel, A Harmony of the Gospels. Innanzitutto, se ci fossero solo i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, probabilmente nessuno avrebbe mai sentito l'esigenza di speculare su teorie alternative al venerdì per la crocifissione di Gesù. Come scrive Gleason Hercher, curatore del testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, l'impressione uniforme trasmessa dai Vangeli sinottici è che la crocifissione ebbe luogo il venerdì della settimana di Pasqua. Se non fosse per Giovanni 19,14, questo punto non sarebbe mai stato discusso. Infatti, i Vangeli sinottici, letti nel modo più naturale, lasciano intendere che Gesù consumò la Pasqua con i propri discepoli e fu quindi crocifisso il giorno dopo. Osservate il testo di Matteo 26,16-20. Dice che era il primo giorno degli azimi e che Gesù intendeva mangiare quella sera la Pasqua con i suoi discepoli. Essi infatti apparecchiarono la Pasqua, come scritto chiaramente al versetto 19, e ovviamente la consumarono. Inutile arrampicarsi sugli specchi per cercare spiegazioni alternative, perché il testo è molto chiaro. I testi di Marco e Luca sostanzialmente confermano. Sia Marco che Luca confermano che era proprio il giorno nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Non potrebbero essere più chiari di così, come potete vedere. Quando si misero a tavola, Gesù confermò che aveva desiderato proprio mangiare la Pasqua con loro. Insomma, la lettura naturale di tutti e tre i Vangeli sinottici è che Gesù mangiò la Pasqua il giorno prima di essere crocifisso. Dopo la cena di quella sera fu arrestato, processato nella notte e crocifisso il giorno dopo. Secondo Levitico 23,5-6, la Pasqua veniva consumata sull'imbrunire del 14 del mese di Nisan e poi per 7 giorni, dal 15 al 21 di Nisan, veniva celebrata la festa degli azimi. Anche se si tratta di 2 feste distinte, nel tempo era diventato usuale per gli israeliti riferirsi alle 2 feste come se costituissero un'unica festa. D'altra parte, la cena di Pasqua dà inizio agli azimi ed essa stessa prevedeva il consumo di pane azimo. Ecco perché nei brani che abbiamo letto ci si riferisce al giorno in cui si consumava la Pasqua come il primo giorno, quello con cui hanno inizio gli azimi. L'intero periodo che va dal 14 al 21 di Nisan è di fatto un periodo di 8 giorni a cui ci si riferiva come festa degli azimi. E allo stesso modo ci si poteva riferire all'intera settimana degli azimi chiamandola semplicemente la Pasqua. Secondo Esodo 23, versetti 14 a 17, la festa degli azimi era una delle 3 feste insieme alla Pentecoste e alla festa dei tabernacoli in cui erano previsti pellegrinaggi a Gerusalemme. Ma in Giovanni 2,13 e Giovanni 11,55 ad esempio, ci si riferisce a quel pellegrinaggio indicandolo semplicemente come Pasqua. Riassumendo dai sinottici, emerge che il 14 di Nisan, come era usuale, Gesù consumò la Pasqua con i propri discepoli. Ma che giorno era? Era un mercoledì? Un giovedì? Un venerdì? Questo non è scritto, ma possiamo dedurlo da ciò che leggiamo in Marco 15,42 e Luca 23,53-56, che si riferiscono al giorno in cui Gesù fu crocifisso. In Marco 15,42 leggiamo: «Poi avvicinandosi ormai la sera, perché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato». Luca 23,53-56 ci dice invece: «Dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della preparazione e il sabato stava per cominciare». Di nuovo, il modo più naturale di leggere questi brani è di considerare che Gesù fu crocifisso il giorno che veniva definito della preparazione,
ovvero il sesto giorno della settimana, quello in cui ci si preparava al sabato, quello che noi chiameremmo venerdì. Ripeto, se ci fossero solo i sinottici, nessuno avrebbe mai pensato a teorie alternative, perché non sarebbe stato assolutamente necessario. Tutte le spiegazioni elaborate che si leggono su vari siti internet per spiegare che Gesù non può aver mangiato la Pasqua con i discepoli quella sera nascono infatti non dal testo dei sinottici, ma piuttosto dalla necessità di far quadrare i conti con il Vangelo di Giovanni. L'apparente discrepanza nasce infatti quando leggiamo alcuni versetti nel Vangelo di Giovanni. Come avevamo accennato, quello che genera più perplessità è Giovanni 19,14. Or era la preparazione della Pasqua ed era circa l'ora sesta e disse ai giudei: ecco il vostro re. Perché Giovanni dice che era la preparazione della Pasqua? Cosa si intende per preparazione della Pasqua? Questo è il punto. Se uno pensa che sia il giorno in cui si prepara la Pasqua, il 14 di Nisan, allora questo genererebbe una contraddizione con i sinottici, perché sembra che Giovanni sposti gli eventi un giorno prima. Ma è davvero così? Nel passato questo ha generato diverse perplessità, anche in molti cristiani. Tuttavia la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quanto si creda. Infatti non c'è un vero motivo per pensare che quando Giovanni parla della preparazione della Pasqua intenda qualcosa di diverso dalla preparazione per il sabato di cui parlano i sinottici. Si tratta infatti di un riferimento al venerdì durante la settimana di Pasqua. Archer, nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, ci fa notare che già nel primo secolo la parola parascheue, preparazione, è una parola con la quale ci si riferisce al venerdì, perché il venerdì è il giorno di preparazione per il sabato. Inoltre, come abbiamo detto, era piuttosto usuale riferirsi all'intera settimana degli azimi come la settimana di Pasqua. Quindi la preparazione della Pasqua a cui ci si riferisce non è null'altro che il giorno di preparazione per il sabato all'interno della settimana di Pasqua, ovvero il venerdì, come affermano anche i sinottici. Tra l'altro è piuttosto significativo che la parola greca parascheue, qui tradotta preparazione, ancora oggi nel greco moderno significhi proprio venerdì. Ma nel Vangelo di Giovanni c'è però un altro passaggio che potrebbe creare difficoltà. Leggiamo quindi Giovanni 18:18. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. I capi religiosi non volevano contaminarsi per poter mangiare la Pasqua. Ma a cosa ci si riferisce? Come osservò già lo studioso Robertson un secolo fa nel suo lavoro Harmony of the Gospels, non si può essere in alcun modo sicuri che qui ci si riferisca alla cena pasquale. La parola Pasqua è usata in tre modi nel Nuovo Testamento: la cena pasquale, l'agnello pasquale o la festa pasquale di una settimana che includeva gli azimi, come dicevamo prima. La parola è usata 8 volte in Giovanni, oltre a Giovanni 18:18, e ogni volta nel Vangelo di Giovanni è riferita alla festività di Pasqua come festa settimanale. All'interno della settimana c'erano sacrifici e pasti associati alla festa, a cui quei capi religiosi volevano ovviamente partecipare. Non necessariamente il riferimento è alla cena del 14 di Nisan. Ciò è confermato anche dallo studioso Craig Bloomberg, che nel suo testo The Historical Reliability of the New Testament, a pagina 224, ci fa notare che la legge, in Levitico 15, da 5 a 11, dice che se uno si contamina durante il giorno, ritorna puro a sera. Quindi, se fosse un riferimento alla cena di Pasqua, visto che era mattina, essi avrebbero comunque potuto mangiare la Pasqua alla sera, perché sarebbe comunque stata consumata dopo le 6 di sera, all'inizio del 15 di Nisan. Invece c'era un secondo pasto, conosciuto come Agigah, intorno a mezzogiorno di quel 15 di Nisan, a cui essi non volevano mancare. Ma qualcuno potrebbe dire: perché Giovanni non dice esplicitamente che quell'ultima cena con i discepoli sia stata una cena di Pasqua, a differenza dei sinottici? Può essere ancora utile la spiegazione di Craig Bloomberg nel testo che ho già citato prima. Il resto di Giovanni 13 è strettamente parallelo ai sinottici, con Gesù
che predice il rinnegamento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Tutto questo suggerisce che la cena descritta in quel capitolo, a partire dal versetto 2, è la cena pasquale, piuttosto che un'altra cena avvenuta prima, come molti critici hanno presupposto. Il versetto 1 infatti dice «or prima della festa di Pasqua» e forma un piccolo paragrafo autonomo che suggerisce ciò che accadde prima della festa. Ma il versetto 2 comincia con «durante la cena», senza specificare quale cena. Ora, la lettura più naturale, dopo il versetto 1, che si riferisce alla Pasqua, è che non si tratti di una cena qualunque, ma la cena di Pasqua, che è sottintesa, quella a cui aveva accennato il versetto 1. D'altra parte, Bloomberg ci fa notare ancora che Giovanni 13:29 ci conferma che si trattava di una notte particolare. Infatti i discepoli pensavano che Giuda dovesse comprare qualcosa per la festa o che desse qualcosa ai poveri. Sappiamo che i negozi erano aperti in quella notte di Pasqua proprio per poter comprare provviste anche per i giorni seguenti della settimana festiva. Se fosse stato il giorno prima, come alcuni sostengono, Giuda non sarebbe andato 24 ore prima a comprare il cibo per la cena di Pasqua del giorno dopo, visto che all'epoca non era facile conservare i cibi. Lo avrebbe fatto il giorno stesso come facevano tutti gli altri. Soprattutto l'agnello lo avrebbe comprato il giorno dopo, non certo nella notte. Ma se Giuda doveva invece comprare provviste generiche per la settimana di festa, quindi per il pranzo del giorno dopo, allora poteva aver senso uscire di notte, come avevano pensato gli altri discepoli. In Giovanni 13:29 la parola festa è la parola greca eorte, che viene usata nei Vangeli non per indicare la Pasqua in modo specifico, ma una festa generica, come poteva essere proprio la festa degli azimi. Inoltre i discepoli avevano pensato che Gesù si riferisse al dare qualcosa ai poveri. Ma perché Giuda sarebbe dovuto uscire nella notte per dare qualcosa ai poveri? Ci avete pensato? Il rituale ebraico, in occasione di Pasqua, incoraggiava l'elemosina e in particolare prevedeva proprio che le porte del Tempio rimanessero aperte durante quella sera per permettere ai poveri di fare l'elemosina vicino alle porte del Tempio. Ma in una notte qualunque sarebbe stato strano, perché sarebbe stato chiuso. Nella notte di Pasqua, invece, aveva senso. In conclusione, esaminando quanto ci dicono gli studiosi, non ci sono veri motivi per pensare che Giovanni contraddica i sinottici. Ciò che emerge dallo studio comparato dei quattro Vangeli è che l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli fu una cena di Pasqua sull'imbrunire del 14 di Nisan e Gesù fu ucciso nel pomeriggio del giorno seguente, che era la preparazione, ovvero il venerdì della settimana di Pasqua. Qualcuno potrebbe dire: ma se Gesù è stato ucciso il 15 di Nisan, mentre gli agnelli pasquali venivano uccisi il 14 di Nisan, come può essere la nostra Pasqua secondo 1 Corinzi 15:7? Gleason Archer, nel testo già citato in precedenza, risponde così: è necessario semplicemente puntualizzare che gli agnelli pasquali a cui ci si riferisce non sono quelli uccisi e mangiati nelle case private, un rito che Gesù aveva osservato con i suoi discepoli già il 14 di Nisan, come si usava a fare, ma quelli offerti sull'altare per tutta la nazione di Israele. Archer prosegue puntualizzando che in Esodo 12:6 ci si riferisce ai sacrifici privati, mentre in altri brani come Levitico 23:4-8 ci si riferisce a sacrifici pubblici offerti durante tutta la settimana di Pasqua. Tutti questi sacrifici erano comunque presentati all'interno della settimana pasquale. Rimane comunque significativo che Gesù sia stato sacrificato durante la settimana di Pasqua, il 15 di Nisan, come un sacrificio pubblico per essere la nostra Pasqua. Non è necessario che egli sia morto proprio il 14 di Nisan. D'altra parte, nella lettera agli Ebrei, Gesù è paragonato anche al sacrificio che si compie una volta all'anno nel gran giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur. Eppure, egli non è certamente morto il giorno di Yom Kippur. Come avete visto, è possibile spiegare questa apparente discrepanza senza introdurre particolari teorie complesse. Se fate le vostre ricerche, vedrete che alcuni, nel tentativo di far quadrare tutti e quattro i Vangeli, hanno elaborato teorie in cui la morte di Gesù si sposta al mercoledì o al giovedì. Naturalmente io rispetto chiunque abbia scelto di andare dietro a queste teorie elaborate,
perché comunque il valore della morte di Gesù non dipende dal giorno in cui essa è avvenuta. Quindi non sono certamente temi su cui litigare. Tuttavia dobbiamo riconoscere che tali elaborazioni non sono considerate necessarie dagli studiosi e presentano varie debolezze. Alcune di queste teorie partono dal presupposto che 3 giorni e 3 notti vadano considerati secondo il nostro modo moderno di vedere, piuttosto che basandosi sul contesto culturale dell'epoca. Altre arrivano ad ipotizzare che Gesù abbia mangiato la Pasqua un giorno prima, seguendo un calendario diverso, addirittura riconducibile agli Esseni di Qumran. Altre addirittura negano che Gesù abbia consumato la cena pasquale con i suoi discepoli nell'ultima cena, negando di fatto la lettura più naturale del testo. Altre suggeriscono che ci sia da considerare un doppio sabato, quello della festa e il sabato settimanale, per far quadrare i conti. Ma tutte queste assunzioni sono improbabili e soprattutto non sono necessarie se si considera la spiegazione più semplice, che è tra l'altro quella più attestata anche storicamente, ovvero che Gesù mangiò la Pasqua con i discepoli il giovedì sera, fu crocifisso il venerdì, il giorno di preparazione all'interno della settimana di Pasqua, e risorse la domenica. D'altra parte, ricordiamo che nel Nuovo Testamento è indicato più volte chiaramente che Gesù risuscitò il terzo giorno e, come abbiamo ribadito, contando in maniera inclusiva anche il giorno in cui è stato crocifisso, come si usava a fare, la domenica era il terzo giorno a partire dal venerdì, non a partire dal giovedì e tantomeno dal mercoledì. Questa ricerca mi è stata molto utile per chiarirmi le idee e spero che lo sia stato anche per qualcuno di voi. Un abbraccio a tutti. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Veramente vi voglio raccontare oggi qualche cosa che mi ha fatto veramente capire quanto il Signore è buono e quanto io tante volte sono stata una donna benedetta e protetta. Me ne sono resa conto, per esempio, un giorno, in un modo speciale, dopo aver evitato un incidente che avrebbe potuto anche diventare grave. Parlo ancora di molti anni fa, quando i figli venivano più spesso a casa. «Cosa ti piacerebbe che cucinassi oggi?» avevo chiesto a un figlio che era in visita per un paio di giorni. Quando erano piccoli non rivolgevano mai una domanda simile ai miei figli, se non per il loro compleanno in cui potevano scegliere il cibo da mangiare. Però una volta usciti di casa, quando tornavano, volevo sempre cercare di fare loro molto piacere. «Un sacco di tempo, mamma, che non mangio il tuo tacchino con salsa di curry sul riso». È stata la proposta immediata, come se ce l'avesse lì pronta nel taschino. «Niente di più facile», ho risposto, molto riconoscente che non avesse suggerito i cannelloni o qualche altra cosa più complicata. Tornata dall'ufficio, ho messo sul fuoco la pentola a pressione per cuocere il riso e ho cominciato a preparare il tacchino. Dopo poco erano pronti tutti e due. Solo il riso doveva essere scolato e, a differenza di molte donne che si complicano un po' la vita, io cuocio il riso che non scuoce nella pentola a pressione. E sapendo esattamente quanto tempo si lascia sul fuoco, si può fare molto molto bene. Allora, ho tolto il coperchio dalla pentola a pressione, ho portato la pentola verso il lavandino senza pensare che aveva un manico un pochino rotto. È bastato un movimento un po' brusco per far inclinare la pentola e versare tutto il suo contenuto a terra a pochi centimetri dai miei piedi. Ho fatto un bel grido e mio marito è venuto a vedere. «Quanto ti è andata bene!» ha esclamato mentre mi guardava. «Quanto sono benedetta!» gli ho risposto io, e al pensiero che quell'acqua viscida, piena di amido e di riso bollente, avrebbe potuto versarsi sui miei piedi, mi ha fatto venire non le bruciature, ma i brividi che andavano su e giù per la schiena. E ora? Ora cuocio dell'altro riso, ci vorranno altri 10 minuti. Mentre raccoglievo tutta quella pappa scivolosa che aveva avuto anche il cattivo gusto di schizzare da tutte le parti, continuavo a lodare il Signore e mi dicevo: oggi ti sei resa conto della sua protezione, dovresti lodarlo più spesso, anche per tutte le volte che non te ne rendi conto, ma in cui lui evita incidenti a te e ai tuoi cari. È vero, la protezione del Signore è vigile, costante e spesso invisibile o trascurata. La Bibbia dice che il nostro guardiano, cioè Dio, non sonnecchia e non dorme. Pensiamoci. E ogni volta che qualche cosa va bene, ringraziamolo. E quando le cose vanno meno bene, pensiamo che potrebbero sempre andare peggio. Vorreste sapere la ricetta del famoso tacchino col curry? Allora, se la volete, scrivetemi e ve la manderò.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Chi troppo vuole nulla stringe, dice il vecchio proverbio, e mi sembra che commenti molto bene la favola di oggi. L'oca dalle uova d'oro, e questa la favola che ascolteremo qui nella nostra rubrica. Sentiamola subito assieme, dopo come sempre faremo alcune considerazioni in proposito.
7: L'oca dalle uova d'oro. Il dio Hermes, volendo ricompensare un uomo che lo venerava in modo particolare, gli regalò un'oca che faceva le uova d'oro. Quello però, non contento di un utile di cui poteva godere poco per volta, credendo che l'oca all'interno fosse tutta d'oro, senza perder tempo la uccise. Ma in questo modo non solo rimase profondamente deluso di ciò che sperava, ma perse anche le uova, perché l'oca all'interno era fatta solo di carne. La stessa cosa capita spesso a quegli uomini ingordi che per bramosia di beni maggiori perdono anche quello che già possedevano.
6: Ecco, chi troppo vuole nulla stringe, diceva il vecchio proverbio, che mi pare sia coniato proprio apposta per commentare questa favola di Esopo. Anche nella Bibbia troviamo un episodio che mette in rilievo il pericolo rappresentato dall'ingordigia, dal desiderio di volere più di quanto sia lecito. Dobbiamo tornare ai tempi dei re di Israele e di Giuda, circa 800 anni prima della venuta di Cristo, quando nel paese di Israele operava il profeta Eliseo. Naaman, generale dell'esercito del re di Siria, su consiglio di una piccola schiava ebrea, si era recato dal profeta per essere guarito dalla lebbra, e questo era successo dopo che egli, ubbidendo a Eliseo, si era tuffato 7 volte nelle acque del Giordano. Naaman, riconoscente, aveva offerto grandi ricompense al profeta, che però le aveva rifiutate. Geazi, il servo di Eliseo, allora pensò di approfittare di questa situazione. Inseguì Naaman, gli raccontò che alla casa del profeta erano giunti degli ospiti e gli chiese del denaro per dei vestiti per loro. Naaman non sospettò di nulla e gli diede quello che aveva chiesto, ben contento di poter mostrare in qualche modo la sua riconoscenza per il bene che aveva ricevuto. Geazi nascose il tutto a casa sua, poi, come se niente fosse accaduto, andò a presentarsi ad Eliseo, al quale nel frattempo il Signore aveva fatto conoscere la verità. E le parole che Eliseo disse al suo servo furono parole molto dure. «È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vestiti e uliveti, vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman s'attaccherà a te e alla tua progenie in perpetuo». E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve, ci narra la scrittura. Ecco, per capire la gravità di questo castigo, ricordiamo che il lebbroso in Israele era considerato immondo, era costretto a vivere nei sepolcri e non poteva avvicinarsi alla gente senza gridare impuro, impuro. Era una persona che veniva completamente isolata, emarginata dalla società. I lebbrosi erano considerati morti viventi. Ecco, come erano costati cari a Geazi i 2 talenti d'argento e i vestiti che aveva preteso da Naaman. poiché la sua ingordigia non conosce requie. Egli non salverà nulla di ciò che ha tanto bramato, è scritto nel libro di Giobbe. E se ci spostiamo nel capitolo 23 del libro dei Proverbi, troviamo queste altre parole. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene a chi ti sta dinanzi e mettiti un coltello alla gola se sei ingordo. Non bramare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. Non t'affannare per diventare ricco, smetti di applicarvi la tua intelligenza. Vuoi tu fissare lo sguardo su ciò che scompare? Il Signore stesso diceva: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri penetrano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non entrano né rubano, poiché dove sarà il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se Geazi, come Eliseo, fosse stato intento a farsi dei tesori in cielo, le ricchezze materiali non avrebbero esercitato un fascino tanto grande su di lui ed egli avrebbe così conservato la sua integrità, la salute e il suo posto nella società. Ma il suo sguardo era fisso invece su ciò che scompare e le conseguenze di questo fatto furono disastrose per lui e per i suoi discendenti. È scritto ancora nella parola di Dio che queste cose sono state scritte per servirci d'esempio, perché imparando dalle esperienze degli altri possiamo evitare di riviverle. Ecco, che nessuno di noi debba seguire l'esempio di Geazi.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Da Confucio a Cristo.
5: 22ª puntata.

Il signor Si è stato eletto alla carica di anziano del villaggio, ossia capo del consiglio di zona. Un incarico di grande prestigio e responsabilità. E con grande sorpresa egli ottiene che tutta la popolazione non osservi nessuna forma pubblica di adorazione degli idoli e che il tempio venga chiuso. 3 anni dura in carica e in quel periodo il villaggio prospera come non mai, ma alla fine si ritira dall'incarico perché vede che ciò danneggia il suo ministero pastorale. Col passare del tempo il lavoro pastorale di Si e di sua moglie cresceva a dismisura e andava al di là delle loro forze. Un numero sempre più grande di credenti dei villaggi vicini era stato condotto al Signore grazie alla testimonianza dei 2 coniugi. Tutti questi nuovi convertiti guardavano a loro per ricevere aiuto e insegnamento. Il centro missionario della città era lontano 16 chilometri e se gli uomini più giovani potevano andare là per le riunioni della domenica mattina e venire così a contatto con i missionari e con cristiani più maturi, gli uomini anziani, le donne e i bambini trovavano il viaggio troppo pesante ed era necessario per loro avere un punto di riferimento più vicino a casa. In molti casi queste persone avevano anche dei bisogni materiali, oltre che spirituali, erano poveri e perseguitati. Tanti uomini che erano sempre riusciti a mantenere la loro famiglia col proprio lavoro si erano visti improvvisamente licenziati da quando erano diventati cristiani. Altri erano oppressi in vari modi, scacciati dalle loro case, derisi da tutti. Chi aveva sempre coltivato l'oppio ora doveva trovare un modo di sopravvivere più onesto e coerente col Vangelo, ma intanto pativa la fame. Molti di questi convertiti avevano bisogno di sostegno finanziario immediato e sì, aveva ormai quasi dato fondo alle sue riserve. La sua casa era sempre piena di ospiti, perché molti, per andargli a fargli visita, facevano viaggi molto lunghi e rimanevano a casa sua diversi giorni. Per le riunioni della domenica affluivano numerosi credenti da chilometri e chilometri di distanza. Alcuni portavano con sé pane e provviste, ma altri non avevano nulla da portare e mangiavano alla sua mensa. C'era bisogno di panche per le riunioni, olio per le lampade, acqua calda per fare continuamente del tè, senza parlare di tanti altri segni di ospitalità, troppo difficili da elencare perché numerosi e multiformi. «Ho riflettuto molto», scrisse Si in quel tempo, «sulla parabola del buon samaritano e ho ripensato anche alle parole di Cristo: entreranno e usciranno e troveranno pastura». Per lui questo significava che le pecore devono essere curate anche nelle cose materiali, oltre che in quelle spirituali. Bisognava provvedere alle necessità materiali di quei credenti che percorrevano lunghe distanze per adorare insieme agli altri. Bisognava che l'amore verso i fratelli si dimostrasse in questo modo semplice e concreto, dando loro da mangiare, trovando un'occupazione a chi ne era privo, per evitargli l'umiliazione di dipendere da aiuti esterni. C'era poi il problema di trovare dei credenti in grado di divenire a loro volta pastori, guadagnandosi onestamente la vita e intanto predicando il Vangelo ad altri. Sì, e sua moglie si accorgevano giorno per giorno di tutte queste necessità e capivano bene come la cura degli agnelli del Signore fosse una cosa che richiedeva un grande sacrificio, tanto maggiore quanto più alto era il compito che svolgevano nella Chiesa. Colui che vuole essere grande tra di voi sia il minimo di tutti e il servo di tutti. Comprendesse o no questo principio, sì, lo stava già mettendo in pratica. Fin dall'inizio, ogni volta che ce n'era bisogno, egli vendeva qualche cosa di suo per aiutare i fratelli in difficoltà. Offriva da mangiare e da bere, teneva riunioni, prestava denaro, dava consigli, a seconda dei bisogni che c'erano. La sua casa, il suo tempo, le sue conoscenze, tutto era a loro disposizione. Condivideva i pesi di chi era turbato, visitava gli ammalati e pregava per loro. Dava prescrizioni e ricette per medicinali, prendeva sotto la sua cura personale alcuni che cercavano di disintossicarsi dall'oppio. Non bisogna però pensare che nel fare tutto questo egli non abbia mai sbagliato nei metodi e nei modi. Né in un anno né in 10 si possono superare tutti i problemi che il nostro carattere ci ha dato in tutta la nostra vita. Tuttora egli era spesso irritato, perdeva la pazienza per un non nulla, era autoritario e dogmatico, voleva sempre fare a modo suo. Insomma, era sempre lo studioso, sì. Ma la sua leale volontà di piacere al Signore e di soffrire per Lui, per il bene delle anime, tutto ciò era una realtà nuova e incancellabile. Il suo lavoro veniva a costare molto da un punto di vista finanziario ed egli finì col trovarsi privo di risorse.
Mentre da tutte le parti continuavano ad arrivargli continuamente richieste di aiuto, egli non aveva soldi da spendere, né aveva dei mezzi per poterne guadagnare, nemmeno poco denaro. Insieme a sua moglie pregò a lungo per uscire da questo momento di grave difficoltà. E la luce venne. Nella mente della signora sì, maturò un piano che non avrebbe dato garanzie permanenti, ma almeno avrebbe permesso di uscire da quella situazione di emergenza. Gli indumenti e i gioielli del suo abito da sposa erano ancora da parte. Suo marito, quando aveva cominciato a vendere tutti i suoi beni per poter aiutare i bisognosi, non le aveva neanche chiesto il sacrificio di quei cari oggetti, e anche ora era riluttante nel permetterglielo. «Ma non ho bisogno di queste cose», ella insisté, «perché dovrei tenerle lì in un baule? Io sono ben felice di offrirle per il Signore e di trasformarle in mezzi di sostentamento per qualche fratello». Così i vari involucri furono aperti e la signora sì scelse alcuni articoli di notevole valore, li caricò sui muli e partì per la città. La gioia del sacrificio le riempiva il cuore e non vedeva l'ora di portare a termine il suo progetto. Erano a metà del viaggio quando sul loro capo si addensarono le nuvole e venne una grande tempesta. Ben presto sì e sua moglie furono bagnati fradici e anche alcune delle scatole che contenevano i preziosi subirono del danno. Benché attribuisse questo contrattempo al principe della potenza dell'aria, il signor Si si rallegrò perché il signore permetteva che fossero provati. Ben lontano dall'essere turbato, continuò per la sua strada, lodando il signore con voce alta per il privilegio di poter sopportare delle difficoltà per amore di Gesù. Nonostante l'acqua, le cose che dovevano vendere furono valutate ad un buon prezzo e tornarono verso casa col cuore pieno di riconoscenza, mentre il cielo si era completamente rasserenato.

abbiamo visto nel capitolo 15 come Gesù viene condannato, torturato, flagellato, crocifisso e anche sepolto nella tomba di questo religioso, Giuseppe d'Arimatea. E domenica anche abbiamo approfondito un altro aspetto, un aspetto di questo che è scritto nel capitolo 15, quello che si squarcia in due, è la fine di questa separazione tra l'uomo e Dio, e l'abbiamo ricollegato con il grido di Gesù che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La sua separazione dal Padre che ha portato alla nostra riconciliazione con il Padre. E come vedete anche in questi aspetti, oggi vedremo la risurrezione, anche in questi aspetti Marco è molto sintetico, va veramente ai tratti salienti, e quindi saremo sintetici anche noi. Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano fra di loro: chi ci rotolerà la pietra dell'entrata del sepolcro? E alzando gli occhi videro che la pietra era stata arrotolata, sebbene fosse molto grande. Quindi, trascorso il sabato, quindi è domenica. Ora, prima di tutto, la domenica per loro è un giorno lavorativo, non è un giorno di festa come lo è per noi, giusto? Quindi questo era il primo giorno lavorativo, il primo giorno della settimana, e quindi hanno tante cose da fare, è normale che si alzano presto per andare al sepolcro, perché c'è una lunga giornata che le aspetta. Ma questo alzarsi presto parla anche del loro desiderio. Nella Bibbia ci sono molte cose che vengono fatte la mattina presto. Mi ricordo di Abramo, quando Dio gli ha detto di andare a sacrificare suo figlio, e lui si alza la mattina presto. Sono quelle cose vengono fatte con desiderio, con determinazione, anche se possono essere cose difficili. E loro avevano dovuto aspettare tutto il sabato, perché il sabato non potevano fare nulla, quindi fremevano all'idea di poter andare finalmente a onorare Gesù. E quindi appena sorge il sole, subito sono lì. Ora, la mia versione qui dice andare a imbalsamare Gesù, ma probabilmente non è la traduzione migliore, perché i giudei non imbalsamavano i loro morti, li ungevano di profumi, di oli profumati, e ricoprivano i corpi con panni e bende. Quindi queste donne vogliono andare a ungere il corpo di Gesù. E qual è la loro preoccupazione nell'andare? Di cosa sono preoccupate? Noi siamo piccole, noi siamo deboli, e davanti a noi c'è una gigantesca pietra. Come faremo ad arrivare dentro? Come faremo a rotolare la pietra? E quando arrivano, che cosa scoprono di questa pietra? È già rotolata. Quindi si preoccupano di un problema che Dio ha già risolto. Non è quello che facciamo pure noi, eh? Spesse volte ci preoccupiamo di problemi, e magari Dio già è all'opera per risolvere quei problemi, o magari già li ha risolti e noi non lo vediamo. Ma loro erano preoccupate perché ovviamente contavano sulla loro forza, la loro capacità, e quindi la pietra era un ostacolo insormontabile. Non contavano sull'onnipotenza di Dio. Questo ci dovrebbe fare riflettere. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventate. Ed egli disse loro: non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore,

E non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Quindi arrivano, trovano la pietra rotolata, entrano e c'è questo giovanetto, che in realtà è un angelo, che gli dice questa cosa bellissima e dà a loro questa bellissima notizia. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui. Quello che voi vi aspettate di vedere, un crocifisso, un uomo che è stato crocifisso, un uomo morto, un corpo, un cadavere, quello che vi aspettate di vedere è molto diverso, la realtà è molto diversa. È vero che è stato crocifisso, voi cercate Gesù Nazareno che è stato crocifisso, è vero, la croce non viene negata, ma non è tutta la verità. L'altra parte della verità è questa notizia gloriosa, non è qui, è risuscitato. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Gesù quindi è risuscitato. Questo naturalmente è un nuovo tipo di risurrezione, ok? Molte altre persone, non tantissime, però diverse altre persone sono risuscitate prima di Gesù e prima di questo momento. Ma era una risurrezione temporanea, non era una risurrezione definitiva. Gesù è il primo a risorgere in questo senso, con un corpo glorificato, ad una vita che non muore più. E quindi questa è la risurrezione che noi aspettiamo. Se una persona dovesse risuscitare oggi sarebbe un grande miracolo, vero? È vero? Beh, sì, sarebbe un miracolo abbastanza notevole. Però non è il miracolo per eccellenza, non è quello che aspettiamo noi. Noi aspettiamo quest'altra risurrezione, quella di Gesù. E Gesù ha detto, lui è la primizia di quelli che dormono e noi risusciteremo della stessa risurrezione di Gesù, esattamente come lui. Quindi, dà loro questa notizia che Gesù è risuscitato, che non è più qui. Ora, qualcuno ha sottolineato che questa roccia che chiudeva il sepolcro non è stata rimossa per far uscire Gesù, ma per far entrare loro. Gesù non aveva bisogno di che la porta fosse aperta, non era vincolato ormai. Questa roccia è stata aperta, rotolata per far entrare loro. E qual è il loro compito adesso? Dice: andate a dire ai discepoli e a Pietro. Dove sono i discepoli? Dove li abbiamo lasciati? Perché non sono qui? Loro avrebbero dovuto essere qui. No? Ce lo saremmo aspettati. Li abbiamo lasciati nel loro peggiore momento. Sono scappati, hanno abbandonato Gesù, tutti quanti, come Gesù aveva anticipato loro, e sicuramente sono lacerati, oltre che dalla paura, dalla preoccupazione, ma anche dai sensi di colpa, della delusione, tutto quello che pensavano. Tutto era crollato, tutte le loro speranze erano crollate. Il loro peggiore momento, sicuramente. Ora hanno bisogno di sapere che non è finita. Quindi andate a dire ai discepoli. E poi specifica e a Pietro. C'è uno che ha bisogno più di tutti gli altri. Perché? Probabilmente le donne non sapevano cosa Pietro aveva fatto. Non sapevano del suo tradimento, del suo aver rinnegato Gesù in maniera veemente, e quindi non è che hanno capito bene il senso di questa precisazione: andate a dire ai discepoli e a Pietro. Magari hanno pensato: sì, Pietro, vabbè, forse lui perché è il più anziano, forse perché è il punto di riferimento, ma Pietro aveva bisogno che qualcuno gli dicesse in particolare questa notizia, e quindi Gesù ha questa, l'angelo dice di dirlo a Pietro in particolare, perché Pietro era quello che aveva, essendo caduto più forte di tutti gli altri, aveva bisogno di questa notizia più degli altri. E se sono molto agitate, sono molto spaventate, sono prese da stupore, non era quello che si aspettavano, insomma. Possiamo immaginare come si sono sentite. E qui dice che fuggirono via, prese da tremore e stupore, non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Non sembra che abbiano creduto molto al ragazzetto, all'angelo. Almeno non tutte.
Matteo e Luca ci dicono che hanno parlato con i discepoli, sono andati a raccontare ai discepoli di queste cose. Però Giovanni, se leggete in Giovanni, lì scoprite che Maria Maddalena a questo punto sa solo una cosa per certo, che il corpo di Gesù non c'è, ok? Quindi lei non crede assolutamente a quello che gli dice l'angelo. Per lei l'assillo è quello: dov'è il corpo di Gesù? Voglio vedere il corpo di Gesù. Chi ha preso il corpo di Gesù? Lo trovate in Giovanni capitolo 20. E non a caso Gesù appare proprio a lei. Ora Gesù, versetto 9, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. La prima persona che vede Gesù risorto è questa donna, Maria Maddalena. Lei è andata via insieme alle altre donne, ma poi, lo leggiamo sempre dagli altri Vangeli, in particolare Giovanni, scopriamo che è ritornata con Pietro e Giovanni, e quando anche loro se ne sono andati, sono arrivati, hanno visto e se ne sono andati, lei è rimasta lì da sola fuori dal sepolcro a piangere. Perché piangeva? Ve l'ho detto, perché non capisce quello che sta succedendo e non ha visto il corpo di Gesù. Piange perché è confusa, non crede del tutto alle parole dell'angelo, non si ricorda neanche le parole di Gesù. Gesù aveva detto ai discepoli che sarebbe morto e che sarebbe risuscitato. Ma lei non ricorda queste parole, o non ci pensa. Aveva questo bisogno, aveva bisogno di vederlo. E poi, ripeto, in Giovanni 20 leggete di come Gesù si presenta, la chiama per nome, lei lo riconosce, ed è un momento fantastico. Qui ce lo dice in due parole. Apparve prima a Maria Maddalena, e dice, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Spesso, quando viene citata Maria Maddalena, c'è sempre questa connotazione, Maria Maddalena, quella da cui erano usciti 7 demoni, quella dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni. Era la sua testimonianza, non era una cosa di cui andare fieri, però ogni volta che si diceva Maria Maddalena, si diceva quella da cui erano usciti 7 demoni. Non era una cosa da ricordare con piacere, ma era la sua storia di una persona liberata. E per quanto le nostre storie di persone liberate possano essere bizzarre, particolari, sconvolgenti o normali, è la nostra storia e non ci dobbiamo vergognare o essere tristi. Certo, molte persone dicono mi sarei voluto convertire prima, e vabbè, però è la nostra storia, ed è una storia che non glorifica e non deve glorificare noi. Deve glorificare Dio e la sua benignità, la sua pazienza, la sua grazia. Quindi Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ora, lei probabilmente era una donna grande, forse addirittura anziana. Faceva parte delle donne che sostenevano il ministero di Gesù e dei discepoli. Lo trovate scritto in Luca 8. C'era lei e c'erano altre donne, donne benestanti, donne che mettevano a disposizione le loro facoltà, i loro beni e sostenevano il ministero itinerante di Gesù. Quindi probabilmente era una donna grande. Lei era riconoscente, ovviamente, non deve essere piacevole essere posseduti e non deve essere piacevole essere posseduti da 7 demoni. Avrà vissuto sicuramente un inferno, non sappiamo per quanto tempo, ma Gesù viene, la libera e lei amava profondamente Gesù, però il suo amore per Gesù era un amore assolutamente puro. Tutte le storie, tutti i miti, tutte le tradizioni, tutte le allusioni circa una storia d'amore tra Gesù e Maria Maddalena sono pure invenzioni. Non c'era nulla di simile a questo. Ripeto, lei probabilmente era una donna grande e forse Gesù era più come un figlio per lei. E c'era quel rapporto. Ovviamente lei riconosceva in lui il Signore, il suo Salvatore, ma il suo amore per Gesù era un amore puro. Non c'era nulla oltre questo. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano.
Ma essi, udito che egli viveva e che era stato visto da lei, non credettero. Quindi lei a questo punto è certa, è sicura, perché lo ha visto, è stata testimone oculare. Va e lo riferisce agli altri, e loro in che condizione stavano? Come lei. Stavano lì, abbattuti, depressi, piangevano, e anche loro non ricordavano le parole di Gesù. E quando lei dà loro questa notizia, loro non credono, continuano a piangere e non riescono a credere alla resurrezione. Quindi non solo Tommaso, noi associamo spesso la frase di Tommaso, se non vedo non credo, ma anche loro finché non hanno visto Gesù non hanno creduto, quindi erano un po' tutti come Tommaso. Dopo queste cose apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Questi sono i discepoli sulla via di Emmaus, la storia la leggete in Luca 24, dal versetto 13 a 35. È molto bella, affascinante, ma è interessante come in tutte queste apparizioni, anche quella di Maria, e che avvengono tutte lo stesso giorno, la stessa domenica, quindi prima Maria, poi i discepoli sulla via di Emmaus, e poi vedremo dopo anche gli undici. In tutte queste apparizioni sembra che Gesù non sia stato riconosciuto subito, e qui dice addirittura che apparve in altra forma o con un altro aspetto, quindi probabilmente, non so come spiegarlo, probabilmente il suo aspetto era diverso, e questa forse è un'altra caratteristica del corpo glorificato, non so dire più che questo, insomma. Non l'hanno riconosciuto fino a che Gesù non ha fatto o detto cose che loro hanno associato. In Luca è detto che in quel momento, quando Gesù ha spezzato il pane, loro si sono resi conto che era Gesù. Perché? Perché i loro occhi erano chiusi, perché non ci hanno fatto caso, perché non lo hanno riconosciuto, o perché lui era proprio diverso. Io penso quest'altra possibilità. E neanche Maria l'aveva riconosciuto. Pensava che fosse l'ortolano. Quindi la lascio così. Quindi anche essi, questi due discepoli, andarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Marco insiste su questo aspetto nella sua narrazione, che non credettero. Adesso le voci e le testimonianze cominciano ad essere diverse. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Come ho detto, Gesù aveva annunciato la sua risurrezione prima, più volte. E poi vi faccio notare che loro erano stati presenti alla risurrezione di Lazzaro e poi avevano cenato con Lazzaro. Adesso ci sono tutti questi testimoni oculari che dicono di aver visto Gesù, e loro continuano a non credere. Gesù li sgrida, li rimprovera per la loro incredulità. L'incredulità è un peccato e loro erano colpevoli. Per questo Gesù li sgrida. Meritavano di essere sgridati e ripresi. E anche noi non dobbiamo essere teneri con l'incredulità. Non dobbiamo alimentare o rafforzare o scusare l'incredulità nostra o delle persone intorno a noi. Dobbiamo combatterla, dobbiamo riprenderla, dobbiamo incoraggiare noi stessi e gli altri a credere, perché l'incredulità è un peccato, è un grave peccato che ci deruba tanto delle cose di Dio, della vita spirituale, e sicuramente è un'offesa a Dio, perché è un non riconoscergli la sua potenza, anche il suo amore, le sue cure. L'incredulità è un peccato e va ripreso. Quindi li rimproverò per la loro incredulità, durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male.
imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Quindi Gesù si presenta a loro, li rimprovera per la loro incredulità e poi rivolge loro questo che è il grande mandato: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura, dice. Questa era un po' una rivoluzione per loro, perché Gesù sta dicendo che la salvezza non è per poche persone, per un popolo solo, ma per tutti. E infatti ci metteranno un pochettino a masticare e a comprendere e a vivere questo, secondo questo comandamento di Gesù, andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo, perché all'inizio la loro tendenza per un po' di tempo è stata quella di stringersi gli uni con gli altri, di stare solo a Gerusalemme, e quindi ci è voluto un po' prima che capissero che dovevano muoversi, e il Signore gli ha dato anche un pochettino di spinta in questo senso, per la persecuzione, esatto. Perché il messaggio dell'Evangelo è per tutti, per tutto il mondo, ed è per ogni creatura. Non c'è un'altra salvezza, non c'è un altro Evangelo, è lo stesso messaggio, è la stessa salvezza per tutti gli uomini. E questo è ancora il mandato della Chiesa. Ancora noi dobbiamo ubbidire a questo comando, perché anche per noi: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Come loro avevano le loro resistenze, le loro paure, le loro insicurezze, le loro sfide, così anche noi abbiamo le nostre, ma dobbiamo cercare la potenza dello Spirito Santo e obbedire a questa chiamata di andare e predicare il Vangelo. Quindi ben venga la preghiera e l'azione e il finanziamento, la sponsorizzazione di evangelizzazioni qui, in Italia, nel mondo, ovunque. L'Evangelo deve essere predicato a ogni creatura. Perché deve essere predicato l'Evangelo? Perché la salvezza sarà per quelli che avranno creduto all'Evangelo. E infatti dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Non dice che forse sarà salvato se sarà creduto, ma è una certezza. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi l'enfasi ovviamente è sulla fede. La salvezza è per fede. Fede nel Signore Gesù Cristo. Ci vuole una decisione interiore, ragionata, personale, ma interiore, perché la fede è qualcosa di interiore. Io non posso sapere quello che senti tu, quello che senti tu, o che, però posso vedere gli atti esteriori, posso sentire il tuo ragionamento quando lo verbalizzi, quando parli. Comunque dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato, perché oltre la fede e la confessione della fede, ci vuole anche una dimostrazione esteriore, che è appunto il battesimo in acqua. Quindi c'è un atto interiore e c'è un atto esteriore. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora, ovviamente, sappiamo che il battesimo non è salvifico, cioè non salva il battesimo, non è essenziale per la salvezza, nel senso che se uno muore non essendo stato battezzato, anche se ha creduto in Gesù, la sua salvezza non è completa e quindi non andrei in cielo. Però andrei contro la parola di Dio se dicessi che non è importante. Andrei contro la parola di Dio se dicessi che non è... non ci pensare al battesimo, non è essenziale, quindi se lo vuoi fare fallo, se non vuoi farlo non farlo. Gesù ha detto che chiunque crede deve essere battezzato, e quindi è necessario in un certo senso. Non è essenziale, ma in un certo senso dobbiamo farlo, è un atto di ubbidienza ed è necessario ubbidire, ok? Quindi le persone che si convertono devono essere battezzate. Come? Quando? Questo è un altro discorso, però devono essere battezzate. Ci deve essere questo incoraggiamento, anche se non lo sentono di fare loro, dobbiamo insegnare loro che il battesimo nell'acqua è qualcosa di biblico.
E non possono dire, ma io sono stato battezzato da bambino, eccetera, eccetera. No, tu devi dire, tu hai creduto in Gesù, adesso lo devi manifestare e dichiarare al mondo attraverso il battesimo, perché questo insegna la scrittura e questo è molto importante. Chi non avrà creduto, quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto, quindi qui al negativo solo chi non avrà creduto, perché chi non avrà creduto ovviamente non si sarà neanche battezzato. E sarà condannato. Però è anche vero che qui dice chi non avrà creduto sarà condannato, quindi non dice chi non è stato battezzato. Se tu sei stato battezzato e non credi, il battesimo non vale niente, non serve a niente. Così come qualsiasi altro atto, rituale o cosa particolare, se lo fai ma non credi in Gesù, non serve a niente. Quindi essere battezzati senza credere, così come tutte le altre cose, senza credere, non servono. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Questa frase non va fraintesa. Non dice questi sono i segni che contraddistingueranno, ma che accompagneranno quelli che avranno creduto. Prima di tutto sono quelli che avranno creduto, quindi tutti i credenti, non solo i pastori o i missionari o gli evangelisti. Perché ho fatto questa distinzione? Perché non è che questi sono i segni, la prova che uno è credente, ok? Queste sono cose che accompagnano la predicazione dell'Evangelo, sono segni che accompagnano l'azione della Chiesa nell'evangelismo, non sono la prova se uno è un vero credente o no, come molti estremizzando hanno fatto. Addirittura ci sono quelli che si sono spinti a fare le prove con i veleni e con i serpenti per vedere se uno è vero. Sono state fatte queste cose. Sono estremizzazioni. Ah, vediamo se sei un vero credente. E nemmeno sono promesse incondizionate che ci sarà sempre una guarigione, che a un credente non può succedere nessun male. Perché nella storia della Chiesa la persecuzione è sempre stata una costante, tantissimi credenti sono morti, muoiono e moriranno per la loro fede. Quindi non è che uno può dire, ah, Gesù ha promesso che se bevo un veleno o prendo non mi può succedere nulla, o che se impongo le mani per forza ci deve essere la guarigione. No, questi sono dei segni che avrebbero accompagnato la predicazione. Se leggiamo il libro degli Atti, scopriamo che era che è quello che è proprio successo. Loro predicavano e c'erano dei segni, dei miracoli, cose potenti, cose gloriose. Ad esempio l'apostolo Paolo, lui è stato morso da una vipera e non gli è successo nulla. Quindi queste stesse cose si sono realizzate nella storia della Chiesa e si realizzano anche oggi. Io credo che i miracoli sono anche per oggi, anche per i nostri tempi. Non è qualcosa che apparteneva solo ai primi anni della Chiesa. Ma l'enfasi, secondo me, in questo versetto è nel mio nome. Ci avete fatto caso? Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto nel mio nome. Gesù sta dicendo che loro in un certo senso devono proseguire quello che lui ha iniziato. Questi erano i segni che accompagnavano il ministero di Gesù, no? E lui dice adesso tocca a voi. Nel mio nome andate, predicate e questi segni, questi miracoli ci saranno. A me, non so se ci avete fatto caso, sicuramente sì. Qui il riferimento è chiaramente alla potenza dello Spirito Santo. Quando dice nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, eccetera, imporranno le mani agli infermi. Gesù sta dicendo, questo è il vostro compito, fatelo nel mio nome e avrete a disposizione la potenza dello Spirito Santo per farlo. E come ho detto, il libro degli Atti è pieno di esempi di questo. E il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Quindi Gesù, sappiamo che passano un po' di giorni, vedete quanto Marco corre,
passano 40 giorni, Gesù sta 40 giorni prima della sua ascensione, però lui arriva subito a questo punto. Fu accolto in cielo, si assise alla destra di Dio. Gesù attualmente è ancora lì, nel suo corpo glorificato. Gesù è in cielo, nel posto più alto e autorevole dell'universo, alla destra di Dio, allo stesso livello. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Quindi Gesù in cielo, i discepoli sulla terra. Questa è la scena che stiamo vivendo anche oggi. Gesù in cielo, noi qui sulla terra, a servirlo, a predicarlo, a testimoniare. Ma non siamo soli. Dice che loro se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro. Non è che dice arrivederci, vedetevela voi. Ah, io sono con voi, infatti Matteo lo dice proprio in questi termini, Gesù che dice io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo, fino alla fine dell'età presente, la promessa dell'aiuto, della vicinanza di Gesù, che bella espressione, il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quindi qual è il nostro compito? Predicare, andare, ubbidire. E qual è il suo compito? Il suo compito è quello di fare i miracoli, giusto? Essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore, qui il soggetto è il Signore, operava con loro e confermava la parola con i segni. Loro facevano la loro parte e Dio faceva la sua parte. Ora, non sempre la predicazione è accompagnata da miracoli, perché questo dipende anche da chi ascolta. Gesù stesso a un certo punto ha testimoniato di non aver potuto fare dei miracoli a Capernaum per la loro incredulità. E quindi non sempre, però non dobbiamo neanche precluderlo e escluderlo, che Dio non possa fare miracoli quando viene predicata la parola. Comunque questi non dovrebbero essere il centro, non dovrebbero essere l'enfasi, e non dovrebbero essere l'esca per attirare le persone. Non dovremmo fare la pubblicità della riunione dei miracoli. Venite e otterrete un miracolo da Dio per voi. E tutta l'enfasi di una riunione o di un incontro o di quello che volete è sui miracoli. Non è questo. La centralità è la predicazione della parola. E questi sono i segni che l'avrebbero accompagnata. Amen significa che è finito, così sia. E qui termina il Vangelo di Marco e qui termino anche io. Grazie Signore per questo tempo insieme, grazie per questo meraviglioso messaggio, che tu sei vivo, tu sei risorto. Questa tua risurrezione è così significativa, significa che anche noi risorgeremo. E questo ci dà tanta gioia, tanta speranza per il futuro, ma anche ci mette quell'urgenza di predicare la salvezza, l'Evangelo, il perdono dei peccati alle persone intorno a noi, affinché anche loro possano un giorno risorgere insieme a noi per essere insieme a te. Riempici del tuo spirito, dacci fede per andare, zelo, entusiasmo, passione per i perduti. Aiutaci a fare tutto quello che è in nostro potere, a dare le priorità giuste. Possiamo essere ubbidienti in questo e aspettiamo che tu faccia la tua parte, che tu operi, che tu porti salvezza, liberazione, vite trasformate, miracoli, anche fisici, nella vita delle persone. Aiutaci, Signore, ad avere una fede genuina, un'attesa sincera di un'opera potente da parte tua. Grazie Padre, grazie nel nome di Gesù.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Le risposte alle vostre domande, risposte che dobbiamo ancora dare, sono molte e con un poco di pazienza da parte vostra lo faremo. Abbiamo cominciato a corrispondere a quelle telefonate che ci sono state fatte alcuni mesi or sono, quando ancora non era stato deciso di andare in onda con questa rubrica radiofonica. E quindi vogliate scusarci per il ritardo. Noi speriamo vivamente nella vostra assiduità nell'ascoltarci. Solo questa assiduità vi consentirà di cogliere la risposta che attendete. Confidiamo anche che quanto andiamo dicendo di volta in volta possa interessare anche coloro i quali non hanno telefonato, ma potendolo avrebbero posto lo stesso tipo di domanda. Mentre vi auguriamo un buon ascolto, ci accingiamo ad esaudire le richieste di un ragazzo, il quale si è lungamente intrattenuto con noi al telefono. Le cose salienti che ci ha chiesto sono: prima, che vuol dire figliuoli di Dio? E poi, sempre, che cosa significa regno di Dio nei nostri cuori? Cominciamo con la prima domanda, cioè che vuol dire figliuoli di Dio? Dobbiamo necessariamente rifarci all'Evangelo per citare uno dei versi più significativi a questo riguardo. Scusate, ce ne sono però molti altri. Citeremo Giovanni 1,12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Questo testo è molto chiaro e ce n'è a sufficienza per sapere tanto quanto è necessario intorno a questo importante soggetto. Siamo tutti creature di Dio, certamente, ma figliuoli di Dio lo sono coloro i quali lo diventano perché lo hanno ricevuto nei loro cuori, hanno cioè ricevuto Gesù Cristo in loro. Credere in Lui ed accettarlo, abbiamo letto, ci dà questo diritto di diventare figliuoli di Dio. Tutta questa operazione non si compie sul piano intellettuale, ma su quello della esperienza spirituale ed interiore. Abbiamo detto ripetutamente attraverso tutte le trasmissioni di Radio Evangelo che quando in materia di fede è coinvolta soltanto la nostra mente, diventiamo dei religiosi convinti. Quando invece è il nostro cuore ad essere coinvolto, solo allora cominciamo a capire e sperimentare le realtà di Dio. Non siamo solo individui convinti, ma individui convertiti. Per ritornare al verso che abbiamo letto, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio, per essere figlioli di Dio dobbiamo essere nati da Dio. E Dio nel suo infinito amore compie questa opera di rigenerazione verso ciascun individuo che crede nel suo figliuolo Gesù Cristo. È chiaro che chiunque è nato da Dio e quindi ha il diritto di chiamarsi figliuolo porta in sé i segni inconfondibili di questa opera di grazia e di rigenerazione, senza dei quali qualunque pretesa di chiamarsi figliuoli sarebbe presuntuosa e falsa. L'Apostolo Giovanni dichiara che chiunque è nato da Dio non pecca, perché il seme di esso dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Questo vuol significare che la sua vita è volta completamente verso la giustizia e la verità e vuol vivere nella volontà di colui che lo ha amato e generato a nuova vita. L'Apostolo Paolo aggiunge che i figli di Dio sono guidati e condotti dallo Spirito di Dio
E questo spiega perché sono diversi, perché sono resi capaci, per mezzo dello Spirito Santo, di operare quello che all'uomo naturale è impossibile operare, cioè la volontà di Dio e la santificazione dal mondo. Il Dio si riconosce in loro e loro si riconoscono in Lui. Perciò sono una razza eletta che nel mondo non ha trovato e non trova una grossa ospitalità. Il mondo non ci riconosce perché non ha conosciuto Lui, cioè il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, dice l'Apostolo Giovanni. È una razza eletta a cui però tutti possono appartenere, tutti quelli che lo ricevono e credono nel suo nome. E tra questi sono compresi tutti i nostri ascoltatori e il giovane ascoltatore che ci ha posto la domanda. Rispondiamo ora brevemente alla seconda domanda: cosa significa regno di Dio nei nostri cuori? Ed è sempre lo stesso giovane ascoltatore che ce l'ha posta. Gesù è venuto ad annunziare la venuta imminente del regno di Dio, e non dimentichiamo che si rivolgeva al popolo ebreo, che era schiavo della dominazione romana e mal sopportava, come tutti i popoli oppressi, questa dominazione. La predicazione di un regno di Dio veniente poteva aprire il cuore di quel popolo ad una speranza che Gesù invece non voleva incoraggiare, cioè la speranza di una liberazione sul piano politico e militare. Gesù ha dovuto chiarire in che consistesse il regno di Dio e dove si sarebbe instaurato. Il mio regno non è di questo mondo, ha occasione di dire Gesù quando è interrogato, nel senso che con i regni di questo mondo non ha nulla in comune e non si prefigge obiettivi terreni, pur essendo un regno che si manifesta nel mondo e in mezzo agli uomini. Gesù dice che non si dirà di questo regno eccolo qui o eccolo là, proprio perché mancheranno a questo regno quegli elementi che sono presenti invece nei regni del mondo. Ecco, il mio regno è dentro di voi. Ecco, il regno di Dio è dentro di voi, dice Gesù. Gesù non è venuto a riorganizzare politicamente il mondo. Gesù è venuto a salvare gli uomini. Egli si interessa di ogni singolo individuo per rinnovarlo interiormente, per farlo una nuova creatura, per instaurare nel suo cuore quelle virtù che sono anche le sue proprie virtù. Tra queste dobbiamo menzionare quella che tra tutte è la più importante, l'amore. Qualcuno chiese a Gesù quale fosse il più importante comandamento di tutti. Ecco la risposta: ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutto il tuo maggior potere e il tuo prossimo come te stesso. Chi aveva posto la domanda replicò che quanto Gesù aveva detto era assai più che tutti i sacrifici e gli olocausti, e Gesù gli disse che non era lontano dal regno di Dio. Se hai capito questo, volle dire il Salvatore a quell'uomo, non sei lontano dal regno di Dio. Se poi realizzi questo amore in te per il Signore e per il tuo prossimo, sei già nel regno di Dio. Questo è il regno di Dio dentro di noi, l'amore di Dio che ci domina e che ci possiede, un amore per tutte le creature senza distinzione. Naturalmente quest'amore non possiamo ritrovarlo dentro di noi o cercarlo dentro di noi o risvegliarlo in noi, ma è frutto del regno di Dio che si manifesta nei cuori per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo parlato di virtù al plurale, e mentre l'amore rimane la virtù saliente del regno, ve ne sono altre che non possiamo fare a meno di menzionare. Ci aiuta in questo l'apostolo delle genti, Paolo, quando dice che il regno di Dio consiste in giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Questo è il regno di Dio dentro di noi. Questi sono gli elementi
che ci aiutano a riconoscerlo dentro di noi, ma anche negli altri.

ci ha telefonato un giovane, di cui per ovvie ragioni ometteremo il nome, il quale, accostatosi da poco tempo alla fede, chiede consiglio con riguardo alla sua lotta interiore con il dubbio. Dice che ha passato un periodo molto triste, nel quale ha fatto molte amare esperienze ed è stato molto vicino al suicidio. Ha attraversato una profonda crisi quando ha realizzato che anche l'uomo, dalle migliori intenzioni, non riesce che a produrre del male. È stato vicino alla pazzia quando ha compreso di non meritare altro che la condanna eterna, ma Gesù è arrivato in tempo per manifestargli il suo grande amore. Sente che Gesù è una persona reale e presente accanto a lui, ma a volte sopraggiunge il dubbio e con esso anche il tormento interiore. Ma una mattina, ascoltato di nuovo Radio Evangelo, e la presenza di Dio è tornata di nuovo in lui. È una telefonata che, se da un lato ci rattrista per le varie vicissitudini che hanno caratterizzato l'esperienza di questo giovane, particolarmente prima del suo contatto con l'Evangelo, dall'altro ci rallegra nel constatare ancora una volta l'attualità e la validità del messaggio cristiano, sempre capace di trovare ed illuminare la strada di ogni cuore. Veniamo ora a quella che è la domanda centrale che questo giovane ci pone, e cioè la sua lotta interiore con il dubbio. Se dovessimo dare una risposta sintetica, diremmo a questo giovane di non preoccuparsi eccessivamente di tutto ciò, in quanto che anche il dubbio è una componente di quel bagaglio di esperienze senza le quali il credente difficilmente giungerebbe ad una maturazione più o meno completa nella vita cristiana. Affermava in proposito un servo di Dio di dubitare di quei credenti che almeno una volta nel corso della loro vita cristiana non avessero avuto dubbi a proposito della loro salvezza. Ma noi non vogliamo liquidare questa domanda in maniera così sintetica, crediamo che essa vada approfondita proprio alla luce della parola di Dio, la Bibbia. Parola di Dio che ci ricorda a proposito che, se è vero che la fede ha origine in Dio, è altresì vero che il dubbio o l'incredulità hanno la loro origine nel maligno. Sono le due solite realtà che si contrappongono, come il bene e il male, la verità e la menzogna, la morte e la vita, con cui indubbiamente abbiamo ogni giorno a che fare. Realtà che pertanto non possiamo annullare, ma che possiamo però, alla luce della rivelazione di Dio, considerare in un'ottica diversa e di conseguenza affrontarle in maniera dovuta. Di qui l'esortazione dell'Apostolo Paolo a rivestire tutta l'armatura di Dio, affinché possiamo resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. Quindi è ovvio che, come prima conclusione, possiamo dire che ad un combattimento spirituale, e tale è anche quello del dubbio, vanno contrapposte armi spirituali. E la prima che ci sentiremmo di suggerire al nostro ascoltatore è quella che sempre l'Apostolo Paolo definisce lo scudo della fede, col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E la parola di Dio, a proposito della fede, è ricca di citazioni, in quanto che la vera vita cristiana è vita di fede. In altri termini, il cristiano è chiamato a vivere la propria esperienza non sulla base di certe sensazioni o emozioni, ma fondato sulla realtà di quella parola di Dio che, come dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, non passerà giammai. Quindi vogliamo a questo punto far rilevare al nostro ascoltatore che la fede di cui parliamo non è una fede astratta o teorica, ma è una fede fondata su di una realtà che possiamo vivere ogni giorno e quindi a tutta prova, perché scaturisce dalla parola del Signore. E la fede viene, dice il Signore, dall'udire la parola di Dio. Quindi il consiglio che possiamo suggerire al nostro fratello è quello di nutrirsi sistematicamente della parola del Signore, la sola che sarà capace di neutralizzare quei dubbi che possono assalire anche il credente. Noi crediamo
che se l'esperienza spirituale del nostro ascoltatore è stata autentica, e quando diciamo autentica ci riferiamo ad un'esperienza fondata sulle verità dell'Evangelo, e cioè se egli ha accettato il Signore come suo personale Salvatore, avendo confessato a Lui i suoi peccati ed avendo creduto nella sua opera espiatrice, vivendo una vita rigenerata dalla potenza della parola di Dio, egli non ha da temere, in quanto che Dio, afferma la Bibbia, è per noi, e se egli è per noi, chi sarà contro noi?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Lo Spirito della verità. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 16, versi 5 a 15. Ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore, eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Non era un momento facile per i discepoli di Gesù. Essi erano tristi perché Gesù aveva detto loro che stava per lasciarli. Alcuni di loro erano probabilmente delusi, perché non avevano ancora capito come mai Gesù, se era il Messia, avrebbe dovuto morire. Gesù continuò a spronarli affinché non fossero concentrati su ciò che a loro sembrava un insuccesso, ma cercassero di spendere questi ultimi momenti con Gesù per comprendere le cose utili che sarebbero derivate dalla sua partenza, a partire dalla ricezione dello Spirito Santo che egli aveva promesso. Gesù aveva già detto loro che stava per andare al Padre e che avrebbe dato loro il suo Spirito Santo, ma i suoi discepoli continuavano ad essere tristi perché non avevano capito la portata delle sue parole. Ancora una volta Gesù li invitò a riflettere. Avevano capito dove stava andando? Avevano capito l'importanza di ciò che stava per accadere? Gesù voleva che comprendessero come la sua morte sarebbe stata una tappa fondamentale per la storia della salvezza, così come lo sarebbe stata la successiva venuta dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, il Consolatore a cui Gesù si stava riferendo. Affinché si entrasse nella successiva fase del piano di Dio, che sarebbe stata una grande benedizione per loro e per tutta l'umanità, Gesù doveva prima passare per la morte e poi ascendere al Padre. La rivelazione del piano di Dio è progressiva. C'erano cose che essi avrebbero compreso solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E sarebbe stato proprio lo Spirito

Mostrò di avere una comprensione molto accurata del piano di Dio che passava attraverso la morte del Messia. Si può leggere in Atti 2:22-23. È quindi evidente che alcune cose non erano alla portata dei discepoli in quel momento e lo sarebbero state solo dopo la venuta dello Spirito Santo. È straordinario notare che lo Spirito Santo, il Messia e il Padre sono tutti allineati sulla stessa lunghezza d'onda. Le parole di Gesù ci illustrano l'interazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo in un modo davvero affascinante. Infatti lo Spirito Santo non avrebbe parlato di suo, ma avrebbe parlato da parte di Gesù. D'altra parte, ciò sarebbe equivalso a parlare da parte del Padre, perché le cose che ha il Padre sono anche del Figlio. I tre sarebbero quindi stati assolutamente concordi. Lo Spirito Santo svolge quindi nell'epoca in cui viviamo, dopo la risurrezione di Gesù, un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. La sua opera è volta a rivelare la verità all'uomo per portarlo a tornare al suo Creatore. Come Gesù affermò, lo Spirito avrebbe convinto il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. L'opera dello Spirito Santo, innanzitutto, porta l'uomo a rendersi conto del suo peccato e del suo bisogno di credere in Gesù Cristo per essere salvato. Se egli continua a rifiutare Cristo, il suo peccato non può essere perdonato. Lo Spirito Santo mette poi l'uomo peccatore di fronte alla giustizia di Dio, una giustizia soddisfatta in Gesù Cristo. Il fatto che Gesù sarebbe andato al Padre avrebbe dimostrato che il suo sacrificio perfetto è stato accettato e giustizia è stata fatta. Coloro che credono in Gesù Cristo vengono giustificati da Dio proprio in virtù della giustizia di Gesù Cristo, non per i loro meriti. Infine lo Spirito Santo annuncia all'uomo il giudizio di Dio. Come Dio ha giudicato l'avversario, Satana, sconfiggendolo attraverso la morte e la risurrezione di Gesù il Messia, così giudicherà tutti quelli che rifiutano Cristo e rimangono nel loro peccato. Lo Spirito Santo agisce in questo modo anche oggi. Possiamo rispondere alla sua esortazione solo respingendola o accettandola. Coloro che credono allo Spirito della verità e credono in Gesù Cristo saranno perdonati del loro peccato e giustificati in Gesù Cristo. Coloro che invece la respingono rimangono sotto giudizio. Tu hai già scelto da che parte stare?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare leggendo un versetto esattamente nel libro dell'Esodo al capitolo 31, versetto 14. È scritto così: «Osserverete dunque il sabato, questo lo disse Dio,

perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà di sabato qualche lavoro sarà sterminato fra il suo popolo. A questo punto vorrei chiedere a quelli che pretendono di osservare il sabato se lo osservano sempre, secondo le prescrizioni della legge mosaica, e quelli che tra di loro non osservano sempre il sabato vengono forse uccisi, come descrive la legge? E allora stiamo attenti a non cadere in uno sterile settarismo. Poi Dio disse ancora a Mosè: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. È un segno perpetuo tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Questo è scritto in Esodo capitolo 31, versetto 15 a 17. Questo passo che ho appena letto ci dice espressamente che soltanto gli israeliti, non la Chiesa, dovevano osservare il sabato. E gli israeliti costituiscono un popolo appartenente alla prima creazione. La Chiesa, invece, costituisce la nuova creazione e le fu quindi dato un nuovo giorno da osservare, cioè il 1° giorno della settimana, la domenica. Il capitolo che ora ci accingiamo a studiare, il capitolo 32, narra una tragedia in cui gli ebrei stessi furono coinvolti. Per noi invece quell'episodio è una vera fonte di insegnamento e rivelazioni riguardanti Dio. Oltre a ciò, ci troviamo in questo capitolo dinanzi a una delle più importanti lezioni bibliche sulla preghiera. Ma leggiamo subito il 1° versetto di Esodo capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si riunì intorno ad Aronne e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada innanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa ne sia stato». Il popolo pensava forse che Mosè se ne fosse andato o che fosse stato ucciso, chissà. E dal momento che non si faceva più vivo, vollero farsi degli idoli che li guidassero nel loro viaggio nel deserto. Caddero così ben presto nel peccato di idolatria.

A dire il vero, ci saremmo aspettati che Aaron, il futuro sommo sacerdote, fosse intervenuto a fermarli, ma non fece così. Aaron, purtroppo, scese anche lui a un compromesso, tollerando l'idolatria del popolo. Infatti, come leggiamo nel versetto 2 di questo capitolo 32, Aaron rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli». A quell'epoca gli orecchini potevano essere anche dei simboli idolatrici, ed il popolo dovette portare proprio gli orecchini ad Aaron. E tutto il popolo si staccò dagli orecchini gli anelli d'oro e li portò ad Aaron, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Questo è riportato in Esodo capitolo 32, versetto 3 e 4. Com'è possibile, ci domandiamo, che gli israeliti siano caduti così presto nell'idolatria? Sarebbe inspiegabile se anche oggi non vedessimo certe chiese apostatare, allontanarsi dalla fede in un modo che non avremmo mai immaginato. E l'indomani quelli si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. Poi il popolo si adagiò per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 6. Vi furono dunque manifestazioni di indicibile immoralità. Gli israeliti avevano promesso solennemente di osservare i precetti della legge, ed ecco che li stanno trasgredendo tutti. Mosè intanto se ne stava sul monte per ricevere la legge da parte di Dio e quindi ricevere anche le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo. E l'Eterno disse a Mosè, leggo ancora in Esodo capitolo 32, l'Eterno gli disse: «Vai Mosè, scendi, perché il tuo popolo, che hai tratto dal paese d'Egitto, si è corrotto. Si sono ben presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto". Questo è scritto in Esodo, capitolo 32, versetto 7 e 8. Come vedete, amici, Dio non liberò gli israeliti dalla schiavitù perché erano superiori, più grandi o migliori di altri popoli. Anzi, Dio sapeva che erano gente dal collo duro, come leggiamo nei versetti 9 e 10, sempre di questo capitolo. L'Eterno disse ancora a Mosè: «Ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Ora dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi. Ma di te io farò una grande nazione».

Questa fu per Mosè una vera e propria tentazione. In pratica Dio gli disse: Mosè, ti adopererò come adoperai Abramo e farò di te una grande nazione, e così mi sarà possibile tener fede al patto stipulato con Abramo. Ma notate bene quello che fa Mosè. Ci troviamo dinanzi a una delle più belle preghiere della Bibbia. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Queste parole di Mosè sono scritte sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 32, versetto 11. Dio chiede a Mosè di ricordare. Dio dice: Mosè, scendi perché il tuo popolo, che tu hai portato fuori dall'Egitto, si è corrotto. Mosè allora replica a Dio in una maniera che non ha nulla a che fare con certe pie preghierine scialbe che si sentono oggi troppo spesso. Quanta ipocrisia c'è in certe preghiere che si fanno oggi. Non c'è da stupirsi che le riunioni di preghiera languiscono. Se invece noi parlassimo onestamente e francamente con Dio, la riunione di preghiera sarebbe davvero la riunione più interessante e stimolante della Chiesa. Ed ecco ciò che in pratica Mosè disse a Dio: Signore, credo che tu abbia fatto un errore. Non mi ricordo di avere mai portato nessuno fuori dall'Egitto, e poi costoro non sono il mio popolo. Essi sono il tuo popolo. Tu li hai portati fuori dall'Egitto e lo facesti con grande potenza. Io non avrei mai potuto farlo. No, Signore, in questo ti sbagli. Potete immaginarvi, amici, un credente che parla a Dio in questa maniera? Eppure Mosè lo fece. Perché direbbero gli egiziani, continua ancora Mosè, perché direbbero gli egiziani: l'Eterno li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Queste parole di Mosè sono scritte in Esodo capitolo 32, versetto 12. In pratica, Mosè disse ancora a Dio: tu hai portato il tuo popolo fuori dall'Egitto, ma supponiamo che tu non lo conduci nella terra promessa. Gli egiziani direbbero che tu sei stato capace di portarli fuori dall'Egitto, ma non nella terra promessa. Israele è il tuo popolo, Signore, e tu hai promesso di portarlo a destinazione, nella terra promessa. Poi Mosè dà a Dio una terza ragione per cui dovrebbe stornare la sua ira dagli israeliti. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, dice Mosè, che erano tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo. Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 13. Signore, dice in pratica Mosè, ricordati di Abramo, Isacco, Giacobbe. Tu hai fatto loro una promessa, cioè che i loro discendenti si sarebbero moltiplicati e che avresti dato loro una terra. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. È scritto in Esodo 32, versetto 14. Perché l'Eterno, il Dio, è un Dio di amore, di giustizia, e mantiene sempre la sua parola.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 38, versetti da 19 a 21. Quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti, quelli che m'odiano a torto si sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendono male per bene sono miei avversari, perché seguo il bene. Oh Signore, non abbandonarmi. Dio mio, non allontanarti da me. Il titolo del messaggio di oggi è La croce di Gesù Cristo. La croce rizzata sul monte Golgota, su cui Gesù è stato crocifisso, è il luogo dove è stato regolato il problema del bene e del male, il centro di tutta la storia morale del mondo. Davanti alla croce ognuno è messo alla prova. È l'unico avvenimento della storia del mondo che coinvolge ogni persona, senza scappatoia possibile. Rivediamo brevemente la scena. Pilato, governatore romano, occupa il seggio dell'autorità civile, ma dal seggio dove dovrebbe trovarsi la giustizia, egli condanna ingiustamente colui che egli stesso ha riconosciuto essere un giusto, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 24. Ha persino detto: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo», Evangelo di Luca, capitolo 23, versetto 4. Eppure ha consegnato Gesù ai soldati che si sono accaniti contro di lui, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, nei versetti da 27 a 31. I sacerdoti giudei cercano false testimonianze e la folla che li circonda condivide i loro sentimenti, alzando la voce contro colui che aveva fatto loro solamente del bene. Quelli che passano sulla strada lo ingiuriano, dando libero corso al loro odio senza motivo. I discepoli, che gli erano stati tanto vicini e quindi così tanto privilegiati, lo abbandonano nell'ora del pericolo e lo lasciano solo. Giuda, uno dei 12 discepoli, lo aveva tradito e alla fine, vedendo le conseguenze del suo atto, si suicida. Ma la grandezza di Gesù e il suo amore risplendono in quei momenti terribili. Sulla croce Gesù prega: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Evangelo di Luca, capitolo 23, versetto 34.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico e anche quest'oggi continueremo a rispondere alle domande che ci sono pervenute dal nostro caro ascoltatore Nicola Cipone. Cominciamo con la sua prima domanda. Veniamo al capitolo 29 del libro dei Numeri. In questo capitolo si danno le disposizioni relative al novilunio del settimo mese, a tutti i sacrifici che prepareranno al decimo giorno del settimo mese, e subito dopo si dà l'elenco di tutto ciò che deve essere fatto in occasione della festa delle capanne. Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Celebrerete una festa in onore dell'Eterno per sette giorni, e in questi sette giorni, il primo giorno, c'è da fare una certa offerta, il secondo pure, e così via, una serie di offerte, peraltro abbastanza complicata. Ecco, la mia domanda è questa: come mai il Signore stabilisce una iter così complicata per quanto riguarda l'associazione di queste feste in suo onore? C'è un motivo particolare che lo spinge a rendere così complicato proprio lo svolgersi delle ricorrenze? Eh sì, c'è un motivo, ed è lo stesso che spinse Dio ad usare sette capitoli nell'Esodo per descrivere il modello del tabernacolo, una semplice tenda, mentre ne usa appena due nella Genesi per descrivere l'intera creazione dell'universo. Sia il tabernacolo come le feste e l'intera liturgia avevano lo scopo di preparare il popolo ebreo per la venuta del Messia e aiutarlo per mezzo di queste cose a riconoscerlo. Per quanto riguarda questo 29 capitolo, la festa delle capanne, possiamo fondare la nostra risposta sul commento fatto da Matthew Henry. Egli scrisse così: subito dopo il giorno dell'espiazione, giorno in cui gli uomini dovevano affliggere le loro anime, seguiva la festa delle capanne, in cui il popolo doveva rigioire davanti al Signore, perché coloro che seminano con lacrime, dice la Bibbia, torneranno poi a raccogliere con gioia. Ma va notato che ogni giorno di festa e di gioia per il popolo era pure un giorno di morte e di sacrificio per le vittime. Se l'uomo nel futuro avrebbe potuto rigioire, qualcuno nel futuro avrebbe dovuto soffrire. I sacrifici giornalieri usavano vittime in numero sempre più basso, finché nell'ultimo giorno venne offerta una sola vittima. Questo che gli ebrei facevano ogni anno doveva loro far capire, e far capirlo ben chiaro, che quando il momento sarebbe venuto per sempre, avrebbero posto fine a tutti i sacrifici una sola volta e finale, una vittima sola sarebbe stata chiesta, e gli ebrei dovevano da queste cose capire quello che Gesù offriva loro quando nell'ultimo giorno della festa si presentò al Tempio e disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Poi dovevano capire questo quando lo videro per il giorno di Pasqua immolato sulla croce, e poi videro i loro sacrifici per sempre sparire dalla loro liturgia, e loro dovevano aver ben capito che erano entrati nell'ultimo giorno e che Gesù era in verità l'agnello di Dio che toglieva i peccati dal mondo. Un'altra domanda. Veniamo ora al 35 capitolo del libro dei Numeri. È il penultimo, e in questo capitolo si parla della istituzione delle città levitiche, soprattutto dell'istituzione delle città di rifugio, città delle quali è possibile ottenere salvezza per quanto riguarda peccati involontari pesanti, come nel tipo dell'omicidio involontario. Infatti, al 17 versetto noi leggiamo: e se lo colpisce con una pietra che aveva in mano atta a causare la morte e il colpito muore, quel tale è un omicida e l'omicida dovrà essere punito di morte. Al 19 leggiamo: sarà il vindice del sangue quelli che metterà a morte l'omicida. Quando lo incontrerà lo ucciderà. Poi al 22 versetto si legge: ma se
gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta qualche cosa senza premeditazione o senza volerlo, gli fa cadere una pietra addosso che possa causarne la morte, e quello muore senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la radunanza giudicherà fra colui che ha colpito e il vindice del sangue. La radunanza libererà l'omicida dalle mani del vindice del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era ricoverato. Quivi dimorerà fino alla morte del sommo sacerdote che fu unto con l'olio santo. Ora la mia domanda è questa: il vindice del sangue è una figura che assomiglierà più ad un giudice dei giorni nostri oppure ad un boia? Inoltre, una cosa che non mi è sembrata di leggere, o se l'ho letta mi è sfuggita: chi istituisce il vindice del sangue? Ebbene, il vindice del sangue era usualmente il parente più stretto dell'ucciso, il quale doveva vendicarne la morte uccidendo l'assassino. Non era quindi un giudice, ma un esecutore, o come dice il nostro ascoltatore, un boia. Il vindice del sangue fu istituito da Dio stesso, come leggiamo in Genesi 9, 5, 7. La legge mosaica stabiliva certe regole e salvava e permetteva agli assassini involontari di scampare dal vindice rifugiandosi in certe determinate città, chiamate appunto città di rifugio. Continuarono ancora con altre domande qui sul libro di Deuteronomio, ma prima di far ciò vorrei sapere qualche cosa di più sul significato della parola Deuteronomio e sulla concezione generale che guida questo libro, e per questo lascio a voi di buona novella di parlare. Beh, ringraziamo di nuovo questo nostro ascoltatore e cerchiamo di dare una spiegazione. Per gli ebrei il quinto libro della legge era nato con il nome Elehad Belin, ossia queste sono le parole, o nella forma più breve Belin, ossia parole. La parola invece Deuteronomio proviene dalla lingua greca e significa ripetizione, e questo libro ci presenta appunto la ripetizione della legge. Mosè, sapendo che presto doveva morire, che la generazione presente non era al corrente dei patti che Dio aveva fatto con i loro padri, narra e ripete di nuovo ciò che Dio aveva ordinato al popolo. Il Deuteronomio contiene la ricapitolazione delle regole contenute nel libro dell'Esodo e delle inserzioni nel libro di Numeri e inserzioni nel Levitico. Esso elabora i principi e le responsabilità del popolo di Dio unito a Dio da un patto. Il Deuteronomio contiene i discorsi indirizzati a Dio da Mosè negli ultimi mesi della sua vita agli israeliti accampati nelle pianure di Moab. Il libro perpetua, insomma, le tradizioni conservate nell'Esodo. Nello studiare questo libro è necessario tenere bene in mente il tempo e il luogo che sono accuratamente indicate in esso. Ed ecco un'altra domanda. Nel quarto capitolo del Deuteronomio, al 19° versetto, leggiamo: «Ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo, vedano il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito celeste, tu non sei tratto a prostrarti davanti a queste cose ed ad offrir loro un culto. Quelle cose sono il retaggio che l'Eterno, l'Iddio tuo, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma voi l'Eterno va tratti fuori dalla fornace di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli apparteneste in proprio, come oggi difatti voi siete». Ora la mia domanda è questa: riguardo questo versetto dobbiamo concludere che è stato Dio a istituire i culti aministi? No, non possiamo dire che Dio con questo versetto stabilisce o ha rivelato che i popoli dovevano adorare il sole, la luna o le stelle. Questo sarebbe contrario all'intero contesto biblico, ma in più notiamo che qui Dio dice: io l'ho dati come retaggio, cioè come un'eredità. Io l'ho dati a tutti i popoli perché se le servissero. Ora, dare qualcosa come un eritaggio non vuol necessariamente dire che si deve prendere e che si deve usare. Se gli egiziani commisero quell'errore, fecero male, questo non vuol dire che gli ebrei o gli altri popoli dovevano seguire il loro esempio.
Il Dio ammonisce gli ebrei infatti di astenersi dal limitarli. E con questo terminiamo, cari amici, per oggi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi chiediamo anche a voi di leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite di mandarci la domanda, noi saremo ben contenti di risponderla anche per voi. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi saluta. Ciao.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: È la puntata numero 5 del Bastimento, all'interno della quale io, come al solito, ti do il benvenuto all'ascolto, e non solo da parte mia, ma anche del nostro ineffabile, immarcescibile, guarda che razza di aggettivi sto cercando per te, inossidabile Mario. Ma solo perché ti abbiamo dato un pochino di antiossidante, ti abbiamo trattato con l'antiossidante, allora sei inattaccabile da questo punto di vista. E inattaccabile è anche il nostro programma. Infatti abbiamo utilizzato, oltre all'antiossidante, l'antiparassitario, abbiamo sterilizzato tutte le sigle, lo studio, i conduttori, insomma siamo a prova di bomba, o almeno così speriamo. Oggi in onda con un programma pieno di novità, di notizie, di musica, ma intrattenersi troppo su queste cose vuol dire togliere un pochino del pepe dato dalla novità che il non sapere che cosa sta per accadere crea. E allora non aggiungo altro e ti lascio con la nostra sigla, manco questa annuncio.

0: Parole per il nostro tempo.
1: Commemorare i defunti è una espressione della pietà umana e del ricordo che ancora ci unisce a loro. Davanti ad una fredda lapide, ricordiamo la persona che ci fu cara e di cui sentiamo la mancanza. Ne rievochiamo le capacità, le virtù, i pregi, mentre i difetti sembrano svanire nel nulla. Ci ritornano in mente i momenti vissuti insieme e restiamo pensierosi, realizzando la nostra umana impotenza e considerando che la morte attende anche noi, senza che ci sia consentito sapere quando. Vita e morte sono vicine al punto che Agostino si poneva il problema se definire l'esistenza terrena vita morente oppure morte vivente. Il tempo della vita non è altro che una corsa verso la morte, senza alcuna possibilità di soste o di rallentamenti. La morte incombe sull'uomo come un fatto sicuro, ma non ci fornisce in cambio alcuna sicurezza. Nessuno di noi ne ha fatto l'esperienza, pertanto ne parliamo come di qualcosa che ci è sconosciuto. Che mistero la morte, quanti interrogativi suscita! La scienza, la filosofia, la tecnica, la stessa religione sono tutte incapaci di fornirci risposte adeguate e soddisfacenti. È il nostro limite. Qualcuno tenta di superarlo affidandosi a pratiche magiche ed occulte, ma ne ricava soltanto facili illusioni o tristi inganni. Solo Dio, colui che non mente e non induce in errore, può svelare il mistero della morte attraverso la rivelazione contenuta nella Bibbia. La Bibbia dice che la morte è il fatto più innaturale della vita, una realtà imposta all'uomo ma non contemplata all'atto della creazione di Dio. Quando l'apostolo Paolo scrive «Il peccato ci ripaga con la morte», sintetizza tutto un concetto biblico. La morte non è semplicemente un traguardo, un passaggio naturale ad un'altra vita più elevata. È una potenza ostile, il prodotto del nostro peccato. È la terribile espressione del giudizio di Dio sulla disubbidienza dell'uomo. Siccome tutti siamo peccatori, tutti dobbiamo morire. Per la nostra colpa davanti a Dio abbiamo perduto il diritto alla vita. Ed è proprio per questo suo carattere di giudizio che la morte incute il suo terrore, provoca una profonda angoscia ed impone l'isolamento estremo. Scriveva Pascal: è più facile sopportare la morte senza pensarci che pensarci senza averne paura. E dopo la Bibbia afferma: tutti gli uomini sono destinati a morire una sola volta e poi sono giudicati da Dio. Non abbiamo la possibilità di vivere diverse vite e non abbiamo il potere di sfuggire al giudizio di Dio. Come davanti a ciascuno di noi sta la morte, così c'è anche il giudizio divino. Una sola possibilità ci è offerta da Dio per evitare la condanna del suo giudizio. Gesù infatti ha detto: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In Gesù Cristo Dio si è fatto uomo per assumersi la responsabilità delle colpe degli uomini e sostituirsi a loro nel giudizio della croce. Soltanto in quest'opera completa e perfetta di sostituzione ed espiazione c'è salvezza e liberazione dalla condanna eterna. Per quelli che credono veramente nel valore di questa morte di Cristo in croce e seguono Gesù nella loro vita, la morte non è più il re degli spaventi, ma è piuttosto, come lo fu per il Signore Gesù, il passaggio da questo mondo al Padre. Ancora oggi Dio rivolge all'uomo questo invito: preparati all'incontro con il tuo Dio. In altre parole, sii pronto ad affrontare il mio giudizio. La morte può coglierci in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno. La nostra ultima ora ci è sconosciuta. Sappiamo bene come prepararci a vivere, ma come prepararci per l'eternità? Dio esige il nostro ascolto. Occorre che prestiamo seria attenzione al suo avvertimento. Attraverso la sua parola, la Bibbia, Dio ci invita ad un incontro nel quale Egli si presenta a noi come tenero Padre. Stiamo attenti. Rifiutare oggi l'invito di Dio Padre significa subire domani la condanna di Dio Giudice.

0: qualcuno che il Titanic era una grande nave varata nel 1912, sarebbe stato il più grande transatlantico del tempo, invece affondò miseramente il giorno stesso del varo, portando con sé purtroppo centinaia di passeggeri. Ecco, affidarsi all'uomo e a quello che il mondo ci offre è un po' come affidarsi a quella grande nave che all'apparenza era solidissima, ma che in realtà era fragilissima. Il Signore, invece, come diceva la canzone, è la vera alternativa. Ma andiamo avanti con il nostro programma.
1: Curiosando qua e là.
0: Curiosando qua e là, sono andato a scoprire come vengono effettuate e poi, diciamo così, stampate soprattutto le fotografie che compaiono sui giornali, in modo particolare sui quotidiani. Se si guarda da vicino una fotografia pubblicata su un quotidiano, si scopre che la gamma delle ombre è formata da una combinazione di puntini. Nelle aree più scure questi sono grandi e si fondono tra di loro, così da non lasciare quasi più trasparire la carta bianca su cui sono stampati. Nelle zone più chiare sono minuscoli e circondati da grandi estensioni di bianco. Il processo della riproduzione fotografica sotto forma di immagini punteggiate si chiama incisione a mezza tinta. Le varie sfumature d'ombra di una fotografia sono convertite in un disegno di puntini di dimensioni diverse con il metodo chiamato retinatura. La fotografia da riprodurre viene a sua volta fotografata attraverso un retino messo a contatto con la pellicola. Si tratta di una pellicola trasparente recante un disegno diagonale di linee e quando la fotografia viene stampata comprende lo stesso numero di puntini. La luce riflessa dalla fotografia passa attraverso il retino e viene scomposta in aree di diversa luminosità. Queste sono fissate su pellicola fotografica ad alto contrasto che quando viene sviluppata dà luogo ad un disegno fatto di punti in negativo. Nella fase seguente si arriva ad una immagine positiva in cui le aree scure sono rappresentate da grandi punti e quelle chiare da puntini più piccoli. C'è un'altra canzone che è pronta ad entrare in casa tua attraverso il nostro banco di regia.

0: La lettera della settimana.
1: La lettera di questa settimana proviene da una amica che risponde al nome di Graziella. Andiamo a noi, dice Graziella, rispondo subito alle domande che mi fai. Questa è un'ascoltatrice che già diverse volte ci ha contattato per via postale. Io non vado più a scuola e in chiesa con fratelli e sorelle ho un bel rapporto, sto bene con loro e anche se qualche volta non danno molta importanza a quello che dico, sono tutte brave persone. Nella seconda domanda che mi fai devo per forza dirti la verità, tutto quello che penso di me. Voglio essere molto sincera. Penso che sono brutta e noiosa, tanto per darti un'idea. Non ne combino mai una giusta, sono insomma una frana. Cimabue, così mi dice mia madre, una ne fai e ne sbagli due. Non so parlare, continuo a fare delle gaffe fenomenali e come hobby colleziono brutte figure, di quelle che sono capace di fare soltanto io. Insomma, un vero fenomeno. Sì, hai indovinato, mi piace tantissimo scrivere, specialmente lettere, scrivo anche poesie in determinati stati d'animo. Mi piace molto scrivere quello che penso con gli amici. Oltre a Claudia ed Elisa, che sono le mie migliori amiche, non va molto bene, specie con i ragazzi che spesso mi prendono in giro. E un altro mio difetto è che non so rispondere. Sì, questa mia timidezza mi mette anche a disagio nel conoscere nuove persone. Non riesco ad attaccare bottone, riesco soltanto ad ottenere dei lunghissimi silenzi e a diventare rossa come un peperoncino ogni qualvolta mi rivolgono la parola. E poi ci sono i saluti. È una ragazza molto giovane, Graziella, alla quale rispondiamo immediatamente. Cara Graziella, quando la mattina ti alzi per andare in bagno e farti bella, ci sono certi tipi di bellezze che superano un mondo, quelle che si vedono in Beautiful, prima di uscire o quando ti prepari per uscire con i tuoi amici o per andare in chiesa, ti guardi davanti ad uno specchio oppure attraverso l'acqua che riempie il tuo lavandino. Sono sicuro che passi diversi minuti, forse mezz'ora, davanti ad uno specchio, perché solo attraverso di esso la tua immagine riflessa è molto più chiara e nitida. Dalla tua lettera mi pare che l'immagine, cioè la valutazione, i pensieri, i giudizi che hai costruito e che ti sei fatta di te, viene molto dall'acqua del lavandino. Mi parli infatti di come ti vede e ti considera tua madre, i tuoi amici, gli altri credenti e di conseguenza come tu vedi e consideri te stessa, ma manca il vero e giusto specchio. Come ti vede Dio? Come ti vede? Attraverso la sua parola, hai mai riflettuto in che modo Dio ti considera, come ha manifestato e manifesta ancora la sua considerazione nei tuoi riguardi? Hai mai pensato che importanza e dignità hai per Lui? Credo che l'origine di molti problemi personali che riguardano la stima di noi stessi ed il rapporto che abbiamo con noi stessi dipende dal tipo di specchio che usiamo per conoscerci. Se uno porta occhiali con lenti scure, anche se c'è il sole, dirà che la giornata è nuvolosa. Capisci, Graziella? Per questo, quindi, bisogna partire dal giusto specchio. In altre parole, se uno vuole conoscersi veramente, non deve partire da se stesso o dagli altri, ma da Dio. Calvino, il grande riformatore del Cinquecento, giustamente affermò: «È chiaro che l'uomo non potrà mai conoscere veramente se stesso se prima non guarda e contempla Dio per poi ritornare a guardare se stesso». Non ti pare? La Bibbia ci dice che noi come persone, indipendentemente da come ci vediamo o da come gli altri ci vedono, abbiamo un valore unico e reale. Questo significa che tu non puoi confondere la tua debolezza e fragilità come persona con la mancanza di valore e nemmeno possiamo valutare la dignità umana con una scala di valori che si ferma solo alla superficie, cioè all'apparenza fisica, bellezza, intelligenza, abilità, ricchezza, successo. Questo modo di misurarci ci porterà facilmente ad un senso di inferiorità o di sentirci dei buoni a nulla e a nascondere ai nostri occhi quel valore che comunque abbiamo come persone. Cara Graziella, la Bibbia ci suggerisce invece altri modi per arrivare al vero senso del nostro reale valore. Essa ti dice che tu sei una creatura di Dio e che Dio non fa delle cose inutili. Dio non utilizza una gigantesca catena di montaggio per produrre copie carbone di esseri umani. Nessuno al mondo è come te e non ve ne sarà mai un'altra. Dio ti ha creata in un modo meraviglioso e stupendo, con un piano e un progetto personale per la tua vita. Egli vuole usare le tue capacità, i tuoi talenti, la tua personalità. Inoltre tu sei totalmente conosciuta e accettata da Dio, perché Egli sa tutto di te, dei tuoi sogni, dei tuoi pensieri. In genere le persone si accettano e si amano per quello che possono fare e dare in cambio, si ama ciò che è amabile, ma non ciò che non piace e che ci è antipatico. Dio invece ti ama senza riserve. Egli non ama se o per ciò che riesci a fare e raggiungere, ma per ciò che sei. Anche quando ci odiamo e vogliamo farci del male, Dio non smette di amarci e di interessarsi a noi. Graziella, ti incoraggio e ti esorto a vedere la tua situazione, la tua persona, da questo punto di vista. Altrimenti, chi potrebbe dare senso e significato alla tua vita? Avvicinati alla Bibbia e piano piano scoprirai i pensieri e i propositi di Dio per te. Per il momento forse Egli non cambierà la tua situazione familiare o sociale, ma cambierà sicuramente il tuo modo di vedere gli altri e te stessa. Non ti pare che bisogna partire da lì?

Vai a Gesù con la voce di Luciano De Felice da un bell'album che si intitola Di chi io temerò. Con il riconoscibilissimo fischio della nave ti ricordo che stai seguendo la trasmissione Il Bastimento.

0: Art in the World, trovala nella parola, una vecchia canzone del duo Farrell e Farrell, il cui testo dice: la liberazione della gente è una grande sensazione, ogni giorno si sente parlare di modi per essere liberi, l'occulto è in espansione, chi lo pratica afferma di conoscere tutto e di essere depositario di una via migliore. Con tutto ciò che si scrive e si dice, è difficile sapere esattamente che cosa fare, ma c'è un posto dove ti posso assicurare puoi sempre trovare la verità. Fratello, devi trovarla nella parola, trovala nella parola di Dio. Ci sono persone che ti diranno di sapere con certezza che c'è ancora di più di quanto è scritto nel libro sacro, ma poiché è Gesù l'autore della nostra fede, costoro farebbero bene a dare un'altra occhiata. Quando, dopo che hai ascoltato e dopo che te ne è stato parlato, non sai ancora se è giusto o no, la cosa da fare è quella di trovare la verità nella parola. È lì che troverai i consigli migliori.
1: Favole alla radio.
0: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, è considerato il creatore della favola greca. Il periodo in cui visse è il VI secolo avanti Cristo. Sono passati un bel po' di anni da allora, ma la morale e le considerazioni che possiamo trarre da queste favole sono tuttora valide e anche attuali.
2: La volpe dalla coda mozza. Una volpe cui era stata mozzata la coda da una tagliola, ritenendo che non le sarebbe stato più possibile vivere con tale disonore, decise di indurre anche le altre volpi a subire questa medesima cosa, perché nel mal comune avrebbe potuto nascondere la sua menomazione. Dopo averle riunite tutte, perciò, le esortò a recidersi la coda, affermando che quella parte del loro corpo era superflua e costituiva un inutile peso. Ma una volpe ribatté a questi argomenti. «Bella mia», le disse, «se tu non fossi interessata a ciò, non saresti venuta qui a darci questi bei consigli». La favola può essere riferita a quegli uomini che danno consigli non per benevolenza, ma solo nel loro interesse.
0: Non credo che Esopo abbia scelto a caso le protagoniste della sua favola. La volpe, infatti, è considerata un animale molto astuto, e se la volpe, con la coda mozza, usava la sua furbizia per far cadere nella trappola le sue compagne, esse, d'altro canto, facendo uso della stessa astuzia, evitarono di caderci. Esse si resero conto che il parlare mellifluo della compagna nascondeva un inganno e rifiutarono il suo suggerimento. Nella parola di Dio troviamo molte esortazioni a ricercare la sapienza e a fuggire i consigli dei malvagi. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, leggiamo: «Figliuolo mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta. Se dicono: vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella fossa. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, empiremo le nostre case di bottino. Tu trarrai a sorte la tua parte con noi, non ci sarà fra noi tutti che una borsa sola. Figliuolo mio, non ti incamminare con essi. Trattieni il tuo piede lungi dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende in vano la rete dinanzi ad ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tale è la sorte di chiunque è avido di guadagno. Esso toglie la vita a chi lo possiede». Purtroppo, fin dall'inizio della sua storia su questa terra, l'uomo ha preferito seguire i consigli del nemico di Dio piuttosto che quelli del Creatore. Già nel giardino di Eden, Satana ha messo in dubbio le parole di Dio e l'uomo si è fermato ad ascoltare. Il germe della ribellione si è annidato in lui e anche oggi, attorno a noi, vediamo i tragici risultati di questo fatto. Se si accende la TV o si prende in mano un quotidiano, si sente parlare di tangenti, di guadagni illeciti, di criminalità e microcriminalità, di migliaia di ragazzini attirati nella rete della criminalità che per poco accettano di compiere furti o addirittura omicidi. Di bambini che si uccidono perché la vita per loro non ha senso, di ragazzi che sono caduti nella trappola della droga e che si autodistruggono, di famiglie divise, di guerre fratricide, di miliardi spesi per gli armamenti, quando nel terzo mondo si muore di fame e così via. Nella parola di Dio è scritto: il vostro peccato vi ritroverà. E l'uomo che pensava di essere giunto alla maturità, che si credeva evoluto al punto di non avere più bisogno di Dio, sta toccando con mano i risultati della sua ribellione al Creatore. Sta dimostrando che il suo cuore è corrotto e che da solo non è capace di fare ciò che è giusto. Sistemi politici fondati da uomini animati delle migliori intenzioni si rivelano col tempo delle mostruosità. Perché questo? Il male dentro di noi e lascia il suo marchio su tutto ciò che cerchiamo di costruire da soli, senza tenere conto dei consigli di Dio. Nel libro dei Proverbi leggiamo queste parole del Signore: volgetevi a udire la mia riprensione, ecco, io farò sgorgare su di voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole. Ma poiché, quando ho chiamato, avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. L'uomo che rifiuta di ascoltare il Signore incappa inevitabilmente nel suo giudizio. Quando i principi stabiliti dal Creatore non vengono seguiti dalla creatura, ne risultano disarmonia e caos. Eppure Dio dice: provo io forse piacere se l'empio muore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte e vive? Nonostante le ripetute ribellioni dell'uomo, Dio lo invita ancora al ravvedimento e a cercare la vita. Quali consigli hai seguito finora? Ti sei mai preoccupato di verificare se la strada che percorri è quella che Dio avrebbe voluto per te? Il Signore esorta: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. La Bibbia è certo un libro antico, ma non è superata. Essa contiene i consigli di Dio perché l'uomo possa evitare le insidie della morte. Non trascurateli.

Sono passati tanti anni, era il 1979 infatti quando usciva questo album intitolato Sono menestrello del mio signore, primo disco di Albino Montisci. Mi leverò e andrò dal padre mio, il pezzo che abbiamo ascoltato come un flashback sul passato. Non ci sono dubbi, anche oggi la nostra trasmissione è giunta al nastro finale. In genere ci sono i nastri di partenza per alcune corse, insomma creano anche i nastri per concludere appunto il percorso, per concludere, per arrivare al traguardo, per meglio dire. Ebbene, in questo caso lo abbiamo fatto anche noi, altrimenti saremmo andati sparati avanti per un'altra ora a chiacchierare, ad ascoltare buona musica e a raccontarci tante cose che mi auguro siano state interessanti e di tuo gusto. Dunque, in questa corsa radiofonica mi ha seguito Mario alla parte tecnica, che ringrazio per l'aiuto. E mi hai seguito tu, almeno è quello che io spero, altrimenti ero qui da solo a chiacchierare nell'etere. Allora veramente hanno abbassato la bandierina con gli scacchi neri e bianchi, vuol dire che siamo arrivati in fondo, del resto la zona è quella, no? Il Modenese, Maranello, la Ferrari, viene subito in mente la cosa. Ci risentiamo qui nel prossimo numero, grazie per l'ascolto, io adesso vado a farmi un giretto, non sulla Ferrari purtroppo. Ciao!

Gentili ascoltatori, nel numero precedente di questa rubrica abbiamo promesso di parlarvi della persona del fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma che si può dire che non sia stato già detto? Tuttavia aggiungeremo il nostro contributo a quello di quanti si sono accinti a parlare del grande Salvatore degli uomini. Gesù è il personaggio più importante della storia del genere umano. Egli è l'inimitabile, l'incomparabile, l'ineffabile, maestro e anche Signore della nostra vita. La Bibbia ci fornisce indicazioni sulla personalità e sul carattere di Cristo. E anche una lettura casuale dei Vangeli lascia una profonda impressione della sua originalità. A sostegno delle proprie asserzioni, Cristo pronunziava semplicemente le parole «Io vi dico». Le affermazioni che seguivano all'uso di questa espressione e di altre simili contenute nei Vangeli mostravano la sua creatività e originalità del pensiero e meravigliavano la gente del suo tempo.

tutta la descrizione della visita di Cristo a Gerusalemme con i suoi genitori all'età di 12 anni ed alcuni accenni sparsi qua e là a sua madre e ai suoi fratelli, ben poco si sa dei molti anni vissuti da Cristo a Nazaret. Con molta probabilità ricevette la sua istruzione biblica in casa e nella scuola della sinagoga, e poiché ogni fanciullo ebreo veniva addestrato in un mestiere, egli aveva appreso quello del padre. Il suo ministero fu preceduto dal breve ministero del suo precursore Giovanni Battista, e la sua prima apparizione è legata al battesimo amministratogli da questi. Un attento studioso del ministero di Gesù noterà che per tutta la durata del suo ministero dopo tale avvenimento egli operò d'abitudine in centri giudaici. Questa condotta era in armonia con la sua asserzione secondo la quale egli era venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Dopo la sua tentazione nel deserto, Cristo procedette alla scelta di alcuni dei discepoli che dopo la sua resurrezione ed ascensione avrebbero dovuto continuare la sua opera sotto la guida dello Spirito Santo. Una visita a Cana segnò l'occasione del suo primo miracolo, la trasformazione dell'acqua in vino. Seguì quindi una breve visita a Gerusalemme durante la quale egli purificò il Tempio ed ebbe lo storico colloquio con Nicodemo che rivelò la natura spirituale del suo ministero. Ma l'episodio della donna samaritana, verificatasi durante il viaggio di ritorno in Galilea attraverso la Samaria, fu la dimostrazione che il suo ministero non sarebbe stato limitato da barriere di nazioni o di sesso, anche se la sua missione era rivolta principalmente ai giudei.

La fase attiva del ministero di Cristo, che si estese per un periodo di 3 anni, era soltanto di preparazione alla fase passiva della sua opera, cioè la sua morte sulla croce, il grande avvenimento preannunziato dai profeti, che avrebbe determinato la sconfitta finale di tutte le forze del male e concesso a quelli che lo accettano tutta la potenza spirituale frutto della sua opera sulla croce. Era questo importante scopo temporale ed eterno per il quale era venuto sulla terra. I Vangeli danno particolare risalto a questo fatto e raggiungono il culmine nei passi quali quelli di Matteo, di Marco e di Luca. Consideriamo anche per un momento i miracoli di Gesù. Furono numerosi e costituirono una parte importante del suo ministero. Essi dovevano rivelare la gloria di Dio e mostrare che Cristo era il figliuolo di Dio, perché nascesse negli uomini la fede in Lui. Ad essi vengono dati vari nomi: opere potenti, prodigi, segni. I razionalisti ne hanno negato la possibilità ed hanno cercato di spiegarli con le leggi della natura o definendoli miti, posizione quest'ultima che comporta necessariamente la negazione della veridicità storica della narrazione. I miracoli possono essere definiti fenomeni non spiegabili con le leggi naturali conosciute, operati per speciale intervento della divinità e proponentisi fini morali. La possibilità del loro verificarsi è dimostrata dall'esistenza di documenti storici che ce li descrivono come fatti storici. I miracoli operati dal Cristo servirono a autenticarne agli occhi di molti increduli del suo tempo la persona e l'opera. Diamo ora spazio a quello che è stato il messaggio di Gesù, del fondatore del cristianesimo. La sua azione consiste nel predicare una dottrina che non è né filosofica né politica, ma esclusivamente religiosa e morale. Ciò che per il mondo è male, per Gesù è bene. Ciò che per il mondo è bene, per Gesù è male. La povertà, l'umiltà, la sottomissione, il sopportare silenziosamente le ingiurie, il ritirarsi addietro per far posto agli altri, come sono sommi mali per il mondo, così sono sommi beni per Gesù. E viceversa, le ricchezze, gli onori, il dominio sugli altri e tutte le altre cose che formano la felicità del mondo rappresentano per Gesù un discapito o almeno un pericolo gravissimo. Gesù è l'antitesi del mondo. Il mondo infatti vede solo ciò che si scorge. Gesù invece afferma di vedere ciò che non si scorge. Il mondo vede esclusivamente la terra e la vede dal basso. Gesù invece vede specialmente il cielo e contempla la terra dal cielo. Per Gesù la terra non ha senso in se stessa, è un episodio doloroso e transitorio che non contiene in sé un risolvimento adeguato. Per lui la terra si risolve adeguatamente nel cielo e riceve senso soltanto dal cielo. La vita presente intanto ha valore in quanto è preparazione ad una vita futura. È una dimora travagliata ed instabile, ma che ha valore come punto d'appoggio onde spiccare il volo verso la dimora gioiosa e stabile dei cieli. Gli inquilini della dimora instabile, che ripongono tutte le loro speranze in essa e non vogliono distaccarsi da essa, costituiscono il regno di questo mondo. Gli inquilini invece che dimorano in essa solo per rassegnazione, ma anelando alla dimora stabile e preparandosi a spiccare il volo verso questa, costituiscono
il regno

due regni è guerra implacabile, sia nel presente sia nel futuro. Nessuno dei due cesserà di guerreggiare se non quando avrà debellato l'altro. La forza d'ambedue i regni consiste in due amori per due oggetti differenti. I sudditi del regno del mondo amano soltanto se stessi e ciò che è utile e piacevole a se stessi. Per tutti gli altri esseri della terra e del cielo, essi hanno o formale odio o fredda noncuranza. I sudditi del regno di Dio amano in primo luogo Dio. Poi, scendendo giù lungo la gerarchia degli esseri, hanno particolare amore per gli uomini malefici o disutili e cercano di fare il bene a chi fa il male o non sa fare il bene. Per essi il dare è un guadagnare e perciò non conoscono l'odio, che è somma avarizia. Di questo regno di Dio, che ha per sua forza l'amore di Dio e degli uomini, Gesù è il banditore. Il regno di Dio è quello preannunziato dagli antichi profeti di Israele, il cui banditore sarebbe stato il Messia promesso al popolo eletto. Gesù, nel predicare la sua dottrina antimondana, ha coscienza di agire come Messia. Tuttavia non si dichiara tale fin dal principio per evitare che le turbe, tutte vibranti di speranza messianico-politiche, lo accolgano come condottiero nazionale e interpretino la sua dottrina come un proclama politico. Difficilissima è quindi la sua missione, egli deve ammaestrare turbe su argomenti che saranno indubbiamente fraintesi, già che quando egli parlerà di vittoria sul male, le turbe intenderanno la vittoria sui romani, e quando nominerà il regno di Dio intenderanno il regno di Israele. Eppure egli deve parlare di questi argomenti e usare quei precisi termini, perché essi sono già fissati nelle sacre scritture del popolo di Dio. E Gesù, come Messia, è venuto a compiere quelle scritture, non ad abolire, ad integrare, non ad abbattere. La sua missione è rivolta direttamente al solo popolo eletto, depositario delle antiche promesse di Dio. Tuttavia, quando siano adempiute quelle promesse, gli effetti della sua missione si effonderanno su tutti i popoli della terra.

maggior parte del popolo eletto non accoglie la sua predicazione e i più ostili sono appunto i dirigenti del popolo, ossia i sommi sacerdoti del Tempio e i farisei delle sinagoghe. Dopo averlo tollerato a malincuore per qualche tempo, lo arrestano a tradimento, lo condannano nel tribunale della nazione per imputazioni religiose e lo fanno ricondannare nel tribunale del rappresentante di Roma per imputazioni civili. Gesù muore crocifisso, ma dopo 3 giorni risusciterà dai morti. I discepoli dapprima non ne sono convinti, ma in seguito si arrendono all'evidenza, avendolo visto e toccato con mano più volte ed avendo parlato con lui come avevano fatto prima della sua morte. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine del secondo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi diamo appuntamento per il terzo numero della rubrica. Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Prima del mio incidente, quando ero un adolescente che camminava con le proprie gambe, mi importava molto poco di essere resa più simile a Cristo. La più grande sofferenza che avevo sperimentato fino ad allora erano stati 25 giri del campo di hockey di corsa, oppure prendere un'insufficienza nel compito di matematica, o forse sentirmi esclusa da un paio di amici. La sofferenza sembrava avere poco a che fare con ciò che io chiamavo vita cristiana esuberante. Pensavo che vita abbondante significasse meno compiti, più popolarità e maggiore successo a scuola. Essere resa era qualcosa a cui pensare da grande. Le mie idee in proposito subirono una svolta netta dopo il mio incidente all'età di 17 anni. Improvvisamente cominciai a capire che la sofferenza era intrinsecamente collegata con l'essere resa più conforme a Cristo. L'impotenza di fronte a svariate situazioni aveva qualcosa a che fare con la santità. Il dolore era legato alla pietà. La mia scala di valori cominciò a cambiare. La vita abbondante in Cristo ora significava qualsiasi aspetto del carattere di Cristo che poteva essere trovato in me, come la pace, la pazienza, la sopportazione e la tolleranza, la gentilezza e la sensibilità. Mi fu improvvisamente chiaro che il vero successo e la vera bellezza spirituali consistono in questo: Gesù che vive in me e che si riflette attraverso di me. No, non sto esaltando la sofferenza. Non c'è niente di intrinsecamente buono nell'essere paralizzata. Non c'è niente di buono in sé nella cecità o nella sordità. Non c'è niente di buono nella guerra, nella violenza, nelle malformazioni o nel divorzio, nella bancarotta o nella povertà. Ma queste cose, per quanto siano brutte, possono coincidere in un piano meraviglioso per il nostro bene e la sua gloria. Ti ricordi la domanda del salmista? Eccola di nuovo. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Chi non avrebbe difficoltà ad essere rassicurato dell'incrollabile amore di Dio quando, per amor suo, siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello? Eppure, per quanto possa sembrare sorprendente, è proprio questa espressione riferita alle pecore sofferenti che Paolo utilizza in Romani 8:36 per proclamare l'amore di Dio. Guardala bene. Paolo dice: «Persino nel dolore, persino quando la nostra vita è appesa ad un filo, è proprio in quei momenti che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Perché io sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore». Perché non aggiungi proprio in questo momento il tuo problema a questa lista? Persino queste cose, piccole o grandi, le cose con le quali stai lottando, non possono separarti dall'amore di Dio. Inoltre, ciò che più importa è che attraverso tutto questo Gesù viene formato nel tuo carattere. Questa è una risposta ai tuoi perché, una possibile ragione ai tuoi problemi.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Vogliamo pregare. Signore, di nuovo una gioia, una privilegio di stare qui, Signore, nella Tua casa, Signore, di stare con i Tuoi figlioli. Ti ringraziamo che hai risparmiato nostro fratellino Gioele, Padre, per questa gioia di Lina e Luigi che hanno una bambina, Padre. Vogliamo pregare anche per Carlo, Padre. Guariscilo, Padre. Signore, Tu puoi ogni cosa, Signore. Opera nella sua famiglia, nella vita di Roberta, di Alessandra, di Michela, Signore. E usi anche noi, Signore, per fare questa opera. Signore, queste sono situazioni davanti a noi, sono impossibili, sono giganti, ma Tu sei il Dio dell'impossibile. E Tu ci sfidi, Signore, c'è qualcosa troppo difficile per me, dice l'Eterno. E Signore, veramente per Te non c'è niente troppo difficile. Anche se i medici non danno tanta speranza per Carlo, Signore, Tu puoi ogni cosa, Signore. Confidiamo in Te, Signore. E anche questa sera vogliamo mettere nelle Tue mani questo tempo, nella Tua parola, Signore. Guidami, Signore, di dare quella parola giusta per ciascuno di noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in capitolo 22... qui Paolo racconta la sua testimonianza e diverse volte nel libro di Atti lui racconta la sua testimonianza e anche questa volta racconta delle cose diverse che non abbiamo scoperto nelle altre volte che lui ha raccontato la sua testimonianza. In 22, cominciando dal versetto 6, ora avviene che mentre io ero in cammino e mi avvicino a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo mi folgorò di intorno. Ed io cadi a terra e udì una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io rispose, chi sei, Signore? Egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce, e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi, Signore, che devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco. Là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Or siccome io non vedevo nulla, per lo splendore di quella luce, fu condotto per mano da quelli che erano con me, e così entrai a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, di cui tutti i giudei che abitavano Damasco rendevano buona testimonianza, vieni da me e standomi vicino mi disse, fratello Saulo, recupera la vista. In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, e udire una voce dalla sua bocca. Una cosa che ho già toccato in capitolo 9, quando viene raccontato la conversione di Saul, scritto da Luca, quando Saul ha conosciuto Gesù, qual era la risposta a Gesù?

di andare da questo fratello Anania, e Anania annuncia a Paolo, versetto 14, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato. Nella Bibbia inglese è tradotto scelto. Tutte e due parole sono giuste, diciamo. Erano nel piano di Dio. E tante volte anche noi chiediamo, giusto, qual è la volontà di Dio per la mia vita, no? Signore, qual è la tua volontà per la mia vita? Avete mai chiesto questo? Qui abbiamo la volontà di Dio, perché questo non è solo il destino di Paolo, ma il destino per ciascuno di noi, di conoscere la volontà di Dio. E noi lo conosciamo come? Voi sapete, no? Come conosciamo la volontà di Dio? Attraverso la parola di Dio. Perché nella parola di Dio Dio si è rivelato. In Romani 12, versetto 1 e 2, tenete sempre un dito lì in Atti 22. Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ieri io e Gianni, quando siamo andati a trovare Gioele, abbiamo pregato con lui, con suo papà e mamma, e dopo Franco ha letto un versetto della Bibbia, di Osea, il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza. E io ho visto tante volte nelle chiese quanti popolo credenti si periscono, si perdono per una mancanza di conoscenza della parola di Dio, una mancanza di conoscenza della volontà di Dio per la loro vita. E nella parola di Dio, Anania ha detto a Paolo, Dio ti ha scelto per conoscere la sua volontà. E io posso dire a tutti voi questa sera, Dio vi ha scelto e vi ha preordinato per conoscere la sua volontà. E qui troviamo la sua volontà. Tante volte anche io, quando ero magari più maturo, dico, Signore, fammi vedere la tua volontà. Parlami in modo miracoloso, giusto? Vogliamo tutti che il Signore ci parli in visione, in profezia, in modo miracoloso. Una volta ho sentito un fratello che predicava e lui ha detto, se noi non mettiamo in pratica la volontà di Dio che è già rivelato nella sua parola, non pretendiamo che Dio ci dà oltre. E tante volte facciamo così. Magari, Signore, guidami a Belluno. E il Signore dice, qui c'è la carta geografica. Giusto? Qui è come arrivi a Belluno. Poi se noi facciamo quello, poi magari da Belluno ci dice, vai su questo sentiero in montagna dove non c'è la carta, dove non c'è una strada. E lì ci sarà una persona e pregherai per loro e saranno guariti, non lo so per dire. Però tante volte noi vogliamo questa extra rivelazione da Dio, quando noi abbiamo già tanta rivelazione e non lo ubbidiamo. E a me, come un giovane credente, mi ha colpito tanto questo fatto che magari era un po' immaturo nel mio modo di vedere le cose e che qui è rivelata la volontà di Dio per la mia vita, per la vita dei miei fratelli. E quindi il destino di Dio è che noi conosciamo la sua volontà e lo conosciamo attraverso la parola di Dio. La seconda cosa che ha detto Anania, versetto 14, a vedere il giusto. Quindi non basta solo conoscere mentalmente, giusto, la parola di Dio, perché ci sono anche non convertiti, ci sono anche preti cattolici che vanno in seminario per 6 anni
e studi

0: No, teologia, dottrina, e hanno la testa piena di conoscenza. Ma bisogna anche vedere il Cristo, bisogna vedere il Signore. Magari non con gli occhi fisici, ma dobbiamo avere quell'illuminazione che solo lo Spirito Santo può darci. E quando stavo pensando su questo fatto di vedere il Signore, quanto di voi avete visto il Signore con i vostri occhi fisici? Nessuno. Infatti la Bibbia dice che nessun uomo ha mai visto Dio. Quindi se uno viene a dire che ha visto Dio è un bugiardo, perché la Bibbia dice che nessun uomo ha mai visto Dio. Un giorno lo vedremo, quando avremo corpi eterni, quando noi saremo preparati per vederlo. Voi sapete la storia di Mosè, giusto? Mosè, qual era la sua richiesta del Signore? Qualcuno si ricorda? Cosa? Fammi vedere la tua gloria, lui ha detto. Quindi il Signore doveva preparare Mosè, ma poi ha detto, tu non puoi vedere la mia faccia, perché se un uomo vede la mia faccia, morirà. Quindi se sentiamo nelle chiese, uno dice, io ho visto Dio, non l'hai visto, perché la Bibbia dice che non puoi vederlo e vivere. E quindi stavo pensando un po' su questo fatto di vedere il Signore. E voi sapete in Isaia capitolo 6 quando Isaia ha visto il Signore. Avete mai letto questo? Andiamo lì. Isaia capitolo 6. Quando Isaia ha avuto questa visione del Signore. Versetto 1. Nell'anno della morte del re Uzza, io vidi il Signore assiso sopra un trono, alto e elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 ali si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Uno gridava all'altro e diceva, «Santo, santo, santo, è l'Eterno dei eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria». Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Allora io dissi, ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno dei eserciti. E poi sapete la storia, l'angelo ha preso un carbone, ha messo sulla lingua di Isaia e ha detto, tu sei purificato. Però ho letto questo solo per farci capire, Anania ha detto a Paolo, è la volontà di Dio che tu conosci la sua volontà attraverso la parola, è la volontà di Dio che tu vedi il giusto, che tu vedi il Cristo, che tu vedi il Signore. E che cosa accade quando noi vediamo il Signore? Abbiamo visto in Isaia. Guai a me, ahimè. Sono spacciato. Perché Dio è 3 volte santo, io sono un uomo impuro. E quando noi abbiamo una visione del Signore, quando abbiamo compreso, anche noi diremo, guai a me, Signore abbia pietà su di me, no? Quando noi vediamo il Signore ci porta all'umiltà. Amen. Ci porta di essere umile e dire, Signore, guai a me, tu sei 3 volte santo. È la volontà di Dio che noi vediamo il Signore, che noi vediamo quello che Lui ha fatto anche per noi. A me piace molto questi cantici tipo Rosa Croce, questi inni antichi che parlano della croce, che parlano della sofferenza di Cristo. Non so se voi siete d'accordo, magari uno piace più la gioia che ho, che è anche bello. Non voglio sminuire, perché è anche bello di gioire, di esaltare, di ballare, di... però è anche buono di riflettere. Di vedere il Signore, tu hai fatto questo per me. Perché? Perché il Signore è morto per me? Io non sarei mai morto per me. È un amore, l'agape di Dio. Quell'amore che ama anche quando non riceve l'amore. Quell'amore che va oltre. E per questo mi piace questi cantici, perché mi fanno riflettere su quello che il Signore ha fatto per me. E mi umilia. Come Isaia dice: Signore, guai a me. Sono un uomo di labbra impure. Guai a me. È buono, io penso, che ogni giorno riflettiamo, vediamo il Signore in questo modo. Ci tiene umile. Ci tiene nel posto giusto. Lui è Dio, tre volte santo, e noi siamo gente di labbra impure. Però il Signore ha purificato anche Isaia, no? E anche noi. Quando noi riconosciamo, Signore, sono un peccatore, sono mancante, tante volte, purificami. Come abbiamo cantato anche questa sera, rinnova un spirito sano dentro di me. Rinnova la mia vita, Signore. E poi la terza cosa, che tu conosci la sua volontà, che tu vedi il giusto, e udire una voce dalla sua bocca, per udire la voce di Dio. Voi credete che noi possiamo sentire la voce di Dio? Io ci credo, l'ho sentito tante volte. Quando ero nuovo nel Signore, appena convertito, magari sentivo una voce e io sempre ero in dubbio, ma è il Signore? Sono io o il diavolo? Avete mai fatto questa cosa? Ho sentito la testimonianza di un pastore quando era in California a giugno. Lui era un drogato, si era convertito al Signore sotto la tenda che avevano lì a Costa Mesa. E ha detto che un giorno stava guidando la sua macchina andando al lavoro e lui sentiva questa voce e ha detto: chiudi i tuoi occhi. E lui era sull'autostrada con la macchina. E lui ha detto: ma è il Signore, è il diavolo? Quindi, e questa voce dicevo: farlo, non hai fede in me? E quindi lui ha chiuso gli occhi per qualche secondo e quasi ha sbattuto la macchina contro un muro. E alla fine ha detto: ho capito che non era il Signore che mi diceva di chiudere gli occhi. Questo è un incidente buffo, però tutti noi vogliamo sentire la voce di Dio, no? E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Gesù ha detto: io sono il buon pastore, le mie pecore udono la mia voce. Noi crediamo che ogni credente può sentire la voce di Dio. Magari non sarà come voi sentite la mia voce, una voce udibile, come ha sentito Samuele. Perché Samuele credevo che era Elia che lo chiamava, giusto? Quando lui era fanciullo. Quindi sentivo una voce udibile. Ma mi sembra in Ezechia, no, forse Isaia, che lui era in quel posto, c'era il terremoto, c'era il fuoco e c'era il vento. E lui diceva: la voce del Signore non era nessuna quelle cose, ma era quel dolce sussurro dentro il mio cuore. E quindi il Signore ci parla, il Signore ci guida, e dobbiamo sviluppare sensibilità alla sua voce. Noi possiamo conoscere la sua voce anche attraverso la parola di Dio. Perché conosciamo la volontà di Dio per la parola di Dio, e quindi se una voce ci dice di fare qualcosa contro la parola, non è la voce del Signore, giusto? E ci sono anche chiese in America e in Italia che dicono: Dio sta facendo una cosa nuova, una cosa diversa, che non troviamo nella Bibbia. Ma io non accetto questo. Perché Dio si è rivelato in questo. Dio ha detto che la Chiesa deve essere fatta in un certo modo, bisogna avere ordine nella Chiesa. E alcuni, no, ma Dio sta facendo una cosa nuova, perciò noi facciamo come facciamo. No, mi dispiace. Non sentite la voce di Dio. Perché altrimenti abbiamo un Dio schizofrenico che non sa decidere che cosa vuole. Io preferisco di fidarmi di questo nel giorno di giudizio. Quindi noi attraverso la parola di Dio impariamo la volontà di Dio per la nostra vita, per gli altri, e impariamo a sentire la sua voce. Quanti di voi avete aperto la Bibbia magari la mattina prima di partire per il lavoro e stai leggendo un passo e come un versetto salta fuori, no? Avete mai sperimentato questo? È il Signore che ti sta parlando. E dice, questo è il mio versetto per te oggi, una piccola parola bella per te. Ma dobbiamo sviluppare sensitività con la comunione, col Signore nella preghiera, nella parola di Dio, per aver discernimento tra la voce di Dio, magari la nostra testa, o la voce del nemico. Io adesso non faccio fatica a capire la voce del Signore. Quando ero nuovo nel Signore facevo un po' di fatica, ma adesso conosco abbastanza bene la sua voce. Adesso mi tocca di obbedirlo, però. Tante volte noi sentiamo quello che Dio vuole, ma non lo vogliamo fare, no? E questo è il problema anche. Quindi come Paolo, il nostro destino è di conoscere la sua volontà, di vedere il Signore e sentire la sua voce. In versetto 17, andiamo avanti con questa testimonianza di Paolo, il 15, perché tu devi essere testimoni, questa è Anania che parla con Paolo, preso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Ed ora che aspetti, alzati e sia battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Ora avviene che quando ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel Tempio, fu rapito in estasia. In estasi. E vidi il Signore che mi dicevo, affrettati di esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi, Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battezzavo. Incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra e quelle che credevano in te. Quando si versavano il sangue di Stefano, tuo martire, anch'io ero presente, acconsentivo alla sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano tra i gentili. Solo una cosa che voglio farvi notare, in preghiera il Signore ha parlato con Paolo. Chi si ricorda che cosa ho detto all'inizio di questo studio di Atti? Sottolineare ogni volta che è scritto preghiera. Ogni volta che tu vedi la preghiera, dopo vedi qualcosa che accade. È così. Anche qui a Montebelluna, vuoi vedere le cose accadere? Comincia a pregare. Perché la preghiera è il lavoro spirituale. C'è la conversione delle anime qui nel Veneto. È un'opera spirituale, no? E quindi bisogna usare mezzi spirituali. La preghiera, la parola di Dio. Vuoi vedere il tuo caro convertito al Signore? Comincia a pregare, digiunare. Per mio papà ho pregato 13 anni. Non era veloce. Ma grazie a Dio, lui è un servo di Dio, lavora per il Signore. Signore ha fatto al di là di quello che io chiedevo al Signore convertalo. Il Signore l'ha convertito e anche fatto missionario, e mio padre serve il Signore in America, e il Signore fa sempre al di là di quello che noi possiamo chiedere, ma bisogna pregare, bisogna insistere. E anche qui Paolo pregava in preghiere dove il Signore parla, dove il Signore muove, dove il Signore fa miracoli e potente opere. Perché nella preghiera ci umiliamo davanti a Lui, invochiamo il Suo aiuto, il Suo soccorso, è lì che noi vediamo la Sua gloria, vediamo la Sua mano che muove nella nostra vita e nella vita di altri. Questa testimonianza non vediamo nelle altre volte che Paolo racconta la sua testimonianza. È una cosa anche, pensavo oggi, che Paolo non racconta tanto le sue visioni, i miracoli che il Signore ha fatto per mezzo. Non era uno che vantava di tutte queste cose. E io pensavo che quando eravamo nella tenda tante volte venivano questi grandi evangelisti, questi grandi uomini di Dio, e tante volte queste persone per un'ora citavano quasi niente i versetti della Bibbia, ma solo raccontavano tutte le cose che loro hanno fatto. Io ho avuto questa visione, io qua, io là, io questo, io quello. Ma Paolo raramente raccontava queste cose intime che lui, queste esperienze mistiche, si può dire mistiche, soprannaturale. Anche in 2 Corinzi 12, non dovete andare lì, lui parla di questo uomo che è stato rapito nel terzo cielo. Avete letto questo? E parla in terza persona, come era un'altra persona. E lui dice, io non è proficuo che io vanto di queste cose, però voglio raccontarvi questa piccola testimonianza. Per dirci che un uomo di Dio non è uno che si vanta sempre in tutto quello che lui fa. Un uomo o una donna di Dio si vanta in quello che il Signore fa. Da versetto 25 fino a 29, parla come Paolo usa questo fatto che lui era cittadino romano per salvarsi la pelle. Stavano legando Paolo, stavano per picchiarlo, frustrarlo, e lui ha detto, io ho il passaporto italiano, non è lecito che voi frustrate un cittadino romano senza essere giudicato. E poi in versetto 23, fino alla fine del capitolo 22, fino a 30, un'altra volta Paolo è in pericolo di vita, i religiosi ebrei vogliono ucciderlo, e lui che cosa fa? Lui dice, io sono qua per la risurrezione, perché c'erano i farisei e i sadducei. I farisei credevano alla risurrezione, i sadducei no. I farisei credevano negli angeli, nelle cose soprannaturali, invece i sadducei no. Quindi Paolo, stavano tutti per ammazzarlo, e lui ha usato anche l'intelligenza, anche la saggezza che Dio lo ha dato. Vedete, io sono giudicato per la risurrezione, perché lui ha capito, se posso mettere questa metà della gente contro quella metà, magari posso scappare. E credo che anche in questo è importante per noi di non essere troppo super spirituale, perché ci sono fratelli in certe chiese che sono troppo spirituali, non usano il cervello che Dio gli ha dato. Non so se mi sto spiegando bene. Dio ci ha dato un cervello, no? Ci ha dato anche la logica, ci ha dato la saggezza, la conoscenza. E quindi possiamo anche usarlo. Io credo che Dio opera quasi sempre in modo logico. 99%. Magari ci sarà quell'1% che il Signore dice, Mario, sputa nel fango, Fai un impasto, metti nei occhi di Angela e lei sarà guarita. Potrebbe accadere, il Signore ha fatto... Ma come, Signore, devo sputare? Un po' strano, no? Però maggiormente Dio opera in modo logico, perché Dio ci ha dato la logica, Dio ci ha dato un cervello. E anche qui Paolo ha usato i mezzi che era alla sua disposizione. Io sono cittadino romano, voi non potete ammazzarmi. E poi con queste due frazioni dei ebrei ha usato il discorso della resurrezione per salvarsi la pelle. In versetto 30 di capitolo 22... Ah no, scusami. Versetto 10 di capitolo 23. Mezzo, e di ricondurlo nella fortezza. Quindi c'era questo grande tumulto fra i farisei e i sadducei, stavano per ammazzare Paolo. Il Signore ha usato questo romano per salvarlo. E poi in versetto 11, che finiremo qua con questo versetto, e la notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la resti. Questo motivo che lui più avanti poteva fare appello a Cesare, perché non tutti potevano fare questo. Un ebreo normale non poteva appellarsi a Cesare, ma un cittadino romano sì. Era tutto nel piano di Dio. Però è bellissimo questo versetto che Paolo, poverino, lui amava i suoi connazionali. Nel libro di Romani, Paolo dice, non so come in italiano, ma dice che forse io maledetto che i miei fratelli potevano essere salvati. Voi potete dire questo? Io no. Io non voglio essere maledetto da Dio. Che io, Signore, vado all'inferno, ma che tutti i montebellunesi possono essere salvati. Ma questo non è in me, ma era in Paolo. Lui amava i suoi connazionali, il suo popolo, così tanto. E volevo solo evangelizzarle, volevo solo che loro conoscevano il suo Signore, conoscevano Gesù. E l'hanno picchiato, volevano ammazzarlo, lui era in carcere di notte. Il Signore viene e dice: Paolo, coraggio. E quindi questo mi dà, cioè anche mi un po', mi fa anche vergognare che tante volte lamento, e brontolo e piango perché la mia situazione, Signore. Ma nessuno ha cercato mai di ammazzarmi. Non sono in un carcere. Però è bello che volevano uccidere Paolo, lui era abbandonato da tutti, ma non abbandonato da Dio. Il Signore è venuto al suo fianco e ha detto: Paolo, io sono con te. In inglese è scritto che il Signore è venuto al suo fianco e ha detto: Paolo, fatti coraggio, io sono con te, io sono vicino a te. E anche il Signore ha fatto a noi questa promessa, no? In Matteo 28, io sarò con voi fino alla fine di questa età presente. Questa età presente che cos'è? Fino alla fine del mondo. Fino all'età eterno, lo stato eterno, io sarò con voi. Il Signore ha promesso di non abbandonarci mai. E perciò io credo che se siamo veramente figlioli di Dio, noi non possiamo perdere la salvezza. Perché il Signore è con noi. Il Signore ha promesso, io sarò sempre con voi. Sempre. E io ho provato sulla pelle, ho combinato tante di quelle cose, fratelli, in 22 anni. E sapete una cosa, il Signore mi è stato sempre fedele. Magari altri no. Sono stato abbandonato e maltrattato dalle persone, ma il Signore è sempre stato vicino a me. E per noi come credenti ci dà una grande forza questo. Io sarò sempre con voi, dice il Signore. Tante volte non sembra, magari noi non lo sentiamo, ma non dobbiamo camminare per sentimenti, ma per la parola di Dio, no? Anche Pietro, quando Gesù ha detto esci dalla barca, Pietro ha camminato sull'acqua. Voi credete che Pietro ha camminato sull'acqua? Io credo che ha camminato sulla parola di Dio. Gesù ha detto vieni, e quindi Pietro ha fatto sì, ha camminato sull'acqua, ma lui ha camminato su quella parola di Gesù, vieni. Lui aveva una piena fiducia. I suoi sentimenti, poi vediamo che poi sono entrati i sentimenti di Pietro. Un'onda è venuta, un urto, perisco. Ha cominciato a guardare intorno, che le cose non le sembravano, e come si è sprofondato. E anche noi tante volte, Signore, ma dove sei? Perché sono in questo carcere buio, questa notte buio? Ma il Signore dice anche a voi questa sera, fatti coraggio. Io ho un piano per la tua vita, io porterò a compimento. Magari non ti porterò a Roma, ma ti porterò all'altra riva. Ti porterò a quella città celeste che noi tutti aspettiamo, no? Quello che io desidero più di ogni altra cosa è di inchinarmi davanti al trono di Dio, fratelli. Non ci voglio stare qua. Questo mondo per me non c'è niente. Non vedo l'ora di stare davanti al suo trono e di vederlo nella sua gloria. Io sarò sempre con voi, dice il Signore. E voglio incoraggiarvi anche con questo ultimo pensiero. Chi va avanti nel Signore non è chi è perfetto, non è chi è senza peccato, non è chi è più religioso, ma chi va avanti col Signore è chi prende questa parola veramente al cuore e dice, Signore, Tu sarai sempre con me. Perché tutti noi veniamo meno, no? Tutti noi pecchiamo. E il diavolo vorrebbe condannarci. Tu, Gabriella, hai peccato. Tu, Mario, hai peccato. E l'hai fatto un'altra volta, l'ennesima volta l'hai fatto. Lascia perdere tutto questo. Il diavolo vi ha mai detto questo? Nessuno, solo a me. A tutti, no? Lascia perdere questo cammino. E purtroppo vedo anche dei fratelli che ascoltano la sua voce. Ma non puoi andare in comunità perché sarai ipocrita. Ti ha mai detto questo? Non vai in chiesa perché sarai ipocrita. No, no, è proprio in comunità che deve correre. È proprio ai fratelli che deve correre. Pregate per me, fratelli. E quindi chi va avanti nel Signore è quello che, non quello perfetto, non quello che non sbaglia, non quello che non pecca, ma quello che ogni volta, anche se sbaglia, dice, Signore, perdonami un'altra volta. E il Signore dice, fate coraggio, alzati, e ci mettiamo in cammino di nuovo un'altra volta. Andiamo avanti, io ti porterò avanti. Amen, preghiamo. Signore, vogliamo benedirti questa sera, Padre, per il tuo immenso amore, Signore. E voglio pregare per qualunque persona qui presente che magari si sentono questa sera in quel carcere, Padre, si sentono disperati, sentono nel buio, Padre, sentono che il nemico vuole schiacciarli. Padre, che loro possano ricevere per fede questa parola di farsi coraggio, Signore. Che possano per fede aggrapparsi alla Tua promessa, Signore, che Tu sarai sempre con noi. Che possano aggrapparsi a quella promessa che chi ha iniziato un buon opera in noi lo porterà a compimento. Signore, Tu sei meraviglioso. Sei meraviglioso, Signore. E siamo grati questa sera, Padre. Siamo grati non solo perché Tu sei morto 2000 anni fa, ma perché Tu ci stai sempre al fianco. E che Tu ci porterai, Signore, un giorno nella gloria eterna, Signore. Tu ci presenterai un giorno davanti al Padre, la Tua sposa, Signore, senza macchia, senza difetto. E Ti ringraziamo, Signore, Ti benediciamo, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: cari amici, eccoci di nuovo insieme per parlare intorno ad un argomento molto caro ai credenti, il ritorno del Signore. Vorrei farvi presente una verità molto importante. La Bibbia ci parla sempre solo e soltanto di due condizioni: salvati o perduti. Non concede a nessuno spazio dopo la morte. La parola del Signore è molto chiara a proposito. Quando arriviamo al momento della morte, possiamo arrivarci con due condizioni: salvati per grazia tramite Gesù o perduti per sempre senza aver accettato la redenzione offerta da Cristo. La Bibbia non dà a nessuno la possibilità di recuperare. Leggiamo dall'Evangelo secondo Matteo al capitolo 25 dal verso 31 al verso 46.
1: Or quando il figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare, o aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiam accolto, o ignudo e t'abbiam rivestito? Quando mai t'abbiam veduto infermo o in prigione e siam venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiam veduto aver fame o sete o esser forestiere o nudo o infermo o in prigione non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
0: Questa parabola conclude al verso 46 con queste parole. È sempre Gesù che parla e dice: e questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Sono parole di Gesù, sono parole semplici e chiare. I malvagi, dice Gesù, andranno all'eterno supplizio, i giusti o i giustificati alla vita eterna. È una dichiarazione molto semplice, ma molto importante. Alcune volte noi ci dimentichiamo di questa chiarezza della parola di Dio e cerchiamo di interpretare le parole di Gesù in maniera diversa, ma egli, Cristo, è stato molto chiaro. Come anche quando parlò ai due ladroni appesi alla croce con lui. I ladroni appesi alla croce erano in due situazioni diverse. Uno diceva a Gesù: Gesù, io riconosco di essere qui appeso a questa croce perché lo merito, in quanto ho fatto del male. E l'altro pretendeva da Gesù semplicemente una liberazione, in quanto riteneva che Gesù avesse la potenza e l'autorità di fare dei miracoli. E Gesù risponde alla persona che si era rivolta a lui implorando perdono e misericordia: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Non ha dato nessuna speranza all'altro ladrone. E in questa circostanza possiamo notare un fatto molto importante. Gesù non ha proposto nessun purgatorio per l'altro ladrone che era in punta di morte e che invocava la grazia del Signore in modo sbagliato. Non ha detto all'uno: oggi tu sarai meco in paradiso, e all'altro: ma ci sarà forse una possibilità per te. No, Gesù ha dato soltanto una possibilità a quello che si è rivolto a lui cercando aiuto e chiedendo e implorando: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Nessuna altra possibilità. Ma c'è ancora un altro passo della scrittura che ci parla più chiaramente intorno a questo argomento. Nella parabola del figliuol prodigo, nella quale Gesù presenta il dramma di un'anima che si era perduta e poi è ritornata in sé e è ritornata nella casa paterna, in questa parabola Gesù chiarisce ancora meglio il concetto di due posizioni: o quella di essere perduti o quella di essere salvati. Vogliamo ascoltare la lettura della parabola del figliuol prodigo che si trova nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 15 dal verso 11 al verso 32.
1: Disse ancora: un uomo aveva due figliuoli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano, e quivi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne il bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era ai campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire. E quello gli disse: è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre meco ed ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato.
0: Prima di procedere a parlare intorno a questo argomento, vogliamo ascoltare un brano musicale.

quel padre avrebbe dovuto accogliere sì il figliuolo penitente, ma non senza avergli prima fatto scontare le sue malefatte. Scusate se vi intrattengo ancora su questo argomento, ma non mi piace far rimanere gli ascoltatori nell'illusione che dopo, forse, nel futuro, dopo morti, ci sarà qualche possibilità. Particolarmente vorrei ricordare che la vita eterna non si può acquistare con preghiere o intercessioni fatte dagli altri quando noi saremo morti. Un giorno ero in visita nella città di Padova e fuori ad una chiesa c'era un obolo per offerte dove c'era scritto «Offerte per preghiere ai vostri defunti», come se in funzione del nostro denaro potessimo redimere i nostri parenti o amici che ci hanno lasciati e quindi ridurre la salvezza dell'anima ad una semplice operazione commerciale. Più preghiere fatte uguale salvezza, che equivale a più denaro uguale salvezza assicurata. Chi è povero e non può farsi fare delle preghiere è condannato. Vorrei che fosse chiaro questo concetto davanti ai nostri occhi. La salvezza, il perdono, la redenzione, la vita eterna non si può acquistare, non si può comprare, non si può comprare né tramite preghiere fatte da altri, né tramite meriti eseguiti da noi. La salvezza che Gesù ci offre, la vita eterna, la preparazione per il suo ritorno è qualche cosa che si deve semplicemente accettare, perché Dio ha già donato Gesù quale unico modo per poter ottenere la vita eterna e quindi essere certi che il giorno del ritorno del Signore è per noi il giorno più bello, nel quale incontreremo il Signore e andremo con Lui per tutta l'eternità. Vorrei concludere dicendo che Gesù ha chiaramente detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ripeto le parole di Gesù a chiarimento di qualunque dubbio che possa venire nella nostra mente, a chiarimento di qualunque idea, dottrina, concetto che forse ci è stato inculcato. È Gesù che parla, non è un uomo qualunque. È Gesù che dice: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quindi è un qualche cosa che prescinde dalle nostre azioni, che prescinde dalle preghiere del prossimo, è qualche cosa di personale, di diretto, di individuale. Se noi ascoltiamo le parole di Gesù e crediamo in Lui, abbiamo la certezza della vita eterna e non veniamo in giudizio, ma passiamo dalla morte alla vita. Vorrei lasciarvi proprio con questo verso, amici, leggetevelo. Si trova nell'Evangelo secondo Giovanni al capitolo 5, il verso 24. Ci risentiamo nella prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un caloroso augurio di buon ascolto a tutti gli amici che seguono queste conversazioni basate sulla Bibbia e la sua rivelazione. Vi invitiamo infatti a seguire a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Se pensiamo all'eternità, da un punto di vista umano potremmo essere spaventati. Quale sarà il nostro destino? Se crediamo in Dio e in una vita nell'aldilà,

Ma come possiamo essere sicuri di avere fatto abbastanza? La Bibbia ci dà una risposta più semplice. Nessuno di quelli che confidano nel Signore sarà condannato. Non dipende da quello che facciamo, dal nostro impegno e dalla nostra bontà o generosità, ma dall'aver messo la nostra fiducia in Dio, che ci invita ad andare a Lui sulla base del sacrificio di Cristo. Non siamo noi che dobbiamo fare qualcosa, è Dio che ha fatto tutto quello che era necessario. Il nostro deve essere solo l'atto di fiducia di un bambino che pone la sua mano in quella del padre per farsi guidare. E allora non ci sarà condanna, avremo la sicurezza della presenza di Dio per l'eternità. Volete parlarne? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quando compriamo una qualche attrezzatura o apparecchio è sempre importante controllare la garanzia. Spesso vi sono delle condizioni da osservare perché essa sia valida. Dio ci ha dato molte garanzie nella sua parola. Per esempio, se crediamo nel nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo, sappiamo che abbiamo la vita eterna. L'Apostolo Giovanni ricorda anche che c'è una garanzia riguardo alla preghiera, ma c'è anche una condizione. Se chiediamo secondo la volontà di Dio, possiamo aver fiducia che Egli ci ascolta e che ci darà quello che abbiamo chiesto. Una garanzia condizionata a cui molte persone non vogliono pensare è quella contenuta nel versetto che abbiamo letto prima. Quelli che non vogliono credere nel Figlio sperimenteranno l'ira di Dio. Tu hai la possibilità di una garanzia per la vita o per la morte. Che cosa sarà di te?
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Preghiamo il Signore perché queste considerazioni riguardanti il nostro approccio alle Sacre Scritture vi siano di aiuto e soprattutto possano infondere in voi una fiducia sempre più grande negli scritti che Dio ci ha lasciato perché potessimo conoscerlo meglio ed essere guidati nella verità. Ora affronteremo un altro capitolo concernente le difficoltà della Bibbia. Un'opinione molto diffusa oggi è che i numerosi errori e le contraddizioni contenute nella Bibbia fanno dubitare non solamente della sua infallibilità, ma della stessa ispirazione. Le scoperte della scienza, i risultati sicuri della critica, avrebbero dimostrato quanta poca fiducia si possa accordare al testo biblico. I più celebri teologi affermano che essa non è che una testimonianza fallibile resa alla rivelazione da parte di uomini anch'essi fallibili.
1: Noi riconosciamo senza esitazioni che il testo presenta delle difficoltà. Tuttavia è necessario scoprire quelle che sono delle reali difficoltà, ben definirle e vedere se esse comportino o no una soluzione. Intanto possiamo dire che ci sono delle difficoltà immaginarie. È incontestabile che si è molto esagerato per quanto riguarda l'esistenza di problemi nella Bibbia ritenuti insolubili. Warfield dice che spesso essi sono solamente apparenti e come i fantasmi si dissolvono non appena vengono affrontati. Ecco qui alcuni di questi supposti problemi che non ci dovrebbero per nulla turbare.
0: Primo, il firmamento. L'opinione generale dei critici è che per gli ebrei il cielo era una volta solida e fissa in cui le stelle erano piantate come dei chiodi. La Bibbia però non dice nulla del genere. La parola firmamento è un errore di traduzione della Vulgata e il termine usato in Genesi 1:6 significa in realtà un'estensione inconsistente. Sono piuttosto Aristotele e gli antichi che si immaginavano che il cielo fosse una sfera solida. Se alcuni

0: I passi biblici parlano poeticamente delle colonne, delle fondamenta dei cieli, è detto altresì che Dio distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla. Un altro problema è la moglie di Caino. Da dove era venuta? Perché prima di Genesi 4,17 non esisteva che la prima coppia e i loro due figli? Certo, ma secondo Genesi 5,4 Adamo visse a lungo e generò figli e figlie. All'inizio dell'umanità, Caino sposò dunque una sua sorella. A questo proposito ricordiamo che per secoli la corona del regno d'Egitto si trasmise di donna in donna e che il nuovo faraone, per regnare, sposava sua sorella.
1: Un altro problema, la lepre che rumina. Ci si domanda se la lepre sia stata messa tra i ruminanti a causa di un movimento particolare delle sue mascelle, essendo in realtà un roditore. Tuttavia è possibile che la nostra traduzione dell'ebraico Arnebeth, basato sull'equivalente fornito dalla Septuaginta, sia errata e che questo animale non sia affatto una lepre. Tutti i linguisti sanno come sia difficile a volte trovare da una lingua all'altra l'equivalente di nomi, di fiori, di piante ed animali. Si è ugualmente cercato di precisare il senso dell'ebraico Behemoth in Giobbe 40:10. Alcuni hanno pensato che si tratti di un ippopotamo, altri di un rinoceronte, mentre altri, nella loro versione, hanno lasciato il termine Behemoth. Dal momento che questo particolare argomento non cessa di essere usato come prova irrefutabile dell'esistenza di errore nella vita, citiamo qui un recente articolo di Prevost che sembra dar ragione alla traduzione corrente di Levitico 11:6. Si tratta di una rivista pubblicata sotto la direzione scientifica del professor Bressou, membro dell'istituto, direttore onorario della scuola veterinaria di Alfort. Una cosa è assolutamente certa ed incredibile: la lepre ed il coniglio ruminano. Questa strana constatazione era già stata fatta nell'antichità, ma nessuno ci credeva veramente. Si riteneva che questa affermazione fosse frutto di fantasia.
0: Secondo l'articolo, gli alimenti, seguendo i normali canali, sono espulsi sotto forma di piccole palle verdi, recuperate dall'animale spesso prima che cadano a terra. L'assorbimento di queste palle sarà fonte di un considerevole apporto nutritivo. Non si tratta di scatofagia, come si potrebbe credere a priori, ma di una specie particolare di ruminazione.

Amici ed amiche carissimi che siete in ascolto, salutarvi nel nome del Signore è un grande privilegio, perché mi ricorda che non sono qui dietro a questo microfono per parlarvi di me o per esporvi delle teorie umane, ma sono qui per testimoniare del Signore, di colui che mi ha salvato e che ha dato significato alla mia esistenza. Non è una cosa da poco, soprattutto perché ci rendiamo conto che in realtà questo è quello che ogni creatura umana aspira ardentemente. Solo che quasi sempre, non essendo stati intelligentemente indirizzati, anziché trovare la felicità, noi troviamo in questo modo solo stordimento e confusione. Ebbene, Dio vuole cambiare questa situazione ed è per questo che vi invitiamo a seguire questo programma. Dio ci propone una vita nuova che non sarà realizzata con i nostri sforzi, ma con l'aiuto che Lui stesso ci fornisce. Possiamo aggiungere che tutti quelli che hanno preso sul serio la parola di Dio hanno sperimentato questo cambiamento radicale di cui sto parlando. E mi piace ricordare che questo non è soltanto quello che diciamo noi, ma è la testimonianza resa da tutti quelli che hanno osservato e guardato attentamente i cristiani nella vita di tutti i giorni. Nel secondo secolo, un filosofo ateniese, scrivendo all'imperatore romano Adriano, diceva fra le altre cose: «I cristiani conoscono Dio e credono in Lui. Si rivolgono a coloro che li opprimono e ne fanno degli amici. Essi fanno del bene ai loro nemici. Le loro spose sono assolutamente pure e le loro figlie sono modeste. Gli uomini si astengono da matrimoni illegali e da ogni impurità. Essi si amano gli uni gli altri. Non rifiutano di aiutare le vedove, proteggono gli orfani contro quelli che fanno loro violenza. Queste persone si sforzano di divenire giusti. In realtà queste persone sono nuove ed in loro vi è qualche cosa di divino». Cari amici, non è forse una bella testimonianza? Ebbene, è proprio quello che vi proponiamo attraverso queste conversazioni: conoscere la potenza trasformatrice di Dio nella vostra vita. Vogliamo proseguire ora con un breve stacco musicale.

Amici carissimi, la possibilità di stare insieme per parlare di cose positive ed edificanti è senza dubbio un privilegio grande ed unico. Ci permette di uscire fuori dal grigiore e dalle incertezze che contraddistinguono la nostra società. Sappiamo che i motivi di preoccupazione non mancano, perché ci sono situazioni contingenti che non ci permettono di indulgere verso la spensieratezza. Basterebbe pensare alla minaccia del terrorismo per capire che non esistono più isole felici nelle quali rifugiarci. Eppure, nonostante tutto questo, la parola di Dio ci dice ed afferma che il Signore tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità. Questo vuol dire che esiste una protezione che, sebbene ci garantisca contro gli assalti fisici, ci protegge dal punto di vista morale e spirituale. Questo avviene quando ci mettiamo all'ascolto della parola di Dio e permettiamo che i suoi principi ci caratterizzino. Questo è quello che Salomone scrive nel suo libro dei Proverbi. Ascoltate ciò che egli dice: perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà, essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare le vie del male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. Credo che non potremmo avere una descrizione più viva e più veritiera della situazione in cui ci troviamo a vivere oggi. Ci sono vie malvagie, la gente parla di cose perverse, godono nel fare il male, percorrono vie tortuose. Vedete, cari amici che siete in ascolto, tutto questo ci rivela una cosa fondamentale, e cioè che la scuola, l'educazione più raffinata e la cultura dell'uomo non sono sufficienti a salvaguardarci da queste cose. Bisogna che nella vita dell'uomo ci sia l'intervento di Dio stesso, che egli stesso cambi il cuore dell'uomo, altrimenti non ne veniamo fuori. Scrive l'Apostolo Paolo che i pagani, ovvero tutti gli uomini al di fuori dell'intervento di Dio, hanno l'intelligenza ottenebrata, sono estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Questa è la situazione disperata nella quale ci troviamo. Ora, per venirne fuori, abbiamo assolutamente bisogno dell'intervento di Dio. Il nemico che cerca di tenerci lontani dal Signore o sviarci da Lui è troppo astuto perché ci accontentiamo di volerlo combattere da soli. Soltanto se ci lasciamo condurre dall'intelligenza celeste è possibile essere guardati dalla gente che parla di cose perverse. Quante cose malsane sentiamo dire attorno di noi. Ciascuno persegue i propri interessi e parla in modo insincero. Perciò, se non vogliamo essere ingannati, dobbiamo assolutamente lasciare che la saggezza divina entri nella nostra mente e governi il nostro cuore. In questo modo ci viene indicata una sola strada da seguire, che è la strada della parola di Dio. Un uomo del passato, grazie alla luce che viene dalle scritture, poteva scrivere: i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Questo potere lo possiede solo la parola di Dio, perché ci avverte, apre i nostri occhi su quelle che sono le astuzie di Satana e gli inganni. Soltanto in questa maniera possiamo avere una protezione totale. A questo proposito, mi piace ancora ricordare ciò che scrive il salmista:
egli si chiedeva: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Eccoci ancora una volta di fronte ad una testimonianza che esalta il valore della parola di Dio e la sua potenza morale. Essa non ci mette solo di fronte a prescrizioni etiche, ma ci mette davanti alla parola di Dio, comunicandoci la sua potenza. Infatti, è mediante la parola di Dio che il Signore Gesù Cristo ha respinto gli attacchi di Satana alla tentazione, dicendogli: sta scritto. Allora, vogliamo essere guardati dagli attacchi di Satana? Vogliamo essere protetti dagli inganni, da qualunque parte provengano? C'è una sola strada: ascoltare la parola di Dio ed affidarci ai suoi insegnamenti ed ai suoi consigli. Solo così realizzeremo una vita vittoriosa. Proseguiamo ora con la consueta pausa musicale.

0: cari amici, continuiamo ora a parlare della famiglia e del dovere che come genitori abbiamo di indirizzare i nostri figli al Signore, perché credano ed abbiano timore di Lui. Non è altro che un dono di Dio se i nostri sforzi premurosi sono corrisposti da parte dei nostri figli colmandoli di gioia. È uno dei doni che il Creatore e lo Spirito Santo tiene in riserva per tutti quelli che sono impegnati nell'educazione dei figli. Possiamo attribuire a noi educatori le parole dell'Apostolo Paolo. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. La nostra preghiera è che Dio ci dia sapienza per crescere i figli che ci sono stati affidati, affinché siano la sua proprietà per la lode della sua gloria. Solo tenendo conto di ciò saremo in grado di concepire l'educazione come sviluppo e realizzazione di ciò che esisteva dal momento della concezione fino alla sua completezza individuale. Credendo alla creazione piuttosto che all'evoluzione, siamo aiutati a considerare l'educazione non come un processo evolutivo, ma come uno sviluppo di ciò che c'era dall'inizio. Evitiamo così di dare troppa importanza all'accumulare di conoscenze come se fosse la meta più grande. Uno scrittore ha detto: i comportamenti umani sono radicati nelle prerogative spirituali che si trovano nella persona divina che ci è stata rivelata. Ciò che esisteva dall'inizio, in ogni caso, deve essere sviluppato e portato alla maturità, non soltanto in ambito biologico e fisico, ma anche in quello spirituale e psicologico. L'essere precede lo sviluppo. Per questo motivo l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini: «In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui». O come scrive ancora il salmista: «Signore, che cos'è l'uomo perché Tu te ne prenda cura? O il figlio dell'uomo perché Tu ne tenga conto?» Teniamo anche noi conto di tutto questo. Adesso leggiamo dal libro dell'Esodo, al capitolo 13, versetti 6 a 10. «Per 7 giorni mangia il pane azzimo, il 7° giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane azzimo per 7 giorni, non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscii dall'Egitto. Ciò sarà per te come un segno nella tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, perché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questo decreto al tempo fissato di anno in anno». Il Signore aveva detto di ricordare i suoi interventi miracolosi. Ed il testo biblico, nel descrivere le prescrizioni da seguire, non resta sul vago. Vi era una dettagliata procedura da seguire. L'israelita era costretto a fare una scelta. In quel periodo niente lievito, né nel pane né in casa. Questo durava 7 giorni. Ciò rievocava a lui il fatto che il Signore vuole dal suo popolo una vita assolutamente pura. Infatti questo è il senso che gli autori del Nuovo Testamento danno a questa prescrizione. Bisogna far morire tutti gli impulsi della carne, cioè quel lievito che anche in minima quantità ha la capacità di far lievitare tutta la pasta. Naturalmente uno poteva osservare tutto questo in maniera superficiale, senza capire, per abitudine e tradizione, ma se si comportava così, lo faceva a suo rischio e responsabilità. Inoltre, per dare maggiore vigore a tutta questa cerimonia, l'israelita doveva testimoniare e spiegare ai figli il senso di quello che faceva. Il Signore non ci chiama mai ad una spiritualità privata e dobbiamo sempre agire avendo consapevolezza di ciò che facciamo. Soprattutto abbiamo la responsabilità di educare e trasmettere ai figli i principi della fede e del rispetto verso il Signore. Tutto ciò ci ricorda che anche noi dobbiamo ubbidire, ma anche parlare agli altri spiegando il perché delle nostre scelte e della nostra fede. Sta scritto: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. Questo ci sarà di aiuto. Poi, proseguendo, si ribadisce ancora una volta lo scopo di queste prescrizioni. Dovevano essere un segno sulla mano e un ricordo fra gli occhi. Cosa si vuol dire con queste parole? Era un modo figurativo e proverbiale per indicare che queste prescrizioni dovevano attivare sia la mano, cioè l'azione, sia la mente, cioè il pensiero. Altrove abbiamo un esempio di ciò. Purtroppo anche qui, con il passare del tempo, gli israeliti hanno materializzato tutto questo mettendo sul capo ed appendendo al collo e alle braccia dei contenitori chiamati filatterie, con alcuni brani del Pentateuco. Ed è quello che oggi i cristiani fanno, per esempio, con le crocette al collo. Il comandamento del Signore viene trasformato in una specie di amuleto, un portafortuna, ma il Signore vuole ben altro. Vuole un coinvolgimento totale, perciò la festa doveva essere osservata regolarmente. Ebbene, cari amici, è evidente che questi principi valgono anche per noi. Il Signore vuole che ricordiamo i suoi interventi in nostro favore per essergli riconoscenti. Signore, anche noi in questo momento vogliamo ringraziarti per tutto l'amore che ci hai dimostrato e perché fin dall'eternità tu avevi preparato nella persona di tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, quell'agnello senza difetto né macchia che sarebbe stato immolato al nostro posto, che avrebbe potuto offrirci purificazione e perdono. Ebbene, Signore, aiutaci sempre a ricordare il tuo amore, quello che tu hai fatto e stai facendo per noi. Aiutaci soprattutto ad essere riconoscenti, a ringraziarti, a rivivere sempre il prezzo che tu hai pagato per la nostra redenzione eterna. Signore, ti preghiamo per i nostri ascoltatori ed in modo particolare ti preghiamo per quelli che sono nella sofferenza, nella prova. Sostienili ed aiutali. Grazie, Padre, perché possiamo rivolgerti questa preghiera e presentarla a te con ringraziamento nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti, capitolo 21. Or dopo che ci fummo staccati da loro, salpammo e per diritto corso giungemmo a Cos e il giorno seguente a Rodi e di là a Patara, e trovata una nave che passava in Fenicia, vi montammo su e facemmo vela. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui vi si doveva scaricare la nave. E trovati i discepoli, dimorammo qui vi 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede in Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partirmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figliuoli, fin fuori della città. E postici in ginocchio sul lido, facemmo orazione e ci dicemmo addio. Poi montammo sulla nave e quelli se ne tornarono alle case loro. E noi, terminando la navigazione da Tiro, arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro. E partiti l'indomani, giungemmo a Cesarea ed, entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, dimorammo con lui. Ora egli aveva 4 figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Questo, dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei Gentili». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quei del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io son pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Dopo quei giorni fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme, e vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea, menando seco un certo Mansone di Cipro, antico discepolo, presso il quale dovevamo albergare. Quando furono giunti a Gerusalemme i fratelli, ci accolsero lietamente. E il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una le cose che Dio aveva fatte fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, uditele, glorificavano il Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei ci sono che hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Or sono stati informati di te che tu insegni a tutti i giudei che sono fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non circoncidere i figlioli e di non conformarsi ai riti. Che devi dunque fare? È inevitabile che una moltitudine di loro si raduni perché udranno che tu sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili teco, purificati con loro e paga le spese per loro onde possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è nulla di vero nelle informazioni che hanno ricevute di te, ma che tu pure ti comporti da osservatore della legge». Quanto ai gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbono astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate dalla fornicazione. Allora Paolo, il giorno seguente, prese seco quegli uomini e, dopo essersi con loro purificato, entrò nel tempio annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascun di loro. Or come i 7 giorni erano presso che compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini israeliti, venite al soccorso! Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo, e oltre a ciò ha menato anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo». Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel tempio. Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo, e preso Paolo lo trassero fuori del tempio e subito le porte furono serrate. Or come essi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della coorte la voce che tutta Gerusalemme era sottosopra. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno, accostatosi, lo prese e comandò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi egli fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde, non potendo sapere nulla di certo a cagione del tumulto, comandò che egli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla esser portato dai soldati, perché il popolo in gran folla lo seguiva gridando: «Toglilo di mezzo!». Or come Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Ti è egli lecito dirti qualche cosa?». Questo rispose: «Sai tu il greco? Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò e menò nel deserto quei 4.000 briganti? Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». E avendolo egli permesso, Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò loro in lingua ebraica, dicendo:
4: «Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio».

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti a Contrappunti. Ecco, prevedo che avremo tante cose da dire, da ascoltare, soprattutto dal nostro ospite che è Francesco di Meta, il Ministero Evangelico fra Arabi. Francesco, grazie di nuovo per il tuo contributo, la tua disponibilità. Ecco, nella puntata precedente, se ci avete seguiti, ho fatto qualche domanda a Francesco, mettendomi un po' dalla vostra parte, anche perché confesso una mia ignoranza sul tema. Ecco, sentiamo sempre più spesso parlare di Islam, e questo il tema che tratteremo anche quest'oggi. Ecco, ci siamo chiesti nel numero scorso se l'Islam è veramente una religione di pace, di tolleranza. Poi ci siamo chiesti anche se il pacifismo islamico e moderato non sia in contrasto con i principi coranici. E Francesco ci ha poi parlato anche di guerra santa, con alcuni riferimenti riportati dal Corano stesso. E oggi ho ancora altre domande da farti, Francesco. Quindi parto subito con la prima.
2: Va bene.
1: Ecco, è solo l'Occidente e il cristianesimo l'avversario del jihad, oppure lo sono tutti quelli che non fanno parte di esso?
2: Ma è una risposta che va riscontrata nel Corano, perché io potrei dire la mia opinione, però può essere giustamente confutabile da tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo dal Corano, che è la fonte delle informazioni e di quanto i musulmani dovrebbero essere fedeli, se vogliono esserlo naturalmente, e seguire quello che dice il Corano. Mm. Al capitolo 8, versetto 30, c'è un versetto che fa proprio riferimento chiaro, esplicito, che il cristianesimo non è soltanto l'unico avversario. Combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Allah. Se poi smettono, bene, Allah osserva quello che fanno. Per i musulmani tutti un po' siamo tutti un po' politeisti, tranne loro, loro. Quindi non soltanto i cristiani, ma tutte le altre presenze religiose nel mondo, per i musulmani sono politeisti. Non ce n'è una che non è politeista, sono soltanto loro quelli monoteisti. Mi spiego? Quindi il Corano dice combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Allah, vuol dire solo l'Islam. Questo secondo il commentario, anche commentario che viene scritto dagli esegeti musulmani. Ecco, non è la mia risposta, è la risposta degli esegeti musulmani anche. Mm-hmm. I musulmani fondamentalisti però ritengono che l'Occidente sta attraversando il decadimento morale e religioso più profondo della storia, e proprio per la perdita dei veri ideali e di certi valori a cui sta andando incontro l'Occidente, i musulmani intravedono che abbia di fatto perduto il diritto di considerarsi una guida spirituale.
1: No, questo in parte hanno anche ragione.
2: Hanno ragione, capito? E io sono contento che questo qui è un rimprovero che ci arriva da loro.
1: Certo.
2: Perché dovrebbe farci riflettere a noi, naturalmente.
1: Sì.
2: Dovrebbe farci riflettere a noi cristiani, veri cristiani, quando adesso è il nostro momento di entrare in questa situazione, in questa realtà, e presentare la buona novella alle persone. Mm-hmm. Ecco, volevo dire, i musulmani vedono quindi che il compito loro per il nuovo millennio è proprio spetta a questo, che debba essere l'Islam, soltanto l'Islam, a guidare l'Occidente.
1: Ho capito.
2: E il Corano sollecita in altri versetti a conquistare i kafiruna. Kafiruna vuol dire gli infedeli. Mm. In tutti i luoghi del mondo, finché tutti gli stati siano ridotti a Dar el-Islam, territorio della pace, governati dalla Sharia. Mm. Quindi non è soltanto il cristianesimo l'avversario, sono qualsiasi entità religiosa che si frappone e che viene a scontrarsi con loro, devono essere estromessi. Come dice il Corano, finché non ci sia più politeismo e la religione sia soltanto l'Islam. Sura 8, versetto 30. Fine della mia risposta.
1: Ho capito. Senti, un'altra domanda. cosa crede veramente un musulmano?
2: Dunque, cominciamo dalla radice etimologica. Musulmano viene da Islam. Islam significa arrendersi, o si può dire anche sottomissione alla volontà di Allah.
1: Mm-hmm.
2: Quindi musulmano innanzitutto è un seguace di detta religione, dell'Islam, e letteralmente significa colui che si sottomette. Io amo molto questa definizione, perché io come cristiano mi sottometto alla volontà di Dio, no? Questo quindi è in sé il termine musulmano non è deprecabile, no? È l'atteggiamento, però ci sono anche altri problemi, che il musulmano non crede veramente che Cristo è il Signore, è il Salvatore, e può credere a tutta una serie di dogmi che adesso vedremo, che comunque per il Signore non fanno testo. Ad esempio, i musulmani credono nei profeti di Dio. I musulmani credono che Dio abbia mandato dei profeti alle nazioni per insegnare all'uomo che era nelle sue vie, erra sempre, no? E questo è anche giusto. Però poi a un certo punto entra Maometto nella storia, che è considerato l'ultimo ed il più grande dei profeti di Dio, mentre al secondo posto, detroneggiato, c'è proprio Gesù. Un esempio dei profeti in cui credono sono appunto quelli che noi conosciamo: Noè, Abramo e Mosè. Loro credono che ad ognuno di essi furono dati dei libri, delle rivelazioni, no? I quali erano la parola di Dio. Per esempio, loro credono che la Torah è il libro che Dio ha consegnato a Mosè, come il Corano è stato consegnato, dicono, a Maometto. Poi che i libri di loro lo chiamano Kitab Daud, i libri di Davide, che sarebbero i salmi, anche questo sono e sarebbero i libri, i salmi che Dio ha consegnato a Davide. E così poi c'è il Vangelo, che quindi credono nell'esistenza di questi libri, no? Però per noi cristiani questi non sono gli unici testi della parola di Dio: la Torah, i salmi e il Vangelo, è vero?
1: Certo.
2: Ecco, allora, questi sono i profeti, però. E poi credono nella risurrezione. Dici, ma anche noi crediamo nella risurrezione, Francesco, e credono nel giudizio finale. Certo, anche noi. Quindi sono più vicini, diciamo, a noi, sotto un certo punto di vista. Si crede che loro credono che un giorno la tromba suonerà, ad esempio. I morti risusciteranno a giudizio per le loro azioni. E quindi verranno soppesate le opere buone e le opere cattive, le opere meritorie e le opere cattive, sulla bilancia. I musulmani credono nel paradiso e nell'inferno, ma è un paradiso tutto diverso da quello che la parola di Dio ci dice a noi. Mi pare che oramai se ne è parlato tanto, dove ci sono delle vergini che aspettano i salvati, e basta, e poi il resto ognuno sa arrivare alle proprie conclusioni. E a me non mi sembra il caso. E poi nell'inferno credono, ma dichiarano di non sapere dove andranno fino al giorno del giudizio. Oggi il musulmano non sa cosa gli spetta. Solo a coloro che muoiono però come martiri viene garantito che c'è la via della salvezza. Quando muoiono nelle battaglie per l'Islam, allora viene concesso l'immediato accesso al paradiso. Non solo, ma secondo la tradizione, il hadith si dice, quando vanno in paradiso ricevono anche il privilegio di poter pregare per la loro famiglia, intercedere per la loro famiglia, e quindi anche di benedire la loro famiglia. E questo è quanto loro hanno come obiettivo, non soltanto le famose 72 vergini, ma anche quella di poter intercedere, quindi pregare per la loro famiglia, forse che non versa in uno stato positivo.
1: Quindi hanno questa corsia preferenziale, poi hanno dei privilegi in più.
2: Esattamente. E quindi, sai, quindi uno dice, ma nella miseria come ci troviamo, mi conviene che mi do in sacrificio, così la mia famiglia ci guadagna, intercederò per loro, le cose andranno meglio per loro. Poi Dio si riserva, dicono, l'assoluto diritto di mandare gli individui dovunque lui voglia. Questa è un'altra cosa che a me dispiace tanto per loro, che ad esempio che Dio può decidere se lui vuole, essendo sovrano. Lui non è da sovrano legato a mantenere una promessa, perché un sovrano può fare quello che vuole. Poi stiamo parlando di un sovrano identità umana, identità umana, viene poi trasportato anche a Dio questo. Se Dio gli garba, se ad Allah gli garba, anche il musulmano che ha fatto opere meritorie tutta la vita, e lui gli va in quel momento capriccioso, questo Allah, lo può mandare all'inferno. Hai capito?
1: Capito.
2: E questo ci deve far riflettere noi cristiani, che queste persone sono veramente zelanti delle cose di Dio, ma senza conoscenza. Era questo che diceva anche l'Apostolo Paolo per i suoi fratelli ebrei. E, vabbè, un solo Dio credono. L'Islam è una religione monoteistica. Maometto proclamò che solo Allah è Dio e che gli altri idoli non devono essere adorati. I musulmani rifiutano il concetto cristiano della Trinità.
1: Francesco, senti un'altra domanda. Maometto, ecco, ci sono, se ci sono ovviamente, delle relazioni fra lui e Gesù?
2: Sì, allora io posso rispondere a questa domanda, perché i musulmani, sai, credono anche nei libri, l'abbiamo detto, negli angeli, no?
1: Sì.
2: Ecco, vabbè, Maometto è il profeta più amato, diciamolo, lo sappiamo, dei musulmani, rispetto a tutti gli altri. Questo come punto di partenza. I musulmani hanno ricostruito in questi 1500 anni, attraverso le tradizioni orali, sono giunti ad una descrizione quasi visibile, materializzata, al giorno d'oggi, di chi era o come si presentava il loro profeta. Ad esempio, dalle tradizioni si ricavano informazioni anche sul modo come piangeva, come rideva. Per me è inverosimile cercare di capire come rideva Gesù, il mio Signore, come piangeva Gesù. Però loro ci tengono a materializzare nella loro mente il loro profeta. Le sue azioni, i suoi detti, poi sono tramandati anche tramite le tradizioni, che si chiamano in arabo hadith. Per un musulmano, dunque, è Maometto il buon esempio, e la comunità attraverso di lui, attraverso Maometto, acquisisce questa oramai identità mondiale. E ci viene detto che nel giorno del giudizio Maometto, non Gesù, come dice la Bibbia, intercederebbe per i musulmani. Maometto riconoscerebbe i suoi seguaci e li giustificherebbe. E il Corano presenta quindi con un versetto che Maometto stesso non si arroghi mai di essere questo profeta salvatore. E non è nemmeno un intercessore. Infatti, nella Sura 46, al versetto 9, Maometto non solo non è intercessore, non solo non è un salvatore, ma lui stesso dichiara nel Corano che lui, dopo la morte, non sa cosa gli accadrà. Questo è il colmo. Nella Sura 46,9 dice che non conosce quello che avverrà a lui e nemmeno conosce quello che avverrà alla sua comunità, dopo la sua morte, appunto. E si dichiara inoltre né di essere un intercessore, né di essere un salvatore, ma di essere semplicemente un ammonitore, uno che parla, uno che avvisa nel nome di Allah, e basta.
1: Un po' come un profeta.
2: Un po' come un profeta, messaggero. Inoltre informa, in qualche versetto, i suoi seguaci, che dopo la morte terrena, comunque, ogni uomo, anche quello pio, quello che ha osservato tutta la legge, ogni uomo, attenzione, è un po' complicato forse, dovrà passare su un ponte gettato sull'inferno. Quindi sotto ci sono le lingue di fuoco c'è questo ponte, e questo ponte, posso addentrarmi col vostro permesso, non è un ponte come lo immaginiamo noi, è un filo sottile, più sottile di un capello, questo ponte. E i musulmani devono camminare su questo ponte, su questo filo talmente sottile, e se cade è spacciato. Infatti mi sembra forse che magari qualcuno magari viene un po' sorpreso da questa mia affermazione. Basta andare a verificare il Corano secondo l'edizione Newton Tascabili, a pagina 267, il commentatore stesso, quindi l'autore, cioè quello che ha tradotto il Corano in italiano e commenta i versetti, dice proprio questo: che ogni uomo dovrà passare su un ponte gettato su un inferno. Non sono le mie parole, sono prese testuali dal testo e io ve le sto trasmettendo. Al capitolo 19, versetto 71, alla nota 30, a pagina 267 dell'edizione Newton. Ora veniamo a Gesù. L'ho presentato Maometto, presentiamo Gesù, secondo l'Islam. La persona e l'opera di Cristo non hanno la medesima valenza, capito? Ad esempio, i musulmani credono che Gesù era solo un profeta perfetto. Riconoscono che era senza peccato, ma questo non è poco, questo certo. Non è poco, perché Maometto stesso nel Corano confessa i suoi peccati davanti a Dio, nel Corano, in tre versetti, dove Gesù e tutti i profeti del Corano, come Maometto, ammettono le loro colpe, i loro peccati ad Allah e chiedono perdono. Da tutto questo è esente invece Gesù nel Corano. Gesù non deve chiedere perdono a nessuno, infatti nella Bibbia c'è scritto, quando Gesù si rivolge ai suoi interlocutori, dice: chi di voi mi convince di peccato? Poi Gesù non è superiore per importanza a Maometto, perché Maometto è venuto a completare la religione, Gesù era soltanto un altro messaggero che precedeva colui che avrebbe perfezionato la religione, e la religione del mondo è l'Islam. Il cristianesimo non è che un Islam imperfetto, visto dagli occhi di un musulmano.
1: Ho capito.
2: Quindi un cristiano dedicato, sottomesso a Dio, un cristiano è visto vicino a diventare un perfetto credente se diventa musulmano. Quindi quando io mi avvicino per parlargli dell'amore di Cristo, dalla loro prospettiva, loro si compiacciono, mi sorridono, si compiacciono, dicono: non ti manca poco per diventare un perfetto credente, hai capito? Cioè io quindi devo ricominciare tutto da capo. Ho detto: guarda, ci stiamo capendo male io e te. Allora, quindi loro ci stimano a noi cristiani, ecco, e siamo sulla via dell'evoluzione verso la perfezione della religione dell'Islam, ecco. Per questo Gesù non viene dato a Gesù la stessa importanza che a Maometto. Tuttavia, secondo il Corano, Gesù occupa allo stesso tempo una posizione di prestigio molto più alto di tutti i profeti di cui il Corano stesso cita, compreso di Maometto. Perché dal Corano, pur il Corano sappiamo non è la parola di Dio, comunque ricaviamo delle testimonianze che a me non mi servono come cristiano, in quanto ho la Bibbia come parola di Dio, però riceviamo delle testimonianze a favore di Gesù, che dovrebbero fare del bene ai lettori musulmani. E che quindi questa lettura del Corano non deve offendere nemmeno i musulmani più devoti. Vediamolo insieme brevemente. Al capitolo 4, versetto 171, Gesù è dichiarato essere parola di Dio e spirito di Dio. Non è poco. Alla sura 19, e al versetto 19, Gesù viene riconosciuto come essere l'unico profeta senza peccato. E poi, meraviglia, al capitolo 43, versetto 63, Gesù è il profeta a cui devono obbedire in sottomissione. Infatti, mettendo le parole in bocca a Gesù, il Corano dice, riferisce che Gesù abbia detto: seguitemi e obbeditemi. Ecco, questo qui non è poco. La relazione che c'è tra Maometto e Gesù è diversa tra quello che dice il Corano e quello che dicono i musulmani, come abbiamo detto all'inizio della scorsa trasmissione, no? Un conto è quello che uno crede, un conto è quello che dice il suo libro sacro, così per lui sacro, detto sacro, no? La nascita virginale di Gesù è quasi annunciata, non è del tutto annunciata. Dico quasi, perché a generare Gesù non è lo Spirito Santo, ma è la parola di Dio. L'angelo Gabriele appare a Maria e dice che la parola di Dio entrerà in lei e lei genererà appunto il Messia, non un figlio, non dice questo il Corano, un figlio, genererà il Messia. Noi invece sappiamo che Maria è stata concepita per il miracolo, per mezzo dello Spirito Santo. Questo basta da solo a negare la nascita divina di Gesù, se vogliamo, proprio perché è nato miracolosamente, come ho detto poco fa, dallo Spirito Santo. Nell'Islam, ancora una volta, quello che dice il Corano e quello che dicono i musulmani si contraddicono, non è considerato figlio di Dio, bensì solo uno dei tanti profeti. Secondo il Corano, Gesù non morì in croce, al capitolo 4, versetto 157, il ritorno di Gesù è appeso nel Corano per il giorno del giudizio. Cioè, praticamente, il profeta, per loro, Gesù, sarà colui che verrà nell'ultimo giorno per giudicare. Avete capito quindi l'implicazione?
1: Quindi attendono la venuta di Gesù?
2: Attendono la venuta di Gesù. Infatti il Corano dice che lui è il segno dell'ora, che poi nella chiave esegetica islamica è l'ora del giudizio, e quindi poi diventa il giorno del giudizio. Dice lui è il segno dell'ora. E come mai poi Dio abbia affidato a un semplice uomo, perché così i musulmani stabiliscono che Gesù non è Dio, come mai Dio abbia poi affidato a questo semplice profeta questo ruolo principale nel giorno più importante di tutta l'umanità? Questa è una risposta che poi potete trovare anche voi con la vostra riflessione. Quindi vi leggiamo inoltre nel Corano che Gesù però non verrà soltanto nel giorno di giudizio, e quindi stanno aspettando il ritorno di Gesù. I musulmani dicono che Gesù verrà e caccerà l'anticristo, anche questo dicono i musulmani, è scritto nel Corano, caccerà l'anticristo. Però il Corano sostiene anche che Gesù è il segno della grazia di Dio. Al capitolo 19, versetto 21, il Corano gli fa dire ad Allah una cosa che io condivido stavolta, che lui è il segno di grazia mandato a tutte le genti. Purtroppo questa buona notizia contenuta nel Corano, questa è quella che io ritengo la buona notizia nel Corano, non è generalmente ricevuta, compresa, capita dai musulmani. Sta a noi suonare questa melodia alle loro orecchie. Gesù, in ripetuti versetti evangelici, sostiene essere il salvatore dell'umanità. Ne cito solo uno.

0: ricordate poco fa cosa ho detto, lui non sa cosa succederà a lui dopo la morte né alla sua comunità, Gesù dichiarò di sapere cosa sarebbe accaduto a lui e a coloro che avrebbero creduto in lui. Sostenne, se ricordiamo tutti i testi del Vangelo, sostenne in anticipo che egli doveva essere dato nelle mani dei peccatori. Diceva, il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme e lì sarà schernito, flagellato e morirà, no? E terzo giorno risusciterà, giusto? Poi confortò i suoi discepoli anticipando che sarebbe andato a preparare un luogo affinché potessimo rimanere tutti con lui per l'eternità. Quindi Gesù sapeva benissimo cosa sarebbe accaduto a lui anche dopo e cosa sarebbe accaduto anche a noi dopo la morte. Quindi questa si racchiude la promessa della salvezza eterna. Gesù ha promesso di essere il nostro intercessore fedele e verace presso il trono della grazia. Per riassumere quindi il confronto tra Gesù e Maometto, il Corano conferisce supremazia a Cristo, mentre Maometto è soltanto un semplice ammonitore con un messaggio magari nuovo, magari insistente, ma per il popolo politeista arabo di quel tempo, un messaggio che secondo la chiave di lettura biblica è un messaggio che per noi cristiani è scontato. Vi spiego, in quanto noi siamo monoteisti, non avevamo bisogno di avere la rivelazione di Maometto per diventare monoteisti, perché Cristo ce lo ha ricordato facendo eco alle parole di Mosè nei Vangeli. Poi, per concludere, se per il cristianesimo la morte e la risurrezione di Cristo rappresentano la base, giusto, la base della fede, i musulmani negano queste verità bibliche, ma affermano che egli non era morto, perché un altro è morto al posto suo, sulla croce, non è tantomeno risorto. Però, vedete, c'è un versetto del Corano che sfata, distrugge quanto viene detto alla Sura 4, versetto 157, dove Gesù non sarebbe morto in croce, quando al capitolo 5, versetto 117, il Corano, mettendo le parole in bocca a Gesù, lui ammette della sua avvenuta morte, per volontà di Allah. Dice, per esempio... io lo posso citare in arabo, ma forse
1: meglio di no.
0: Meglio di no. Dice: oh Allah, quando tu hai permesso che io morissi, tu sei stato testimone contro di loro. In arabo, quando tu hai permesso che io morissi, si dice falamma tawfaitani, e questo significa che quindi Gesù ammette di essere morto. In un altro versetto, al capitolo 3, versetto 55, il Corano mette le parole in bocca ad Allah, che dice a Gesù: io ti farò morire, inni mutawafik, io ti farò morire. Poi Gesù fa ecco nel Corano: falamma tawfaitani, da quando tu hai permesso che io morissi. Però il Corano tragicamente non dice una cosa: perché è morto Gesù? Per chi, il più importante, è morto Gesù? Su questo il Corano è silenzioso. Sta a noi andare da loro e annunciare la buona novella, dove il Corano fa silenzio stampa, e invitare i nostri amici musulmani a considerare perché e per chi, soprattutto per tutti, Gesù è morto.
1: Ecco, e con questa importante affermazione, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Io ho ancora 2-3 domande da farti, Francesco, ma vorrà dire che ci incontreremo un'altra volta in un altro numero di Contrappunti.
0: Va bene.
1: Ecco, a chi ci avesse raggiunti strada facendo, vi ricordo, è stato con noi oggi Francesco di Meta, il Ministero Evangelico fra Arabi. Non ho ricordato in apertura di programma l'indirizzo, la pagina web di Meta, ve lo ricordo adesso, lì troverete ulteriori informazioni: www.metaitalia.org, questo è il loro sito web. Francesco, allora grazie di nuovo per essere stato con noi anche quest'oggi, ci risentiamo nel prossimo numero.
0: Vabbè, ti saluto Mario.
1: Ok, ciao.

Bene, allora grazie per averci seguiti anche quest'oggi, vi invito ancora a restare con noi e non mancate al prossimo appuntamento con Contrappunti. Buon proseguimento intanto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo all'ascolto della lettura gentilmente fatta da Patrizia del Vangelo di Giovanni capitolo 10, i versetti da 24 a 30.

I giudei, dunque, gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente!» Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno.»

0: In un giorno, durante la festa della dedicazione, nel Tempio, sotto il portico di Salomone, i giudei circondarono Gesù, chiedendogli con parole bonardie e apparentemente amichevoli di chiarire finalmente la sua posizione, precisando se era o meno il Messia annunciato ed atteso. Le loro melliflue parole sembravano quelle di persone tormentate da un dubbio, persone aperte alla verità che desideravano conoscere e vivere, persone pronte a credere per essere liberate dalle loro perplessità. Si presentarono in modo amichevole, come lamentandosi della poca chiarezza dei discorsi di Gesù, che aveva loro impedito di comprendere e credere. In fondo è possibile riconoscere un sottile rimprovero fatto a Gesù, un rimprovero che ha tutta l'apparenza di una giustificazione alla loro incredulità. Tendiamo sempre a colpevolizzare gli altri delle nostre mancanze. A volte è un tentativo per tranquillizzare la nostra coscienza, altre un mezzo per giustificare il nostro atteggiamento, altre ancora per accusare indirettamente il nostro interlocutore. Ma Gesù non si lasciò prendere dal loro gioco. Non si fece conquistare dal loro conciliante atteggiamento. Rispose chiaramente, anche se indirettamente. Egli mise in luce che più volte aveva affermato la sua divinità e la sua messianicità. Aveva affermato che le sue opere possedevano un chiarissimo linguaggio e testimoniavano apertamente della sua origine divina, perché erano le opere comandate dal Padre. Il problema, l'unico problema, era la loro mancanza di fede, era la loro ferma volontà a non credere, il loro ostinato rifiuto ad accoglierlo per quello che egli aveva dichiarato e dimostrato di essere. Quei giudei dimostrarono con il loro atteggiamento, con le loro parole, con la loro incredulità, con il loro goffo tentativo di giustificarsi accusando Gesù di non essere pecore del suo ovile, di non essere parte del suo gregge e di non volere ascoltare la sua parola, come di non volerlo seguire. Questo era il nocciolo del problema. Questa era la vera causa della loro ostilità, della loro inimicizia. Tutto il resto assumeva un valore secondario, un valore temporaneo, terreno, limitato. La loro visione, come la loro concezione del Messia, riguardava esclusivamente questa vita terrena. Non era elevata, era destinata ai valori immediati, e quelli ricercavano, disposti a credere al subito, al presente, pronti a credere non a Dio, ma a qualsiasi compromesso, pur di ottenere quanto desideravano. E questo è il nostro cristianesimo? Siamo pronti a credere veramente?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 26.
6: Quando siamo soli, quando le nostre paure nascoste ci hanno tolto persino la capacità di parlare, quando anche la più semplice delle preghiere come aiuto è più di quanto possa fare il nostro cuore stanco appellandosi a tutte le sue forze, ecco, questi sono i momenti in cui abbiamo al di sopra di ogni altro il bisogno che venga il nostro aiuto lo Spirito del Signore. Sapere che Dio si dà pensiero per noi è vita. Lo Spirito del Dio vivente è con noi e segue con attenzione il nostro stato di debolezza. Non ci fa sentire pieni di vergogna per il fatto di essere deboli. Per Lui la nostra debolezza non è cosa riprovevole. È semplicemente una realtà. E ad essa Egli risponde dandoci aiuto. Egli è al nostro fianco. Lo Spirito ci conduce e ci ama. Conosce qual è il dolore che ci schiaccia. E sovviene alla nostra debolezza aiutandoci. Nei momenti in cui siamo stati ridotti al silenzio dalla vita, lo Spirito prega per noi, prega con gemiti e sospiri per i quali non vi è un linguaggio. Quando non riusciamo a pregare, possiamo trovare conforto e speranza nel ricordarci quanto ci è stato promesso, e cioè che lo Spirito sta pregando per noi.
5: Oh Signore, ho bisogno che mi venga rammentato quando mi sento assolutamente sola che Tu sai il mio dolore, Tu sai la mia debolezza. Quando giungo a non avere più parole, quando la mia mente è piena di confusione, aiutami a ricordarmi che Tu preghi per me. Quando sono sopraffatta dalla disperazione, quando mi sento spinta a cedere, quando voglio fuggire per la paura, è solo la Tua presenza, amico tenero e potente, che mi dà forza e speranza. Ho bisogno del tuo aiuto oggi, ho bisogno che tu preghi per me.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Bravi, bravi, grazie per la vostra sintonia. Noi eravamo rinchiusi nel vuoto dell'etere, la nostra voce era lì, sì, ma era imprigionata, e voi, aprendo la vostra radio, ci avete permesso ora di giungere fino a voi, nella vostra casa. Ed oggi vi parleremo di qualche cosa che voi dovete fare. O non vi allarmate, non dovete muovere un dito né spendere una lira. Ma quello che vi chiediamo, se lo farete, rivoluzionerà la vostra vita. Quando ero ragazzo mi si raccontò una storiella di un uomo che di notte, sotto un lampione, fu visto cercare affannosamente qualche cosa in terra. Quando gli fu chiesto cosa cercasse, disse: «Mi è caduta la chiave di mano e senza essa non posso entrare in casa, e così sto cercandola». Qualche altro pure si mise a cercare con lui sotto la pallida luce di quel lampione, e dopo un po' di tempo, vedendo che la ricerca restava infruttuosa, fu domandato: «Ma dici dov'è il luogo esatto che ti è caduta la chiave?» E quel tale rispose: «Laggiù», indicando un luogo nel buio della notte. Allora, un po' stupiti, i presenti risposero: «Ma se l'hai perduta laggiù, come mai che la cerchi qui?» «Bene, ho provato di cercarla laggiù, ho provato tanto, ma c'è troppo buio, non posso trovarcela». E noi vi abbiamo detto questa storiella per portarvi davanti una certa verità. Ultimamente abbiamo notato che diversi dei nostri ascoltatori sono turbati o almeno incuriositi dai nostri programmi e hanno domande, vorrebbero spiegazioni, però invece di cercare tali spiegazioni e rivolgere tali domande le ricercano da qualche altra parte, così naturalmente non ne ricevono la risposta giusta. Fanno un po' come quel tale che aveva perso la chiave. Amici, se avete qualche domanda, scriveteci, chiamateci. Non è che noi sappiamo più degli altri, ma noi abbiamo le scritture, la luce, la verità. Non cercate quindi nel buio, portate la luce delle scritture nella vostra vita. E così, se avete domande, desiderate informazioni, o se c'è qualche cosa che vorreste sapere sulle scritture, scriveteci, noi vi risponderemo sempre. Vi risponderemo personalmente. Ed ora, detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora passiamo alle Sacre Scritture e considereremo per la nostra meditazione dal libro degli Atti, terzo capitolo, un passaggio compreso fra il primo e l'undicesimo versetto. Atti 3, 1, 11. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, dissero: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella meditazione.

Gli uomini di tutte le nazioni, ma specialmente noi italiani, abbiamo, per qualche ragione sconosciuta, un desiderio e una tendenza di voler differenziare l'uno dall'altro. Invece di cercare unificazione e di fare di tutti i popoli del mondo una umanità singola, ecco che ci piace dividerci e ci classifichiamo secondo il colore della pelle, in bianco, nero, giallo, rosso, secondo la religione, in cristiani, ebrei, buddisti, secondo la nazionalità, italiani, francesi, secondo le condizioni finanziarie, ricchi e poveri, secondo l'istruzione ricevuta in dotti ignoranti, e specie in Italia, ma noi ci dividiamo persino fra nord e sud e da regione a regione. Però se noi consideriamo la condizione spirituale delle persone, ci accorgiamo che secondo Dio, secondo la sua parola, sì, c'è anche qui una divisione, ma la divisione è ristretta a solo due classificazioni e queste sono dirette alla loro condizione spirituale e sono considerate persone, peccatori salvati, peccatori perduti. E personalmente noi conosciamo un buon numero di tali persone che, essendo cosciente della loro perduta condizione, avendo appreso la via della salvezza che il Signore è pronto a salvare, pure tuttora resistono a cambiamenti e restano nella condizione in cui sono cresciute e che da per se stesse riconoscono e ammettono sbagliata. Così sono vicine alla salvezza, stanno per afferrarla, la desiderano, ma pure mancano in loro di qualche cosa, di un ultimo ingrediente che le impedisce di professare la loro fede in una definitiva decisione per il Signor Gesù Cristo. Ora, questa attitudine non è tipica della nostra era o soltanto in noi italiani. Infatti la troviamo presente anche ai tempi di Gesù. Troviamo infatti nel libro degli Atti l'apostolo Paolo che in un'occasione sta testimoniando al re Agrippa, il quale, assai convinto e alquanto commosso, lo interrompe esclamando: Paolo, Paolo, per poco mi persuadi a diventare cristiano, per poco, solo per un poco. Ma per quel poco re Agrippa rimase inconvertito ed è eternamente perduto. Nel Vangelo di Marco, al 12° capitolo, troviamo uno scriba che andò da Gesù per discutere la via della salvezza e a lui Gesù disse: «Tu non sei troppo lontano dal regno di Dio». Così è nostra quotidiana esperienza di trovare fra i nostri concittadini tanti ascoltatori, simpatizzanti con noi delle dottrine evangeliche, quasi pronti ad accettarle, ma però ancora solo per un poco sono separati, sono divisi e non riescano a fare qualche cosa, gli manca qualche cosa. È come, insomma, quando si mischia un colore si prova di uguagliarlo a un altro e certe volte ci siamo vicini, ma notiamo che manca un ingrediente che non conosciamo e che rende l'uguagliamento impossibile. Cos'è che impedisce ai nostri amici di veder chiaro, di accettare il dono di Gesù? Cos'è che ancora manca loro per passare da una cognizione religiosa ad una realizzazione personale con il vivente Salvatore? Nel passaggio che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti troviamo un uomo che è zoppo, che ottiene un miracolo e la salvezza per mezzo di Pietro e di Giovanni. Così esaminiamo attentamente l'esperienza di quest'uomo, osserviamo come egli ottenne la guarigione fisica e così facendo apprenderemo come noi possiamo ottenere la nostra guarigione spirituale, la certezza assoluta della nostra salvezza. Prima di tutto notiamo che quest'uomo era un povero accattone. Ora,
se egli fosse stato un milionario, credete voi che avrebbe avuto la stessa opportunità di essere guarito? No, perché mai abbiamo trovato che Pietro e Giovanni avevano l'abitudine di visitare i palazzi dei nobili o dei ricchi, come da Gesù stesso apprendiamo che i ricchi fra tutte le persone sono quelli che meno di tutti frequentano le chiese. Così la prima cosa vantaggevole per noi è di accertarci che siamo spiritualmente poveri, che, come ci dice Dio, noi siamo spiritualmente accattoni e ci dobbiamo sentire destituti e cercare non in noi la via della salvezza, perché noi ci dobbiamo rendere conto di non aver niente, di sentirci totalmente dipendenti per la nostra salute spirituale dalla misericordia divina. Questo è il primo e il più importante requisito. Oggigiorno, purtroppo, è raro trovare persone che si sentino e si dichiarino spiritualmente povere, che si sentino peccatori. Tutti vantano la loro bontà, le loro buone opere, il favore che essi hanno presso a Dio. Vantano la loro vita onesta, l'aiuto che hanno prestato alla Chiesa, e queste persone che si sentano in tal modo ricche di meriti spirituali sono quelle che mai saranno salvate. Dobbiamo ricordarci che la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sicché, se tu sei interessato nella salvezza, non ti basare su tali opere o sulla tua bravura, e se tu ne hai, non contarci per la tua giustificazione, ma considerati invece povero e perduto davanti alla misericordia di Dio, e come quest'accattone tu mettiti in questa sua attitudine. La seconda cosa è che troviamo in quest'uomo è che non si vergogna a chiedere palesemente la elemosina, e questa attitudine contrasta con l'attitudine odierna. Infatti oggi, quando si va in chiesa, ci si va con le 10.000 lire alla mano. Si va e si dà alla Chiesa, e si dà per un matrimonio, e si dà per un battesimo, e si dà per un funerale, e si dà per un, insomma, qualsiasi cosa. Oggigiorno si va alla Chiesa con l'idea che se ci presentiamo a Dio con il nostro denaro in mano, noi possiamo ammansirlo, guadagnarci il suo favore. Noi, incoscientemente forse, non vogliamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ma ascoltatore, ricordati che da Dio ci si va a mani vuote. Da Lui ci si va nella nostra vera situazione di peccatori perduti, bramanti e dipendenti unicamente dalla Sua grazia. Questo è l'unico modo che Dio ci riceve. Mai noi chiediamo un soldo a nessuno. E così è di Dio. Dio non vuole niente da noi, non c'è niente che possiamo dargli, e con niente noi dobbiamo andare a Lui. E fino a questo punto forse tanti dei nostri ascoltatori ci sono arrivati. Fino qui tanti sono come quel mendicante, si sentono poveri spiritualmente e chiedono invece di voler dare. Però, come quel mendicante, ancora sono spiritualmente paralizzati. Ma, cari amici, notate bene, e se avete un Nuovo Testamento, rileggete il quarto e quinto versetto di questo terzo capitolo. Notate cosa Pietro disse a quel mendicante: guarda a noi. Vedete la sua attenzione
fu richiesta da Pietro, e questo è importante anche per te, o amico, se sei interessato nella salvezza. Tu devi dunque volgere la tua attenzione interamente verso il Vangelo di Cristo. Quel povero zoppo, leggiamo, che li guardò intentamente e non sviò il suo sguardo né a destra né a sinistra, e così è di noi. Noi non dobbiamo lasciarci sviare dalle distrazioni, le cure, gli svaghi del mondo o anche dalle tradizioni della religione. Per un po' di tempo dobbiamo fissare il nostro sguardo, la nostra mente, la nostra fede sulle cose di Cristo. E così noi osserviamo in questo zoppo che l'orecchio fu pronto all'obbedienza, l'occhio fu pronto, la fede pure fu pronta. L'unica cosa che non era pronta in lui erano i suoi piedi, ma lo furono di conseguenza. Quest'uomo era pronto, desiderava ardentemente la guarigione, e questo è l'ingrediente necessario, l'ultimo che produrrà salvezza in ognuno che crede: il desiderio di essere salvati. Amico, hai tu questo desiderio? Vuoi tu in verità essere salvato? Ebbene, se tutto il resto non sarà pronto in te, ma se tu hai un desiderio genuino, lo sarà di conseguenza, e la salvezza sarà tua. Lo zoppo credeva, aveva ascoltato intentamente, guardava ed era desideroso, e la mano di Pietro venne e lo sollevò. Amico, questo è quello che oggi noi abbiamo per te. Non abbiamo argento o d'oro, non sfarzose cattedrali, non misteriosi riti o pompose cerimonie, ma ti offriamo la nostra mano per sollevarti dalla perdizione del peccato, dall'incertezza dell'eternità, e ti offriamo la salvezza che Gesù ha e nella quale tu potrai startene sui tuoi due piedi e incamminarti in novità di vita. Osserva quell'accattone, non aspettò di vedere un segno nel cielo né di poter capire bene tutto quello che c'era da capire su il dono redentivo di Cristo. Egli non propose con Dio patti o prove, né avanzò inchieste con Pietro su come potesse egli guarirlo. No, egli credé, afferrò quella mano e camminò. Cosa lo fece guarire? La mano di Pietro? No, Pietro stesso afferma questo più tardi. No, non fu la sua mano, ma la fede che quello zoppo dimostrò nel prendere quella mano. Noi alla fine di ogni programma facciamo un'esortazione e invitiamo ogni ascoltatore a fare una decisione, a dimostrare la sua fede nello scriverci due righe su una cartolina e dirci che sì, ha posto la sua fede in Gesù. E no, la cartolina non lo salva per certo, ma la fede che si dimostra scrivendo, la fede che è riposta nel sangue propiziatorio di Cristo, quella sì, quella salva appieno. Amico, nota ancora, non furono le opere dello zoppo che rafforzarono le sue caviglie, non furono massaggi o unzioni, ma fu la sua fede. Dio non lo sanò perché lo meritava, ma perché a lui così piacque. E così non è una vasta cognizione teologica nei tuoi meriti che rafforzeranno la tua fede, ma solo la tua sottomissione agli insegnamenti di Cristo, solo una fede che crede che Dio ti salverà non per quello che tu hai fatto, ma attraverso la sua grazia. Ora tu hai udito il messaggio del Vangelo. In fede tu credi che Gesù è morto per salvarti da tutti i tuoi peccati. Tu ti senti perduto, pure ti manca un ultimo ingrediente, e mentre Gesù ha fatto tutto il resto, quest'ultimo ingrediente, come quello zoppo, devi mettercelo tu. Il desiderio di essere salvato deve sgorgare dal tuo cuore. Una sete di verità, una fame di giustizia deve nascere in te.
Poi nota, quello zoppo cosa fece? Ritornò a fare l'accattone dopo che il Signore lo guarì? Tornò alla sua chiesa? No! Egli si appiccicò a Pietro e a Giovanni e li seguì tenendoseli stretti uno ad ogni lato. Oh, quanti sono quelli che ci scrivono e ci dicono che quanto bene gli fanno questi programmi, ma ecco che mai si fanno vivi, che mai poi dimostrano verso di noi nessuna cura o interesse. Oh, quanto noi abbiamo bisogno di coloro che hanno accettato Gesù, che si sono professati i suoi seguaci, che vengano e che ci stringano da ambo i lati e ci sostengano con la loro presenza. Notiamo che lo zoppo, quando fu sanato, saltava e lodava Dio con la bocca e con le sue azioni, gli rendeva testimonianza della grazia divina, e la gente che gli era vicina sbigottiva a vederlo. Se noi diamo testimonianza, se tu stai dando testimonianza della grazia di Dio che è in te, se tu stai saltando per la gioia che il Signore mette in te mentre cammini con i discepoli suoi, la gente pure sbigottirà. Hai tu fatto questo? O sei tornato a zoppicare, a sederti fra la polvere del materialismo e della mondanità? Oh, se questo è il caso, è meglio che tu ora riesamini te stesso e la decisione che facesti. Amico credente, è l'ora che il nostro popolo sbigottisca nel vedere quello che Dio ha operato in noi, e se troviamo persone pronte a sacrificare se stesse e a mettere il Vangelo di Cristo prima di loro, prima della famiglia, del benessere personale, se troviamo persone pronte come quello zoppo a stringersi a noi, a lavorare e a studiare e a desiderare prima di ogni cosa il successo della causa di Cristo, noi, così pochi come siamo, noi faremo sbigottire tutti. Da prima poveri, accattoni, peccatori perduti, ma non più ora. Attraverso la grazia di Dio e la salvezza che Dio ha portato nel nostro cuore, noi siamo ora ricchi, ricchi della sua grazia. Non timidi, ma sfrontati nel predicare con persistenza il Vangelo di Dio. Non destituti, ma ricchi ambasciatori del Gran Re. Ascoltatore, qual è la tua situazione? Sei tu disposto a crederti perduto? Sei tu disposto a porre i tuoi occhi, i tuoi orecchi, la tua fede, tutto te stesso nelle mani di Cristo? Egli ti ama, vuole salvarti, ma tu devi avere il desiderio di cercarlo, di crederlo e di accettarlo come tuo Signore, come tuo Maestro. Se tu hai quest'ultimo ingrediente, che è il più importante, il Signore farà il resto. Cari amici, è nostra speranza che questo programma vi sia stato di ispirazione e vi abbia fatto del bene. Vi ricordiamo che noi siamo a vostra disposizione per opuscoli, per una copia gratis del Vangelo, così scriveteci, fatevi vivi. Qui Eros Bacocena che vi saluta ed implora la pace e la salvezza di Cristo su voi e sulla vostra casa.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio è sempre contento e felice di trovarsi di nuovo in tua compagnia, grato che tu abbia ancora una volta scelto questa frequenza, questa emittente. Grazie perché, beh, insomma, con tutta la scelta incredibile, enorme che c'è di questi tempi, di altre emittenti, di altre frequenze, tu hai scelto noi.

Naturalmente non è che siamo in cerca di complimenti, comunque devo essere sincero, ci fa tantissimo piacere quando qualcuno scrive e dice: non vedo l'ora che arrivi l'orario, non vedo l'ora che arrivi l'ora, che arrivi l'orario di ascoltare Hai letto il libro più letto. Aspetto quasi tutto il giorno perché arrivi proprio quell'ora esatta. Mi sbrigo a fare le faccende pur di arrivare in tempo per ascoltare Hai letto il libro più letto. Non vedo l'ora di arrivare a casa per sedermi insieme a te e passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Ecco, tutte queste frasi e tante altre che giungono attraverso le tue lettere ci dicono quanto sia bello stare insieme, quanto sia bello passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco, come stiamo facendo in questo periodo. E ripeto, non sono vani complimenti, almeno noi non li prendiamo come tali, ma sono manifestazioni di calore e di affetto per le quali noi siamo molto molto grati. Grazie.

corrispondenza continua ad arrivare, di questo siamo grati. Siamo felicissimi di vedere ogni giorno il postino che porta un bel mazzetto di lettere, biglietti, cartoline.

Se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai e ricorderai che siamo alle prese con il secondo capitolo del Vangelo di Marco. Siamo arrivati ad un punto, già proprio alle prime battute di questo Vangelo arriviamo ad un punto critico. Perché critico? Perché già adesso abbiamo modo di scoprire la vera identità di Gesù Cristo. Abbiamo modo di toccare con mano chi Gesù veramente sia. Un pazzo? Un folle? Uno squilibrato? Un deluso? Un moralista? Una persona sicuramente esemplare? Un bravo insegnante? O Dio vestito di sembianze umane? Dio che si è momentaneamente spogliato della propria gloria per vestirsi della nostra umanità, senza però mai gettar via la propria divinità. Per te chi è Gesù? Con questa domanda ci siamo lasciati la volta scorsa.

Credo che la risposta sia a portata di mano. La risposta credo si trovi proprio qui, nel secondo capitolo del Vangelo di Marco, o almeno anche qui, non solo qui. Ma questa è una delle situazioni nella quale, se abbiamo occhi per vedere e orecchie per ascoltare, vedremo Dio, ascolteremo Dio in Gesù. Mi spiego meglio. Se ricordi l'evento, Gesù è nella casa di Simon Pietro, è lì che parla ad una grande folla, quando all'improvviso qualcuno cala dal tetto una barella, un lettuccio con sopra un paralitico. Gesù vede questa persona, interrompe la conversazione, interrompe quella sessione di insegnamento e dice: «Perché mi disturbi?» Dice così Gesù? No. «Perché interrompi la mia lezione?» Dice questo Gesù? No, non dice neanche questo. «Come osi venire qui tutto sporco su quella barella puzzolente?» Dice questo Gesù? No. Nessuna di queste affermazioni leggiamo nel Vangelo di Marco. Gesù invece dice: «Figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Figlio». Presumibilmente questa è la prima volta che i due si incontrano. Ma mettiamo pure che si siano incontrati prima d'ora. Mettiamo pure che i loro sguardi si siano incrociati. Gesù chiama quest'uomo figlio. Le altre persone non lo avevano lasciato passare. I suoi quattro amici hanno dovuto escogitare questo strano, buffo stratagemma: calare il loro amico dal tetto. Gesù non solo lo accoglie, Gesù non solo lo accetta lì alla presenza di tutti, Gesù non solo interrompe il proprio insegnamento, il proprio discorso, non dà nessun segno di essere impaziente, nessun segno di nervosismo, dà invece tutti i segni dell'affetto, dell'amore, della speranza, e dice: «Figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati». E Marco è come se ci presentasse in uno stesso quadro, in una stessa immagine, due aspetti totalmente diversi, discordanti fra loro, due note dissonanti: il calore di Gesù, l'amore di Gesù, l'accettazione di Gesù, l'abbraccio di Gesù nei confronti di questa persona, se non in pratica, almeno a parole, e invece quel senso di rifiuto, di rigetto, di critica da parte delle cosiddette autorità religiose, gli scribi. Gli scribi che in cuor loro, da bravi ipocriti, non osano dirlo ad alta voce, ma in cuor loro dicono: «Egli bestemmia. Chi si crede di essere per dire queste cose? Solo Dio può perdonare i peccati». Come abbiamo detto la volta scorsa, almeno in questo, in quest'ultima affermazione, gli scribi hanno ragione. È vero, tutte le scritture confermavano, insegnavano che soltanto Dio, soltanto Yahweh, poteva perdonare i peccati. E poi anche Dio poteva farlo solo dietro certe condizioni. Quindi, ripeto, in questo gli scribi hanno ragione, ma hanno gli occhi foderati di prosciutto. Le loro orecchie sono chiuse, chiuse dalle tradizioni, chiuse da presupposti atavici che non permettono loro di ascoltare. Sentono sì le parole, ma non ascoltano il loro messaggio. Guardano, ma non vedono esattamente ciò che sta accadendo. Come reagisce Gesù?
Gesù capì subito, col suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro. Immagina la sorpresa. Questi scribi stanno pensando. Non pensano neanche ad alta voce, sono pensieri. Parlano, pensano, ragionano in cuor loro, quindi nel silenzio della propria mente. Eppure Gesù, col suo spirito, nello spirito, capisce che essi ragionano.

in tutti intenti a criticare dentro se stessi. Sono lì che escogitano in qualche modo per rispondere, per agire. Devono lasciar stare questa situazione o devono in qualche modo reagire? Se ne devono stare in silenzio o devono in qualche modo rispondere? Devono azzittire questo pazzo folle? O lo lasciamo fare? Gesù capisce. Gesù attraverso lo Spirito riceve questo discernimento. Intende i loro pensieri. Immagina la loro sorpresa. Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Tutti gli sguardi dei presenti adesso si volgono verso gli scribi. Gesù lascia per un attimo il paralitico e volge la propria attenzione a questi intellettuali, a queste persone che conoscevano le scritture, conoscevano la legge più di qualsiasi altra persona. Erano, ripeto, scribi. Facevano parte dell'elite. Poi Gesù pone una domanda alla quale sembra non esserci risposta. Che cosa è più facile, dire al paralitico «I tuoi peccati sono perdonati?» oppure dirgli «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Pensa per un attimo a questa domanda di Gesù. Se tu fossi stato lì, come avresti risposto? È più facile dire a un paralitico «alzati e cammina» oppure dirgli «i tuoi peccati ti sono perdonati»? Ovviamente la nostra prima risposta è dirlo è facile, basta aprire la bocca e pronunciare le parole. Ma ovviamente non è questo che intende Gesù. Dopo aver pronunciato queste parole, dopo aver fatto queste affermazioni, ci deve essere qualcosa di pratico, di tangibile, qualcosa deve accadere. Tu come avresti risposto in quel momento?

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Torniamo alla domanda che Gesù pone agli scribi e per riflesso a tutti noi, a me e a te, oggi. Che cosa è più facile, dire al paralitico «I tuoi peccati ti sono perdonati» oppure dirgli «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Ovviamente Gesù non intende soltanto limitarsi al pronunciare queste parole, a fare queste affermazioni. Io le ho appena lette. Tu, se hai davanti il testo, puoi leggerle per conto tuo, puoi pronunciarle per conto tuo, puoi fare affermazioni per conto tuo. Ma non è il limitarsi a aprire bocca e dargli fiato che Gesù ha in mente qui. Vedi, gli scribi stanno mettendo in discussione l'autorità di Gesù. E ad un primo acchito dobbiamo dire giustamente, perché questi scribi sono il risultato di secoli e secoli di tradizioni, di insegnamenti che hanno loro inculcato la verità che solo Dio perdona i peccati. Ma questi secoli di insegnamenti, queste tradizioni, queste che erano in fondo affermazioni vere fino adesso, non permettono loro di vedere al di là del proprio naso. Le stesse scritture avevano tante volte predetto l'avvento del Messia. Queste persone erano così prese dai loro insegnamenti, dalle loro vecchie verità, dalle loro tradizioni, dalle loro presupposizioni, che non riescono a riconoscere chi hanno davanti. Gesù dice, in effetti, se io dico a questo paralitico, alzati e cammina, così come gli ho detto, i tuoi peccati ti sono perdonati, ed egli si alza e cammina, crederete voi che io ho anche autorità di perdonare i peccati? Crederete che il miracolo della sua guarigione è una prova esteriore del cambiamento interiore avvenuto in lui, grazie alla mia affermazione precedente? Gesù ci mette davanti ad una scelta. Non possiamo incontrare Gesù e rimanere inerti, rimanere indifferenti. Ogni volta che la Bibbia ci mette davanti Gesù, ogni volta che Dio ci presenta Gesù, noi dobbiamo accettarlo o rifiutarlo. Veramente il termine accettarlo non mi piace un granché. Preferisco il termine credere. O credo che Gesù è ciò che dichiara di essere, o non lo credo. Non posso zoppicare un po' qui e un po' lì. Non posso dire, sì, credo che Gesù sia esistito e sia stata una brava persona, e fermarmi lì. O lo ignoro completamente, o devo credere completamente. Il fermarsi a metà strada non ci porterà da nessuna parte. Gesù prosegue e dice: ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via, in presenza di tutti. Sicché tutti stupivano, glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Operando questo miracolo, operando la guarigione del paralitico, Gesù vuole anche darci un altro messaggio.
in un modo neanche tanto velato. Gesù ci sta dicendo: io ho autorità su questa terra di perdonare i peccati. E vedi, la mente giudaica, nell'ascoltare queste parole, automaticamente pensa: allora Gesù deve essere Dio, perché solo Dio perdona i peccati. E se è vero che Gesù può guarire, se è vero che Gesù può dire a quest'uomo: alzati e cammina, e quell'uomo si alza e cammina, non posso allora fare a meno di credere che sia avvenuto qualcosa anche interiormente, e cioè che i suoi peccati siano stati perdonati. Posso chiudere gli occhi davanti all'evidenza. Posso dire che sia stata coincidenza. Posso dire che era stato tutto preparato in precedenza, che quell'uomo non era per niente un paralitico, era tutta una scena. Posso fare tutte queste affermazioni, nessuno me lo impedisce. Così come posso dire che Napoleone non è mai esistito, che Giulio Cesare era un prodotto dell'immaginazione di tanti storici che avevano voglia di guadagnare qualche soldo e allora si sono messi a scrivere libri di storia o presunta storia e hanno inventato questo interessante personaggio. Posso fare queste affermazioni, ma la storia stessa mi dà del bugiardo. Io posso dire quello che voglio. Posso dire che il sole non splende o che la notte è luce, ma l'evidenza dei fatti mi dà del bugiardo. I fatti stessi dichiarano che le mie affermazioni sono fasulle. Gesù ha detto: figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dio in Cristo non aveva nessun dovere di darci spiegazioni e noi non avevamo nessun diritto di richiederle. Eppure nella sua comprensione, nel suo amore, Gesù ci ha fornito la chiave di lettura, la chiave di interpretazione della sua identità. Ora sta a noi decidere se servirci di quella chiave o meno.

Accade sempre a quest'ora, eppure non riesco ad abituarmi all'idea. Questa è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. E ti ripeto la domanda con la quale ti lascio. Per te, Gesù.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo riprendere la nostra conversazione. In realtà è un'unica conversazione quella che stiamo tenendo, perché è una serie di soggetti intorno ai comportamenti cristiani e in fondo intorno alla vita cristiana, che poi raggruppa i vari comportamenti. Nella precedente conversazione abbiamo parlato delle opere di misericordia, delle opere di pietà, e in questa conversazione vogliamo parlare della tolleranza cristiana.

0: Tolleranza è un termine molto vasto e noi non possiamo trattare l'argomento in tutte le sue implicazioni, ma vogliamo trattarlo almeno nei limiti che ci è concesso dal tempo che abbiamo a disposizione, e vogliamo farlo ricordando inizialmente che Gesù, in relazione alla tolleranza, ha pronunciato una delle più audaci affermazioni, che è poi quella contenuta nelle parole che tutti conoscono: se qualcuno ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. E il Signore ha continuato dicendo: se alcuno ti angaria per un miglio, va insieme con lui per due, e se alcuno ti toglie la tunica, dagli anche il mantello. Sembra proprio che con queste parole il Signore abbia voluto indicare il caso limite della tolleranza, e quindi abbracciare tutte le varie forme di tolleranza che possono essere espresse, che possono essere manifestate. Ho detto che è un'affermazione molto audace, è stata considerata audace in tutte le epoche, ma è considerata particolarmente audace nell'epoca nella quale viviamo, perché purtroppo è un secolo di violenza, è un secolo di conflitti, è un secolo di controversie, di dispute, di polemica, e sappiamo che quando noi ci riferiamo a questi termini parliamo sempre di fenomeni umani, di fenomeni sociali e frequentemente anche di fenomeni religiosi che escludono proprio la tolleranza, mentre il cristiano, nel vivere la sua esperienza spirituale, deve avere la capacità di manifestare tolleranza, e in fondo anche in questo egli deve essere imitatore del Maestro, perché Gesù, nel corso del suo ministero, veramente ha manifestato della tolleranza, l'ha manifestata in molteplici circostanze, l'ha manifestata nei confronti dei circoli più diversi, l'ha manifestata soprattutto a livelli che noi possiamo definire livelli molto diversi l'uno dall'altro. Volevi dire qualche cosa? Sì.
1: Sì, no, volevo soltanto dire che penso che in questo caso tolleranza possa essere identificato anche con il termine mansuetudine, cioè appunto un cristiano viene esortato dal Signore Gesù stesso ad essere mansueto, come gli dice appunto: imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore. E appunto in questa mansuetudine si può vedere anche quell'atteggiamento, diciamo, di pazienza nei confronti dei vari soprusi che purtroppo spesso il cristiano riceve proprio in cristiano.
0: Sì, si potrebbe anche dire che la mansuetudine è uno dei mezzi che può essere usato proprio per essere tolleranti, perché la tolleranza è qualcosa di diverso dalla mansuetudine, nel senso che mentre la mansuetudine è semplicemente la sopportazione attraverso un carattere che sa piegarsi, un carattere che sa subire, la tolleranza invece è una specie di predisposizione, possiamo dire addirittura positiva, nei confronti di coloro che possono essere di carattere diverso, possono essere di opinione diverso, possono essere addirittura di ideale diverso, e che quindi spontaneamente dovrebbero essere rigettati o combattuti, ma a mezzo di uno spirito di tolleranza invece vengono accettati e vengono sopportati.
2: Quindi tolleranza significherebbe in sostanza autocontrollo dei propri nervi, controllare il proprio carattere, controllare soprattutto le loro parole, perché giustamente, come tu hai accennato, viviamo in una società inquieta, in una società violenta, in cui tutto deve essere il comportamento deve essere razionato e quindi controllato. Ma alcuni potrebbero obiettare: ma questo è difficile anche per un cristiano.
0: Sì, e infatti appunto per questo noi parliamo di un cristianesimo eroico, un cristianesimo vissuto a mezzo dell'amore, un cristianesimo esercitato mediante la fede, un cristianesimo che è cristianesimo perché sa superare tutte le barriere rappresentate, lo abbiamo detto in altre circostanze, dalla propria natura, rappresentate anche da una certa forma culturale che esiste oggi nel mondo, nel seno della società e persino nel seno della società religiosa, noi sappiamo che in certi ambienti la tolleranza è considerata un elemento negativo. Non bisogna essere tolleranti, bisogna essere intolleranti per difendere i propri principi, per difendere la propria persona. Naturalmente questo è un concetto apertamente in conflitto con l'insegnamento della scrittura, perché essere tolleranti non significa, qui bisogna precisare bene, bisogna chiarire bene per non cadere nell'equivoco, non significa cedere al male, non significa assolutamente abiurare i propri principi, significa semplicemente saper sopportare e saper sopportare con amore anche coloro che si presentano come avversari nelle più diverse forme, con le più diverse manifestazioni.
3: Volevo farti una domanda. Le parole che tu hai citato di Gesù, se uno ti percuote sulla guancia destra volgi la sinistra, se uno ti perseguita per un miglio vai insieme a lui per due, se uno ti chiede la tunica dagli anche il mantello, eccetera. Pensi che Gesù con queste parole volesse proprio mettere, diciamo, un limite alla tolleranza, volesse proprio fare un caso estremo di tolleranza, e che quindi il cristiano di fronte alle varie situazioni che possono prospettarsi nel corso della sua vita debba sempre assumere un atteggiamento passivo o meglio un atteggiamento di non difesa, oppure il cristiano può e deve difendersi, diciamo, dagli attacchi che possono venire dall'esterno?
0: Ma bisognerebbe forse entrare proprio nella casistica, altrimenti l'argomento rimane nebuloso, rimane troppo nelle sfere del generico. Prima di tutto dobbiamo ricordare che noi siamo chiamati a manifestare tolleranza nei più diversi ambienti, quindi nella casa, nella chiesa, nei luoghi di lavoro, di fronte a coloro con i quali veniamo a contatto per le più diverse ragioni. Stabilito questo, noi abbiamo già stabilito che le forme di tolleranza dovranno assumere carattere diverso di volta in volta. Prendiamo un caso tipico: il marito che si trova in conflitto con la moglie. Un caso tipico che dobbiamo risolvere alla luce della parola di Dio. La parola di Dio precisa che il marito è il capo della casa, il capo di famiglia, quindi è il capo della donna. Di conseguenza, quando c'è questo conflitto, il marito non deve cedere a danno dell'insegnamento della parola di Dio, deve rimanere fermo su quei principi che sono insegnati chiaramente dalla scrittura, ma deve fare questo con uno spirito di amore e, direi, proprio usando il termine che stiamo usando, con un sentimento di tolleranza che dimostra in maniera inequivocabile che questo conflitto non deve essere portato fino alle estreme conseguenze perché egli pretende di far prevalere il suo punto di vista o la sua posizione autoritaria, anzi che egli desidera che tutto sia composto nell'amore del Signore alla luce della parola di Dio. Quindi sia chiaro che mentre rimane fermo e saldo il principio della verità perché è stabilito dalla scrittura, nello stesso tempo non c'è da parte di colui che cerca di difendere questo principio nessuna rivendicazione del proprio io, dei propri diritti, ma c'è in questo sentimento di amore proprio l'esercizio della tolleranza. È un caso che poi può illustrare tanti altri casi, perché quando arriviamo poi all'esterno, proprio al conflitto che può determinarsi tra il credente ed una società persecutrice, il credente è disposto ad accettare la persecuzione, è disposto a subire la persecuzione, e questa è tolleranza ed estrema tolleranza, ma senza rinunciare alla verità. Noi possiamo proprio prendere come punto di riferimento i martiri che di fronte ai tribunali hanno saputo anche usare parole cortesi, parole di evangelizzazione, parole di amore per i giudici che si trovavano lì per inquisirli. Quindi il massimo della tolleranza nei confronti di questi nemici, ma di fronte a questi nemici hanno mantenuto ferma la loro confessione di fede e quindi hanno tenuto alto il nome di Cristo.
2: Ma non credi che la eccessiva tolleranza, sia in senso negativo sia in senso positivo, del cristiano possa assumere una posizione di estrema passività, così tal punto tale da poi cadere anche nel ridicolo?
0: Ma io non credo questo, perché se egli manifesta la tolleranza come cristiano, cioè rendendo una testimonianza della sua fede, questa tolleranza acquista immediatamente un colore proprio di eroismo. Qualcuno ha detto, e in fondo lo ha detto in conformità alla parola di Dio, che è molto più facile reagire e quindi esplodere con la propria ira, con la propria collera, per avere ragione, per essere intolleranti, che non sottoporre la propria personalità in uno spirito di tolleranza. Ora, ancora una volta, riferiamoci all'esempio classico che è quello del Signore. Il Signore che si è lasciato strappare la barba, che si è lasciato sputare sul viso, che si è lasciato percuotere, e noi sappiamo, perché egli stesso lo ha dichiarato, e d'altronde tutta la scrittura ce l'insegna, che sarebbe stato estremamente facile per lui liberarsi di quei gli aggressori e di quei persecutori, eliminarli in un istante mediante un intervento divino, ma egli è stato l'eroe che con la luce del suo eroismo ha illuminato il mondo, ha illuminato i secoli. Naturalmente noi in Cristo non è che vediamo soltanto l'eroe, noi vediamo il Salvatore, il Redentore, il Figlio di Dio, ma anche considerato da un punto di vista umano, e infatti persino gli atei materialisti sono pronti a giungere ad una dichiarazione di questo genere, considerato da un punto di vista umano, egli è stato un eroe, ed è stato un eroe proprio nell'esercizio di una vera tolleranza, di una tolleranza che in questo caso è stata proprio messa in effetto, come hai ricordato inizialmente, a mezzo della mansuetudine, caratteristica fondamentale nella vita di Gesù.
1: E infatti ci sono molti cristiani che pensano che appunto non convenga essere tolleranti, in quanto che oggi come oggi nella società essere tolleranti equivale, diciamo, a farsi calpestare, no? Come si suol dire. Ma eppure appunto ci sono molte testimonianze veramente gloriose di credenti che hanno veramente conquistato i loro persecutori, i loro maltrattatori, anzi li hanno vinti proprio con la loro tolleranza, con la loro testimonianza così diversa da quella che invece potrebbe essere appunto la reazione di una persona qualsiasi.
0: Ma questo è sicuro. Noi naturalmente lo abbiamo già precisato e dobbiamo continuare a precisarlo, ci stiamo muovendo nelle sfere del generico, perché questo argomento può essere chiarito e sviluppato soprattutto applicandolo a casi particolari, a casi pratici, e proprio per far questo voglio riferirmi ad un altro caso pratico, quello enunciato dalla parola di Dio, che ci dice: scriva l'uomo eretico dopo la seconda e la terza ammonizione. L'eretico deve essere schivato. Di conseguenza il credente, dopo aver tentato di guadagnarlo, dopo aver tentato di farlo tornare a sana mente, deve rompere ogni rapporto con lui. Ma questa rottura di rapporti non deve essere mai un'espressione, una manifestazione di intolleranza, perché c'è una grande differenza tra il separarsi dall'eretico o il separarsi anche dal provocatore, e noi possiamo riferirci ad un altro caso tipico, e invece reagire manifestando intolleranza, quell'intolleranza che appunto ci fa entrare nel terreno della disputa, del conflitto, e che in questo caso ci travolge in quelli che sono i sentimenti della nostra natura umana.

0: E naturalmente stiamo trattando un soggetto che è impegnativo perché nell'attuazione pratica della tolleranza bisogna essere dotati di grande discernimento, di sensibilità spirituale, proprio per non cadere in certi errori che veramente potrebbero renderci complici del male. Noi leggiamo per esempio nella parola del Signore molteplici insegnamenti che esortano i credenti a essere tolleranti nei confronti dei deboli nella fede, dei principianti, ma la medesima parola del Signore in molte delle sue pagine chiama i credenti, specialmente i servitori del Signore, ad essere severi nei confronti del male. Noi abbiamo fatto sempre una distinzione, che quella distinzione che ci deve fare appunto discernere di fronte alle situazioni più diverse che si presentano, come agire nei confronti del male e come agire nei confronti di chi opera il male. È proprio in questa distinzione che noi dobbiamo applicare la dottrina della tolleranza, cioè saper sopportare, saper penetrare nei sentimenti, saper in tutte le maniere usare misericordia, sapere accettare certe situazioni, ma senza mai cedere al male, senza mai scendere a compromessi, senza mai travolgere la verità. Questa è tolleranza, ma naturalmente anche qui ci stiamo riferendo a qualche cosa di specifico, cioè ci stiamo riferendo a certe situazioni che si presentano nella Chiesa e che ci impegnano ad un'attività disciplinare. Questa attività disciplinare deve essere manifestata, deve essere esercitata in uno spirito di tolleranza, ma la tolleranza non deve essere mai un cedimento alle aggressioni dell'inferno, alle invadenze del diavolo.
1: Beh, tutto ciò è naturalmente, forse qualcuno potrebbe anche pensarlo oppure obiettare in questo senso, che la tolleranza del cristiano è possibile soltanto in un determinato ambiente. Perché? Perché fin quando il cristiano vive nel suo ambiente naturale, tra fratelli, tra cristiani che la pensano allo stesso modo, naturalmente dice è facile essere tolleranti gli uni gli altri, però ciò non è riscontrabile quando poi assistiamo alla vita del cristiano nella società, perché ovviamente noi siamo chiamati a vivere anche nella società, nel posto di lavoro. Tu hai citato la famiglia, quindi proprio nel posto del lavoro, oggi come oggi, per molteplici cose e per diverse circostanze, il cristiano si trova quasi nell'impossibilità ad essere tollerante, perché subisce tutta una serie di angherie, di provocazioni e di persecuzioni. Allora si dice: come si fa ad essere tollerante nel contesto di una condizione del genere?
0: Ma mediante la potenza della grazia di Dio, perché è proprio in queste situazioni che il cristiano è chiamato a rendere la propria testimonianza, e queste diventano delle opportunità, delle felici, delle particolari opportunità per manifestare quella luce che deve illuminare le tenebre. Proprio in un mondo dove l'intolleranza è stata elevata a sistema, e lo vediamo, non è soltanto la lotta di classe, non è soltanto la lotta partitica, ma è la lotta anche fra individui, è la lotta che può dire nasce dalle più banali circostanze della vita, la vita è elettrizzata e tutti sono elettrizzati proprio perché si esprime e si manifesta questa inasprita intolleranza. È proprio in un contesto di questo genere che il cristiano, manifestando la tolleranza, deve mostrare di essere cristiano. Com'è possibile? È qui che interviene la potenza della grazia di Dio, perché noi crediamo che quella medesima grazia così efficace da renderci liberi dai legami dei vizi, dai legami delle passioni, soprattutto dalla potestà del peccato, ha altrettanto efficacia proprio di fronte a queste situazioni per darci la capacità di brillare, di essere coerenti con la nostra testimonianza verbale.
2: Io vorrei sottoporti un caso specifico che si verifica spesse volte per quanto riguarda i cristiani, a volte sia nell'ambiente, diciamo, che lo circonda, forse appunto di non cristiani, ma a volte anche nella chiesa, accade che un cristiano venga colpito, diciamo, da calunnie, ecco, proprio verbali, da parte di altre persone che appunto parlano e sparlano su di lui senza, diciamo, avere avere anche fondamenti su cui basarsi. Pensi che in questo caso il cristiano possa in certo qual modo difendersi, perlomeno diciamo usare una certa autorità per confutare le parole di queste persone?
0: Ma io penso che trattando un argomento di questo genere noi spostiamo il problema diciamo dal suo centro, lo portiamo quasi su un altro argomento, su un altro soggetto, in quanto che il cristiano, pur essendo tollerante, è chiamato a chiarire, è chiamato cioè a ripristinare continuamente quei rapporti che possono essere stati turbati dalle più diverse circostanze o dai più insani sentimenti. Naturalmente deve fare tentativi per chiarire, perché qualche volta questi tentativi risultano vani, in quanto che se da parte del calunniatore c'è della mala fede, è ovvio che tutti i tentativi risulteranno infruttuosi, perché il calunniatore ci aveva degli scopi ben precisi nel calunniare e quindi difficilmente sarà disposto a ricredersi intorno a quello che ha detto, alle parole che ha forse lanciato al vento. Ma da parte del cristiano devono essere compiuti tutti i tentativi per chiarire e per cercare di regolarizzare i rapporti. Una volta che compiuti questi tentativi, purtroppo questi risulteranno vani, il cristiano sarà lo stesso tollerante. Tollerante nel senso che egli cercherà forza nella grazia di Dio per conservare nel proprio cuore un sentimento limpido di amore anche nei confronti del calunniatore e una capacità di pregare per lui perché possa ravvedersi ed umiliarsi nel cospetto di Dio. E anche questa è stata tolleranza.
3: Ritornando sul generico della nostra conversazione, tu hai definito l'argomento che stiamo trattando impegnativo. Io vorrei aggiungere che è un argomento molto difficile, in quanto esprimersi con dei concetti teorici a volte è molto facile, ma come hai detto prima tu, è molto difficile riuscire a mettere in pratica la tolleranza cristiana, e sicuramente da un punto di vista umano può sembrare addirittura anacronistico parlare di tolleranza in un secolo, come dicevamo prima, pieno di violenza, pieno di soprusi e di abusi, eccetera. Però sicuramente c'è da sottolineare un fatto molto importante, cioè che il cristiano sicuramente con la sua capacità, con la sua forza umana, non riuscirà mai ad essere tollerante, e forse i suoi buoni tentativi, i suoi buoni propositi andranno in fumo se appunto non c'è la potenza dello Spirito di Dio, se appunto non c'è la potenza dell'amore di Dio nel suo cuore, che gli consente di essere tollerante anche in quei casi in cui da un punto di vista umano sembrerebbe impossibile essere tolleranti.
0: Ma infatti noi l'abbiamo detto sin dal principio che è un comportamento cristiano, cioè un'espressione di quella grazia di Dio realizzata nell'esperienza della salvezza, nell'esperienza della grazia. E infatti anticipatamente abbiamo riconosciuto che specialmente nel nostro secolo, nella nostra generazione, l'intolleranza è stata elevata a sistema, e ci stanno individui che si vantano di essere intolleranti e si vantano non soltanto di essere intolleranti, ma di aver saputo dare alla loro intolleranza una certa eleganza. Hanno acquisito delle capacità dialettiche, hanno acquisito delle capacità polemiche, hanno acquisito anche certe forme di violenza, non sempre violenza nel senso grossolano del termine, forse soltanto violenza verbale, ma hanno acquisito queste capacità di violenza verbale proprio per non sottomettersi a nessuno. Ci stanno persone che amano ripetere una frase che ormai è diventata una specie di proverbio: io non mi faccio mettere i piedi sul collo da nessuno. L'abbiamo sentita esprimere tante volte questa frase, e l'abbiamo sentita esprimere appunto nei più diversi circoli, dalle più diverse persone, e non sempre coloro che si sono pronunciati in questi termini appartenevano a classi del volgo, erano anche persone di cultura, persone che occupavano delle posizioni elevate nella società, ma che con questa espressione hanno voluto dire che non erano disposti a subire e non erano disposti ad essere tolleranti in nessuna maniera. E teniamo presente una dolorosa verità, che questa mancanza di tolleranza tolleranza frequentemente è proprio la pregiudiziale che impedisce l'incontro, che impedisce l'intesa, che impedisce quindi anche la convivenza, proprio per il fatto di essere intolleranti a priori. Molte volte si preclude ogni prospettiva di successo per qualunque programma. Ora, se noi trasferiamo queste situazioni addirittura nell'ambiente religioso, nell'ambiente cristiano, dobbiamo riconoscere che è altamente drammatico essere intolleranti, quando invece nell'esercizio di una vera tolleranza cristiana, che poi è amore fraterno in ultima analisi, noi possiamo superare anche eventuali divergenze, possiamo smussare certi angoli, possiamo anche vincere certe incomprensioni, possiamo realizzare certi incontri e certe intese che sono desiderabili per noi e che rientrano nella volontà di Dio. E naturalmente l'argomento è vasto e noi forse potremo trattarlo in un'altra opportunità, svilupparlo ulteriormente, ma per questa volta concludiamo a questo punto. Separiamoci dai nostri amici, dai nostri fratelli, auspicando a tutti la pace del Signore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Oggi Enzo parlerà di un candelabro d'oro, quest'oro che continua ad emergere. Che bello, un mondo d'oro. Per chi non lo sapesse, l'oro puro è proprio malleabile, così dovremmo essere anche noi. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Felice di essere qui e disponibile quindi a stare con voi per qualche minuto per intrattenervi riguardo alla parola di Dio. Quindi faremo alcune considerazioni, alcune letture tratte dalla Bibbia. Avete notato che stiamo studiando il libro di Esodo. Bene, siamo arrivati al capitolo 25, ci siamo fermati nel tabernacolo. Abbiamo esaminato la tavola dei pani della presentazione. Leggeremo i versetti che descrivono il secondo elemento d'arredo del luogo santo, il candelabro. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 31 al 40 di Esodo, capitolo 25. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci dal candelabro da un lato e tre bracci dal candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore, e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro. Così per i sei bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Il tutto sarà d'oro fino lavorato al martello. Farai pure le sue lampade in numero di sette. Le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro d'oro puro è probabilmente la più perfetta rappresentazione di Cristo riconoscibile nel tabernacolo. Esso lo rappresenta come oro purissimo e parla della sua deità. Esso ce lo raffigura come egli è, Dio. L'adorazione deve avvenire nella luce. Questo è un fatto molto importante da esaminare.

Ieri abbiamo studiato la tavola di presentazione dei pani e abbiamo notato il fatto che l'adorazione di Dio significa cibarsi del Signore Gesù. Se andate in chiesa soltanto per un intrattenimento o per discutere su di un libro o per ascoltare dibattiti di tipo sociale o di come migliorare la vostra città, voi non siete venuti per adorare. Avete soltanto partecipato a un incontro. Voi adorate Dio soltanto quando vi cibate di Lui, che è la tavola di presentazione dei pani. Ora, per poter adorare Dio, voi dovete camminare nella luce. Cristo è luce, come simboleggiato dal candeliere nel luogo santo. Se desiderate della luce naturale, dovete uscire fuori dal tabernacolo. E se volete camminare alla luce del candeliere, dovete entrare dentro al tabernacolo. Giovanni ci dice che Gesù è la vera luce che illumina ogni uomo e che stava per venire nel mondo. Giovanni 1, versetto 9. Gesù stesso testimoniò di sé dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Voi troverete che c'è molta gente che è di tutt'altra opinione, ma il cristiano è stato avvisato che, con la filosofia ed altri inganni, poteva essere illuso e ingannato. Ascoltate ciò che Paolo diceva ai Colossesi. «Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo». Colossesi, capitolo 2, versetto 8. Ma Cristo non fu un altro filosofo che ottenebrò le coscienze ingannando con parole senza conoscenza. Egli è il Figlio di Dio ed in Lui non vi è tenebra alcuna. Coloro quindi che si dichiarano cristiani, che dicono di avere comunione con Dio, devono camminare conseguentemente nella luce, perché Egli è luce. Nella prima lettera di Giovanni troviamo scritto: «Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Il candelabro era in realtà un pezzo d'oro. Era finemente lavorato e riccamente ornato. Aveva un albero centrale dal quale dipartivano tre braccia per ogni lato, per un totale di sette braccia. Ogni braccio era simile a un ramo di mandorlo con delle foglie, frutti e fiori sbocciati. Alla sommità c'era un fiore sbocciato di mandorlo ed era qui che le lampade ad olio erano poste. I fiori di mandorlo sembravano di legno, ma erano d'oro. Essi ci ricordano la verga fiorita ad Aronne. Quando le prerogative sacerdotali di Aronne furono poste in discussione, la fioritura della sua verga di mandorlo ristabilì il suo diritto sacerdotale. Troviamo questo in Numeri 17, versetto 23. Il legno secco di mandorlo fu fatto rivivere da Dio e fatto fiorire. Comparvero anche delle mandorle.

Cristo fu stabilito come figlio di Dio attraverso la sua resurrezione dalla morte. La resurrezione non fece di lui il figlio di Dio, poiché egli lo era già per l'eterno consiglio del Dio Padre. La resurrezione, semplicemente, lo confermò agli occhi di tutti. Aronne fu il sommo sacerdote nominato e confermato dalla resurrezione della verga secca, mentre la resurrezione di Cristo, in pari modo, lo stabilisce come sommo sacerdote. Egli, Gesù, è il nostro sommo sacerdote. Egli divenne uomo e partecipò alla nostra natura, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato. Ma la base principale del suo sommo sacerdozio sta nella sua deità. Il sacerdote rappresentava l'uomo davanti a Dio. Cristo, come Dio che diventa uomo, è ora l'uomo Dio che ci rappresenta. C'è qualcuno ora in cielo che mi conosce e mi comprende. Egli è capace di aiutarmi. La resurrezione che lo ha dichiarato come figlio di Dio altresì dichiara il suo diritto al sacerdozio.

0: interessante notare che non ci sono disposizioni riguardo alle dimensioni del candelabro. Perché? Poiché non si può misurare la deità nella dimensione del Figlio di Dio. Voi non potreste comprenderla. Egli è al di là delle misure umane. Sì, egli fu anche perfetto uomo, e la sua deità e la sua umanità non sono mai confuse insieme. Insieme al fatto che Gesù piange per la morte di Lazzaro, noi ritroviamo anche il suo potente comando: Lazzaro, vieni fuori. Il candelabro illuminava il luogo santo. Questo era il luogo della adorazione. Notiamo che il candelabro sosteneva le lampade. Per contro, la luce delle lampade rivelava la bellezza del candelabro. L'olio delle lampade ci parla dello Spirito Santo. Cristo disse dello Spirito Santo in Giovanni: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Giovanni 14, 26. Quando i credenti studiano la parola di Dio, si incontrano intorno alla persona di Cristo, ed è lo Spirito Santo che prende le cose di Cristo e le presenta loro, proprio come quelle lampade rivelano la bellezza del candeliere. Lo Spirito Santo lo rivela come Figlio di Dio, colui che venne sulla terra, prese il nostro posto e ora vive nel cielo per intercedere per noi.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Voltiamo pagina ancora una volta per arrivare al capitolo successivo, il capitolo 26 del libro di Esodo. Questo capitolo ci descriverà le quattro tende o coperte del tabernacolo: lino, pelo di capra, pelli di montone e pelli di delfino. Quindi le assi del tabernacolo e infine il velo per l'arca. Leggiamo ora i versetti relativi alle quattro tende che ricoprivano il tabernacolo. Farai poi il tabernacolo con 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di ogni telo sarà di 28 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Tutti i teli saranno della stessa misura. 5 teli saranno uniti insieme e gli altri 5 teli saranno pure uniti insieme. Farai dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e lo stesso farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie. Metterai 50 lacci al primo telo e metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. I lacci si corrisponderanno l'uno all'altro. Farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli, perché il tabernacolo formi un tutto unico. Farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura. Unirai insieme 5 di questi teli da una parte e 6 teli dall'altra. Ripiegherai il sesto sulla parte anteriore della tenda. Metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. Farai 50 fermagli di rame e farai entrare i fermagli nei lacci e unirai così la tenda in modo che formi un tutto unico. Quanto alla parte che avanza dei teli della tenda, la metà del telo di avanzo ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo. Il cubito che avanza da una parte, come il cubito che avanza dall'altra parte nella lunghezza dei teli della tenda, ricadranno sui due lati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo. Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino.

Sul tabernacolo vi erano quattro tende. La prima era di lino e ricopriva quella parte di tabernacolo lunga 30 cubiti, larga 10 e alta 10. Questa copertura di lino cadeva agli angoli del tabernacolo, ma non fino a toccare terra. Il lino era bellissimo e finemente lavorato. La seconda copertura era fatta da teli di pelo di capra cuciti insieme. La lunghezza di 30 cubiti permetteva di coprire esattamente la sommità e i lati del tabernacolo. Era annodata e sostenuta con fibbie e anelli. La terza copertura era fatta di pelli di montone tinte di rosso e la quarta di pelli di delfino. È necessario dire due parole sul termine delfino utilizzato in questo contesto. Il significato della parola ebraica qui utilizzata non è ancora chiarito interamente. Alcuni lo traducono con tasso,

cancellino stesso. Non toccava il suolo e la sua bellezza poteva essere vista dall'interno del tabernacolo. La sua bellezza non poteva essere apprezzata dal di fuori, così come la bellezza del Signore Gesù non può essere vista ed apprezzata dal mondo. Egli può soddisfare soltanto gli occhi del suo popolo. È importante per i credenti adorare il Signore, poiché non siamo soltanto chiamati a cibarci di Lui, ma a contemplarlo nella sua bellezza. Nel Salmo, Davide dice: «Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali». Salmo 17,8. Le ali dei cherubini erano intessute nel lino sul tabernacolo, ma sotto le sue ali vi è il luogo d'oro dove ci nascondiamo, e noi dovremmo adorarlo poiché egli è degno della nostra adorazione.

La seconda tenda era fatta di pelo di capra e toccava il suolo. Questa tenda ci parla dell'opera di Cristo per i peccatori. È simbolica della morte di Cristo. E questo è il messaggio che viene dato al mondo. Leggiamo in Ebrei: egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ebrei 9:26. La parola mondo è stata tradotta più correttamente come età. Egli è apparso, si è manifestato, e questo è il messaggio che dovrebbe essere trasmesso. Questo è il significato della tenda di pelo di capra. La terza tenda era fatta di pelli di montone tinte di rosso. Essa ci parla della forza e del vigore di Gesù Cristo e della sua offerta sulla croce. È giusto ricordare che il montone era utilizzato come vittima sacrificale nel rituale della consacrazione dei sacerdoti e in alcuni casi anche di colpa, per la quale era previsto un sacrificio riparatore. Ad esempio, nel libro del Levitico, al capitolo 5, versetto 16, troviamo queste parole: risarcirà il danno fatto al santuario aggiungendovi un quinto in più e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli sarà perdonato. Analogamente, nella prima lettera di Pietro, troviamo scritto a proposito di Gesù: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Prima Pietro 1, versetti 18 e 19. La tenda di pelli di montone ci mostra quindi gli aspetti esteriori della sua offerta come nostro sostituto. Egli morì al posto nostro.

La quarta tenda era fatta di pelle di delfino. Dopo 40 anni nel deserto, la coperta era rovinata, segnata dal tempo e dal clima, ma proteggeva sempre ciò che ricopriva. Ciò ci parla del cammino di Cristo con l'uomo. Così come il lino era all'interno per mostrare la bellezza di Dio al credente, così la coperta di delfino era all'esterno e non aveva bellezza alcuna da mostrare. Isaia ci dice riguardo a Cristo: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Isaia 53:2. Non vi è bellezza esteriore a ciò che desideriamo di lui. Dobbiamo andare dentro per contemplare la sua bellezza. Il mondo non vede in lui ciò che noi vediamo in lui. Non è un caso se la Bibbia non descrive minimamente Gesù dal punto di vista fisico e ci dice solo che in lui non c'era bellezza tale da attirare gli sguardi degli uomini. Quello che doveva lasciare un segno indelebile nella storia dell'umanità e di tutta la creazione

0: era ciò che egli era venuto a compiere, era il messaggio di salvezza che era venuto a portare, era la manifestazione tangibile dell'amore di Dio per l'uomo, amore che lo aveva portato a mandare il suo unigenito figlio a morire su una croce come vittima sacrificale per il nostro peccato. Questo è tutto ciò che sta al di sotto della tenda di pelli di delfino, questo è ciò che un cristiano desidera contemplare. E con l'analisi di questo quarto tipo di tenda noi ci fermiamo qui. Bene, io vi ringrazio per averci seguito ancora una volta e ovviamente a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Veramente vi voglio raccontare oggi qualche cosa che mi ha fatto veramente capire quanto il Signore è buono e quanto io tante volte sono stata una donna benedetta e protetta. Me ne sono resa conto, per esempio, un giorno, in un modo speciale, dopo aver evitato un incidente che avrebbe potuto anche diventare grave. Parlo ancora di molti anni fa, quando i figli venivano più spesso a casa. «Cosa ti piacerebbe che cucinassi oggi?» avevo chiesto a un figlio che era in visita per un paio di giorni. Quando erano piccoli non rivolgevano mai una domanda simile ai miei figli, se non per il loro compleanno in cui potevano scegliere il cibo da mangiare. Però una volta usciti di casa, quando tornavano, volevo sempre cercare di fare loro molto piacere. «È un sacco di tempo, mamma, che non mangio il tuo tacchino con salsa di curry sul riso». È stata la proposta immediata, come se ce l'avesse lì pronta nel taschino. «Niente di più facile», ho risposto, molto riconoscente che non avesse suggerito i cannelloni o qualche altra cosa più complicata. Tornata dall'ufficio, ho messo sul fuoco la pentola a pressione per cuocere il riso e ho cominciato a preparare il tacchino. Dopo poco erano pronti tutti e due. Solo il riso doveva essere scolato e, a differenza di molte donne che si complicano un po' la vita, io cuocio il riso che non scuoce nella pentola a pressione e, sapendo esattamente quanto tempo si lascia sul fuoco, si può fare molto molto bene. Allora, ho tolto il coperchio dalla pentola a pressione, ho portato la pentola verso il lavandino senza pensare che aveva un manico un pochino rotto. È bastato un movimento un po' brusco per far inclinare la pentola e versare tutto il suo contenuto a terra a pochi centimetri dai miei piedi. Ho fatto un bel grido e mio marito è venuto a vedere. «Quanto ti è andata bene!» ha esclamato mentre mi guardava. «Quanto sono benedetta!» gli ho risposto io, e al pensiero che quell'acqua viscida, piena di amido e di riso bollente, avrebbe potuto versarsi sui miei piedi, mi ha fatto venire non le bruciature, ma i brividi che andavano su e giù per la schiena. «E ora?» «Ora cuocio dell'altro riso, ci vorranno altri 10 minuti». Mentre raccoglievo tutta quella pappa scivolosa che aveva avuto anche il cattivo gusto di schizzare da tutte le parti, continuavo a lodare il Signore e mi dicevo: Oggi ti sei resa conto della sua protezione, dovresti lodarlo più spesso, anche per tutte le volte che non te ne rendi conto, ma in cui lui evita incidenti a te e ai tuoi cari. È vero, la protezione del Signore è vigile, costante e spesso invisibile o trascurata. La Bibbia dice che il nostro guardiano, cioè Dio, non sonnecchia e non dorme. Pensiamoci. E ogni volta che qualche cosa va bene, ringraziamolo. E quando le cose vanno meno bene, pensiamo che potrebbero sempre andare peggio. Vorreste sapere la ricetta del famoso tacchino col curry? Allora, se la volete, scrivetemi e ve la manderò.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 38, versetti da 19 a 21. Quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti, quelli che m'odiano a torto si sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendono male per bene sono miei avversari, perché seguo il bene. Oh Signore, non abbandonarmi. Dio mio, non allontanarti da me. Il titolo del messaggio di oggi è La croce di Gesù Cristo. La croce rizzata sul monte Golgota, su cui Gesù è stato crocifisso, è il luogo dove è stato regolato il problema del bene e del male, il centro di tutta la storia morale del mondo. Davanti alla croce ognuno è messo alla prova. È l'unico avvenimento della storia del mondo che coinvolge ogni persona, senza scappatoia possibile. Rivediamo brevemente la scena. Pilato, governatore romano, occupa il seggio dell'autorità civile. Ma dal seggio dove dovrebbe trovarsi la giustizia, egli condanna ingiustamente colui che egli stesso ha riconosciuto essere un giusto, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 24. Ha persino detto: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo», Evangelo di Luca, capitolo 23, versetto 4. Eppure ha consegnato Gesù ai soldati che si sono accaniti contro di lui, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 27, nei versetti da 27 a 31. I sacerdoti giudei cercano false testimonianze e la folla che li circonda condivide i loro sentimenti, alzando la voce contro colui che aveva fatto loro solamente del bene. Quelli che passano sulla strada lo ingiuriano, dando libero corso al loro odio senza motivo. I discepoli, che gli erano stati tanto vicini e quindi così tanto privilegiati, lo abbandonano nell'ora del pericolo e lo lasciano solo. Giuda, uno dei 12 discepoli, lo aveva tradito e alla fine, vedendo le conseguenze del suo atto, si suicida. Ma la grandezza di Gesù e il suo amore risplendono in quei momenti terribili. Sulla croce Gesù prega: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Evangelo di Luca, capitolo 23,

Ok, abbiamo visto nel capitolo 15 come Gesù viene condannato, torturato, flagellato, crocifisso e anche sepolto nella tomba di questo religioso, Giuseppe d'Arimatea. E domenica anche abbiamo approfondito un altro aspetto, un aspetto di questo che è scritto nel capitolo 14, 15, quello che si squarcia in due. È la fine di questa separazione tra l'uomo e Dio e l'abbiamo ricollegato con il grido di Gesù che dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? La sua separazione dal Padre che ha portato alla nostra riconciliazione con il Padre. E come vedete anche in questi aspetti, oggi vedremo la risurrezione, anche in questi aspetti Marco è molto sintetico, va veramente ai tratti salienti e quindi saremo sintetici anche noi. Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano fra di loro: chi ci rotolerà la pietra dell'entrata del sepolcro? E alzando gli occhi videro che la pietra era stata arrotolata, sebbene fosse molto grande. Quindi, trascorso il sabato, quindi è domenica. Ora, prima di tutto, la domenica per loro è un giorno lavorativo, non è un giorno di festa come lo è per noi, giusto? Quindi questo era il primo giorno lavorativo, il primo giorno della settimana, e quindi hanno tante cose da fare, è normale che si alzano presto per andare al sepolcro, perché c'è una lunga giornata che le aspetta. Ma questo alzarsi presto parla anche del loro desiderio. Nella Bibbia ci sono molte cose che vengono fatte la mattina presto. Mi ricordo di Abramo quando Dio gli ha detto di andare a sacrificare suo figlio e lui si alza la mattina presto. Solo quelle cose vengono fatte con desiderio, con determinazione, anche se possono essere cose difficili. Loro avevano dovuto aspettare tutto il sabato perché il sabato non potevano fare nulla, quindi fremevano all'idea di poter andare finalmente a onorare Gesù. E quindi appena sorge il sole, subito sono lì. Ora la mia versione qui dice andare a imbalsamare Gesù, ma probabilmente non è la traduzione migliore perché i giudei non imbalsamavano i loro morti. Li ungevano di profumi, di oli profumati e ricoprivano i corpi con panni e bende. Quindi queste donne vogliono andare a ungere il corpo di Gesù. E qual è la loro preoccupazione nell'andare? Di cosa sono preoccupate? Noi siamo piccole, noi siamo deboli e davanti a noi c'è una gigantesca pietra. Come faremo ad arrivare dentro? Come faremo a rotolare la pietra? E quando arrivano, che cosa scoprono di questa pietra? È già rotolata. Quindi si preoccupano di un problema che Dio ha già risolto. Non è quello che facciamo pure noi, eh? Spesse volte ci preoccupiamo di problemi e magari Dio già è all'opera per risolvere quei problemi, o magari già li ha risolti e noi non lo vediamo. Ma loro erano preoccupate perché ovviamente contavano sulla loro forza, la loro capacità. E quindi la pietra era un ostacolo insormontabile. Non contavano sull'onnipotenza di Dio. Questo ci dovrebbe fare riflettere. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventate. Ed egli disse loro: non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse uscite prontamente e fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Quindi arrivano, trovano la pietra rotolata, entrano e c'è questo giovanetto, che in realtà è un angelo, che gli dice questa cosa bellissima e dà a loro questa bellissima notizia: voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso,
è risuscitato, non è qui. Quello che voi vi aspettate di vedere, un crocifisso, un uomo che è stato crocifisso, un uomo morto, un corpo, un cadavere, quello che vi aspettate di vedere è molto diverso, la realtà è molto diversa. È vero che è stato crocifisso, voi cercate Gesù Nazareno che è stato crocifisso, è vero, la croce non viene negata, ma non è tutta la verità. L'altra parte della verità è questa notizia gloriosa, non è qui, è risuscitato. Ecco, il luogo dove l'avevano posto. Gesù quindi è risuscitato. Questo naturalmente è un nuovo tipo di risurrezione, ok? Molte altre persone, non tantissime, però diverse altre persone sono risuscitate prima di Gesù e prima di questo momento. Ma era una risurrezione temporanea, non era una risurrezione definitiva. Gesù è il primo a risorgere in questo senso, con un corpo glorificato, ad una vita che non muore più. E quindi questa è la risurrezione che noi aspettiamo. Se una persona dovesse risuscitare oggi sarebbe un grande miracolo, vero? È vero? Beh, sì, sarebbe un miracolo abbastanza notevole. Però non è il miracolo per eccellenza, non è quello che aspettiamo noi. Noi aspettiamo quest'altra risurrezione, quella di Gesù. E Gesù ha detto, lui è la primizia di quelli che dormono e noi risusciteremo della stessa risurrezione di Gesù, esattamente come lui. Quindi, dà loro questa notizia che Gesù è risuscitato, che non è più qui. Ora, qualcuno ha sottolineato che questa roccia che chiudeva il sepolcro non è stata rimossa per far uscire Gesù, ma per far entrare loro. Gesù non aveva bisogno di che la porta fosse aperta, non era vincolato ormai. Questa roccia è stata aperta, rotolata per far entrare loro. E qual è il loro compito adesso? Dice: andate a dire ai discepoli e a Pietro. Dove sono i discepoli? Dove li abbiamo lasciati? Perché non sono qui? Loro avrebbero dovuto essere qui, no? Ce lo saremmo aspettati. Li abbiamo lasciati nel loro peggiore momento. Sono scappati, hanno abbandonato Gesù, tutti quanti, come Gesù aveva anticipato loro, e sicuramente sono lacerati, oltre che dalla paura, dalla preoccupazione, ma anche dai sensi di colpa, della delusione, tutto quello che pensavano. Tutto era crollato, tutte le loro speranze erano crollate. Il loro peggiore momento, sicuramente. Ora hanno bisogno di sapere che non è finita. Quindi andate a dire ai discepoli. E poi specifica e a Pietro. C'è uno che ha bisogno più di tutti gli altri. Perché? Probabilmente le donne non sapevano cosa Pietro aveva fatto. Non sapevano del suo tradimento, del suo aver rinnegato Gesù in maniera veemente. E quindi non è che hanno capito bene il senso di questa precisazione, andate a dire ai discepoli e a Pietro. Magari hanno pensato, sì, Pietro, vabbè, forse lui perché è il più anziano, forse perché è il punto di riferimento, ma Pietro aveva bisogno che qualcuno gli dicesse in particolare questa notizia, e quindi Gesù ha questa, l'angelo dice di dirlo a Pietro in particolare, perché Pietro era quello che aveva, essendo caduto più forte di tutti gli altri, aveva bisogno di questa notizia più degli altri. E se sono molto agitate, sono molto spaventate, sono prese da stupore, non era quello che si aspettavano, insomma. Possiamo immaginare come si sono sentite. E qui dice che fuggirono via, prese da tremore e stupore, non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Non sembra che abbiano creduto molto al ragazzetto, all'angelo. Almeno non tutte. Matteo e Luca ci dicono che hanno parlato con i discepoli, sono andati a raccontare ai discepoli di queste cose. Però Giovanni, se leggete in Giovanni, lì scoprite che Maria Maddalena a questo punto sa solo una cosa per certo, che il corpo di Gesù non c'è, ok?
Quindi lei non crede assolutamente a quello che gli dice l'angelo. Per lei l'assillo è quello: dov'è il corpo di Gesù? Voglio vedere il corpo di Gesù. Chi ha preso il corpo di Gesù? Lo trovate in Giovanni capitolo 20. E non a caso Gesù appare proprio a lei. Ora Gesù, versetto 9, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. La prima persona che vede Gesù risorto è questa donna, Maria Maddalena. Lei è andata via insieme alle altre donne, ma poi, lo leggiamo sempre dagli altri Vangeli, in particolare Giovanni, scopriamo che è ritornata con Pietro e Giovanni, e quando anche loro se ne sono andati, sono arrivati, hanno visto e se ne sono andati, lei è rimasta lì da sola fuori dal sepolcro a piangere. Perché piangeva? Me l'ho detto, perché non capisce quello che sta succedendo e non ha visto il corpo di Gesù. Piange perché è confusa, non crede del tutto alle parole dell'angelo, non si ricorda neanche le parole di Gesù. Gesù aveva detto ai discepoli che sarebbe morto e che sarebbe risuscitato. Ma lei non ricorda queste parole, o non ci pensa. Aveva questo bisogno, aveva bisogno di vederlo. E poi, ripeto, in Giovanni 20 leggete di come Gesù si presenta, la chiama per nome, lei lo riconosce ed è un momento fantastico. Qui ce lo dice in due parole. Apparve prima a Maria Maddalena e dice dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Spesso quando viene citata Maria Maddalena c'è sempre questa connotazione: Maria Maddalena, quella da cui erano usciti 7 demoni, quella dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni. Era la sua testimonianza, non era una cosa di cui andare fieri, però ogni volta che si diceva Maria Maddalena si diceva quella da cui erano usciti 7 demoni. Non era una cosa da ricordare con piacere, ma era la sua storia di una persona liberata. E per quanto le nostre storie di persone liberate possano essere bizzarre, particolari, sconvolgenti o normali, è la nostra storia e non ci dobbiamo vergognare o essere tristi. Certo, molte persone dicono mi sarei voluto convertire prima, vabbè, però è la nostra storia ed è una storia che non glorifica e non deve glorificare noi, deve glorificare Dio e la sua benignità, la sua pazienza, la sua grazia. Quindi Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ora, lei probabilmente era una donna grande, forse addirittura anziana. Faceva parte delle donne che sostenevano il ministero di Gesù e dei discepoli. Lo trovate scritto in Luca 8. C'era lei e c'erano altre donne, donne benestanti, donne che mettevano a disposizione le loro facoltà, i loro beni e sostenevano il ministero itinerante di Gesù. Quindi probabilmente era una donna grande. Lei era riconoscente, ovviamente, non deve essere piacevole essere posseduti. E non deve essere piacevole essere posseduti da 7 demoni. Avrà vissuto sicuramente un inferno, non sappiamo per quanto tempo, ma Gesù viene, la libera, e lei amava profondamente Gesù. Però il suo amore per Gesù era un amore assolutamente puro. Tutte le storie, tutti i miti, tutte le tradizioni, tutte le allusioni circa una storia d'amore tra Gesù e Maria Maddalena sono pure invenzioni. Non c'era nulla di simile a questo. Ripeto, lei probabilmente era una donna grande e forse Gesù era più come un figlio per lei e c'era quel rapporto. Ovviamente lei riconosceva in lui il Signore, il suo Salvatore, ma il suo amore per Gesù era un amore puro. Non c'era nulla oltre questo. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, udito che egli viveva e che era stato visto da lei, non credettero. Quindi lei a questo punto è certa, è sicura, perché lo ha visto, è stata testimone oculare. Va e lo riferisce agli altri, e loro in che condizione stavano? Come lei. Stavano lì,
abbattuti, depressi, piangevano e anche loro non ricordavano le parole di Gesù. E quando lei dà loro questa notizia, loro non credono, continuano a piangere e non riescono a credere alla resurrezione. Quindi non solo Tommaso, noi associamo spesso la frase di Tommaso, se non vedo non credo, ma anche loro finché non hanno visto Gesù non hanno creduto, quindi erano un po' tutti come Tommaso. Dopo queste cose apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Questi sono i discepoli sulla via di Emmaus. La storia la leggete in Luca 24, dal versetto 13 a 35. È molto bella, affascinante, ma è interessante come in tutte queste apparizioni, anche quella di Maria, e che avvengono tutte lo stesso giorno, la stessa domenica, quindi prima Maria, poi i discepoli sulla via di Emmaus, e poi vedremo dopo anche gli undici. In tutte queste apparizioni sembra che Gesù non sia stato riconosciuto subito, e qui dice addirittura che apparve in altra forma o con un altro aspetto, quindi probabilmente, non so come spiegarlo, probabilmente il suo aspetto era diverso, e questa forse è un'altra caratteristica del corpo glorificato, non so dire più che questo, insomma. Non l'hanno riconosciuto fino a che Gesù non ha fatto o detto cose che loro hanno associato. In Luca è detto che in quel momento, quando Gesù ha spezzato il pane, loro si sono resi conto che era Gesù. Perché? Perché i loro occhi erano chiusi, perché non ci hanno fatto caso, perché non l'hanno riconosciuto, o perché lui era proprio diverso. Io penso quest'altra possibilità. E neanche Maria l'aveva riconosciuto. Pensava che fosse l'ortolano, quindi la lascio così. Quindi anche essi, questi due discepoli, andarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Marco insiste su questo aspetto nella sua narrazione, che non credettero. Adesso le voci e le testimonianze cominciano ad essere diverse. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Come ho detto, Gesù aveva annunciato la sua risurrezione prima, più volte. E poi vi faccio notare che loro erano stati presenti alla risurrezione di Lazzaro e poi avevano cenato con Lazzaro. Adesso ci sono tutti questi testimoni oculari che dicono di aver visto Gesù, e loro continuano a non credere. Gesù li sgrida, li rimprovera per la loro incredulità. L'incredulità è un peccato e loro erano colpevoli. Per questo Gesù li sgrida. Meritavano di essere sgridati, ripresi. E anche noi non dobbiamo essere teneri con l'incredulità. Non dobbiamo alimentare o rafforzare o scusare l'incredulità nostra o delle persone intorno a noi. Dobbiamo combatterla, dobbiamo riprenderla, dobbiamo incoraggiare noi stessi e gli altri a credere, perché l'incredulità è un peccato, è un grave peccato che ci deruba tanto delle cose di Dio, della vita spirituale, e sicuramente è un'offesa a Dio, perché è un non riconoscergli la sua potenza, anche il suo amore, le sue cure. L'incredulità è un peccato e va ripreso. Quindi li rimproverò per la loro incredulità, durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Quindi Gesù si presenta a loro, li rimprovera per la loro incredulità, e poi rivolge loro questo che è il grande mandato. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. A ogni creatura, dice.
Questa era un po' una rivoluzione per loro, perché Gesù sta dicendo che la salvezza non è per poche persone, per un popolo solo, ma per tutti. E infatti ci metteranno un pochettino a masticare e a comprendere e a vivere questo, secondo questo comandamento di Gesù, andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo, perché all'inizio la loro tendenza per un po' di tempo è stata quella di stringersi gli uni con gli altri, di stare solo a Gerusalemme, e quindi ci è voluto un po' prima che capissero che dovevano muoversi, e il Signore gli ha dato anche un pochettino di spinta in questo senso, per la persecuzione, esatto, perché il messaggio dell'Evangelo è per tutti, per tutto il mondo, ed è per ogni creatura. Non c'è un'altra salvezza, non c'è un altro Evangelo, è lo stesso messaggio, è la stessa salvezza per tutti gli uomini. E questo è ancora il mandato della Chiesa. Ancora noi dobbiamo ubbidire a questo comando, perché è anche per noi: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Come loro avevano le loro resistenze, le loro paure, le loro insicurezze, le loro sfide, così anche noi abbiamo le nostre, ma dobbiamo cercare la potenza dello Spirito Santo e obbedire a questa chiamata di andare e predicare il Vangelo. Quindi ben venga la preghiera e l'azione e il finanziamento, la sponsorizzazione di evangelizzazioni qui, in Italia, nel mondo, ovunque. L'Evangelo deve essere predicato a ogni creatura. Perché deve essere predicato l'Evangelo? Perché la salvezza sarà per quelli che avranno creduto all'Evangelo. E infatti dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Non dice che forse sarà salvato se sarà creduto, ma è una certezza. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi l'enfasi ovviamente è sulla fede. La salvezza è per fede. Fede nel Signore Gesù Cristo. Ci vuole una decisione interiore, ragionata, personale, ma interiore, perché la fede è qualcosa di interiore. Io non posso sapere quello che senti tu, però posso vedere gli atti esteriori, posso sentire il tuo ragionamento quando lo verbalizzi, quando parli. Comunque dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato, perché oltre la fede e la confessione della fede, ci vuole anche una dimostrazione esteriore, che è appunto il battesimo in acqua. Quindi c'è un atto interiore e c'è un atto esteriore. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora, ovviamente, sappiamo che il battesimo non è salvifico, cioè non salva il battesimo, non è essenziale per la salvezza, nel senso che se uno muore non essendo stato battezzato, anche se ha creduto in Gesù, la sua salvezza non è completa e quindi non andrà in cielo. Però andrei contro la parola di Dio se dicessi che non è importante. Andrei contro la parola di Dio se dicessi che non ci pensare al battesimo, non è essenziale, quindi se lo vuoi fare fallo, se non vuoi farlo non farlo. Gesù ha detto che chiunque crede deve essere battezzato, e quindi è necessario in un certo senso. Non è essenziale, ma in un certo senso dobbiamo farlo, è un atto di ubbidienza ed è necessario ubbidire, ok? Quindi le persone che si convertono devono essere battezzate. Come? Quando? Questo è un altro discorso, però devono essere battezzate. Ci deve essere questo incoraggiamento, anche se non lo sentono di fare loro, dobbiamo insegnare loro che il battesimo nell'acqua è qualcosa di biblico. E non possono dire: ma io sono stato battezzato da bambino, eccetera, eccetera. No, tu devi dire: tu hai creduto in Gesù, adesso lo devi manifestare e dichiarare al mondo attraverso il battesimo, perché questo insegna la scrittura, e questo è molto importante. Chi non avrà creduto, quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto
Quindi qui al negativo solo chi non avrà creduto, perché chi non avrà creduto ovviamente non si sarà neanche battezzato e sarà condannato. Però è anche vero che qui dice chi non avrà creduto sarà condannato, quindi non dice chi non è stato battezzato. Se tu sei stato battezzato e non credi, il battesimo non vale niente, non serve a niente. Così come qualsiasi altro atto, rituale o cosa particolare, se lo fai ma non credi in Gesù, non serve a niente. Quindi, essere battezzati senza credere, così come tutte le altre cose senza credere, non serve. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Questa frase non va fraintesa. Non dice questi sono i segni che contraddistingueranno, ma che accompagneranno quelli che avranno creduto. Prima di tutto sono quelli che avranno creduto, quindi tutti i credenti, non solo i pastori o i missionari o gli evangelisti. Perché ho fatto questa distinzione? Perché non è che questi sono i segni, la prova che uno è credente, ok? Queste sono cose che accompagnano la predicazione dell'Evangelo, sono segni che accompagnano l'azione della Chiesa nell'evangelismo. Non sono la prova se uno è un vero credente o no, come molti estremizzando hanno fatto. Addirittura ci sono quelli che si sono spinti a fare le prove con i veleni e con i serpenti per vedere se uno è vero. Sono state fatte queste cose. Sono estremizzazioni. Ah, vediamo se sei un vero credente. E nemmeno sono promesse incondizionate. Che ci sarà sempre una guarigione, che a un credente non può succedere nessun male, perché nella storia della Chiesa la persecuzione è sempre stata una costante, tantissimi credenti sono morti, muoiono e moriranno per la loro fede. Quindi non è che uno può dire, ah, Gesù ha promesso che se bevo un veleno o prendo non mi può succedere nulla. O che se impongo le mani per forza ci deve essere la guarigione. No, questi sono dei segni che avrebbero accompagnato la predicazione. Se leggiamo il libro degli Atti, scopriamo che era quello che è quello che è proprio successo. Loro predicavano e c'erano dei segni, dei miracoli, cose potenti, cose gloriose. Ad esempio l'apostolo Paolo, lui è stato morso da una vipera e non gli è successo nulla. Quindi queste stesse cose si sono realizzate nella storia della Chiesa e si realizzano anche oggi. Io credo che i miracoli sono anche per oggi, anche per i nostri tempi. Non è qualcosa che apparteneva solo ai primi anni della Chiesa. Ma l'enfasi, secondo me, in questo versetto è nel mio nome. Ci avete fatto caso? Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto nel mio nome. Gesù sta dicendo che loro, in un certo senso, devono proseguire quello che lui ha iniziato. Questi erano i segni che accompagnavano il ministero di Gesù, no? E lui dice: adesso tocca a voi. Nel mio nome andate, predicate, e questi segni, questi miracoli, ci saranno. A me, non so se ci avete fatto caso, sicuramente sì. Qui il riferimento è chiaramente alla potenza dello Spirito Santo. Quando dice nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, eccetera, imporranno le mani agli infermi. Gesù sta dicendo: questo è il vostro compito, fatelo nel mio nome e avrete a disposizione la potenza dello Spirito Santo per farlo. E come ho detto, il libro degli Atti è pieno di esempi di questo. E il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Quindi Gesù, sappiamo che passano un po' di giorni, vedete quanto Marco corre, passano 40 giorni, Gesù sta 40 giorni prima della sua ascensione, però lui arriva subito a questo punto. Fu accolto in cielo, si assise alla destra di Dio. Gesù attualmente è ancora lì, nel suo corpo glorificato. Gesù è in cielo, nel posto più alto e autorevole
dell'universo alla destra di Dio, allo stesso livello. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Quindi Gesù in cielo, i discepoli sulla terra. Questa è la scena che stiamo vivendo anche oggi. Gesù in cielo, noi qui sulla terra, a servirlo, a predicarlo, a testimoniare. Ma non siamo soli. Dice che loro se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro. Non è che dice arrivederci, vedetevela voi. No, io sono con voi. Infatti Matteo lo dice proprio in questi termini. Gesù che dice io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo, fino alla fine dell'età presente. La promessa dell'aiuto, della vicinanza di Gesù. Che bella espressione. Il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quindi qual è il nostro compito? Predicare, andare, ubbidire. E qual è il suo compito? Il suo compito è quello di fare i miracoli, giusto? Essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore, qui il soggetto è il Signore, operava con loro e confermava la parola con i segni. Loro facevano la loro parte e Dio faceva la sua parte. Ora, non sempre la predicazione è accompagnata da miracoli, perché questo dipende anche da chi ascolta. Gesù stesso a un certo punto ha testimoniato di non aver potuto fare dei miracoli a Capernaum per la loro incredulità. E quindi non sempre, però non dobbiamo neanche precluderlo e escluderlo, che Dio non possa fare miracoli quando viene predicata la parola. Comunque questi non dovrebbero essere il centro, non dovrebbero essere l'enfasi, non dovrebbero essere l'esca per attirare le persone. Non dovremmo fare la pubblicità della riunione dei miracoli. Venite e otterrete un miracolo da Dio per voi. E tutta l'enfasi di una riunione o di un incontro o di quello che volete è sui miracoli. Non è questo. La centralità è la predicazione della parola e questi sono i segni che l'avrebbero accompagnata. Amen significa che è finito, così sia. E qui termina il Vangelo di Marco e qui termino anche io. Grazie Signore per questo tempo insieme, grazie per questo meraviglioso messaggio che tu sei vivo, tu sei risorto. Questa tua risurrezione è così significativa, significa che anche noi risorgeremo. E questo ci dà tanta gioia, tanta speranza per il futuro, ma anche ci mette quell'urgenza di predicare la salvezza, l'Evangelo, perdono dei peccati alle persone intorno a noi, affinché anche loro possano un giorno risorgere insieme a noi per essere insieme a te. Riempici del tuo spirito, dacci fede per andare, zelo, entusiasmo, passione per i perduti. Aiutaci a fare tutto quello che è in nostro potere, a dare le priorità giuste. Possiamo essere ubbidienti in questo e aspettiamo che tu faccia la tua parte, che tu operi, che tu porti salvezza, liberazione, vite trasformate, miracoli, anche fisici, nella vita delle persone. Aiutaci, Signore, ad avere una fede genuina, un'attesa sincera di un'opera potente da parte tua. Grazie, Padre. Grazie nel nome di Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare leggendo un versetto esattamente nel libro dell'Esodo al capitolo 31, versetto 14. È scritto così: «Osserverete dunque il sabato, questo lo disse Dio, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà di sabato qualche lavoro sarà sterminato fra il suo popolo». A questo punto vorrei chiedere a quelli che pretendono di osservare il sabato se lo osservano sempre, secondo le prescrizioni della legge mosaica, e quelli che tra di loro non osservano sempre il sabato vengono forse uccisi, come descrive la legge? E allora stiamo attenti a non cadere in uno sterile settarismo. Poi Dio disse ancora a Mosè: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. È un segno perpetuo tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Questo è scritto in Esodo capitolo 31, versetto 15 a 17. Questo passo che ho appena letto ci dice espressamente che soltanto gli israeliti, non la Chiesa, dovevano osservare il sabato. E gli israeliti costituiscono un popolo appartenente alla prima creazione. La Chiesa, invece, costituisce la nuova creazione e le fu quindi dato un nuovo giorno da osservare, cioè il 1° giorno della settimana, la domenica. Il capitolo che ora ci accingiamo a studiare, il capitolo 32, narra una tragedia in cui gli ebrei stessi furono coinvolti. Per noi invece quell'episodio è una vera fonte di insegnamento e rivelazioni riguardanti Dio. Oltre a ciò, ci troviamo in questo capitolo dinanzi a una delle più importanti lezioni bibliche sulla preghiera. Ma leggiamo subito il 1° versetto di Esodo capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si riunì intorno ad Aronne e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada innanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa ne sia stato». Il popolo pensava forse che Mosè se ne fosse andato o che fosse stato ucciso, chissà. E dal momento che non si faceva più vivo, vollero farsi degli idoli che li guidassero nel loro viaggio nel deserto. Caddero così ben presto nel peccato di idolatria.

agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie e portatemeli. A quell'epoca gli orecchini potevano essere anche dei simboli idolatrici ed il popolo dovette portare proprio gli orecchini ad Aaronne. E tutto il popolo si staccò dagli orecchini gli anelli d'oro e li portò ad Aaronne, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Questo è riportato in Esodo capitolo 32, versetto 3 e 4. Com'è possibile, ci domandiamo, che gli israeliti siano caduti così presto nell'idolatria? Sarebbe inspiegabile se anche oggi non vedessimo certe chiese apostatare, allontanarsi dalla fede in un modo che non avremmo mai immaginato. E l'indomani quelli si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. Poi il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 6. Vi furono dunque manifestazioni di indicibile immoralità. Gli israeliti avevano promesso solennemente di osservare i precetti della legge, ed ecco che li stanno trasgredendo tutti. Mosè intanto se ne stava sul monte per ricevere la legge da parte di Dio e quindi ricevere anche le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo. E l'Eterno disse a Mosè, leggo ancora in Esodo capitolo 32, l'Eterno gli disse: «Vai Mosè, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono ben presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Questo è scritto in Esodo, capitolo 32, versetto 7 e 8. Come vedete, amici, Dio non liberò gli israeliti dalla schiavitù perché erano superiori, più grandi o migliori di altri popoli. Anzi, Dio sapeva che erano gente dal collo duro, come leggiamo nei versetti 9 e 10, sempre di questo capitolo. L'Eterno disse ancora a Mosè: «Ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Ora dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi. Ma di te io farò una grande nazione».

Questa fu per Mosè una vera e propria tentazione. In pratica Dio gli disse: Mosè, ti adopererò come adoperai Abramo e farò di te una grande nazione, e così mi sarà possibile tener fede al patto stipulato con Abramo. Ma notate bene quello che fa Mosè. Ci troviamo dinanzi a una delle più belle preghiere della Bibbia. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte. Queste parole di Mosè sono scritte sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 32, versetto 11. Dio chiede a Mosè di ricordare. Dio dice: Mosè, scendi perché il tuo popolo che tu hai portato fuori dall'Egitto si è corrotto. Mosè allora replica a Dio in una maniera che non ha nulla a che fare con certe pie preghierine scialbe che si sentono oggi troppo spesso.

Quanta ipocrisia c'è in certe preghiere che si fanno oggi. Non c'è da stupirsi che le riunioni di preghiera languiscono. Se invece noi parlassimo onestamente e francamente con Dio, la riunione di preghiera sarebbe davvero la riunione più interessante e stimolante della Chiesa. Ed ecco ciò che in pratica Mosè disse a Dio: Signore, credo che tu abbia fatto un errore. Non mi ricordo di avere mai portato nessuno fuori dall'Egitto, e poi costoro non sono il mio popolo. Essi sono il tuo popolo. Tu li hai portati fuori dall'Egitto e lo facesti con grande potenza. Io non avrei mai potuto farlo. No, Signore, in questo ti sbagli. Potete immaginarvi, amici, un credente che parla a Dio in questa maniera? Eppure Mosè lo fece. Perché direbbero gli egiziani, continua ancora Mosè, perché direbbero gli egiziani, l'Eterno li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Queste parole di Mosè sono scritte in Esodo capitolo 32, versetto 12. In pratica, Mosè disse ancora a Dio: Tu hai portato il tuo popolo fuori dall'Egitto, ma supponiamo che tu non lo conduci nella terra promessa. Gli egiziani direbbero che tu sei stato capace di portarli fuori dall'Egitto, ma non nella terra promessa. Israele è il tuo popolo, Signore, e tu hai promesso di portarlo a destinazione, nella terra promessa. Poi Mosè dà a Dio una terza ragione per cui dovrebbe stornare la sua ira dagli israeliti. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, dice Mosè, che erano tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro: Io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo. Questo è scritto in Esodo capitolo 32 versetto 13. Signore, dice in pratica Mosè, ricordati di Abramo, Isacco, Giacobbe. Tu hai fatto loro una promessa, cioè che i loro discendenti si sarebbero moltiplicati e che avresti dato loro una terra. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. È scritto in Esodo 32, versetto 14. Perché l'Eterno, il Dio, è un Dio di amore, di giustizia e mantiene sempre la sua parola.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, nel numero precedente di questa rubrica abbiamo promesso di parlarvi della persona del fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma che si può dire che non sia stato già detto? Tuttavia, aggiungeremo il nostro contributo a quello di quanti si sono accinti a parlare del grande Salvatore degli uomini. Gesù è il personaggio più importante della storia del genere umano. Egli è l'inimitabile, l'incomparabile, l'ineffabile, maestro e anche Signore della nostra vita. La Bibbia ci fornisce indicazioni sulla personalità e sul carattere di Cristo. E anche una lettura casuale dei Vangeli lascia una profonda impressione della sua originalità. A sostegno delle proprie asserzioni, Cristo pronunziava semplicemente le parole «Io vi dico». Le affermazioni che seguivano all'uso di questa espressione e di altre simili contenute nei Vangeli mostravano la sua creatività e originalità del pensiero e meravigliavano la gente del suo tempo.

alla descrizione della visita di Cristo a Gerusalemme con i suoi genitori all'età di 12 anni ed alcuni accenni sparsi qua e là a sua madre e ai suoi fratelli, ben poco si sa dei molti anni vissuti da Cristo a Nazareth. Con molta probabilità ricevette la sua istruzione biblica in casa e nella scuola della sinagoga, e poiché ogni fanciullo ebreo veniva addestrato in un mestiere, egli aveva preso quello del padre. Il suo ministero fu preceduto dal breve ministero del suo precursore Giovanni Battista, e la sua prima apparizione è legata al battesimo amministratogli da questi. Un attento studioso del ministero di Gesù noterà che per tutta la durata del suo ministero dopo tale avvenimento egli operò d'abitudine in centri giudaici. Questa condotta era in armonia con la sua asserzione secondo la quale egli era venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Dopo la sua tentazione nel deserto, Cristo procedette alla scelta di alcuni dei discepoli che dopo la sua resurrezione ed ascensione avrebbero dovuto continuare la sua opera sotto la guida dello Spirito Santo. Una visita a Cana segnò l'occasione del suo primo miracolo, la trasformazione dell'acqua in vino. Seguì quindi una breve visita a Gerusalemme durante la quale egli purificò il Tempio ed ebbe lo storico colloquio con Nicodemo che rivelò la natura spirituale del suo ministero. Ma l'episodio della donna samaritana, verificatasi durante il viaggio di ritorno in Galilea attraverso la Samaria, fu la dimostrazione che il suo ministero non sarebbe stato limitato da barriere di nazioni o di sesso, anche se la sua missione era rivolta principalmente ai giudei.

La fase attiva del ministero di Cristo, che si estese per un periodo di 3 anni, era soltanto di preparazione alla fase passiva della sua opera, cioè la sua morte sulla croce, il grande avvenimento preannunziato dai profeti, che avrebbe determinato la sconfitta finale di tutte le forze del male e concesso a quelli che lo accettano tutta la potenza spirituale frutto della sua opera sulla croce. Era questo importante scopo temporale ed eterno per il quale era venuto sulla terra. I Vangeli danno particolare risalto a questo fatto e raggiungono il culmine nei passi quali quelli di Matteo, di Marco e di Luca. Consideriamo anche per un momento i miracoli di Gesù. Furono numerosi e costituirono una parte importante del suo ministero. Essi dovevano rivelare la gloria di Dio e mostrare che Cristo era il figliuolo di Dio, perché nascesse negli uomini la fede in Lui. Ad essi vengono dati vari nomi: opere potenti, prodigi, segni. I razionalisti ne hanno negato la possibilità ed hanno cercato di spiegarli con le leggi della natura o definendoli miti, posizione quest'ultima che comporta necessariamente la negazione della veridicità storica della narrazione. I miracoli possono essere definiti fenomeni non spiegabili con le leggi naturali conosciute, operati per speciale intervento della divinità e proponentisi fini morali. La possibilità del loro verificarsi è dimostrata dall'esistenza di documenti storici che ce li descrivono come fatti storici. I miracoli operati dal Cristo servirono a autenticarne agli occhi di molti increduli del suo tempo la persona e l'opera. Diamo ora spazio a quello che è stato il messaggio di Gesù, del fondatore del cristianesimo. La sua azione consiste nel predicare una dottrina che non è né filosofica né politica, ma esclusivamente religiosa e morale. Ciò che per il mondo è male, per Gesù è bene. Ciò che per il mondo è bene, per Gesù è male. La povertà, l'umiltà, la sottomissione, il sopportare silenziosamente le ingiurie, il ritirarsi addietro per far posto agli altri, come sono sommi mali per il mondo, così sono sommi beni per Gesù. E viceversa, le ricchezze, gli onori, il dominio sugli altri e tutte le altre cose che formano la felicità del mondo rappresentano per Gesù un discapito o almeno un pericolo gravissimo. Gesù è l'antitesi del mondo. Il mondo infatti vede solo ciò che si scorge. Gesù invece afferma di vedere ciò che non si scorge. Il mondo vede esclusivamente la terra e la vede dal basso. Gesù invece vede specialmente il cielo e contempla la terra dal cielo. Per Gesù la terra non ha senso in se stessa, è un episodio doloroso e transitorio che non contiene in sé un risolvimento adeguato. Per lui la terra si risolve adeguatamente nel cielo e riceve senso soltanto dal cielo. La vita presente intanto ha valore in quanto è preparazione ad una vita futura. È una dimora travagliata ed instabile, ma che ha valore come punto d'appoggio onde spiccare il volo verso la dimora gioiosa e stabile dei cieli. Gli inquilini della dimora instabile, che ripongono tutte le loro speranze in essa e non vogliono distaccarsi da essa, costituiscono il regno di questo mondo. Gli inquilini invece che dimorano in essa solo per rassegnazione, ma anelando alla dimora stabile e preparandosi a spiccare il volo verso questa, costituiscono
il regno di Dio.

due regni è guerra implacabile, sia nel presente sia nel futuro. Nessuno dei due cesserà di guerreggiare se non quando avrà debellato l'altro. La forza d'ambedue i regni consiste in due amori per due oggetti differenti. I sudditi del regno del mondo amano soltanto se stessi e ciò che è utile e piacevole a se stessi. Per tutti gli altri esseri della terra e del cielo, essi hanno o formale odio o fredda noncuranza. I sudditi del regno di Dio amano in primo luogo Dio. Poi, scendendo giù lungo la gerarchia degli esseri, hanno particolare amore per gli uomini malefici o disutili e cercano di fare il bene a chi fa il male o non sa fare il bene. Per essi il dare è un guadagnare e perciò non conoscono l'odio, che è somma avarizia. Di questo regno di Dio, che ha per sua forza l'amore di Dio e degli uomini, Gesù è il banditore. Il regno di Dio è quello preannunziato dagli antichi profeti di Israele, il cui banditore sarebbe stato il Messia promesso al popolo eletto. Gesù, nel predicare la sua dottrina antimondana, ha coscienza di agire come Messia. Tuttavia non si dichiara tale fin dal principio, per evitare che le turbe, tutte vibranti di speranza messianico-politiche, lo accolgano come condottiero nazionale e interpretino la sua dottrina come un proclama politico. Difficilissima è quindi la sua missione. Egli deve ammaestrare turbe su argomenti che saranno indubbiamente fraintesi, già che quando egli parlerà di vittoria sul male, le turbe intenderanno la vittoria sui romani, e quando nominerà il regno di Dio intenderanno il regno di Israele. Eppure egli deve parlare di questi argomenti e usare quei precisi termini, perché essi sono già fissati nelle sacre scritture del popolo di Dio. E Gesù, come Messia, è venuto a compiere quelle scritture, non ad abolire, ad integrare, non ad abbattere. La sua missione è rivolta direttamente al solo popolo eletto, depositario delle antiche promesse di Dio. Tuttavia, quando siano adempiute quelle promesse, gli effetti della sua missione si effonderanno su tutti i popoli della terra.

maggior parte del popolo eletto non accoglie la sua predicazione e i più ostili sono appunto i dirigenti del popolo, ossia i sommi sacerdoti del Tempio e i farisei delle sinagoghe. Dopo averlo tollerato a malincuore per qualche tempo, lo arrestano a tradimento, lo condannano nel tribunale della nazione per imputazioni religiose e lo fanno ricondannare nel tribunale del rappresentante di Roma per imputazioni civili. Gesù muore crocifisso, ma dopo 3 giorni risusciterà dai morti. I discepoli dapprima non ne sono convinti, ma in seguito si arrendono all'evidenza, avendolo visto e toccato con mano più volte ed avendo parlato con lui come avevano fatto prima della sua morte. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine del secondo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi diamo appuntamento per il terzo numero della rubrica. Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: È la puntata numero 5 del bastimento, all'interno della quale io, come al solito, ti do il benvenuto all'ascolto, e non solo da parte mia, ma anche del nostro ineffabile, immarcescibile, guarda che razza di aggettivi sto cercando per te, inossidabile Mario. Ma solo perché ti abbiamo dato un pochino di antiossidante, ti abbiamo trattato con l'antiossidante, allora sei inattaccabile da questo punto di vista. E inattaccabile è anche il nostro programma. Infatti abbiamo utilizzato, oltre all'antiossidante, l'antiparassitario, abbiamo sterilizzato tutte le sigle, lo studio, il conduttore, insomma siamo a prova di bomba, o almeno così speriamo. Oggi in onda con un programma pieno di novità, di notizie, di musica, ma intrattenersi troppo su queste cose vuol dire togliere un pochino del pepe dato dalla novità che il non sapere che cosa sta per accadere crea. E allora non aggiungo altro e ti lascio con la nostra sigla, manco questo annuncio.

0: per il nostro tempo.
1: Commemorare i defunti è una espressione della pietà umana ed è il ricordo che ancora ci unisce a loro. Davanti ad una fredda lapide, ricordiamo la persona che ci fu cara e di cui sentiamo la mancanza. Ne rievochiamo le capacità, le virtù, i pregi, mentre i difetti sembrano svanire nel nulla. Ci ritornano in mente i momenti vissuti insieme e restiamo pensierosi, realizzando la nostra umana impotenza e considerando che la morte attende anche noi, senza che ci sia consentito sapere quando. Vita e morte sono vicine al punto che Agostino si poneva il problema se definire l'esistenza terrena vita morente oppure morte vivente. Il tempo della vita non è altro che una corsa verso la morte, senza alcuna possibilità di soste o di rallentamenti. La morte incombe sull'uomo come un fatto sicuro, ma non ci fornisce in cambio alcuna sicurezza. Nessuno di noi ne ha fatto l'esperienza, pertanto ne parliamo come di qualcosa che ci è sconosciuto. Che mistero la morte! Quanti interrogativi suscita! La scienza, la filosofia, la tecnica, la stessa religione sono tutte incapaci di fornirci risposte adeguate e soddisfacenti. È il nostro limite. Qualcuno tenta di superarlo affidandosi a pratiche magiche ed occulte, ma ne ricava soltanto facili illusioni o tristi inganni. Solo Dio, colui che non mente e non induce in errore, può svelare il mistero della morte attraverso la rivelazione contenuta nella Bibbia. La Bibbia dice che la morte è il fatto più innaturale della vita, una realtà imposta all'uomo ma non contemplata all'atto della creazione di Dio. Quando l'apostolo Paolo scrive «Il peccato ci ripaga con la morte», sintetizza tutto un concetto biblico. La morte non è semplicemente un traguardo, un passaggio naturale ad un'altra vita più elevata. È una potenza ostile, il prodotto del nostro peccato. È la terribile espressione del giudizio di Dio sulla disubbidienza dell'uomo. Siccome tutti siamo peccatori, tutti dobbiamo morire. Per la nostra colpa davanti a Dio abbiamo perduto il diritto alla vita. Ed è proprio per questo suo carattere di giudizio che la morte incute il suo terrore, provoca una profonda angoscia ed impone l'isolamento estremo. Scriveva Pascal: è più facile sopportare la morte senza pensarci che pensarci senza averne paura. E dopo? La Bibbia afferma: tutti gli uomini sono destinati a morire una sola volta e poi sono giudicati da Dio. Non abbiamo la possibilità di vivere diverse vite e non abbiamo il potere di sfuggire al giudizio di Dio. Come davanti a ciascuno di noi sta la morte, così c'è anche il giudizio divino. Una sola possibilità ci è offerta da Dio per evitare la condanna del suo giudizio. Gesù infatti ha detto: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In Gesù Cristo Dio si è fatto uomo per assumersi la responsabilità delle colpe degli uomini e sostituirsi a loro nel giudizio della croce. Soltanto in quest'opera completa e perfetta di sostituzione ed espiazione c'è salvezza e liberazione dalla condanna eterna. Per quelli che credono veramente nel valore di questa morte di Cristo in croce e seguono Gesù nella loro vita, la morte non è più il re degli spaventi, ma è piuttosto, come lo fu per il Signore Gesù, il passaggio da questo mondo al Padre. Ancora oggi Dio rivolge all'uomo questo invito: preparati all'incontro con il tuo Dio. In altre parole, sii pronto ad affrontare il mio giudizio. La morte può coglierci in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno. La nostra ultima ora ci è sconosciuta. Sappiamo bene come prepararci a vivere, ma come prepararci per l'eternità? Dio esige il nostro ascolto. Occorre che prestiamo seria attenzione al suo avvertimento. Attraverso la sua parola, la Bibbia, Dio ci invita ad un incontro nel quale Egli si presenta a noi come tenero padre. Stiamo attenti. Rifiutare oggi l'invito di Dio Padre significa subire domani la condanna di Dio Giudice.

0: Questi sono i Siloe con Titanic, una canzone che parla proprio della fugacità della vita e dell'affidarsi alle cose terrene. Forse qualcuno di voi ricorderà, o forse anche qualcuno di più che qualcuno, che il Titanic era una grande nave varata nel 1912, sarebbe stato il più grande transatlantico del tempo, invece affondò miseramente il giorno stesso del varo, portando con sé purtroppo centinaia di passeggeri. Ecco, affidarsi all'uomo e a quello che il mondo ci offre è un po' come affidarsi a quella grande nave che all'apparenza era solidissima, ma che in realtà era fragilissima. Il Signore, invece, come diceva la canzone, è la vera alternativa. Ma andiamo avanti con il nostro programma.
1: Curiosando qua e là.
0: Curiosando qua e là, sono andato a scoprire come vengono effettuate e poi, diciamo così, stampate soprattutto le fotografie che compaiono sui giornali, in modo particolare sui quotidiani. Se si guarda da vicino una fotografia pubblicata su un quotidiano, si scopre che la gamma delle ombre è formata da una combinazione di puntini. Nelle aree più scure questi sono grandi e si fondono tra di loro, così da non lasciare quasi più trasparire la carta bianca su cui sono stampati. Nelle zone più chiare sono minuscoli e circondati da grandi estensioni di bianco. Il processo della riproduzione fotografica sotto forma di immagini punteggiate si chiama incisione a mezza tinta. Le varie sfumature d'ombra di una fotografia sono convertite in un disegno di puntini di dimensioni diverse con il metodo chiamato retinatura. La fotografia da riprodurre viene a sua volta fotografata attraverso un retino messo a contatto con la pellicola. Si tratta di una pellicola trasparente recante un disegno diagonale di linee e quando la fotografia viene stampata comprende lo stesso numero di puntini. La luce riflessa dalla fotografia passa attraverso il retino e viene scomposta in aree di diversa luminosità. Queste sono fissate su pellicola fotografica ad alto contrasto, che quando viene sviluppata dà luogo ad un disegno fatto di punti in negativo. Nella fase seguente si arriva ad una immagine positiva, in cui le aree scure sono rappresentate da grandi punti e quelle chiare da puntini più piccoli. C'è un'altra canzone che è pronta ad entrare in casa tua attraverso il nostro banco di regia.

0: La lettera della settimana.
1: La lettera di questa settimana proviene da una amica che risponde al nome di Graziella. Andiamo a noi, dice Graziella, rispondo subito alle domande che mi fai. Questa è un'ascoltatrice che già diverse volte ci ha contattato per via postale. Io non vado più a scuola e in chiesa con fratelli e sorelle ho un bel rapporto, sto bene con loro e anche se qualche volta non danno molta importanza a quello che dico, sono tutte brave persone. Nella seconda domanda che mi fai devo per forza dirti la verità, tutto quello che penso di me. Voglio essere molto sincera. Penso che sono brutta e noiosa, tanto per darti un'idea. Non ne combino mai una giusta, sono insomma una frana. Cimabue, così mi dice mia madre, una ne fai e ne sbagli due. Non so parlare, continuo a fare delle gaffe fenomenali e come hobby colleziono brutte figure, di quelle che sono capace di fare soltanto io. Insomma, un vero fenomeno. Sì, hai indovinato, mi piace tantissimo scrivere, specialmente lettere, scrivo anche poesie in determinati stati d'animo. Mi piace molto scrivere quello che penso con gli amici. Oltre a Claudia ed Elisa, che sono le mie migliori amiche, non va molto bene, specie con i ragazzi che spesso mi prendono in giro. E un altro mio difetto è che non so rispondere. Sì, questa mia timidezza mi mette anche a disagio nel conoscere nuove persone. Non riesco ad attaccare bottone, riesco soltanto ad ottenere dei lunghissimi silenzi e a diventare rossa come un peperoncino ogni qualvolta mi rivolgono la parola. E poi ci sono i saluti. È una ragazza molto giovane, Graziella, alla quale rispondiamo immediatamente. Cara Graziella, quando la mattina ti alzi per andare in bagno e farti bella, ci sono certi tipi di bellezze che superano un mondo, quelle che si vedono in Beautiful, prima di uscire o quando ti prepari per uscire con i tuoi amici o per andare in chiesa, ti guardi davanti ad uno specchio oppure attraverso l'acqua che riempie il tuo lavandino. Sono sicuro che passi diversi minuti, forse mezz'ora, davanti ad uno specchio, perché solo attraverso di esso la tua immagine riflessa è molto più chiara e nitida. Dalla tua lettera mi pare che l'immagine, cioè la valutazione, i pensieri, i giudizi che hai costruito e che ti sei fatta di te, viene molto dall'acqua del lavandino. Mi parli infatti di come ti vede e ti considera tua madre, i tuoi amici, gli altri credenti e di conseguenza come tu vedi e consideri te stessa, ma manca il vero e giusto specchio. Come ti vede Dio? Come ti vede? Attraverso la sua parola, hai mai riflettuto in che modo Dio ti considera, come ha manifestato e manifesta ancora la sua considerazione nei tuoi riguardi? Hai mai pensato che importanza e dignità hai per Lui? Credo che l'origine di molti problemi personali che riguardano la stima di noi stessi ed il rapporto che abbiamo con noi stessi dipende dal tipo di specchio che usiamo per conoscerci. Se uno porta occhiali con lenti scure, anche se c'è il sole, dirà che la giornata è nuvolosa. Capisci, Graziella? Per questo, quindi, bisogna partire dal giusto specchio. In altre parole, se uno vuole conoscersi veramente, non deve partire da se stesso o dagli altri, ma da Dio. Calvino, il grande riformatore del Cinquecento, giustamente affermò: «È chiaro che l'uomo non potrà mai conoscere veramente se stesso se prima non guarda e contempla Dio per poi ritornare a guardare se stesso». Non ti pare? La Bibbia ci dice che noi come persone, indipendentemente da come ci vediamo o da come gli altri ci vedono, abbiamo un valore unico e reale. Questo significa che tu non

buoni a nulla e a nascondere ai nostri occhi quel valore che comunque abbiamo come persone. Cara Graziella, la Bibbia ci suggerisce invece altri modi per arrivare al vero senso del nostro reale valore. Essa ti dice che tu sei una creatura di Dio e che Dio non fa delle cose inutili. Dio non utilizza una gigantesca catena di montaggio per produrre copie carbone di esseri umani. Nessuno al mondo è come te e non ve ne sarà mai un'altra. Dio ti ha creata in un modo meraviglioso e stupendo, con un piano e un progetto personale per la tua vita. Egli vuole usare le tue capacità, i tuoi talenti, la tua personalità. Inoltre tu sei totalmente conosciuta e accettata da Dio, perché Egli sa tutto di te, dei tuoi sogni, dei tuoi pensieri. In genere le persone si accettano e si amano per quello che possono fare e dare in cambio. Si ama ciò che è amabile, ma non ciò che non piace e che ci è antipatico. Dio invece ti ama senza riserve. Egli non ama se o per ciò che riesci a fare e raggiungere, ma per ciò che sei. Anche quando ci odiamo e vogliamo farci del male, Dio non smette di amarci e di interessarsi a noi. Graziella, ti incoraggio e ti esorto a vedere la tua situazione, la tua persona da questo punto di vista, altrimenti chi potrebbe dare senso e significato alla tua vita? Avvicinati alla Bibbia e piano piano scoprirai i pensieri e i propositi di Dio per te. Per il momento forse Egli non cambierà la tua situazione familiare o sociale, ma cambierà sicuramente il tuo modo di vedere gli altri e te stessa. Non ti pare che bisogna partire da lì?

Vai a Gesù con la voce di Luciano De Felice da un bell'album che si intitola Di chi io temerò. Con il riconoscibilissimo fischio della nave ti ricordo che stai seguendo la trasmissione Il Bastimento.

0: In the world, trovala nella parola, una vecchia canzone del duo Farrell e Farrell, il cui testo dice: la liberazione della gente è una grande sensazione, ogni giorno si sente parlare di modi per essere liberi, l'occulto è in espansione, chi lo pratica afferma di conoscere tutto e di essere depositario di una via migliore. Con tutto ciò che si scrive e si dice, è difficile sapere esattamente che cosa fare, ma c'è un posto dove ti posso assicurare puoi sempre trovare la verità. Fratello, devi trovarla nella parola, trovala nella parola di Dio. Ci sono persone che ti diranno di sapere con certezza che c'è ancora di più di quanto è scritto nel libro sacro, ma poiché è Gesù l'autore della nostra fede, costoro farebbero bene a dare un'altra occhiata. Quando, dopo che hai ascoltato e dopo che te ne è stato parlato, non sai ancora se è giusto o no, la cosa da fare è quella di trovare la verità nella parola. È lì che troverai i consigli migliori.
1: Favole alla radio.
0: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, è considerato il creatore della favola greca. Il periodo in cui visse è il VI secolo avanti Cristo. Sono passati un bel po' di anni da allora, ma la morale e le considerazioni che possiamo trarre da queste favole sono tuttora valide e anche attuali.
2: La volpe dalla coda mozza. Una volpe cui era stata mozzata la coda da una tagliola, ritenendo che non le sarebbe stato più possibile vivere con tale disonore, decise di indurre anche le altre volpi a subire questa medesima cosa, perché nel mal comune avrebbe potuto nascondere la sua menomazione. Dopo averle riunite tutte, perciò, le esortò a recidersi la coda, affermando che quella parte del loro corpo era superflua e costituiva un inutile peso. Ma una volpe ribatté a questi argomenti. «Bella mia», le disse, «se tu non fossi interessata a ciò, non saresti venuta qui a darci questi bei consigli». La favola può essere riferita a quegli uomini che danno consigli non per benevolenza, ma solo nel loro interesse.
0: Non credo che Esopo abbia scelto a caso le protagoniste della sua favola. La volpe, infatti, è considerata un animale molto astuto, e se la volpe, con la coda mozza, usava la sua furbizia per far cadere nella trappola le sue compagne, esse, d'altro canto, facendo uso della stessa astuzia, evitarono di caderci. Esse si resero conto che il parlare mellifluo della compagna nascondeva un inganno e rifiutarono il suo suggerimento. Nella parola di Dio troviamo molte esortazioni a ricercare la sapienza e a fuggire i consigli dei malvagi. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, leggiamo: «Figliuolo mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta. Se dicono: vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella fossa. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, empiremo le nostre case di bottino. Tu trarrai a sorte la tua parte con noi, non ci sarà fra noi tutti che una borsa sola. Figliuolo mio, non ti incamminare con essi. Trattieni il tuo piede lungi dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete dinanzi ad ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tale è la sorte di chiunque è avido di guadagno. Esso toglie la vita a chi lo possiede». Purtroppo, fin dall'inizio della sua storia su questa terra, l'uomo ha preferito seguire i consigli del nemico di Dio piuttosto che quelli del Creatore. Già nel giardino di Eden, Satana ha messo in dubbio le parole di Dio e l'uomo si è fermato ad ascoltare. Il germe della ribellione si è annidato in lui e anche oggi, attorno a noi, vediamo i tragici risultati di questo fatto. Se si accende la TV o si prende in mano un quotidiano, si sente parlare di tangenti, di guadagni illeciti, di criminalità e microcriminalità, di migliaia di ragazzini attirati nella rete della criminalità che per poco accettano di compiere furti o addirittura omicidi. Di bambini che si uccidono perché la vita per loro non ha senso, di ragazzi che sono caduti nella trappola della droga e che si autodistruggono, di famiglie divise, di guerre fratricide, di miliardi spesi per gli armamenti, quando nel terzo mondo si muore di fame e così via. Nella parola di Dio è scritto: il vostro peccato vi ritroverà. E l'uomo che pensava di essere giunto alla maturità, che si credeva evoluto al punto di non avere più bisogno di Dio, sta toccando con mano i risultati della sua ribellione al Creatore. Sta dimostrando che il suo cuore è corrotto e che da solo non è capace di fare ciò che è giusto. Sistemi politici fondati da uomini animati delle migliori intenzioni si rivelano col tempo delle mostruosità. Perché questo? Il male è dentro di noi e lascia il suo marchio su tutto ciò che cerchiamo di costruire da soli, senza tenere conto dei consigli di Dio. Nel libro dei Proverbi leggiamo queste parole del Signore: volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole. Ma poiché, quando ho chiamato, avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. L'uomo che rifiuta di ascoltare il Signore incappa inevitabilmente nel suo giudizio. Quando i principi stabiliti dal Creatore non vengono seguiti dalla creatura, ne risultano disarmonia e caos. Eppure Dio dice: provo io forse piacere se l'empio muore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte e vive? Nonostante le ripetute ribellioni dell'uomo, Dio lo invita ancora al ravvedimento e a cercare la vita. Quali consigli hai seguito finora? Ti sei mai preoccupato di verificare se la strada che percorri è quella che Dio avrebbe voluto per te? Il Signore esorta: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. La Bibbia è certo un libro antico, ma non è superata. Essa contiene i consigli di Dio perché l'uomo possa evitare le insidie della morte. Non trascurateli.

Sono passati tanti anni, era il 1979 infatti quando usciva questo album intitolato Sono menestrello del mio signore, primo disco di Albino Montisci. Mi leverò e andrò dal padre mio, il pezzo che abbiamo ascoltato come un flashback sul passato. Non ci sono dubbi, anche oggi la nostra trasmissione è giunta al nastro finale. In genere ci sono i nastri di partenza per alcune corse, insomma creano anche i nastri per concludere appunto il percorso, per concludere, per arrivare al traguardo, per meglio dire. Ebbene, in questo caso lo abbiamo fatto anche noi, altrimenti saremmo andati sparati avanti per un'altra ora a chiacchierare, ad ascoltare buona musica e a raccontarci tante cose che mi auguro siano state interessanti e di tuo gusto. Dunque, in questa corsa radiofonica mi ha seguito Mario alla parte tecnica, che ringrazio per l'aiuto. E mi hai seguito tu, almeno è quello che io spero, altrimenti ero qui da solo a chiacchierare nell'etere. Allora veramente hanno abbassato la bandierina con gli scacchi neri e bianchi, vuol dire che siamo arrivati in fondo, del resto la zona è quella, no? Il Modenese, Maranello, la Ferrari, viene subito in mente la cosa. Ci risentiamo qui nel prossimo numero, grazie per l'ascolto, io adesso vado a farmi un giretto, non sulla Ferrari purtroppo. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Chi troppo vuole nulla stringe, dice il vecchio proverbio, e mi sembra che commenti molto bene la favola di oggi. L'oca dalle uova d'oro, e questa la favola che ascolteremo qui nella nostra rubrica. Sentiamola subito assieme, dopo come sempre faremo alcune considerazioni in proposito.
4: L'oca dalle uova d'oro. Il dio Hermes, volendo ricompensare un uomo che lo venerava in modo particolare, gli regalò un'oca che faceva le uova d'oro. Quello però, non contento di un utile di cui poteva godere poco per volta, credendo che l'oca all'interno fosse tutta d'oro, senza perder tempo la uccise. Ma in questo modo non solo rimase profondamente deluso di ciò che sperava, ma perse anche le uova, perché l'oca all'interno era fatta solo di carne. La stessa cosa capita spesso a quegli uomini ingordi che per bramosia di beni maggiori perdono anche quello che già possedevano.
3: Ecco, chi troppo vuole nulla stringe, diceva il vecchio proverbio, che mi pare sia coniato proprio apposta per commentare questa favola di Esopo. Anche nella Bibbia troviamo un episodio che mette in rilievo il pericolo rappresentato dall'ingordigia, dal desiderio di volere più di quanto sia lecito. Dobbiamo tornare ai tempi dei re di Israele e di Giuda, circa 800 anni prima della venuta di Cristo, quando nel paese di Israele operava il profeta Eliseo. Naaman, generale dell'esercito del re di Siria, su consiglio di una piccola schiava ebrea, si era recato dal profeta per essere guarito dalla lebbra, e questo era successo dopo che egli, ubbidendo a Eliseo, si era tuffato 7 volte nelle acque del Giordano. Naaman, riconoscente, aveva offerto grandi ricompense al profeta, che però le aveva rifiutate. Geazi, il servo di Eliseo, allora pensò di approfittare di questa situazione. Inseguì Naaman, gli raccontò che alla casa del profeta erano giunti degli ospiti e gli chiese del denaro per dei vestiti per loro. Naaman non sospettò di nulla e gli diede quello che aveva chiesto, ben contento di poter mostrare in qualche modo la sua riconoscenza per il bene che aveva ricevuto. Geazi nascose il tutto a casa sua, poi, come se niente fosse accaduto, andò a presentarsi ad Eliseo, al quale nel frattempo il Signore aveva fatto conoscere la verità. E le parole che Eliseo disse al suo servo furono parole molto dure. «È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vestiti e uliveti, vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman s'attaccherà a te e alla tua progenie in perpetuo». E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve, ci narra la scrittura. Ecco, per capire la gravità di questo castigo, ricordiamo che il lebbroso in Israele era considerato immondo, era costretto a vivere nei sepolcri e non poteva avvicinarsi alla gente senza gridare impuro, impuro. Era una persona che veniva completamente isolata, emarginata dalla società. I lebbrosi erano considerati morti viventi. Ecco, come erano costati cari a Geazi i 2 talenti d'argento e i vestiti che aveva preteso da Naaman. Poiché la sua ingordigia non conosce requie, egli non salverà nulla di ciò che ha tanto bramato, è scritto nel libro di Giobbe. E se ci spostiamo nel capitolo 23 del libro dei Proverbi, troviamo queste altre parole. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene a chi ti sta dinanzi e mettiti un coltello alla gola se sei ingordo. Non bramare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. non t'affannare per diventare ricco. Smetti di applicarvi la tua intelligenza. Vuoi tu fissare lo sguardo su ciò che scompare? Il Signore stesso diceva: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri penetrano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non entrano né rubano, poiché dove sarà il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se Geazi, come Eliseo, fosse stato intento a farsi dei tesori in cielo, le ricchezze materiali non avrebbero esercitato un fascino tanto grande su di lui, ed egli avrebbe così conservato la sua integrità, la salute e il suo posto nella società. Ma il suo sguardo era fisso invece su ciò che scompare, e le conseguenze di questo fatto furono disastrose per lui e per i suoi discendenti. È scritto ancora nella parola di Dio che queste cose sono state scritte per servirci d'esempio, perché imparando dalle esperienze degli altri possiamo evitare di riviverle. Ecco, che nessuno di noi debba seguire l'esempio di Geazi.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico e anche quest'oggi continueremo a rispondere alle domande che ci sono pervenute dal nostro caro ascoltatore Nicola Cipone. Cominciamo con la sua prima domanda. Veniamo al capitolo 29 del libro dei Numeri. In questo capitolo si danno le disposizioni relative al novilunio del settimo mese, a tutti i sacrifici che prepareranno al decimo giorno del settimo mese, e subito dopo si dà l'elenco di tutto ciò che deve essere fatto in occasione della festa delle capanne. Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Celebrerete una festa in onore dell'Eterno per sette giorni, e in questi sette giorni, il primo giorno, c'è da fare una certa offerta, il secondo pure, e così via, una serie di offerte, peraltro abbastanza complicata. Ecco, la mia domanda è questa: come mai il Signore stabilisce una iter così complicata per quanto riguarda l'associazione di queste feste in suo onore? C'è un motivo particolare che lo spinge a rendere così complicato proprio lo svolgersi delle ricorrenze? Eh sì, c'è un motivo, ed è lo stesso che spinse Dio ad usare sette capitoli nell'Esodo per descrivere il modello del tabernacolo, una semplice tenda, mentre ne usa appena due nella Genesi per descrivere l'intera creazione dell'universo. Sia il tabernacolo come le feste e l'intera liturgia avevano lo scopo di preparare il popolo ebreo per la venuta del Messia e aiutarlo per mezzo di queste cose a riconoscerlo. Per quanto riguarda questo 29 capitolo, la festa delle capanne, possiamo fondare la nostra risposta sul commento fatto da Matthew Henry. Egli scrisse così: subito dopo il giorno dell'espiazione, giorno in cui gli uomini dovevano affliggere le loro anime, seguiva la festa delle capanne, in cui il popolo doveva rigioire davanti al Signore, perché coloro che seminano con lacrime, dice la Bibbia, torneranno poi a raccogliere con gioia. Ma va notato che ogni giorno di festa e di gioia per il popolo era pure un giorno di morte e di sacrificio per le vittime. Se l'uomo nel futuro avrebbe potuto rigioire, qualcuno nel futuro avrebbe dovuto soffrire. I sacrifici giornalieri usavano vittime in numero sempre più basso, finché nell'ultimo giorno venne offerta una sola vittima. Questo che gli ebrei facevano ogni anno doveva loro far capire, e far capirlo ben chiaro, che quando il momento sarebbe venuto per sempre, avrebbero posto fine a tutti i sacrifici una sola volta, e finale una vittima sola sarebbe stata chiesta, e gli ebrei dovevano da queste cose capire quello che Gesù offriva loro quando nell'ultimo giorno della festa si presentò al Tempio e disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Poi dovevano capire questo quando lo videro per il giorno di Pasqua immolato sulla croce, e poi videro i loro sacrifici per sempre sparire dalla loro liturgia, e loro dovevano aver ben capito che erano entrati nell'ultimo giorno e che Gesù era in verità l'agnello di Dio che toglieva i peccati dal mondo. Un'altra domanda. Veniamo ora al 35 capitolo del libro dei Numeri, è il penultimo, e in questo capitolo si parla della istituzione delle città levitiche, soprattutto dell'istituzione delle città di rifugio, città delle quali è possibile ottenere salvezza per quanto riguarda peccati involontari pesanti, come nel tipo dell'omicidio involontario. Infatti, al 17 versetto noi leggiamo: e se lo colpisce con una pietra che aveva in mano atta a causare la morte e il colpito muore, quel tale è un omicida e l'omicida dovrà essere punito di morte. Al 19 leggiamo: sarà il vindice del sangue quelli che metterà a morte l'omicida. Quando lo incontrerà lo ucciderà. Poi al 22 versetto si legge: ma se
gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta qualche cosa senza premeditazione o senza volerlo, gli fa cadere una pietra addosso che possa causarne la morte, e quello muore senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la radunanza giudicherà fra colui che ha colpito e il vindice del sangue. La radunanza libererà l'omicida dalle mani del vindice del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era ricoverato. Quivi dimorerà fino alla morte del sommo sacerdote che fu unto con l'olio santo. Ora la mia domanda è questa: il vindice del sangue è una figura che assomiglierà più ad un giudice dei giorni nostri oppure ad un boia? Inoltre, una cosa che non mi è sembrata di leggere, o se l'ho letta mi è sfuggita: chi istituisce il vindice del sangue? Ebbene, il vindice del sangue era usualmente il parente più stretto dell'ucciso, il quale doveva vendicarne la morte uccidendo l'assassino. Non era quindi un giudice, ma un esecutore, o come dice il nostro ascoltatore, un boia. Il vindice del sangue fu istituito da Dio stesso, come leggiamo in Genesi 9, 5, 7. La legge mosaica stabiliva certe regole e salvava e permetteva agli assassini involontari di scampare dal vindice rifugiandosi in certe determinate città, chiamate appunto città di rifugio. Continuarono ancora con altre domande qui sul libro di Deuteronomio, ma prima di far ciò vorrei sapere qualche cosa di più sul significato della parola Deuteronomio e sulla concezione generale che guida questo libro, e per questo lascio a voi di buona novella di parlare. Beh, ringraziamo di nuovo questo nostro ascoltatore e cerchiamo di dare una spiegazione. Per gli ebrei il quinto libro della legge era nato con il nome Elehad Belin, ossia queste sono le parole, o nella forma più breve Belin, ossia parole. La parola invece Deuteronomio proviene dalla lingua greca e significa ripetizione, e questo libro ci presenta appunto la ripetizione della legge. Mosè, sapendo che presto doveva morire, che la generazione presente non era al corrente dei patti che Dio aveva fatto con i loro padri, narra e ripete di nuovo ciò che Dio aveva ordinato al popolo. Il Deuteronomio contiene la ricapitolazione delle regole contenute nel libro dell'Esodo e delle inserzioni nel libro di Numeri e inserzioni nel Levitico. Esso elabora i principi e le responsabilità del popolo di Dio unito a Dio da un patto. Il Deuteronomio contiene i discorsi indirizzati a Dio da Mosè negli ultimi mesi della sua vita agli israeliti accampati nelle pianure di Moab. Il libro perpetua, insomma, le tradizioni conservate nell'Esodo. Nello studiare questo libro è necessario tenere bene in mente il tempo e il luogo che sono accuratamente indicate in esso. Ed ecco un'altra domanda. Nel quarto capitolo del Deuteronomio, al 19° versetto, leggiamo: «Ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo, vedano il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito celeste, tu non sei tratto a prostrarti davanti a queste cose ed ad offrir loro un culto. Quelle cose sono il retaggio che l'Eterno, l'Iddio tuo, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma voi l'Eterno va tratti fuori dalla fornace di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli apparteneste in proprio, come oggi di fatti voi siete». Ora la mia domanda è questa: riguardo questo versetto dobbiamo concludere che è stato Dio a istituire i culti aministi? No, non possiamo dire che Dio con questo versetto stabilisce o ha rivelato che i popoli dovevano adorare il sole, la luna o le stelle. Questo sarebbe contrario all'intero contesto biblico, ma in più notiamo che qui Dio dice: io l'ho dati come retaggio, cioè come un'eredità. Io l'ho dati a tutti i popoli perché se le servissero. Ora, dare qualcosa come un eritaggio non vuol necessariamente dire che si deve prendere e che si deve usare. Se gli egiziani commisero quell'errore, fecero male. Questo non vuol dire che gli ebrei o gli altri popoli dovevano seguire il loro esempio.
Il Dio ammonisce gli ebrei infatti di astenersi dal limitarli. E con questo terminiamo, cari amici, per oggi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi chiediamo anche a voi di leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite di mandarci la domanda, noi saremo ben contenti di risponderla anche per voi. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi saluta. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Le risposte alle vostre domande, risposte che dobbiamo ancora dare, sono molte e con un poco di pazienza da parte vostra lo faremo. Abbiamo cominciato con rispondere a quelle telefonate che ci sono state fatte alcuni mesi or sono, quando ancora non era stato deciso di andare in onda con questa rubrica radiofonica. E quindi vogliate scusarci per il ritardo. Noi speriamo vivamente nella vostra assiduità nell'ascoltarci. Solo questa assiduità vi consentirà di cogliere la risposta che attendete. Confidiamo anche che quanto andiamo dicendo di volta in volta possa interessare anche coloro i quali non hanno telefonato, ma potendolo avrebbero posto lo stesso tipo di domanda. Mentre vi auguriamo un buon ascolto, ci accingiamo ad esaudire le richieste di un ragazzo, il quale si è lungamente intrattenuto con noi al telefono. Le cose salienti che ci ha chiesto sono: prima, che vuol dire figliuoli di Dio? E poi, sempre, che cosa significa regno di Dio nei nostri cuori? Cominciamo con la prima domanda, cioè che vuol dire figliuoli di Dio? Dobbiamo necessariamente rifarci all'Evangelo per citare uno dei versi più significativi a questo riguardo. Scusate, ce ne sono però molti altri. Citeremo Giovanni 1,12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Questo testo è molto chiaro e ce n'è a sufficienza per sapere tanto quanto è necessario intorno a questo importante soggetto. Siamo tutti creature di Dio, certamente, ma figliuoli di Dio lo sono coloro i quali lo diventano perché lo hanno ricevuto nei loro cuori, hanno cioè ricevuto Gesù Cristo in loro. Credere in Lui ed accettarlo, abbiamo letto, ci dà questo diritto di diventare figliuoli di Dio. Tutta questa operazione non si compie sul piano intellettuale, ma su quello della esperienza spirituale ed interiore. Abbiamo detto ripetutamente attraverso tutte le trasmissioni di Radio Evangelo che quando in materia di fede è coinvolta soltanto la nostra mente, diventiamo dei religiosi convinti. Quando invece è il nostro cuore ad essere coinvolto, solo allora cominciamo a capire e sperimentare le realtà di Dio. Non siamo solo individui convinti, ma individui convertiti. Per ritornare al verso che abbiamo letto, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio, per essere figlioli di Dio dobbiamo essere nati da Dio. E Dio nel suo infinito amore compie questa opera di rigenerazione verso ciascun individuo che crede nel suo figliuolo Gesù Cristo. È chiaro che chiunque è nato da Dio e quindi ha il diritto di chiamarsi figliuolo porta in sé i segni inconfondibili di questa opera di grazia e di rigenerazione, senza dei quali qualunque pretesa di chiamarsi figliuoli sarebbe presuntuosa e falsa. L'Apostolo Giovanni dichiara che chiunque è nato da Dio non pecca, perché il seme di esso dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Questo vuol significare che la sua vita è volta completamente verso la giustizia e la verità e vuol vivere nella volontà di colui che lo ha amato e generato a nuova vita. L'Apostolo Paolo aggiunge che i figli di Dio sono guidati e condotti dallo Spirito di Dio
E questo spiega perché sono diversi, perché sono resi capaci, per mezzo dello Spirito Santo, di operare quello che all'uomo naturale è impossibile operare, cioè la volontà di Dio e la santificazione dal mondo. Il Dio si riconosce in loro e loro si riconoscono in Lui. Perciò sono una razza eletta che nel mondo non ha trovato e non trova una grossa ospitalità. Il mondo non ci riconosce perché non ha conosciuto Lui, cioè il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, dice l'Apostolo Giovanni. È una razza eletta a cui però tutti possono appartenere, tutti quelli che lo ricevono e credono nel suo nome. E tra questi sono compresi tutti i nostri ascoltatori e il giovane ascoltatore che ci ha posto la domanda. Rispondiamo ora brevemente alla seconda domanda: cosa significa regno di Dio nei nostri cuori? Ed è sempre lo stesso giovane ascoltatore che ce l'ha posta. Gesù è venuto ad annunziare la venuta imminente del regno di Dio, e non dimentichiamo che si rivolgeva al popolo ebreo, che era schiavo della dominazione romana e mal sopportava, come tutti i popoli oppressi, questa dominazione. La predicazione di un regno di Dio veniente poteva aprire il cuore di quel popolo ad una speranza che Gesù invece non voleva incoraggiare, cioè la speranza di una liberazione sul piano politico e militare. Gesù ha dovuto chiarire in che consistesse il regno di Dio e dove si sarebbe instaurato. Il mio regno non è di questo mondo, ha occasione di dire Gesù quando è interrogato, nel senso che con i regni di questo mondo non ha nulla in comune e non si prefigge obiettivi terreni, pur essendo un regno che si manifesta nel mondo e in mezzo agli uomini. Gesù dice che non si dirà di questo regno eccolo qui o eccolo là, proprio perché mancheranno a questo regno quegli elementi che sono presenti invece nei regni del mondo. Ecco, il mio regno è dentro di voi. Ecco, il regno di Dio è dentro di voi, dice Gesù. Gesù non è venuto a riorganizzare politicamente il mondo. Gesù è venuto a salvare gli uomini. Egli si interessa di ogni singolo individuo per rinnovarlo interiormente, per farlo una nuova creatura, per instaurare nel suo cuore quelle virtù che sono anche le sue proprie virtù. Tra queste dobbiamo menzionare quella che tra tutte è la più importante, l'amore. Qualcuno chiese a Gesù quale fosse il più importante comandamento di tutti. Ecco la risposta: ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutto il tuo maggior potere, e il tuo prossimo come te stesso. Chi aveva posto la domanda replicò che quanto Gesù aveva detto era assai più che tutti i sacrifici e gli olocausti, e Gesù gli disse che non era lontano dal regno di Dio. Se hai capito questo, volle dire il Salvatore a quell'uomo, non sei lontano dal regno di Dio. Se poi realizzi questo amore in te per il Signore e per il tuo prossimo, sei già nel regno di Dio. Questo è il regno di Dio dentro di noi, l'amore di Dio che ci domina e che ci possiede, un amore per tutte le creature senza distinzione. Naturalmente questo amore non possiamo ritrovarlo dentro di noi o cercarlo dentro di noi o risvegliarlo in noi, ma è frutto del regno di Dio che si manifesta nei cuori per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo parlato di virtù al plurale, e mentre l'amore rimane la virtù saliente del regno, ve ne sono altre che non possiamo fare a meno di menzionare. Ci aiuta in questo l'apostolo delle genti, Paolo, quando dice che il regno di Dio consiste in giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Questo è il regno di Dio dentro di noi. Questi sono gli elementi
che ci aiutano a riconoscerlo dentro di noi, ma anche negli altri.

ci ha telefonato un giovane, di cui per ovvie ragioni ometteremo il nome, il quale, accostatosi da poco tempo alla fede, chiede consiglio con riguardo alla sua lotta interiore con il dubbio. Dice che ha passato un periodo molto triste, nel quale ha fatto molte amare esperienze ed è stato molto vicino al suicidio. Ha attraversato una profonda crisi quando ha realizzato che anche l'uomo, dalle migliori intenzioni, non riesce che a produrre del male. È stato vicino alla pazzia quando ha compreso di non meritare altro che la condanna eterna, ma Gesù è arrivato in tempo per manifestargli il suo grande amore. Sente che Gesù è una persona reale e presente accanto a lui, ma a volte sopraggiunge il dubbio e con esso anche il tormento interiore. Ma una mattina, ascoltato di nuovo Radio Evangelo, e la presenza di Dio è tornata di nuovo in lui. È una telefonata che, se da un lato ci rattrista per le varie vicissitudini che hanno caratterizzato l'esperienza di questo giovane, particolarmente prima del suo contatto con l'Evangelo, dall'altro ci rallegra nel constatare ancora una volta l'attualità e la validità del messaggio cristiano, sempre capace di trovare ed illuminare la strada di ogni cuore. Veniamo ora a quella che è la domanda centrale che questo giovane ci pone, e cioè la sua lotta interiore con il dubbio. Se dovessimo dare una risposta sintetica, diremmo a questo giovane di non preoccuparsi eccessivamente di tutto ciò, in quanto che anche il dubbio è una componente di quel bagaglio di esperienze senza le quali il credente difficilmente giungerebbe ad una maturazione più o meno completa nella vita cristiana. Affermava in proposito un servo di Dio di dubitare di quei credenti che almeno una volta nel corso della loro vita cristiana non avessero avuto dubbi a proposito della loro salvezza. Ma noi non vogliamo liquidare questa domanda in maniera così sintetica, crediamo che essa vada approfondita proprio alla luce della parola di Dio, la Bibbia. Parola di Dio che ci ricorda a proposito che, se è vero che la fede ha origine in Dio, è altresì vero che il dubbio o l'incredulità hanno la loro origine nel maligno. Sono le due solite realtà che si contrappongono, come il bene e il male, la verità e la menzogna, la morte e la vita, con cui indubbiamente abbiamo ogni giorno a che fare. Realtà che pertanto non possiamo annullare, ma che possiamo però, alla luce della rivelazione di Dio, considerare in un'ottica diversa e di conseguenza affrontarle in maniera dovuta. Di qui l'esortazione dell'Apostolo Paolo a rivestire tutta l'armatura di Dio, affinché possiamo resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. Quindi è ovvio che, come prima conclusione, possiamo dire che ad un combattimento spirituale, e tale è anche quello del dubbio, vanno contrapposte armi spirituali. E la prima che ci sentiremmo di suggerire al nostro ascoltatore è quella che sempre l'Apostolo Paolo definisce lo scudo della fede, col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E la parola di Dio, a proposito della fede, è ricca di citazioni, in quanto che la vera vita cristiana è vita di fede. In altri termini, il cristiano è chiamato a vivere la propria esperienza non sulla base di certe sensazioni o emozioni, ma fondato sulla realtà di quella parola di Dio che, come dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, non passerà giammai. Quindi vogliamo a questo punto far rilevare al nostro ascoltatore che la fede di cui parliamo non è una fede astratta o teorica, ma è una fede fondata su di una realtà che possiamo vivere ogni giorno e quindi a tutta prova, perché scaturisce dalla parola del Signore. E la fede viene, dice il Signore, dall'udire la parola di Dio. Quindi il consiglio che possiamo suggerire al nostro fratello è quello di nutrirsi sistematicamente della parola del Signore, la sola che sarà capace di neutralizzare quei dubbi che possano assalire anche il credente. Noi crediamo
che se l'esperienza spirituale del nostro ascoltatore è stata autentica, e quando diciamo autentica ci riferiamo ad un'esperienza fondata sulle verità dell'Evangelo, e cioè se egli ha accettato il Signore come suo personale Salvatore, avendo confessato a Lui i suoi peccati ed avendo creduto nella sua opera espiatrice, vivendo una vita rigenerata dalla potenza della parola di Dio, egli non ha da temere, in quanto che Dio, afferma la Bibbia, è per noi, e se egli è per noi, chi sarà contro?

0: Carlo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

un piccolo pezzo di un versetto, o meglio, mediteremo soltanto su questo piccolo pezzo del versetto. Ve ne leggo due per farvi rendere conto dove ci troviamo, va bene? E poi insieme mediteremo soltanto un pezzo di questo versetto. Capitolo 14, leggiamo dal verso 34. Verso 34. Gloria a Dio. Vogliamo la nostra preghiera anche per quanti si mettono in diretta, chiediamo a Dio di benedirli. Allora, leggo dal verso 33. Dio ci benedica. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Il pezzo che con voi mediterò è questo qui. E Gesù è andato un po' più avanti. Stasera voglio parlarvi dei passi in più che Gesù ha fatto nella nostra vita. Chiniamo il capo. Signore, noi ti chiediamo con tutto il nostro cuore che questa parola non venga da un uomo, ma venga dal cielo.

gli uomini, quella che viene dal cielo e che cambia la vita della Chiesa. Signore, abbiamo bisogno di questa parola, mandala dal cielo, perché sentiamo la necessità. Guardare alla miseria di chi sta predicando, ma guarda alla fame, alla sete di tutto il popolo che stasera si riunisce per onorare il tuo nome. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Andato un po' più avanti, Gesù è andato un po' più avanti. Credo che questo verso che ci proietta nel giardino del Getsemani dica tanto. Gesù si è portato, come abbiamo letto, leggiamo, ripeto un po' quello che abbiamo letto, poi spariamo dal Getsemani. Spariamo dal Getsemani, perché io e te non possiamo stare nel Getsemani. È stato Gesù al posto nostro. Tant'è vero che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno dovuto rimanere all'ingresso del Getsemani, non potevano entrare. Ditemi voi, fratelli, chi può portare il peso dei peccati dell'umanità? Chi di noi poteva entrare in questo Getsemani con tranquillità e dire ci penso io? C'è qualcuno che è in grado di portare i pesi che ha portato Gesù? Non penso. Credo che nel Getsemani soltanto Gesù potesse andare più avanti. E io stasera voglio parlarvi di tutte le volte che Gesù, o meglio, non di tutte le volte, di alcune volte, perché non finiremo più, saremo qui fino a domenica prossima, se dovessimo parlare dettagliatamente di tutte le volte che Gesù è andato più avanti di noi, ma di alcune volte però in cui Gesù è andato più avanti. E questo ci deve ovviamente tranquillizzare, ci deve ovviamente mettere serenità, perché nonostante tutto devi sapere che Gesù è più avanti di te, che quello che tu stai vivendo nel bene e nel male deve essere preso sotto questa considerazione. Gesù è già avanti, già sa quello che fra un po' tu devi passare, devi attraversare, perché lui è più avanti di te. Ricordatelo, fartelo come se è necessario, come perla di saggezza per la tua vita. Tutte le volte che ti troverai in difficoltà e confuso, di a te stesso: Gesù è già arrivato, Gesù è più avanti. Ci crediamo che Gesù è più avanti? Sì o no? Gloria a Dio. E allora vediamo un po' quante volte, ma proprio qualche esempio, perché ripeto, non saremmo in grado di percorrere tutte le volte che Dio è andato più avanti di noi. Però vi posso dire che già nella Genesi Dio ha dimostrato di essere più avanti di noi. Questo Dio è proprio particolare, fratelli. Ma che ci è accaduto in sorte? Vi rendete conto o no, fratelli? Chi ci è venuto tra le braccia? Io non so se vi rendete conto, perché a volte neppure io me ne rendo conto del privilegio che abbiamo di aver conosciuto un Dio così magnifico, così glorioso. Già nella Genesi Dio ha capito tutto quando ha visto Adamo ed Eva. Li ha visti e ha detto: mi conviene andare più avanti, mi conviene correre, anticiparli, mi conviene fare in modo che quando poi sarà cadano tra le mie braccia. Che meraviglia! Se noi speriamo nel Signore, noi, io e te, non saremo mai confusi. Il giardino d'Eden, pieno di fiori, pieno di frutti, è creato, l'uomo è stato messo al centro della creazione. È stato, come qualche teologo l'ha definito, io sono d'accordo con questa definizione, anche se può sembrare eccessivo, Adamo è stato considerato come signore di quella creazione, nel senso che Dio l'ha messo al di sopra di ogni cosa. Lo capiamo anche dal cosiddetto mandato che Dio dà ad Adamo: no, vedi tu, io ti metto qua, questo è tutto per te, tutto quello che vedi l'ho fatto in funzione della creazione tua, tu sei a mia immagine, puoi governare. Poi sappiamo le limitazioni che Dio gli mette.

0: ad Adamo, sono piccole rispetto alla libertà che gode. Si tratta di non mangiare del frutto dell'albero, di un determinato albero del giardino, e così inizia la splendida avventura dell'uomo. E nel giardino d'Eden, il paradiso di Dio, ha la possibilità anche di conoscere Eva. Io direi se ne innamora proprio di Eva. Quando la vede si rende conto che è qualcosa che Dio ha provveduto per lei, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, quindi Dio li unisce in matrimonio. Bellissimo, citazione, Dio a coniare questa citazione, no? L'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Volevo aprire una breve parentesi, fratelli, i matrimoni in crisi possono essere sanati e salvati da Gesù. Se c'è qualche tempesta che soffia su qualche matrimonio, non correre da nessuna parte, corri ai piedi di Gesù. Stai attento ai venti infernali che soffiano con idee strane, giustificazioni varie. Stai molto, ma molto attento, perché il sangue di Gesù purifica da ogni sozzurra anche ciò che può aver intaccato all'interno di un matrimonio, all'interno di una coppia. È Dio che ha istituito il matrimonio ed è Lui che è in grado di sistemare ogni cosa. Poi conosciamo la storia, come va a finire. Sbagliano, sbaglia Eva, sbaglia il marito, e ad un certo punto questi provano vergogna, si aprono gli occhi, erano nudi già prima, ma poi si rendono conto, è entrato il peccato, è entrato nella loro vita, nella loro mente, nel loro cuore, si rendono conto che c'è qualcosa che si è guastato. E allora, vi ricordate? Si nascondono fra gli alberi del giardino. E mi piace quando la scrittura denota il danno che sia Adamo che Eva cercano di riparare alla loro maniera. Per coprire la loro nudità cuciono delle foglie di fico e se le mettono intorno, e questo modo di fare non risolve ovviamente il peccato, non risolve il male che è entrato nella loro vita, perché pur coprendosi con delle foglie di fico hanno la necessità di andarsi a nascondere dietro agli alberi del giardino. Non c'è nulla che possa coprirci lontano da Dio dal giudizio. Se siamo lontani da Dio, non ci saranno mai delle belle foglie di figo, come può essere l'apparenza di una religione, l'apparenza di un buon comportamento, la capacità culturale di un uomo o di una donna a farci stare a posto davanti a Dio. Però Adamo ed Eva cosa scoprono? Scoprono che Dio è andato più avanti di loro. Dio non si è fermato lì, lo scoprono, e lo scoprono nei giorni successivi, perché mentre si stanno nascondendo tra gli alberi del giardino c'è una voce che gli richiama l'attenzione. Adamo, Adamo, dove sei? Il Signore ha notato che qualche passeggiata Adamo se l'è saltata sul far della sera. Il Signore era contento di passeggiare con Adamo, come è contento di passeggiare con te. Il Signore, tutte le volte che viene a culto, è una passeggiata che ti fai con il Signore, e speriamo che i nostri culti siano sempre delle passeggiate con il Signore, perché vuol dire che con Lui stiamo bene, vero o no? Ma quella sera Adamo ed Eva hanno saltato il culto, non sono andati all'incontro, alla riunione, e Dio se n'è accorto. Se n'è accorto e l'ha mandato subito a cercare. Adamo, Adamo, dove sei? E Adamo dà la sua spiegazione, ovviamente: abbiamo avuto paura e ci siamo nascosti dietro gli alberi del giardino. L'uomo ha trovato un modo per ripararsi da Dio, o dall'idea di Dio, o dal fattore stesso del creatore, nascondendosi dietro a degli alberi. Io non lo so quali sono gli alberi dietro i quali ti sei nascosto, ma io voglio dirti che Dio è andato più avanti e ha preparato per te qualcosa di meglio che delle foglie di fico o che degli alberi da giardino. Difatti il Signore li chiama a uscire fuori dal giardino, dagli alberi, e dice il testo che Dio aveva preparato per loro delle tuniche di pelle. Il Signore aveva già preparato un sacrificio, era già andato avanti, ancora prima che Adamo ed Eva sbagliassero, il Signore aveva già trovato la soluzione. Sapete perché? Perché Gesù è andato più avanti di noi. Gesù non si è fermato dove ci siamo fermati noi, lui è andato più avanti. E quello che è bello e quello che è straordinario, quello che succede qui nel giardino d'Eden, è che è l'iniziativa di Dio di recuperare Adamo ed Eva. Gli cuce questi vestitini di pelle che rappresentano l'uccisione di un animale, rappresentano un agnello che è stato immolato, ucciso, perché io e te potessimo essere coperti. E Gesù è andato più avanti ancora prima che Adamo ed Eva venissero all'esistenza. Difatti è scritto che Dio aveva preparato fin dalla fondazione del mondo l'agnello. E noi vogliamo ringraziare Dio perché Dio è andato più avanti di noi. Non lo so tu dove stai correndo, ma voglio dirti che Dio corre più di te, e il Signore sa quello di cui tu hai bisogno. Dio è un Dio che sa le necessità che abbiamo, conosci i bisogni a cui andremo incontro, e sappi che io e te possiamo essere sorpresi dalle nostre mancanze. Io e te possiamo essere sorpresi dalle nostre debolezze. Io e te possiamo essere sorpresi dalla nostra inadempienza, insufficienza. Possiamo pure meravigliarci tutte le volte che vediamo che non riusciamo a risolvere. Quante volte abbiamo detto: e come mai? E non me l'aspettavo. E perché è successo? Ma proprio questo, io non riesco a capire. In mezzo a questo nuvolo di interrogativi, Gesù è andato più avanti di me e di te, pronto per risolvere il problema. Sempre in Genesi leggiamo di un'altra coppia straordinaria. Abramo e Sara avevano il desiderio di avere un figlio. Vi ricordate? Viene fatta loro una promessa e Abramo si aggrappa a questa promessa in maniera profonda, in maniera fedele. Gli anni non lo fanno dubitare. Certo, avrà passato dei momenti difficili. Sicuramente, come noi quando passiamo dei momenti difficili e alcune cose iniziano un po' a traballare nella nostra mente, noi diciamo: ma sarà così? Non sarà così? Che strano. Eppure il Signore me l'ha fatto sentire, il Signore me l'ha fatto vedere, me l'ha detto. Io vorrei un figlio, avrò un figlio. Ho chiesto al Signore una benedizione. Mi ha fatto capire che me l'avrebbe data. Come mai tutta questa attesa? È straordinario, perché la promessa che Dio fa ad Abramo e Sara non si adempie nei giorni in cui umanamente era possibile adempiersi, ma Dio è andato più avanti. Ha adempiuto la promessa nel momento in cui nessuno più ci sperava, nessuno più poteva credere che questo era possibile. Se Abramo e Sara avessero avuto in età giovanile un figlio, vi assicuro che io e voi oggi non parleremmo di Abramo e Sara. Ci sarebbero stati tanti modi e tanti metodi per giustificare la nascita di Isacco. Ma siccome qua si parla di una donna avanti negli anni, svigorita, il cui corso ordinario delle donne non c'era più, un uomo vecchio come Abramo, così ce lo presenta la Bibbia, come ce lo presenta l'Epistola agli Ebrei, proprio in questo momento, in questo difficile momento, quando umanamente le cose sono impossibili, il Signore non solo fa la promessa a Sara sotto la tenda, fra un anno verrò e Sara avrà un figlio, ma egli è in grado anche di adempiere quello per il quale è arrivato sotto quella tenda, il motivo per il quale è arrivato sotto quella tenda e ha fatto quella promessa. Ma vi dirò di più: il Signore con Abramo e Sara è andato molto più avanti, perché ad Abramo non gli è arrivato solo un figlio, ad Abramo gli è arrivata una discendenza grande come le stelle, ed è arrivata una discendenza vasta come la sabbia del mare. E vi dirò di più, è andato più avanti, perché io e te veniamo dai lombi di Abramo, dice Paolo ai Galati. Il Signore è andato molto più avanti. Neppure Abramo forse si è reso conto di come il Signore stava andando avanti nella sua vita. Eppure quella promessa non solo è stato un fatto che ha dato dignità a sua moglie e a lui, ma ha dato dignità al mondo cristiano intero, perché per mezzo di quella fede siamo stati partoriti anche io e te in Cristo Gesù il Signore. Oh, Gesù è andato più avanti. Che ne pensi se ti dico che Gesù sta andando più avanti dei tuoi pensieri? Che ne pensi se ti dico che quello che pensi è meno della metà di quello che Dio farà nella tua vita? Quello che speri è poco rispetto a quello che Dio sta per fare nella tua vita e nella tua famiglia. Ma chiamiamo in causa un altro che sicuramente ci dice parecchio della sua storia. Giuseppe, che storia, eh? Giuseppe, io e voi ci saremmo fermati a metà strada con Giuseppe. Eppure Dio è andato più avanti. Il sogno, le stelle, i covoni che si inginocchiano davanti a lui. Era un sogno mal compreso dai fratelli. Forse io, secondo me, forse anche dal suo papà. Era un po' mal compreso. Se l'è preso un po' quando Giuseppe l'ha raccontato. Vi ricordate? Papà e la mamma gli sono andato vicino e gli hanno detto: ma cosa vuoi dire, che mo pure io e tua mamma ci dobbiamo inginocchiare davanti a te? Si legge lì un pizzico di maretta, anche se Giacobbe è un grande uomo di Dio, soprattutto dopo la trasformazione che ha ricevuto. Eppure la vita di Giuseppe è una vita dove io e te non avremmo mai pensato quello che Dio stava per fare. Venduto dai fratelli. È una bella disgrazia, essere venduto dai fratelli. Non è una bella cosa. Eppure ci si può essere venduti dai fratelli. Eppure Gesù è stato venduto da un fratello, Giuda, per poco. Però è stato venduto anche lui. Giuseppe è stato venduto. Sappiamo bene la sua storia, dalla malcomprensione, dalle calunnie che gli lanciavano i fratelli, viene gettato in una cisterna, viene recuperata da estranei alla vita di Giuseppe e venduta a questi estranei, che a loro volta lo vendono come schiavo in Egitto. Nel momento in cui sta lavorando, si sta un po' ricostruendo la sua vita in maniera un po' dignitosa, e io vi dico che Giuseppe non sarebbe forse mai andato in Egitto come figlio di ebrei, non si sarebbe mai affacciato in Egitto. Si ritrova lì a fare lo schiavo e viene affidato per le sue capacità, per la sua brillantezza, forse perché sul volto Giuseppe è diverso da altri schiavi, viene affidato a Potifar, vi ricordate? Capo delle guardie di Egitto. E Giuseppe anche lì verrà calunniato, viene calunniato malvagiamente lì, rischia di perdere tutta la sua dignità, viene messo in prigione. Pure in prigione porterà frutto, se vi ricordate, Giuseppe. Ci sono due condannati, la saggezza di Dio non si ritira da Giuseppe, lui può interpretare quello che sta avvenendo nella vita di questi due malcapitati, e Dio adempierà al meglio quello che Giuseppe ha detto a questi due malcapitati. Ma poi Dio si ricorderà anche di Giuseppe, e Giuseppe si ritroverà a interpretare i sogni, niente che meno, di Faraone. Chi da una cisterna può portarti sul trono di un faraone? Chi? Chi è andato più avanti a preparare in Egitto la strada? Forse tu ti trovi in una cisterna, forse ti senti pure venduto dai fratelli, forse addirittura in prigione, forse qualcuno ti ha timbrato in maniera sbagliata, qualcuno ha voluto, forse l'ha voluto fare pure apposta, non importa, sappi che Gesù è andato più avanti. Vedrai che fra non molto il Signore onorerà la tua vita e la tua causa, e Giuseppe si ritrova a diventare vice re d'Egitto. Straordinario quando il faraone dice: solo io sono al di sopra di Giuseppe. Gesù è andato più avanti nella tua vita. Non ti lasciar confondere da questi viaggi difficili che adesso stai percorrendo, da queste situazioni strane, da questi sinistri che ti sta giocando la vita, le circostanze. Non ti lasciar confondere, perché Gesù, il tuo Salvatore, è già arrivato in Egitto per preparare la tua strada. Il Signore è la tua benedizione. Siamo tutti quanti d'accordo, no, fratelli? Egli è andato più avanti. Potrà dire un giorno Giuseppe, quando lo incontreremo nel cielo, perché li incontreremo queste straordinarie persone nel cielo, Giuseppe stesso dirà: non sapevo, quando ero nella cisterna, che Gesù era arrivato in Egitto a prepararmi la strada. Tu non lo sai, e meno male che non lo sai, perché questo fatto che tu non lo sai ti mette in una relazione con il Signore di fede, di ricerca, di propensione verso la grazia. Se noi lo sapessimo, fratelli, noi già quando dobbiamo confidare nel Signore ci diventa difficile, e quando poi se dovessimo sapere tutte le cose, sapete come ci rilasseremmo. Gesù è andato un po' più avanti. Ma vi dirò di più. Usciamo dalla vita di Giuseppe e affacciamoci nella vita di Mosè. Non vi farò molti esempi, adesso correrò un po' più veloce. Però Mosè è scappato dall'Egitto, vi ricordate? È scappato, ha commesso un omicidio. Giuseppe deve scappare perché c'è l'ira del re sopra di lui. E quindi è scappato dall'Egitto e si è fatto 40 anni nel deserto. Chissà quante ne avrà dette Mosè nel deserto. Avrà detto: e che vita è questa qui? Chi me l'ha fatto fare? 40 anni nel deserto. È vero, nei secondi 40 anni nel deserto Dio gli ha dato una famiglia, gli ha dato una moglie, gli ha dato un figlio. Certo, ha vissuto col suocero per 40 anni, non è una cosa proprio facile, però insomma almeno c'è stata la sicurezza di qualcosa che non lo avrebbe lasciato solo, no? Poi il suocero, voglio dire, ad averli un po' tutti qua, tutti lo vorremmo, il suocero di Mosè, sacerdote di Madian, quindi un uomo che vive nel deserto ma che sperimenta le cose di Dio nel deserto. Aveva delle figlie, temeva Dio, quindi un uomo che sapeva il fatto suo anche dal punto di vista spirituale. E credo che Mosè sia arrivato a 80 anni che non avrebbe mai immaginato che Dio stava per stravolgere la sua vita. Tu non lo immagini, ma Dio è andato più avanti di te e Dio è in grado di stravolgere la tua vita. Tu manco lo pensi, perché pensi che oramai le cose devono andare così, è vero? Quanti stanno pensando che oramai le cose devono andare così? Alzate un po' la mano. Vedete, c'è uno di... Guardate di nuovo la mano. Quanti pensano che oramai le cose devono andare avanti così? Alzate la mano. Ok, l'ha alzata solo uno. Due? Va bene, a voi due voglio dire una cosa. Dio sta per fare una cosa meravigliosa. Ripeto la domanda. Quanti pensano che le cose devono andare avanti così? A te che hai alzato la mano adesso. Non lo so cosa farai. Fratelli, Mosè non avrebbe mai pensato a 80 anni che Dio stava per mezzo di lui, avrebbe messo sotto sopra la nazione più potente di quel tempo, l'Egitto, col faraone e con tutto il suo esercito. Viene convocato Mosè davanti al pruno ardente e Dio gli dice: guarda che io sto vedendo l'afflizione dei miei che sono in Egitto. Ma come? Mosè nel deserto e Dio vede l'afflizione di quelli che sono in Egitto? Certo, perché Dio è andato più avanti di Mosè. Mentre Mosè è nel deserto, Dio sta già sconfinando nell'Egitto e gli sta dicendo a Mosè: parti, prendi tua moglie, i tuoi figli, se vuoi portati pure a tuo fratello, a tuo suocero no, lascialo lì, ma vattene e vieni in Egitto, perché io metterò sotto sopra per mezzo di te che ti senti insignificante, non, dici di non saper parlare, che sei insicuro, ti senti in difetto perché hai ucciso un uomo. Fratelli, che vi devo dire? Dio prende le cose che non sono buone per cappottare quelle che si sono buone. Io voglio servire il Signore, penso che lo vogliate anche voi, è vero? E allora sappiate che il Signore è andato un po' più avanti. Fidati del Signore. Mosè esce scappando dall'Egitto, ma dopo 40 anni esce dall'Egitto non da solo, ma con 600.000 uomini a testa alta. 40 anni prima è scappato per fuggire dalla collera del re. 40 anni dopo lo guarda negli occhi a Faraone e gli dice: tu devi far partire il mio popolo, dice il Signore. E con segni e prodigi il Signore manifesta la sua gloria in quest'uomo. Perché? Perché Gesù è andato un po' più avanti. Alleluia. Ci ritroviamo nel deserto e il popolo che si lamenta. Gloria a Dio, eh? Questo popolo che si lamenta. Siamo uguali. Siamo proprio uguali. O no? No? Si lamenta, pensate un po', perché è stanco di mangiare sempre la stessa cosa, la manna che viene dal cielo. Ma come si fa a stancarsi dei miracoli? Tu ogni giorno vedi la manna che scende dal cielo, ad un certo punto ti stanchi e dici basta. Solo l'idea che tu vedi qualcosa che viene dal cielo, come fa a stancarti? Fratelli, questo è il momento più difficile che la Chiesa in Italia sta vivendo, ascoltatemi bene. Noi ci stiamo stancando delle cose di Dio per correre indietro a fandonie. Apriamo gli occhi e apprezziamo le cose che vengono dal cielo. Dio gli ha dato la manna e questa manna gliel'ha data da quando si è trovata nel deserto fino a quando ha finito, fino a quando è arrivata a Canaan. Ogni giorno ha avuto la manna. E poi ad un certo punto il popolo si è stancato e ha detto basta, vogliamo, vi ricordate qual è la loro richiesta? La carne, vogliamo la carne. E Dio gli dice, il Signore è andato più avanti, perché il Signore anticipa pure le critiche del popolo. E gli dice a Mosè, straordinario il Signore, digli al popolo che la carne non gliela do solo oggi, e neppure per 10 giorni, manco per 20. Gliela do per un mese intero. Ma mangiati la carne un mese intero. Digli al popolo che non si congeli la carne nel freezer, nel deserto. Gliela do ogni giorno, fino a che non è stufo. Fratelli, a volte il Signore deve muoversi così con noi. Perché non ci rendiamo conto, ma entriamo, facciamo entrare le cose straordinarie di Dio nella nostra ordinarietà, con la pretesa. Non sappiamo più accontentarci della semplicità e vogliamo che Dio non operi più nella semplicità, ma faccia chissà che cosa nella nostra vita. Un giorno mio figlio mi ha detto, non molto tempo fa, mi ha detto questa parola, come se dicesse, è stato forte, come se dicesse, non so, solo io non ho il pane. No, uno ti dice così, ti si rompe il cuore, dici, veramente, te lo vado a comprare subito. Lui è tornato dalla scuola e ha detto, solo io non ce l'ho l'iPhone, solo io. Perché forse a scuola ce l'avevano tutti quanti. Solo io, papà, me lo compri. Ma che lingua parli? Me lo compri. Perché lui pensava, no, chissà che fosse. E noi siamo così, non ci rendiamo conto. Passiamo certi confini e vorremmo che Dio certi confini li passasse anche lui. E facciamo passare per certe nostre necessità, che sono nostre, ma quel tipo di necessità a volte è una necessità viziata, non è reale, non è vera. Dio non ci farà mai mancare le cose di cui noi abbiamo bisogno. Amen. Dio non ci farà mai mancare le cose di cui abbiamo bisogno. Non ti è mai mancato il cibo a tavola? Non ti sono mai mancati i vestiti? Paolo dirà: basta che avremo di che mangiare e di che vestire, di quello noi ci accontenteremo. E non ti preoccupare, perché poi se ti accontenti di quello, Dio aggiungerà altro. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Gloria a Dio. Per parlare di Giosuè, deve conquistare Gerico. Gesù è andato un po' più avanti, perché non sa come fare a conquistare Gerico. Qualcosa di importante è la conquista di una città. Quindi c'è bisogno di una strategia militare. E che strategia militare vuoi da un popolo che è stato 40 anni nel deserto? Che gli vuoi insegnare al popolo? Che cosa gli vuoi dire? Qui c'è una città barricata, con mura alte e spesse, con giganti. Che cosa vuoi fare? È così o no? Ci sono delle battaglie che dobbiamo riconoscere che sono per noi inaffrontabili. Ci sono dei problemi che per noi sono irrisolvibili, inutili. Possiamo metterci a pensare come, quanto vogliamo, non troveremo mai la soluzione, perché sono effettivamente più grossi di noi. Quando arriva una malattia, come fai a dire mo lo risolvo così? Quando arriva un problema economico grosso, come fai a dire mo faccio così? Come fai? E allora Giosuè, mentre sta pensando, davanti a lui si ritrova un angelo con la spada sguainata. Quell'angelo è arrivato prima di Giosuè, perché Gesù è andato più avanti. E Giosuè trova quest'angelo con la spada sguainata, che poi Giosuè, siccome non ha capito ancora che il Signore anticipa i tempi, Giosuè pensa che probabilmente è uno di Gerico e gli dice: ma tu sei uno dei nostri? E questo qui gli dice: io sono il capo. Gloria, fratello, vogliamo dare gloria a Dio? Io sono il capo dell'esercito del Signore. Io conosco un solo capo, fratelli, dell'esercito del Signore. Non è né Gabriele né Michele. Il capo dell'esercito è Gesù. Lui è l'Iddio degli eserciti. È andato più avanti di Giosuè. Qual è il problema? La spada è già sguainata. Ho già capito, Giosuè, quello che dobbiamo fare. Sono venuto io davanti a te. Questa città da conquistare non la conquisti con la tua forza. Ci sono io con la spada sguainata. E Gesù, sappi sorella, sappi fratello, che Gesù è già davanti a te con la spada sguainata, pronto per far cadere queste mura che davanti a te sono così alte. Per non parlare anche di altre situazioni, potremmo all'infinito andare avanti. Persino nei Magi d'Oriente il Signore è andato più avanti. Che meraviglia! Il Signore ti libererà dai pericoli che sono sulla tua strada. Ci sono dei pericoli, ascoltami bene, questo te lo dico da parte del Signore. Ci sono dei pericoli sulla tua strada di cui tu non sei a conoscenza, ma Gesù è più avanti. Lui conosce tutto. I Magi vogliono conoscere chi è questo nuovo re che è nato. Hanno visto una stella. Quando è arrivato Gesù, tutto l'universo, fratelli, ha tremato. Quindi i Magi, che erano degli astrologi straordinari, nel senso che conoscevano bene il movimento delle stelle, forse anche delle forze dello spazio, almeno per quel tipo di competenza di allora, si sono accorti che c'era qualcosa nello spazio che annunciava qualcosa di straordinario. È arrivata loro sicuramente una rivelazione che ha detto: mo sta arrivando il più grande re, se lo volete andare ad adorare, andateci pure. E così questa stella dà questa indicazione. Ovviamente i Magi, che non conoscono che tipo di re sta per arrivare, vanno da Erode e gli chiedono ragione di questa stella, dicendogli: abbiamo saputo che sta per nascere un re, ci puoi indicare dove? E così Erode, cattivo, malvagio, questi sono i tuoi pericoli, fa finta, li inganna i Magi dicendo: fatemi sapere quando l'avete trovato, così verrò anch'io ad adorare. E i Magi proseguono la loro strada e i Magi arrivano davanti alla mangiatoia, dove trovano il bambino, Maria, Giuseppe, bambino che è nato. Offrono loro l'oro, l'incenso, la mirra, poi se ne devono tornare, no? E mentre stanno decidendo di tornare, tra loro avranno parlato, avranno detto: oh, non ci dimentichiamo di avvisare Erode, eh? Vi ricordate che Erode ci ha detto che voleva venire ad adorare? Li avvisiamo? Sì, sì, avranno detto, domani partiamo e avviseremo Erode. E durante la notte un angelo si presenta ai magi e gli dice: guardate che Erode va mentito, Erode è un pericolo, il ritorno a casa fatelo per un'altra strada. Gesù è andato davanti a loro. I pericoli che sono sulla tua strada ce ne sono, tu forse vorresti pure saperlo, ma Gesù non te le dirà. Sai perché non te le dirà? Perché altrimenti poi li vuoi risolverli tu con le tue mani, ma te lo dirà nel momento in cui ti ha già liberato. Ti girerà indietro e vedrai da quale fossa, da quale fango, da quale pantano il Signore ti ha tirato fuori. Perché? Perché Gesù è andato un po' più avanti di te e di me. Non solo i magi d'Oriente, che meraviglia! Gloria a Dio, Lazzaro di Betania, l'amico di Gesù che è morto, gravemente ammalato. Gloria a Dio, fratelli, per Lazzaro. Stava morendo, le due sorelle si precipitano per far arrivare la notizia a Gesù. Il tuo amico sta morendo, corri subito. E Gesù si prepara per fare il viaggio, ma come se non bastasse, Gesù non arriva in tempo. Lazzaro muore e viene sepolto, chiuso nella tomba, e siamo al quarto giorno quando arriva Gesù. Maestro, noi l'abbiamo mandato a chiamare quando era vivo, vieni adesso, mo? E che c'è più da fare? Quanti di voi stanno pensando che non c'è più nulla da fare? Chissà quanti di voi si trovano in una situazione dove dicono: Lazzaro è morto oramai, abbiamo chiuso questa situazione, è finita così, facciamo tutto nuovo. Non fare nulla, non fare nulla. Non cambiare le cose, lasciale così. Cioè, fratello, ma Lazzaro sta imputridendo. Se non ci muoviamo qua, Lazzaro inizia a puzzare. Fa arrivare a Gesù davanti a questa tomba e vedrai che le cose cambiano. Lui non ha bisogno del tuo aiuto. Lui viene proprio nel momento in cui le speranze umane si spengono. Sapete perché viene in quel momento? Lui è andato più avanti perché sa che la nostra fede verrà maggiormente motivata e fortificata da un atto di questo genere che da una semplice guarigione di un ammalato. Chissà quanti di noi hanno vissuto delle guarigioni e per forza di cosa lo hanno attribuito magari a uomini e vabbè, è passato, non si sono manco resi conto che invece è passato Gesù che ha sistemato le cose. E allora il Signore di tanto in tanto ci lascia in delle difficoltà proprio per permetterci di realizzare una maggiore benedizione. Gesù è andato più avanti, mentre tu pensi che oramai non c'è più niente da fare. Gesù è andato più avanti perché risolvendo questo grosso problema nella tua vita manifesterà la potenza e la grandezza del suo nome nella tua vita e tu gli potrai dare maggior gloria. La moltiplicazione dei pani, 5 pani, 2 pesci, 5.000 uomini, contiamoci, donne e bambini, saranno arrivati a 10.000? Non lo so, poi se avevano 4 figli come me arrivavano a 15.000. Gesù è andato più avanti, i discepoli erano indietro, stavolta di parecchio, ma mandiamo la gente a comprarsi qualcosa, se no questi muoiono di fame, siamo in un deserto. I discepoli non se ne erano resi conto che è vero che si trovavano nel deserto, ma che adesso lì in quel deserto c'era la manna vivente. Non si erano resi conto che lì c'era il pane della vita che si muoveva in mezzo a loro, non se ne erano mica resi conto. E allora Gesù è andato più avanti, non solo c'è stata una moltiplicazione straordinaria che ha sfamato tutti, ma ci sono state pure 12 ceste che sono avanzate. È andato più avanti. Dio, tante volte a Dio gli piace fare così. Non solo ti provvede quello di cui tu hai bisogno, ma ti dà pure più di quello che tu hai bisogno. Ma non per conservartelo, te lo dà perché a tua volta tu possa fare del bene a quelli che sono nella difficoltà. Adesso tu stai passando un momento dove non ti rendi conto, però stai ricevendo del bene, ringrazia Dio che ricevi del bene, ma arriverà un momento dove tu stesso sarai chiamato a fare del bene. Questa è l'opera di Dio e noi vogliamo benedire il Signore. Gesù è andato più avanti. Quando tu passi delle difficoltà, devi sapere che Gesù sta andando più avanti. Perché? Perché queste difficoltà diventano una scuola per te, e quando tu ti diplomi a questa scuola e dopo anni vedi gente che è in difficoltà, il tuo cuore è ammorbidito dalle difficoltà che hai vissuto. Invece, se non passi per queste difficoltà, sarai insensibile. Tu non puoi immaginare il sottoscritto quanti ricchi ha visto insensibili di fronte alle difficoltà, e quanti poveri invece hanno diviso il pezzo di pane con chi era più povero di loro. La scuola, questa è la scuola dove ci dobbiamo scrivere, questa è la scuola dove dobbiamo diplomarci. È qui che dobbiamo qualificarci, fratelli, se vogliamo essere dei ministri di Dio che sono in grado di manifestare l'opera dello Spirito. E vabbè, potremmo continuare fino a non finire. Il battesimo nello Spirito Santo è andato più avanti. La promessa è per voi, per i vostri figli e per quanti crederanno per mezzo loro. Oh, qui Gesù è andato avanti di 2000 anni, eh? La promessa è per voi. E immaginate i discepoli, 120, che si sono abbracciate, grazie Signore, grazie, questa è tutta per noi questa promessa, fermai. E i vostri figli? E i figli dei vostri figli? I nipoti. Gesù gli ha già detto a quei 120 che hanno dei nipoti che più avanti sarebbero stati battezzati nello Spirito Santo. E poi, in quella promessa, non so se ti sei reso conto, Gesù ha parlato di me e di te, e per quanti verranno ancora, verranno. È andato più avanti Gesù. Gesù si è ricordato, mentre parlava ai discepoli, delle preghiere dello Spirito Santo che avremmo avuto, degli incontri, delle riunioni. Gesù si è ricordato che tu in un dato momento saresti stato battezzato nello Spirito Santo. Gesù si è ricordato che tu stasera sarai battezzato nello Spirito Santo. Gesù si è ricordato che questa promessa è per tutti quelli che credono fino agli estremi confini della terra. Gesù è andato un po' più avanti e se ne è reso conto Pietro, se ne è reso conto quando è stato battezzato Cornelio. Vi ricordate? Ma com'è? Ma pure i pagani ricevono lo Spirito Santo. Certo, Gesù è andato più avanti, ha detto fino agli estremi confini della terra. E poi pure Filippo ha visto l'eunuco, il ministro di Candace, della regina di Etiopia, che arriva e vede che questo crede e si rende conto che questa promessa è anche per gli africani, perché veniva dall'Etiopia. Gloria a Dio per l'opera che il Signore sta facendo in Africa, gloria a Dio, alleluia. Paolo, quando arriva a Filippi, il carceriere di Filippi, ma come? Pure nei Balcani il Signore avrebbe fatto l'opera, a Filippi, in Macedonia, allora sì, pure nei Balcani, grazie a Dio per l'opera nei Balcani che adesso c'è, perché il Signore è fedele, è andato più avanti. E lasciamo che il Signore vada più avanti, fratelli. Amen. E per concludere, Gesù, prima di morire, ci ha detto che sarebbe andato più avanti. Ricordate? L'ha detto ai discepoli. Io vado a prepararvi un luogo. È andato più avanti. È morto, è asceso al cielo, siede alla destra di Dio, intercede per noi, e dal cielo tornerà. E tornerà per prenderci. È andato più avanti. È andato più avanti per ritornare, per venirci a prendere. Gesù è andato un po' più avanti. Sapete perché un po' più avanti? Non è andato avanti in maniera tale da distaccarsi da noi così completamente. Un po' più avanti. È questa dimensione che denota una breve distanza. È la dimensione dell'opera dello Spirito Santo. Io vado, ma viene dopo di me il Consolatore, che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Fratello, fatti animo, perché Gesù è andato più avanti. Avremmo potuto parlare di molti altri esempi nella scrittura. Fino all'infinito, fratelli, avremmo potuto parlare. Però questi esempi ci bastano per rinnovare la nostra fiducia in Gesù. Per dire: Signore, io stasera torno a credere che la mia vita è nelle tue mani. È andato più avanti. Fratelli, non dobbiamo noi andare più avanti di Gesù. Non dobbiamo prendere noi in mano le situazioni. Gesù è andato più avanti. Forse tu non comprendi quello che Gesù sta facendo, però lo comprenderai più avanti. Più avanti dirai: ah, ecco, niente meno, era questo che il Signore stava facendo. Più avanti, che può essere fra un mese, fra due mesi, forse un anno, come Sara ha dovuto aspettare un anno, non lo so, ma non è lungo il tempo. Però fra un po' ti sarà tutto più chiaro e fra un po' tu potrai dire: Signore, ma allora è vero che tu vai più avanti, è vero che tu prepari la strada, è vero che tu vai più avanti e appiani le cose. Io per un tempo ho pensato che tu eri andato più avanti perché ti eri staccato da me. Io ho pensato che tu eri andato più avanti perché non avevi cura di me. Nulla di tutto questo. È più avanti per far beneficiare maggiormente la tua vita. Gesù è più avanti. E io voglio dirti che la tua vita è una vita in continua crescita. È una vita che sta salendo gradini. E man mano che sali questi gradini tu ti rendi conto che c'è qualcuno che ha tracciato davanti a te la strada, nel senso che qualcuno c'è passato prima di te. Gesù è andato più avanti, più avanti. Quando Gesù ti ha lasciato nella difficoltà, lui è andato più avanti. Sai perché? Perché più avanti lui vedeva il giorno in cui tu avresti aiutato quelli che erano in difficoltà. Quando sei stato lasciato nell'incomprensione, Gesù è andato più avanti, perché più avanti Gesù ti ha visto in una maniera tale da poterti usare per aiutare chi vive nell'incomprensione, chi vive solo, chi viene abbandonato. E quando il Signore ti ha lasciato nella difficoltà economica, non ti ha mai lasciato senza, ma nella difficoltà economica, ha visto più avanti, ha visto il tuo cuore sensibilizzato per un servizio speciale. Più avanti ti ha visto come un grande aiuto per coloro che sono nella difficoltà. Gesù è andato più avanti. Quando ti è arrivata, ti ricordi la notizia di quella malattia che ti ha buttato a terra, che ti ha scoraggiato? Gesù ha visto più avanti. Gesù ti ha visto un uomo completamente dipendente dalla sua volontà, ma non solo. Più avanti Gesù ti ha visto come strumento di consolazione vicino agli ammalati, ti ha visto come un sacrificio d'odor soave per il sostegno di chi è nella prova della malattia. Gesù è andato più avanti e stasera Gesù vuole andare ancora più avanti. Quello che sta preparando per te è qualcosa di meraviglioso. Questo mi dice lo Spirito di dirti: qualcosa di meraviglioso, è andato più avanti. Se non lo vedi, se ti vedi solo con Pietro, Giacomo e Giovanni all'ingresso del Getsemani e a lui non lo vedi, non ti preoccupare, lui è andato più avanti. È andato più avanti per prepararti la strada. Fratelli, preghiamo il Signore. Alleluia.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Quando è stato crocifisso Gesù? C'è una discrepanza tra i Vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni? Uno dei problemi più noti nei Vangeli riguarda la difficoltà di armonizzare il racconto del Vangelo di Giovanni con i sinottici per quanto riguarda il giorno in cui Gesù fu crocifisso. Gesù aveva mangiato la Pasqua con i suoi discepoli nell'ultima cena, come indicano chiaramente i sinottici. E allora perché Giovanni ci dice che Gesù fu crocifisso nel giorno della preparazione della Pasqua? Questa apparente discrepanza ha generato discussioni fin dal secondo secolo, come ricorda lo studioso McGarvey nel suo lavoro The Fourfold Gospel, A Harmony of the Gospels. Innanzitutto, se ci fossero solo i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, probabilmente nessuno avrebbe mai sentito l'esigenza di speculare su teorie alternative al venerdì per la crocifissione di Gesù. Come scrive Gleason Hercher, curatore del testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, l'impressione uniforme trasmessa dai Vangeli sinottici è che la crocifissione ebbe luogo il venerdì della settimana di Pasqua. Se non fosse per Giovanni 19,14, questo punto non sarebbe mai stato discusso. Infatti, i Vangeli sinottici, letti nel modo più naturale, lasciano intendere che Gesù consumò la Pasqua con i propri discepoli e fu quindi crocifisso il giorno dopo. Osservate il testo di Matteo 26, 16 a 20. Dice che era il primo giorno degli azimi e che Gesù intendeva mangiare quella sera la Pasqua con i suoi discepoli. Essi infatti apparecchiarono la Pasqua, come scritto chiaramente al versetto 19, e ovviamente la consumarono. Inutile arrampicarsi sugli specchi per cercare spiegazioni alternative, perché il testo è molto chiaro. I testi di Marco e Luca sostanzialmente confermano. Sia Marco che Luca confermano che era proprio il giorno nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Non potrebbero essere più chiari di così, come potete vedere. Quando si misero a tavola, Gesù confermò che aveva desiderato proprio mangiare la Pasqua con loro. Insomma, la lettura naturale di tutti e tre i Vangeli sinottici è che Gesù mangiò la Pasqua il giorno prima di essere crocifisso. Dopo la cena di quella sera fu arrestato, processato nella notte e crocifisso il giorno dopo. Secondo Levitico 23:5-6, la Pasqua veniva consumata sull'imbrunire del 14 del mese di Nisan e poi per 7 giorni, dal 15 al 21 di Nisan, veniva celebrata la festa degli azimi. Anche se si tratta di 2 feste distinte, nel tempo era diventato usuale per gli israeliti riferirsi alle 2 feste come se costituissero un'unica festa. D'altra parte, la cena di Pasqua dà inizio agli azimi ed essa stessa prevedeva il consumo di pane azimo. Ecco perché nei brani che abbiamo letto ci si riferisce al giorno in cui si consumava la Pasqua come il primo giorno, quello con cui hanno inizio gli azimi. L'intero periodo che va dal 14 al 21 di Nisan è di fatto un periodo di 8 giorni a cui ci si riferiva come festa degli azimi. E allo stesso modo ci si poteva riferire all'intera settimana degli azimi chiamandola semplicemente la Pasqua. Secondo Esodo 23, versetti 14 a 17, la festa degli azimi era una delle 3 feste insieme alla Pentecoste e alla festa dei tabernacoli in cui erano previsti pellegrinaggi a Gerusalemme. Ma in Giovanni 2,13 e Giovanni 11,55, ad esempio, ci si riferisce a quel pellegrinaggio indicandolo semplicemente come Pasqua. Riassumendo dai sinottici, emerge che il 14 di Nisan, come era usuale, Gesù consumò la Pasqua con i propri discepoli. Ma che giorno era? Era un mercoledì? Un giovedì? Un venerdì? Questo non è scritto, ma possiamo dedurlo da ciò che leggiamo in Marco 15,42 e Luca 23,53-56, che si riferiscono al giorno in cui Gesù fu crocifisso. In Marco 15,42 leggiamo: «Poi avvicinandosi ormai la sera, perché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato». Luca 23,53-56 ci dice invece: «Dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della preparazione e il sabato stava per cominciare». Di nuovo, il modo più naturale di leggere questi brani è di considerare che Gesù fu crocifisso il giorno che veniva definito della preparazione.
ovvero il sesto giorno della settimana, quello in cui ci si preparava al sabato, quello che noi chiameremmo venerdì. Ripeto, se ci fossero solo i sinottici, nessuno avrebbe mai pensato a teorie alternative, perché non sarebbe stato assolutamente necessario. Tutte le spiegazioni elaborate che si leggono su vari siti internet per spiegare che Gesù non può aver mangiato la Pasqua con i discepoli quella sera nascono infatti non dal testo dei sinottici, ma piuttosto dalla necessità di far quadrare i conti con il Vangelo di Giovanni. L'apparente discrepanza nasce infatti quando leggiamo alcuni versetti nel Vangelo di Giovanni. Come avevamo accennato, quello che genera più perplessità è Giovanni 19:14. Or era la preparazione della Pasqua ed era circa l'ora sesta e disse ai giudei: ecco il vostro re. Perché Giovanni dice che era la preparazione della Pasqua? Cosa si intende per preparazione della Pasqua? Questo è il punto. Se uno pensa che sia il giorno in cui si prepara la Pasqua, il 14 di Nisan, allora questo genererebbe una contraddizione con i sinottici, perché sembra che Giovanni sposti gli eventi un giorno prima. Ma è davvero così? Nel passato questo ha generato diverse perplessità, anche in molti cristiani. Tuttavia la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quanto si creda. Infatti non c'è un vero motivo per pensare che quando Giovanni parla della preparazione della Pasqua intenda qualcosa di diverso dalla preparazione per il sabato di cui parlano i sinottici. Si tratta infatti di un riferimento al venerdì durante la settimana di Pasqua. Archer, nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, ci fa notare che già nel primo secolo la parola parascheue, preparazione, è una parola con la quale ci si riferisce al venerdì, perché il venerdì è il giorno di preparazione per il sabato. Inoltre, come abbiamo detto, era piuttosto usuale riferirsi all'intera settimana degli azimi come la settimana di Pasqua. Quindi la preparazione della Pasqua a cui ci si riferisce non è null'altro che il giorno di preparazione per il sabato all'interno della settimana di Pasqua, ovvero il venerdì, come affermano anche i sinottici. Tra l'altro è piuttosto significativo che la parola greca parascheue, qui tradotta preparazione, ancora oggi nel greco moderno significhi proprio venerdì. Ma nel Vangelo di Giovanni c'è però un altro passaggio che potrebbe creare difficoltà. Leggiamo quindi Giovanni 18:18. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. I capi religiosi non volevano contaminarsi per poter mangiare la Pasqua. Ma a cosa ci si riferisce? Come osservò già lo studioso Robertson un secolo fa nel suo lavoro Harmony of the Gospels, non si può essere in alcun modo sicuri che qui ci si riferisca alla cena pasquale. La parola Pasqua è usata in tre modi nel Nuovo Testamento: la cena pasquale, l'agnello pasquale o la festa pasquale di una settimana che includeva gli azimi, come dicevamo prima. La parola è usata 8 volte in Giovanni, oltre a Giovanni 18:18, e ogni volta nel Vangelo di Giovanni è riferita alla festività di Pasqua come festa settimanale. All'interno della settimana c'erano sacrifici e pasti associati alla festa, a cui quei capi religiosi volevano ovviamente partecipare. Non necessariamente il riferimento è alla cena del 14 di Nisan. Ciò è confermato anche dallo studioso Craig Bloomberg, che nel suo testo The Historical Reliability of the New Testament, a pagina 224, ci fa notare che la legge, in Levitico 15, da 5 a 11, dice che se uno si contamina durante il giorno, ritorna puro a sera. Quindi, se fosse un riferimento alla cena di Pasqua, visto che era mattina, essi avrebbero comunque potuto mangiare la Pasqua alla sera, perché sarebbe comunque stata consumata dopo le 6 di sera, all'inizio del 15 di Nisan. Invece c'era un secondo pasto, conosciuto come Agigah, intorno a mezzogiorno di quel 15 di Nisan, a cui essi non volevano mancare. Ma qualcuno potrebbe dire: perché Giovanni non dice esplicitamente che quell'ultima cena con i discepoli sia stata una cena di Pasqua, a differenza dei sinottici? Può essere ancora utile la spiegazione di Craig Bloomberg nel testo che ho già citato prima. Il resto di Giovanni 13 è strettamente parallelo ai sinottici, con Gesù
che predice il rinnegamento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Tutto questo suggerisce che la cena descritta in quel capitolo, a partire dal versetto 2, è la cena pasquale, piuttosto che un'altra cena avvenuta prima, come molti critici hanno presupposto. Il versetto 1 infatti dice «or prima della festa di Pasqua» e forma un piccolo paragrafo autonomo che suggerisce ciò che accadde prima della festa. Ma il versetto 2 comincia con «durante la cena», senza specificare quale cena. Ora, la lettura più naturale, dopo il versetto 1, che si riferisce alla Pasqua, è che non si tratti di una cena qualunque, ma la cena di Pasqua, che è sottintesa, quella a cui aveva accennato il versetto 1. D'altra parte, Bloomberg ci fa notare ancora che Giovanni 13:29 ci conferma che si trattava di una notte particolare. Infatti i discepoli pensavano che Giuda dovesse comprare qualcosa per la festa o che desse qualcosa ai poveri. Sappiamo che i negozi erano aperti in quella notte di Pasqua proprio per poter comprare provviste anche per i giorni seguenti della settimana.

dopo, non certo nella notte. Ma se Giuda doveva invece comprare provviste generiche per la settimana di festa, quindi per il pranzo del giorno dopo, allora poteva aver senso uscire di notte, come avevano pensato gli altri discepoli. In Giovanni 13:29 la parola festa è la parola greca eorte, che viene usata nei Vangeli non per indicare la Pasqua in modo specifico, ma una festa generica, come poteva essere proprio la festa degli azimi. Inoltre i discepoli avevano pensato che Gesù si riferisse al dare qualcosa ai poveri. Ma perché Giuda sarebbe dovuto uscire nella notte per dare qualcosa ai poveri? Ci avete pensato? Il rituale ebraico in occasione di Pasqua incoraggiava l'elemosina e in particolare prevedeva proprio che le porte del Tempio rimanessero aperte durante quella sera per permettere ai poveri di fare l'elemosina vicino alle porte del Tempio. Ma in una notte qualunque sarebbe stato strano, perché sarebbe stato chiuso. Nella notte di Pasqua invece aveva senso. In conclusione, esaminando quanto ci dicono gli studiosi, non ci sono veri motivi per pensare che Giovanni contraddica i sinottici. Ciò che emerge dallo studio comparato dei quattro Vangeli è che l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli fu una cena di Pasqua sull'imbrunire del 14 di Nisan e Gesù fu ucciso nel pomeriggio del giorno seguente, che era la preparazione, ovvero il venerdì della settimana di Pasqua. Qualcuno potrebbe dire: ma se Gesù è stato ucciso il 15 di Nisan, mentre gli agnelli pasquali venivano uccisi il 14 di Nisan, come può essere la nostra Pasqua secondo 1 Corinzi 15:7? Gleason Archer, nel testo già citato in precedenza, risponde così: è necessario semplicemente puntualizzare che gli agnelli pasquali a cui ci si riferisce non sono quelli uccisi e mangiati nelle case private, un rito che Gesù aveva osservato con i suoi discepoli già il 14 di Nisan, come si usava a fare, ma quelli offerti sull'altare per tutta la nazione di Israele. Archer prosegue puntualizzando che in Esodo 12:6 ci si riferisce ai sacrifici privati, mentre in altri brani come Levitico 23:4-8 ci si riferisce a sacrifici pubblici offerti durante tutta la settimana di Pasqua. Tutti questi sacrifici erano comunque presentati all'interno della settimana pasquale. Rimane comunque significativo che Gesù sia stato sacrificato durante la settimana di Pasqua, il 15 di Nisan, come un sacrificio pubblico per essere la nostra Pasqua. Non è necessario che egli sia morto proprio il 14 di Nisan. D'altra parte, nella lettera agli Ebrei, Gesù è paragonato anche al sacrificio che si compie una volta all'anno nel gran giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur. Eppure, egli non è certamente morto il giorno di Yom Kippur. Come avete visto, è possibile spiegare questa apparente discrepanza senza introdurre particolari teorie complesse. Se fate le vostre ricerche, vedrete che alcuni, nel tentativo di far quadrare tutti e quattro i Vangeli, hanno elaborato teorie in cui la morte di Gesù si sposta al mercoledì o al giovedì. Naturalmente io rispetto chiunque abbia scelto di andare dietro a queste teorie elaborate, perché comunque il valore della morte di Gesù non dipende dal giorno in cui essa è avvenuta. Quindi non sono certamente temi su cui litigare. Tuttavia dobbiamo riconoscere che tali elaborazioni non sono considerate necessarie dagli studiosi e presentano varie debolezze. Alcune di queste teorie partono dal presupposto che 3 giorni e 3 notti vadano considerati secondo il nostro modo moderno di vedere, piuttosto che basandosi sul contesto culturale dell'epoca. Altre arrivano ad ipotizzare che Gesù abbia mangiato la Pasqua un giorno prima, seguendo un calendario diverso, addirittura riconducibile agli Esseni di Qumran. Altre addirittura negano che Gesù abbia consumato la cena pasquale con i suoi discepoli nell'ultima cena, negando di fatto la lettura più naturale del testo. Altre suggeriscono che ci sia da considerare un doppio sabato, quello della festa e il sabato settimanale, per far quadrare i conti. Ma tutte queste assunzioni sono improbabili e soprattutto non sono necessarie se si considera la spiegazione più semplice, che è tra l'altro quella più attestata anche storicamente, ovvero che Gesù mangiò la Pasqua con i discepoli il giovedì sera, fu crocifisso il venerdì, il giorno di preparazione all'interno della settimana di Pasqua, e risorse la domenica.
D'altra parte, ricordiamo che nel Nuovo Testamento è indicato più volte chiaramente che Gesù risuscitò il terzo giorno e, come abbiamo ribadito, contando in maniera inclusiva anche

Il giorno in cui è stato crocifisso, come si usava a fare, la domenica era il terzo giorno a partire dal venerdì, non a partire dal giovedì e tantomeno dal mercoledì. Questa ricerca mi è stata molto utile per chiarirmi le idee e spero che lo sia stato anche per qualcuno di voi. Un abbraccio a tutti. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti, capitolo 21. Or dopo che ci fummo staccati da loro, salpammo e per diritto corso giungemmo a Cos e il giorno seguente a Rodi e di là a Patara, e trovata una nave che passava in Fenicia, vi montammo su e facemmo vela. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui vi si doveva scaricare la nave. E trovati i discepoli, dimorammo qui vi 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede in Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partirmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figliuoli, fin fuori della città. E postici in ginocchio sul Lido, facemmo orazione e ci dicemmo addio. Poi montammo sulla nave e quelli se ne tornarono alle case loro. E noi, terminando la navigazione da Tiro, arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro. E partiti l'indomani, giungemmo a Cesarea ed, entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, dimorammo con lui. Ora egli aveva 4 figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Questo, dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei Gentili». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quei del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io son pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Dopo quei giorni fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme, e vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea, menando seco un certo Mansone di Cipro, antico discepolo, presso il quale dovevamo albergare. Quando furono giunti a Gerusalemme i fratelli, ci accolsero lietamente, E il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una le cose che Dio aveva fatte fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, uditele, glorificavano il Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei ci sono che hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Or sono stati informati di te che tu insegni a tutti i giudei che sono fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non circoncidere i figliuoli e di non conformarsi ai riti. Che devi dunque fare? È inevitabile che una moltitudine di loro si raduni perché udranno che tu sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili teco, purificati con loro e paga le spese per loro onde possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è nulla di vero nelle informazioni che hanno ricevute di te, ma che tu pure ti comporti da osservatore della legge. Quanto ai gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbono astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate dalla fornicazione. Allora Paolo, il giorno seguente, prese seco quegli uomini e dopo essersi con loro purificato, entrò nel tempio annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascun di loro. Or come i 7 giorni erano presto che compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini israeliti, venite al soccorso! Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo, e oltre a ciò ha menato anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo». Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel tempio. Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo, e preso Paolo lo trassero fuori del tempio e subito le porte furono serrate. Or come essi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della coorte la voce che tutta Gerusalemme era sottosopra. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno, accostatosi, lo prese e comandò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi egli fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde, non potendo sapere nulla di certo a cagione del tumulto, comandò che egli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla esser portato dai soldati, perché il popolo in gran folla lo seguiva gridando: «Toglilo di mezzo!». Or come Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Ti è egli lecito dirti qualche cosa?». Questo rispose: «Sai tu il greco? Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò e menò nel deserto quei 4.000 briganti?». Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». E avendolo egli permesso, Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò loro in lingua ebraica, dicendo:
2: «Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio».

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta è bellissimo stare di nuovo insieme a te, ancora una volta sono felice che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Maurizio al microfono di questa trasmissione e ancora una volta cosa posso dirti? Oltre che quello che ho già detto, ti sono grato per averci scelto al di là e al di sopra di tutte le altre frequenze e trasmissioni disponibili a quest'ora.

Come sicuramente saprai, ricorderai, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo nel bel mezzo del secondo capitolo, abbiamo già considerato la prima parte di questo capitolo e vorremmo oggi continuare, vorremmo procedere con la nostra passeggiata.

Ricorderai che fin qui ci siamo detti già diverse cose, veramente sul Vangelo di Marco in genere e su questo secondo capitolo in particolare. Abbiamo visto le priorità che Gesù aveva nella sua missione. La priorità assoluta era quella dell'annuncio, della proclamazione della parola, la Logos, della buona notizia. Egli, che è la Logos vivente, è venuto per proclamare la parola, appunto, il Vangelo. Comunque Gesù non era indifferente ai bisogni della gente che gli stava attorno. Nell'incontro precedente abbiamo appunto esaminato insieme abbastanza a fondo la guarigione di un paralitico, un evento straordinario, un evento miracoloso che, oltre al significato così intrinseco del miracolo stesso, aveva anche un significato, come abbiamo visto, teologico, un significato di insegnamento, di dottrina. Da questo miracolo, da questo incontro di Gesù con il paralitico, con la folla che guardava e soprattutto con gli scribi, con le autorità religiose, attraverso questo incontro, dicevo, abbiamo potuto vedere e capire la vera identità di Gesù. Non era soltanto un benefattore, un filantropo, una brava persona, un moralista, un eccellente comunicatore, un bravo insegnante, ma Gesù era Dio, Dio che aveva preso carattere, sembianze umane per identificarsi con la nostra situazione, o forse per meglio dire perché noi potessimo sentirci più vicino a Lui. Tutto questo l'abbiamo spigolato dalla prima parte del secondo capitolo. Procediamo, vediamo cosa è accaduto dopo quell'incontro così importante verso l'inizio della missione di Gesù.

Dopo quel miracolo, quella guarigione, dopo il dialogo fra Gesù e gli scribi, la gente esclama: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Poi Marco prosegue e dice: «Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui, ed egli li ammaestrava. Passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa sua, molti pubblicani e gente di cattiva reputazione erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, perché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con la gente di cattiva reputazione, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori».

Uscì di nuovo verso il mare e la gente, la folla, andava da lui ed egli insegnava. Qui non abbiamo miracoli, qui non abbiamo opere straordinarie. La scena però è ugualmente movimentata. Come posso fare un'affermazione del genere se non sembra esserci un granché di dinamicità? Beh, in particolare c'è la chiamata di Levi, figlio di Alfeo, che poi conosceremo come Matteo. Matteo apparteneva quindi alla tribù di Levi. Pensa, Matteo apparteneva alla tribù sacerdotale, la tribù di Levi, appunto, i Leviti, ma si era ridotto a fare il pubblicano. Ora, noi non possiamo comprendere il paradosso, l'incongruenza della situazione, a meno che non ci intendiamo sul significato di questo termine, pubblicano. Pubblicano era il termine di allora per definire i funzionari incaricati di esigere le tasse e i diritti di dogana per l'imperatore, per Roma. Quindi, oltre ad essere persone non grate, perché erano funzionari del fisco, lo erano ancora meno, erano proprio odiati, perché queste tasse le esigevano a nome e a favore dell'oppressore. In più, chiaramente c'era anche la questione che i pubblicani avevano i propri conti in banca ben salvaguardati, insomma, erano molto ricchi perché, oltre ad esigere le tasse, si preoccupavano, facevano in modo di chiedere un pochino in più per i propri bisogni. A tale proposito, vediamo che questo è uno dei tanti passi biblici dove troviamo un ebreo che appartiene ad una tribù diversa da quella di Giuda. Hanno quindi torto coloro che dicono che già al tempo di Gesù non vi era più traccia delle tribù di Israele. Alcuni sostengono questa tesi, con la quale io personalmente non mi trovo d'accordo. Ecco un esempio di un uomo che apparteneva alla tribù di Levi e che divenne poi discepolo di Gesù. Ricorderai probabilmente che Matteo, nel suo Vangelo, non ci dice che dette un banchetto invitando alcuni suoi amici, e gli unici amici che aveva erano colleghi di lavoro, erano altri esattori. Ed avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, con i discepoli di Gesù. Ve ne erano tanti che lo seguivano. Ma di nuovo incontriamo gli scribi. Gli scribi, tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Rieccoci davanti a questi scribi, coloro i quali, nell'occasione precedente, avevano ribuginato fra sé e sé la critica che abbiamo ben esaminato nell'incontro precedente. Bene, ce li ritroviamo di nuovo fra i piedi. E come sappiamo, questi incontri saranno molto comuni in futuro. Tante volte Gesù si troverà davanti a farisei, davanti a scribi, davanti a sadducei, cioè davanti a persone che rappresentavano la classe religiosa, ben pensante, autosufficiente, che furono proprio delle grosse spine nel fianco per quanto riguardava la missione di Gesù. Come vedremo però, ogni volta queste persone usciranno malconce dagli incontri con Gesù. Gesù non alzerà mai le mani, intendiamoci. Non avrà nessun bisogno di farlo, né ha mai avuto l'intenzione di farlo, ma a parole, con la propria logica, con la propria insita autorità, Gesù mette sempre al loro posto questa gente, queste persone ben pensanti, queste autorità, o cosiddette presunte. Di nuovo criticano Gesù perché si trova in compagnia di persone non grate. Ma come risponde Gesù? Come affronta Gesù questa situazione? Pensa per un attimo come avresti reagito tu, come avrei potuto reagire io davanti a situazioni simili.
Poi vedremo come ha reagito Gesù.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, ovviamente, grato che tu ci abbia scelti.

Qui sembra proprio che Marco, tornando al nostro testo, stia calcando la mano. Non ci permette di dimenticare che Gesù è in compagnia di pubblicani e di peccatori. Pubblicani, ripeto, erano gli esattori delle tasse, gli agenti del fisco, persone molto odiate a quel tempo, molto più di oggi, perché oltre che richiedere ed esigere tasse e diritti di dogana, lo facevano per l'oppressore straniero, per Roma, quindi a maggior ragione erano persone non grate. Ebbene, Marco per ben tre volte in questo brano del secondo capitolo ci ricorda che Gesù ha a che fare con gente simile. Non solo, aggiunge anche peccatori, quindi non solo con pubblicani, gente, abbiamo visto di che razza, con quale reputazione, ma anche altri peccatori. Sotto questo termine Marco include tante persone, che però non specifica. Persone che in ogni caso non suscitavano le simpatie, anzi tutt'altro, delle autorità religiose, dei ben pensanti dell'epoca. Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Chiedono gli scribi ai discepoli di Gesù. Nota che questi scribi, che facevano parte del gruppo dei farisei, non hanno il coraggio di andare direttamente da Gesù. Come nell'occasione precedente, che abbiamo vista nell'incontro precedente, non hanno il coraggio di dire ad alta voce ciò che pensano. Gesù però, con discernimento che gli viene dallo Spirito Santo, riconosce i loro pensieri, non tira ad indovinare, li riconosce, avverte nel proprio spirito cosa queste persone stiano pensando e risponde a tono. E in questo caso di nuovo incontriamo questa gente che non ha il coraggio di affrontare Gesù in prima persona, e lo fanno attraverso i discepoli di Gesù. Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Ora, per comprendere bene questa domanda, oltre ovviamente all'ipocrisia, oltre alla mancanza di coraggio nell'affrontare Gesù personalmente, per comprendere questa domanda dobbiamo calarci un attimino nel modo di pensare orientale. Molto brevemente, non voglio prendere troppo tempo per spiegare questa cosa, ma molto brevemente, tieni ben presente che per l'ebreo a quei tempi e per le società orientali anche odierne, sedersi a tavola con qualcuno, oltre ad essere un grande privilegio, l'essere invitato a tavola, essere ospite di qualcuno, oltre ad essere un grande privilegio, era anche qualcosa di molto più profondo. Sedersi a tavola con qualcuno, consumare un pasto, consumare lo stesso pasto, consumare lo stesso cibo, equivaleva a diventare uno con questa persona. C'era quest'unione quasi mistica che risultava dal sedersi a tavola sotto lo stesso tetto e consumare lo stesso cibo. Ora, le autorità religiose, gli ebrei ben pensanti, non si sarebbero sognati mai di invitare in casa propria e tantomeno sedersi a tavola e consumare lo stesso cibo con gente odiata come pubblicani ed altre persone come peccatori. Insomma, diciamo ladri, prostitute, gente che Gesù invece frequenterà regolarmente in futuro. Ecco perché, fra l'altro, questi scribi denunciano, anche se non in faccia, denunciano Gesù per questo suo comportamento. Come può questo tipo essere ciò che afferma di essere, fare le cose che fa, e poi si siede a tavola con gente simile? Non si rende conto che diventa come loro? Non si rende conto che, in un senso molto profondo e reale, egli acquisisce, in un certo senso, l'identità di quella gente? Si identifica con quella gente? Certo che Gesù se ne rendeva conto. Ma Gesù mette da parte queste tradizioni? Gesù mette da parte questo modo di pensare? Gesù mette
da parte le convenzioni del tempo, perché ha a cuore qualcosa di molto più importante. Ha a cuore il destino eterno di questa gente. E la risposta di Gesù è classica. La risposta di Gesù è bellissima. La risposta di Gesù mette a tacere queste loro critiche, insinuazioni. Gesù, dito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E ancora una volta, con la sua semplice, ma profonda e schiacciante logica, Gesù tappa la bocca ai suoi critici. E se lo vogliono comprendere ed accettare, in quella semplice frase di Gesù c'è un messaggio molto importante, molto profondo per i suoi critici. Un messaggio altrettanto importante per te e per me, che magari ci riteniamo migliori o superiori ad altri solo perché non facciamo certe cose.

spero di avere presto tue notizie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, come sempre a quest'ora, termina qui. Un abbraccio forte, sincero e caloroso dal tuo Maurizio, accompagnato da un grande, grande, grande grazie. A risentirci per un'altra passeggiata, qualche passo in più attraverso il Vangelo di Marco. A presto.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti di nuovo a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia per una mezz'oretta, ancora una volta assieme a Francesco di Meta, il ministero evangelico fra gli arabi. Francesco, ci sei?
2: Sì.
1: Ecco, benvenuto di nuovo allora a questo nostro appuntamento. Oggi dovremmo concludere il nostro discorso. Ho solamente tre domande da farti per questo nostro programma. Vi ricordo, lo ricordo in modo particolare a chi seguisse questo numero per la prima volta, stiamo parlando di Islam e di cristianesimo, un po' un confronto fra queste due religioni. Ecco, abbiamo detto tante cose nei due programmi precedenti, oggi andrei avanti e sarei pronto, Francesco, a farti la mia prima domanda. Io, amici, mi metto un po' dalla vostra parte, non ne so tanto neanch'io, e quindi provo a fare quelle domande che casomai sono, potrebbero essere nella vostra mente, nei vostri pensieri. Ecco, nel numero scorso era un po' venuto fuori questo concetto, il concetto di peccato. Si parlava di Maometto e anche lui mi è sembrato di capire che si sentisse un peccatore. Ecco, la mia domanda allora è questa: esiste nel Corano il concetto di peccato?
2: Sì, vado brevemente, perché qui si entra nella dottrina, ci vuole un sacco. Secondo i musulmani, comunque, detto brevemente, credono che ognuno è responsabile per il proprio peccato e nessuno può pagare per i peccati altrui. Mi spiego? Per quel motivo anche Gesù, riprendendo il Corano, non è morto sulla croce. Inoltre, l'idea che Dio chieda un sacrificio espiatorio, secondo la sensibilità dei musulmani, è una richiesta ingiusta, addirittura sbagliata, scandalosa. Questo per quanto concerne il pensiero dei musulmani. Ma ancora una volta è importante, quello che dicono i musulmani, quello che dice il Corano. Se ricordo, nel Corano c'è un versetto, tra un po' mentre parlo cerco di rovistare nelle mie scartoffie, vi dirò il capitolo. Il Corano riprende, narra, accenna del sacrificio di Abramo e quando doveva sacrificare suo figlio, no? Sì. E cita che Dio stesso provvide il sacrificio espiatorio con un montone a riscatto della vita di suo figlio. Ecco, il versetto è il capitolo 37 del Corano, versetto 107. E riscattammo suo figlio con un impareggiabile sacrificio, o si può dire con un generoso sacrificio. Questo è al Corano. Sappiamo che quello che è accaduto nell'Antico Testamento è chiave di lettura del Nuovo Testamento. E più tardi Giovanni il Battista annuncerà a tutti, guardando a Gesù, vedendo Gesù, indicandolo col dito, dirà ai suoi discepoli: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, ancora una volta, noi dobbiamo andare, quando almeno presentare la nostra fede. Non dobbiamo noi, come cristiani, annullare, non affermare quello che noi crediamo e quello che siamo. Almeno informare. Poi ognuno deve fare le proprie conclusioni, ed è tenuto a fare le proprie conclusioni. Il musulmano crede che l'uomo pecca di nuovo, parlo del peccato, per debolezza. Insomma, non è colpa sua. Non crede che la natura umana sia corrotta. L'uomo può riuscire ad osservare i comandamenti di Allah, dicono i musulmani, i quali mettono più enfasi, questi comandamenti mettono enfasi sulla vita esteriore di una persona, più che sull'interiore, no?
1: Quindi viene fuori un po' il discorso delle opere.
2: Sì, quindi basta sforzarsi di compiere la perfetta osservanza dei comandamenti di Allah. Ma guardiamoci intorno, quante persone, musulmani e non musulmani, di altre religioni, se vogliono compiere la perfetta osservanza dei comandamenti, riescono perfettamente. Tutti sanno la risposta per se stessi.
1: Credo di sì.
2: Per esempio, se una persona non prega, quindi non osserva le rituali preghiere, quello è già peccato. Mi capisci? Cioè non devo andare solo a rubare per fare peccato. Il fatto di non osservare la legge è peccato. Quindi quanti musulmani noi vediamo, gli orari di preghiera sono 4-5 volte nell'ambito di 24 ore, stanno lavorando, sono sul tram, sono al ristorante, non stanno pregando. Quante persone sono, secondo il loro dettame, secondo la loro legge, sono già perduti? E sono disperati queste persone qua, perché dicono tanto non c'è niente da fare, me lo dicono a me i musulmani, io non posso osservare la legge, ho già fallito, sono stanco, è troppo difficile l'Islam. Per esempio, se una persona non prega, abbiamo detto, oppure manca di osservare le opere meritorie come la carità, come il digiuno, come l'andare a fare il pellegrinaggio, questi sono peccati. Un musulmano non conosce pertanto nemmeno la redenzione in Cristo. Io penso che Gesù ha reso le cose ancora più difficili della legge di Mosè. Gesù disse addirittura non solo se tu guardi, ma anche se pensi una certa cosa. Se tu pensi per esempio a quella donna in un modo impuro, hai già commesso adulterio con lei, no? Quindi Gesù ha reso uno standard ancora più duro, ma è per lui che noi siamo giustificati, graziati. E quindi nemmeno la legge islamica può soddisfare la legge secondo Gesù, che lui ha promulgato con le sue parole. Nemmeno l'Islam. Addirittura i musulmani mi dicono, per farvi un esempio pratico, dicono sì, guarda, la prima volta non fai peccato se guardi una donna oppure pensi a lei in un certo modo, la seconda, terza volta fai peccato. Ma Gesù dice già, non dice né la prima volta, né la seconda, né la terza volta. Un musulmano non si rende conto che cancellare i propri peccati con le opere meritorie, io lo ritengo un peccato di presunzione. Cioè quando uno si può vantare delle sue opere che sono quantitativamente e qualitativamente migliori di un altro, è un peccato di arroganza, di presunzione. Dio è perfetto e in lui soltanto non c'è macchia. Come pretendere di divenire suoi accetti così, però sporchi di peccato e di opere che di veramente di meritorio hanno solo il proprio vanto? Hai capito il gioco di parole? Di meritorio hanno solo il proprio vanto e forza personale davanti agli uomini, a Dio. I cristiani, per concludere, affermano che i peccati sono la conseguenza invece della natura umana decaduta. Quello che abbiamo detto invece è che i musulmani non credono che la natura umana sia corrotta, sia decaduta. Abbiamo bisogno noi cristiani di una nuova nascita che ci dia la vittoria sulla vecchia natura. Il musulmano non crede nel bisogno quindi della nuova nascita. Ecco.
1: Ho capito. Francesco, ancora una cosa. Come vengono considerate la Bibbia e il Corano dall'Islam?
2: La Bibbia, dunque, è un po' cercherò di essere molto sintetico.
1: Sì.
2: Ci sono versetti del Corano che sono espliciti, da soli. Io ora ve li cito quello che il Corano dice a favore della Bibbia. Quello che io sto per citare sicuramente farà stare sulle spine magari qualche caro amico musulmano che non ha mai letto queste cose qui, ma può andare a verificare il suo stesso libro, nella lingua araba naturalmente. Il Corano conferma l'autenticità della Bibbia quando si dilunga e dice che questi testi sacri contenuti nella Bibbia sono guida, rappresentano la guida, la grazia, la luce e ammonizione per i popoli. C'è una lunga sequela di versetti qui del Corano, che ne cito magari tre, dai. Sentite questo che bello. Alla Sura 566 dice espressamente così. Allah dice nel Corano, se avessero obbedito alla Torah le persone e al Vangelo, ed è a quello che scese su questi dal loro Signore, avrebbero certamente goduto di quello che c'è sopra di loro e di quello che c'è ai loro piedi. Al versetto 5, versetto 68, il profeta dell'Islam si appella agli ebrei e dice: o gente della scrittura, al Kitab, gente del libro, non avrete basi certe finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo ed in quello che è stato fatto scendere da parte del vostro Signore. Hai capito? Non avrete basi certe finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo. Stai certo che quello che è stato fatto scendere su di te, ora Allah sta parlando a Maometto, accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza. Allora, quello che io capisco da questo versetto brevemente, che i cristiani tutti, comunque, dice il Corano, devono attenersi alle sacre scritture, la parola di Dio. Quindi, come può, siccome i musulmani, molti dicono oggi, adesso quello che dicono oggi invece i musulmani, cioè da 1500 anni anzi, in contrapposizione alla posizione del Corano, che il loro concetto, insomma, stereotipato, è che la Bibbia è stata falsificata dagli ebrei e dai cristiani. Tenete presente che i musulmani, naturalmente, se devono attenersi al Corano, per loro parola di Allah, dovrebbero andare a vedere questi concetti, questi pensieri che ho letto prima. La testimonianza del loro libro sacro riguardo alla Bibbia è però, appunto, abbiamo detto, in netta opposizione. E come gente della scrittura, el-kitab, rientrano in questa categoria non soltanto gli ebrei, ma anche noi cristiani. E noi, nel Corano, siamo indicati essere i possessori delle sacre scritture. Naturalmente uno potrebbe dire: vabbè, ma anche allora il Corano è una sacra scrittura, quindi noi dovremmo allora attenerci anche al Corano. Purtroppo mi spiace deludere chi pensa questo, perché c'è un versetto nel Corano, naturalmente non è farina del mio sacco, è qualcosa scritto nel Corano, dove Dio direbbe che la rivelazione per le genti, quindi la profezia per le genti, passa attraverso una dinastia, una generazione di Abramo, e non di due o tre generazioni. Sappiamo che Abramo ha avuto Isacco e Ismaele. Il Corano dice che soltanto attraverso i discendenti di Abramo in Isacco e Giacobbe sarà condotto e continuato il messaggio profetico da Dio per le genti. In questo modo il Corano si sta autoescludendo. Vi cito il versetto: concedemmo ad Abramo, a Isacco e Giacobbe la profezia e il libro. Gli pagammo ad Abramo il suo premio in questa vita, nell'altra sarà tra i giusti. Capitolo 29, versetto 27. È la sura detta del ragno al-Ankabut. Capitolo 29, se qualcuno è arabo, perché molto spesso chi magari è di lingua araba non capisce la numerazione 29-27. È suratun al-Ankabut, versetto 27. Quindi in questo versetto il Corano non dice che la rivelazione passa attraverso varie progenie di Abramo, perché quindi la linea di Ismaele è stata esclusa, perché dice attraverso Isacco e Giacobbe continuerà la profezia. Allora io oggi non posso dire che il Corano è parola di Dio anche per questo versetto. Quindi il Corano si è autoeliminato dall'essere rivelazione, con questa contraddizione dentro il Corano stesso. Quindi per concludere, il Corano implicitamente sta dichiarando che non può essere la parola di Dio.
1: Senti Francesco, facciamo adesso una piccola pausa musicale, così prendi fiato un attimo.
2: Va bene.
1: Vi propongo un brano del gruppo Avalon, You Will Never Walk Alone, non camminerai mai da solo. Dopo proseguiremo il nostro discorso avviandoci verso la conclusione.

0: A chi ci ha raggiunti da poco, vi ricordo, siamo in compagnia di Francesco di Meta, il Ministero Evangelico fra gli Arabi. Francesco, senti, un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Ecco, si sente parlare sovente di italiani che si convertono all'Islam, si sente poco o niente nell'opposto, cioè di musulmani che si convertono al cristianesimo.
1: Sì, dunque, io attraverso la mia posizione, io vengo a conoscenza di echi e di telefonate, di lettere, anche dall'Italia, di musulmani che si sono convertiti, che stanno frequentando delle riunioni, e alcuni naturalmente poi devono magari avere un periodo di lunga riflessione, li vedi andare a singhiozzo poi a queste riunioni, però hanno un cammino che non, almeno, che non vogliono tornare all'Islam. Non vogliono tornare all'Islam. Ci sono delle conversioni anche nell'area milanese, ci sono delle conversioni che arrivano in Lazio, in altre regioni, nel Veneto, nel Trentino. Ecco, non devo essere molto attento nel dare informazioni, perché queste persone possono essere soggette alla persecuzione ed essere quindi anche in pericolo. Però, siccome anche direi che i risultati sono buoni, se non sono ottimali come in Francia, perché in Francia l'immigrazione è cominciata tanti anni fa,
0: certo,
1: più di 40 anni fa, forse 50 anni fa, no? In Italia veramente, veramente, sì, l'immigrazione è cominciata negli anni 70 da noi veramente, ma che sta prendendo veramente consistenza e corpo negli ultimi
0: anni.
1: Sì. Esatto. Allora, in Francia, secondo stime rilevate dalle organizzazioni missionarie, dalle chiese che svolgono la testimonianza giorno per giorno tra gli islamici, in Francia centinaia e centinaia sono gli ex musulmani divenuti credenti in Cristo. Tanto è vero che una volta all'anno in Francia ci sono delle conferenze, convegni, riunioni tra ex musulmani che arrivano da tutta la Francia, si danno convegno in un posto e lodano insieme il Signore nella meravigliosa lingua araba.
0: Sì.
1: Che grande!
0: Sì.
1: In Francia noi volgiamo lo sguardo per imparare dai nostri fratelli cristiani che prima di noi si sono trovati in questa realtà di immigrati e di testimonianza, per vedere come possiamo, anche se le realtà sono diverse, Italia, Francia, Inghilterra naturalmente, no?
0: Certo.
1: Ma cosa, dove noi possiamo imparare gli uni dagli altri. È dalla Francia che io guardo e osservo e prendo degli esempi.

0: per adottarle qui in Italia. Ecco, io voglio vedere anche in Italia questi convegni. Forse non avrò modo di vederli, forse sì, chi lo sa, piacerebbe al Signore, magari sì, dove a centinaia, allora in Francia si parla di centinaia e centinaia, non di 200, 300, ma di centinaia. In Italia non siamo a livello consapevole di centinaia di persone, ma come ho detto il fenomeno è anche nuovo in Italia, quindi non è così negativo, sono veramente incoraggiato da questo. Poi c'è un'altra cosa. Le conversioni in Nord Africa. Voi, quello che non dicono i media sono sempre veloci a dire tutte le disgrazie, no? Che succedono nel mondo arabo, ma non dicono delle cose meravigliose, naturalmente a loro non gli interessano queste cose qua, purtroppo. Ma io so che in Nord Africa, non è che so per sentito dire, lo so e lo vedo, sono testimone oculare anche, delle conversioni che sono accadute in Cristo, conversioni di ex musulmani che sono passati ad abbracciare Cristo, la vera fede, l'unica fede in Cristo, in Tunisia, in Marocco, in Algeria. Vi sorprendo, in Algeria ci sono 40.000 cristiani, in Algeria. Allora, 40.000 e l'Algeria è al terzo posto in tutto il mondo arabo, in tutto il mondo arabo, quindi non solo del Nord Africa, in tutto il mondo arabo è il terzo, al terzo posto per numero di conversioni, di presenze di cristiani. E questo risveglio sta ancora andando avanti. In Algeria, Tunisia, Marocco c'è un vero riassetto religioso che nemmeno le autorità locali possono adesso soffocare. Perché? Non solo ci sono tutti questi cristiani che stanno venendo alla luce, ma c'è il passaparola, le persone parlano cuore a cuore ai loro amici, ai loro conoscenti, alle loro famiglie e si assoggettano anche ad essere estromessi, ad essere cacciati, a subire delle persecuzioni. Hanno fiducia e hanno preso questa fede in Cristo seriamente. Questa è qualità di ravvedimento, è qualità, forte qualità.
1: Francesco, direi che siamo arrivati al termine di questa nostra carrellata.
0: Va bene, io direi che non posso dire notizie più dettagliate per ovvi motivi e per sicurezza.
1: Va bene così, credo che chi vorrà approfondire quanto è stato detto in questi nostri ultimi programmi potrà farlo contattando il vostro sito web, lì troverà altre informazioni oppure potrà mettersi direttamente in contatto con noi. Vi lascerò poi più tardi anche i nostri recapiti. Intanto vi ricordo il sito web di Meta, che è www.metaitalia.org. Bene, allora Francesco, di nuovo io ti ringrazio.
0: Va bene.
1: E buon proseguimento, buon lavoro.
0: Saluto Mario.

Già vi anticipo, torneremo su questo argomento più avanti. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per averci fatto compagnia anche quest'oggi. Vi auguro un buon proseguimento e un buon ascolto qui sulla nostra emittente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: E benvenuti alla rubrica Favole alla radio. La vipera e l'idra, questo il titolo della favola di oggi. L'idra era conosciuta nella mitologia greca come quel serpente con molte teste, ma in questo caso, ecco, non è altro che una comune biscia d'acqua. Ecco, ascoltiamo insieme questa favola, poi dopo ci risentiremo per le consuete considerazioni.
7: La vipera e l'idra. Una vipera che era giunta presso una fonte voleva bere, ma un'idra che abitava in quel luogo cercava di scacciarla ed era molto irritata per il fatto che quella, non contenta di trovarsi nel suo territorio, volesse anche rubarle il suo cibo. Poiché la disputa stava diventando sempre più vivace, decisero di risolvere la questione battendosi fra di loro. Il vincitore avrebbe avuto l'acqua e sarebbe anche diventato padrone del territorio. Quando ebbero fissato le regole dello scontro, ecco che comparvero le rane, le quali, piene di odio contro l'idra, cominciarono ad incitare la vipera, dicendosi disposte a combattere insieme a lei. Iniziato il combattimento, mentre la vipera lottava contro l'idra, le rane, non potendo fare di più, la incoraggiavano gracidando a più non posso. La vipera ebbe la meglio sulla sua avversaria, ma dopo la vittoria accusò le rane non solo di non averla aiutata, ma anche di essersi messe a cantare durante il combattimento. Ma le rane le risposero: «Sappi, mia cara, che la nostra alleanza non consisteva nel menar le mani, ma la lingua». La favola insegna che dove c'è bisogno delle mani, non servono le parole.
6: Ancora una volta Esopo mette il dito nella piaga. È infatti molto facile per noi, quando ci troviamo di fronte alle necessità del nostro prossimo, limitarci ad offrire qualche parola di incoraggiamento, come ad esempio le rane con l'idra, senza farci veramente carico di quello che è il suo problema. Giovanni, che è definito l'apostolo dell'amore, conscio di questa realtà, esorta in questo modo i credenti. Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E l'apostolo Giacomo è ancora più esplicito. Ora Se un fratello o una sorella sono nudi e mancano di cibo quotidiano e qualcuno di voi dice andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? La nostra fede e il nostro amore per il prossimo devono manifestarsi non soltanto con belle parole, ma in modo pratico, altrimenti non hanno alcun valore. Vorrei cercare nella parola di Dio un esempio di questo tipo di amore. Il secondo libro del profeta Samuele riporta un episodio della vita di Davide, accaduto quando egli era già da diversi anni riconosciuto come re d'Israele. Davide, ricordando la grande amicizia che lo aveva legato a Jonathan, figlio del primo re d'Israele, chiese: «È rimasto qualcuno della casa di Saul verso cui io possa usare la bontà di Dio per amore di Jonathan?» Davide venne così a sapere dell'esistenza di un figlio di Jonathan che era storpio e si chiamava Mefibosheth. Lo fece chiamare e quando Mefibosheth, spaventato, gli si prostrò davanti, gli disse: «Non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai per sempre alla mia mensa». E Mefibosheth rispose a Davide: «Che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me?» Ecco, è importante notare che la paura iniziale di Mefibosheth non era ingiustificata. Egli probabilmente sapeva quanto Davide aveva sofferto per mano di suo nonno e sapeva anche che era costume dei re dell'epoca eliminare ogni possibile rivale. Invece, ecco, sperimentò la grazia e la benevolenza del re, il quale, non contento di quanto aveva già fatto, incaricò Ziba, il servo di Mefibosheth, e i suoi figli di lavorare le terre che egli aveva restituite al loro padrone perché ne godesse i frutti. Ecco, come abbiamo visto, Davide non si era limitato a dare una pacca sulla spalla a Mefibosheth e a dirgli vai in pace. Si era fatto carico dei suoi bisogni materiali, lo aveva voluto alla propria tavola come uno dei suoi figli. Non dimentichiamo questo esempio che la parola di Dio ci dà quando ci troviamo di fronte a qualcuno che combatte una difficile battaglia oppure si trova nel bisogno e noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Infatti non è peccato soltanto quello che facciamo di male, ma anche quello che potremmo fare di bene e non lo facciamo. La storia di Davide e Mefibosheth non è soltanto un'illustrazione di quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso chi ha bisogno, ma è anche una illustrazione dell'amore di Dio verso i peccatori. Ci sono infatti alcune particolarità che è importante considerare. Primo, Mefibosheth, nipote di Saul, era nato per godere dei privilegi reali, ma il suo handicap fisico, anche se lui non ne aveva colpa, gli toglieva ogni privilegio in questo senso. Secondo, Davide, che come re aveva su di lui potere di vita e di morte, scelse di manifestare la sua grazia e la sua misericordia e di restituire a Mefibosheth la sua dignità. E infine, terzo, Mefibosheth si rendeva conto di essere indegno della bontà che veniva manifestata nei suoi confronti. Come Davide manifestava la sua misericordia verso Mefibosheth per amore di Jonathan, il Signore mostra la sua misericordia verso di noi per amore di suo figlio, Gesù. Ma, come Mefibosheth, anche noi siamo indegni, perché come la sua infermità lo alienava da quelli che erano i privilegi reali, così il nostro peccato ci separa da Dio. Dio avrebbe il diritto di condannarci senza appello. Invece, cosa fa? Ci offre attraverso Cristo la sua misericordia e la sua bontà e ci dà la possibilità di essere elevati al rango di suoi figli per grazia, malgrado la nostra totale indegnità. Ecco, allora in chiusura mi rivolgo ancora una volta a te personalmente. Se il tuo peccato ti separa ancora da Dio, non trascurare l'offerta di salvezza che Egli ti fa. Se invece gli appartieni, se sei un suo figlio, ecco, ricorda che i suoi figli devono, per suo ordine, manifestare il suo amore.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per presentarvi il quesito biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenutici dai nostri ascoltatori. Quest'oggi continuiamo a rispondere alle domande che ci sono state rivolte da un giovane ascoltatore. Sono domande interessanti e sono basate sul libro del Deuteronomio, il quinto libro di Mosè. Eccovi la prima. A proposito di uno o più dei, io leggo al sesto capitolo, sempre nel libro del Deuteronomio, il versetto 13 e gli altri che lo seguono. Temerai l'Eterno, il Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non andrete dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che vi stanno attorno, perché il Dio tuo, l'Eterno che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira dell'Eterno, del Dio tuo, si accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla terra. Non tenterete l'Eterno, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Ora queste, si chiede, sono parole di Mosè, sono esortazioni ad onorare il Signore. Io mi domando, primo, abbiamo visto e abbiamo esaminato il capitolo 4, versetto 35, dove si parlava di un unico Dio, e com'è possibile che Mosè adesso ammaestri la popolazione non facendo nient'altro che sottolineare la presenza di più dei, fra cui gli israeliti devono scegliere solo ed esclusivamente l'Eterno? Non sembra una contraddizione questa? Sì, a noi sembra una contraddizione perché siamo convinti che gli ebrei erano strettamente monoteistici. Ma va ricordato che gli ebrei credevano nell'Eterno e lo ritenevano sì il loro Dio e il Dio superiore a tutti gli altri, però ammettevano anche l'esistenza degli altri dei, degli dei degli egiziani, dei babilonesi, dei siri, eccetera. Solo la deportazione li curò definitivamente della loro idolatria. E, cari amici, pensando agli ebrei, io mi domando cosa curerà il nostro popolo dal rivolgersi ai intercessori, ai santi e a venerare statue invece di rivolgersi strettamente all'Eterno. Ma veniamo ora all'undicesimo capitolo, sempre del Deuteronomio. In questo capitolo si parla delle benedizioni e delle maledizioni che sono poste dinanzi a Israele. Resta soltanto ad Israele stesso la decisione della propria sorte, in pratica. Al decimo versetto noi leggiamo: poiché il paese del quale stai per prendere possesso non è come il paese d'Egitto donde siete usciti e nel quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavate con i vostri piedi come si fa ad un orto, ma il paese di cui andate a prendere possesso è un paese di monti e di valli, eccetera eccetera. Ora io mi domando, che cosa significa qui il paese d'Egitto e il paese del quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavi con i piedi come si fa ad un orto? Tecnicamente che cosa significa? Questa è una domanda assai interessante che però non sarebbe mai stata fatta fino a 50 anni fa, quando prima dell'uso delle pompe i campi e gli orti in Italia e in tutto il mondo erano irrigati per mezzo di ruote che tiravano sull'acqua dalle fosse dei campi azionate da persone che standoci ritte sopra le muovevano appunto coi loro piedi. Dio dice agli ebrei che se loro si manterranno ubbidienti, egli provvederà la pioggia e loro non dovranno neppure darsi ad irrigare i campi, egli provvederà a tutto. Ora andiamo un attimino avanti, sempre con l'undicesimo capitolo del libro del Deuteronomio, al tredicesimo versetto leggiamo: e se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il vostro Dio l'Eterno e servendoli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, avverrà che io darò
Al vostro paese la pioggia a suo tempo, la pioggia dell'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano e il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. La mia domanda è questa: se è vero che gli ebrei si basano sull'Antico Testamento, ora mi domando da dove è stato preso il comandamento di non consumare bevande alcoliche? Agli ebrei non era specificamente vietato l'uso degli alcolici. Infatti troviamo nel Vecchio Testamento innumerevoli referenze al vino, troppe per enumerarle. Qui in questo passaggio troviamo che Dio promette di benedirli se saranno ubbidienti e di dar loro abbondanza di vino e di olio. Quello che il Vecchio Testamento insegna e richiede è la moderazione nell'uso del vino, ne vieta l'ubriachezza e vieta pure l'uso dei liquori e delle bevande miste. Basta leggere il libro dei Proverbi, capitoli 20, 21, 23 e 31 per accertarsene. Del resto abbiamo sul vino anche l'approvazione di Gesù stesso col miracolo di Cana. Tante chiese, lo so, oggi esortano all'astinenza degli alcolici per combattere i disastri che l'alcolismo provoca nelle famiglie e nella società. Un credente mai, dico mai, dovrebbe bere all'eccesso da ubriacarsi, e se non beve meglio ancora. Non perché lo vieti la Bibbia, ma perché l'alcol fa male al corpo, che è il tempio di Dio, e poi perché può portare nocive conseguenze al corpo, alla testimonianza della persona, alla sua famiglia e alla Chiesa. Veniamo ora al 12° capitolo del Deuteronomio, discennovesimo versetto. Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese dall'abbandonare il Levita. Che cosa vuol dire e a che cosa si riferisce questo versetto? Ebbene, i Leviti facevano parte di una tribù di Israele, erano i discendenti di Levi, e al contrario delle altre tribù, loro non ottennero eredità alcuna in Israele, ma a loro furono assegnati gli oracoli di Dio. Loro dovevano servire l'Eterno attendendo al tabernacolo, all'istruzione religiosa del popolo e a opere di beneficenza. Da un canto suo, il popolo doveva sostenerli per mezzo della decima e delle loro offerte. Oggi dovrebbe essere lo stesso: chi predica la parola dovrebbe essere tenuto libero da ogni lavoro secolare. Del resto, è così che si dovrebbe fare, la Chiesa dovrebbe essere mantenuta in questa maniera e non come vediamo in Italia e altrove, dove il clero è stato mantenuto dallo Stato. La munizione di ricordarsi dei Leviti, cioè di contribuire al loro mantenimento, era giusta. Dopotutto il popolo aveva ottenuto anche la parte che altrimenti sarebbe stata la loro eredità, cioè l'eredità dei Leviti. Passiamo ora al 13° capitolo e al 6° versetto leggiamo: se il tuo fratello, figliolo di tua madre, o il tuo figliolo, o la tua figliola, o la moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che ti è come un altro te stesso, ti inciterà in segreto: andiamo, serviamo gli altri dei, dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, dei di popoli che vi circondano, vicini o a te o lontani, da un'estremità o dall'altra della terra, tu non acconsentire, non gli dar retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non lo risparmiare, non lo ricettare, anzi uccidilo senz'altro. La tua mano sia la prima a levarsi su lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo a lapidarlo e muoia, perché ha cercato di spingerti lungi dall'Eterno, dall'Iddio tuo, che ti trasse dal paese dell'Egitto e dalla casa di schiavitù. La mia domanda è questa: per quanto riguarda l'Antico Testamento, senza dubbio questo è vero, ma alla luce del Nuovo Testamento possiamo noi fare, o almeno reputare, diciamo, a livello di relazioni sociali altrettanto per quanto riguarda il nostro amico, un fratello, una sorella, che ci dovessero spingere al peccato? Come il nostro interlocutore ha detto,
La pena di morte per l'idolatria è propria della legge ed è esclusiva col Vecchio Testamento. No, io non direi che chi ci tenta debba essere lapidato. Allora, cari amici, troppe persone sarebbero messe a morte e forse ci troveremmo in questa situazione anche noi. Questo non armonizza con gli insegnamenti di Gesù né con i codici civili delle nazioni moderne che sono appunto tratti dal Vangelo di Cristo, benché nei paesi arabi si usi ancora mettere a morte le persone per certi peccati. Però va pure detto che noi dovremmo allontanarci da chi ci tenta come da coloro che vorrebbero portar noi a morte. Quello sì è una cosa da fare che come credenti noi dobbiamo e abbiamo il dovere di fare. Ancora sullo stesso libro, al 15° capitolo, dell'inizio alla fine d'ogni settennio celebrerete l'anno di remissione, ed ecco il modo di questa remissione: ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore dell'Eterno. Questa è la mia domanda: non esigerà il pagamento, sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, ma per la durata di quell'anno oppure per sempre? No, il prestito veniva condonato per sempre. Naturalmente, in vista di questa legge, quando i prestiti venivano fatti, si cercava sempre di farli in un modo che essi fossero pagati entro il ciclo di tempo contenuto da questa celebrazione. Questo era un buon sistema per tenere il popolo ebreo dall'ingolfarsi in troppi debiti. Veniamo ora al 17° capitolo, primo versetto. Non immolerai all'Eterno, al tuo Dio, bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per l'Eterno che è il tuo Dio. Perché si chiede sarebbe cosa abominevole? Perché è Dio e a Dio va dato la primizia e non lo scarto, va dato il meglio che abbiamo, il meglio del nostro tempo, il meglio parte dei nostri talenti, la maggior parte delle nostre entrate, il meglio che c'è fra tutte le bestie che uno possiede, in particolare per i sacrifici, perché questi rappresentavano il sacrificio che il figliolo di Dio, l'agnello perfetto e senza macchia, doveva un giorno compiere per la nostra redenzione. E con questo, cari amici, siamo arrivati al termine di questa rubrica. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo anche voi a leggere le Sacre Scritture. Poi, se trovate qualche cosa che stimola la vostra attenzione o che non capite, di scriverci, mandateci la vostra domanda, noi vi risponderemo come le rispondiamo a questo nostro interlocutore. Ed ora rimanete in ascolto per il resto del programma. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. E quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce. Caddi in terra e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io sono Gesù il Nazareo che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: Levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t'è ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: Fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora avvenne, dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: Affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: Va, perché io ti manderò lontano ai gentili. L'ascoltarono fino a questa parola. E poi alzarono la voce dicendo: Togli via un tal uomo dal mondo perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che egli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per quale cagione gridassero così contro a lui. E come l'ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: Vi è egli lecito flagellare un uomo che è cittadino romano e non è stato condannato? E il centurione, udito questo, venne a riferirlo al tribuno dicendo: Che stai per fare? Perché quest'uomo è romano. Il tribuno venne a Paolo e gli chiese: Dimmi, sei tu romano? Ed egli rispose: Sì. E il tribuno replicò: Io ho acquistato questa cittadinanza per gran somma di denaro. E Paolo disse: Io, invece, l'ho di nascita. Allora quelli che stavano per inquisirlo si ritrassero subito da lui, e anche il tribuno ebbe paura quando ebbe saputo che egli era romano, perché l'aveva fatto legare. E il giorno seguente, volendo saper con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo sciolse e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e menato giù Paolo lo fece comparire dinanzi a loro.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Ventitreesima puntata.
3: Il signor Si ha lasciato la carica di anziano del villaggio per potersi dedicare meglio al ministero pastorale per i credenti della zona. Egli mette in pratica l'insegnamento evangelico: colui che vuole essere grande tra di voi sia il minimo di tutti e il servo di tutti. Egli aiuta i fratelli che hanno difficoltà o necessità di vario genere, e questo suo lavoro intenso gli viene anche a costare dal punto di vista finanziario, per cui, dopo aver pregato, la signora Si decide di disfarsi di indumenti e di oggetti preziosi.

quel tempo un negozietto si liberò nel paese di Teng Tsun, a soli 8 chilometri dalla sua casa. Questo gli fece venire in mente un'idea pratica. Quel villaggio era un villaggio di mercato, frequentato da folle di persone provenienti dai villaggi vicini, e ben pochi di loro avevano sentito parlare del Vangelo. Lui aveva una certa esperienza di medicina e poteva permettersi di acquistare il piccolo negozio. Così, durante le

suo materiale. Da solo, pregando molto, si mise all'opera e ben presto il centro iniziò le sue attività. Il retrobottega fu preparato come una sala per gli ospiti. Una teiera di rame lucido e numerose tazzine erano sempre pronte sul tavolo. Tavolette di legno con incise delle massime cristiane furono appese al muro e tutto intorno alla sala furono disposte delle panche per le eventuali riunioni serali e domenicali. Il vero e proprio negozio era pulito e attraente e dalla vetrina luminosa si vedevano i prodotti in vendita. In un angolo del negozio si intervistava i suoi pazienti e prescriveva le ricette. Sulla porta fu scritto Fu Yin Tang, sala del dolce suono o della gioiosa novella. Sì, era molto impegnato in quei giorni. Era direttore, medico, predicatore. Stava praticamente facendo il lavoro di un missionario medico, col vantaggio che egli era un indigeno volontario. Era una buona combinazione. Nel frattempo, anche nel suo villaggio, le difficoltà aumentavano con l'aumentare delle responsabilità. La sua casa, grande e ospitale come il suo cuore, era sempre piena di gente bisognosa di aiuto. E già nell'estate del 1881, solo 2 anni dopo la sua conversione, un missionario che si curava di quella zona scrisse quanto segue. Un uomo del villaggio di Si era qui alla riunione ieri. Era ben vestito e di bell'aspetto. Ha pregato, in un cinese molto elegante, perché tutti potessimo imparare che cosa vuol dire morire con Cristo, essere seppelliti con Lui, risuscitare e vivere la vita della risurrezione. Alcuni mesi fa, quell'uomo era vestito di stracci, sporco e miserabile, schiavo fino in fondo dell'oppio. Ne consumava un'oncia tutti i giorni. Sì, lo ha preso per mano, lo ha portato in casa sua, lo ha trattato come un fratello, gli ha dato medicine specifiche per vincere la sua fazione all'oppio e lo ha infine condotto a Cristo. Egli ora è completamente liberato dalla schiavitù della droga ed è la mano destra di sì nella direzione delle riunioni e dei culti. Se sia davvero convertito o no, non lo posso dire, ma egli è il tipico risultato del lavoro che il nostro fratello, sì, sta facendo. Egli ha aperto un negozio di medicine vicino al suo villaggio e usa questa iniziativa come punto di partenza per portare le anime a Cristo. Per il momento non ho intenzione di andarci personalmente, perché c'è molto risentimento verso la religione straniera e io penso che la mia presenza sarebbe solo di ostacolo. Questi fratelli sono molto competenti, sono guidati e rinforzati dallo Spirito Santo per portare avanti questo lavoro che hanno intrapreso. Essendo degli operatori volontari, non pagati, sentono un profondo interesse per il loro lavoro e non hanno bisogno che noi ci curiamo di loro. Ovviamente non tutto andò liscio, neanche dopo l'apertura del negozio di medicinali. In Cina, come altrove, la gente era pronta a fare professioni di fede per amore di guadagno, credendo di poter in questo modo avere degli aiuti particolari. Ma nulla era più lontano dal punto di vista di sì, poiché lui, indipendente finanziariamente, riusciva a cavarsela benissimo, pensava che tutta la chiesa locale dovesse fare allo stesso modo. Però, col cuore di un vero credente e di un vero pastore, egli sentiva sempre nel cuore il desiderio di aiutare i deboli e i sofferenti. Non poteva limitarsi a dire «siate riscaldati e nutriti», senza poi dare i mezzi concreti per scaldarsi e per nutrirsi. D'altra parte era ben difficile riuscire a fingere con lui. Egli aveva una grande capacità di penetrare il cuore della gente, e questo lo salvò da numerosi sbagli, controbilanciando la generosità del suo cuore. Era più facile, forse, approfittarsi di uno straniero che, non conoscendo gli usi e i costumi dei cinesi, non era sempre in grado di distinguere le persone sincere da quelle false. Ogni tanto si ebbe delle delusioni. Ad esempio, gli aiutanti che stavano con lui nel negozio a vendere, dopo un po' si stancavano e se ne andavano perché si guadagnava troppo poco. Senza scoraggiarsi, egli li sostituiva e il suo lavoro nel negozio poté andare avanti per 20 anni.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Atti 24, can you turn me down? Signore, vogliamo chiedere Padre, vogliamo chiedere la tua grazia questa sera, Padre, la tua benedizione nella nostra vita, la tua pace, Signore. Abbiamo bisogno, Padre, del tuo soccorso. Che il nemico ci attacca da destra e sinistra, Signore, la nostra unica speranza è in te, Signore. Che tu sia il nostro scudo, Signore, tu sia la nostra spada. Proteggici, Signore, proteggi la tua Chiesa, Padre, di ogni attacco, Signore, di Satana, di tutte le schiere diaboliche che vorrebbero distruggerci, vorrebbero distruggere questa Chiesa, Signore. Signore, dimostrati potente per noi, Signore. Svergognare tutti i tuoi nemici, Signore, svergognare quelli che ti beffano, Padre, quelli che prendono in giro anche la tua parola. Signore, t'amiamo.